Di Gabriel Fauré avete ascoltato Ballata in fa diesis maggiore per pianoforte, opera 19, pianista Yuja Wang. Radio 3 Classica, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati. Toru Takemitsu, scene per violoncello e orchestra d'archi. Mario Brunello, violoncello, orchestra d'archi italiana diretta da Mario Brunello.

Funeral Song, Pogrebalnaya, Lucerne Festival Orchestra diretta da Riccardo Chailly, prima registrazione mondiale.

0: Di Igor Stravinsky abbiamo ascoltato Chant Funèbre, opera 5, Funeral Song, Pokrebalnaya, Lucerne Festival Orchestra, diretta da Riccardo Chailly, prima registrazione mondiale.
1: Claude Debussy, sonata in re minore per violoncello e pianoforte. Prologue, lent, sostenuto e molto risoluto. Serenade, moderne animé, fantasque et léger. Finale, animé, léger, nerveux. Jean-Guillain Queyras, violoncello. Et Javier Perianet, pianoforte.

di Claude Debussy abbiamo ascoltato la sonata in re minore per violoncello e pianoforte, Jean-Guillaume Queyras violoncello e Xavier Périanet pianoforte.

Johann Sebastian Bach, sonata numero 2 in La maggiore per violino e cembalo, Bach, Werke, Verzeichnis, 1015. Dolce, allegro, andante un poco, presto. Giuliano Carmignola, violino, Andrea Marcon, cembalo.

0: di Johann Sebastian Bach. Avete ascoltato Sonata numero 2 in La maggiore per violino e cembalo, Bach Werke Verzeichnis 1015. Giuliano Carmignola, violino. Andrea Marcon, cembalo.
1: Ottorino Respighi. Trittico botticelliano per piccola orchestra. La primavera, allegro vivace. L'adorazione dei magi, andante lento. La nascita di Venere, allegro moderato. Orpheus Chamber Orchestra.

0: Di Ottorino Respighi avete ascoltato Trittico Botticelliano per piccola orchestra, Orpheus Chamber Orchestra.
1: Frederick Delius, concerto in do minore per pianoforte e orchestra, allegro non troppo, largo. Pianista Jean-Rodolphe Kars, London Symphony Orchestra, diretta da Alexander Gibson.

di Friedrich Delius avete ascoltato Concerto in Do minore per pianoforte e orchestra. Pianista Jean-Rodolphe Kars, London Symphony Orchestra, diretta da Alexander Gibson.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Wolfgang Amadeus Mozart. Sonata in si bemolle maggiore per violino e pianoforte K454. Largo, allegro, andante, allegretto. Plamena Nikitassova, violino. Aline Silbereich, fortepiano.

0: Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato la sonata in si bemolle maggiore per violino e pianoforte K454, Plamena Nikitassova violino e Aline Zilberreich fortepiano.
1: Alexander Borodin, Sinfonia numero 1 in mi bemolle maggiore. Adagio, allegro, andantino. Scherzo, prestissimo e trio, allegro, prestissimo. Andante, allegro molto vivo. Toronto Symphony Orchestra, diretta da Andrew Davis.

Di Alexander Borodin avete ascoltato Sinfonia numero 1 in Mi bemolle maggiore. Toronto Symphony Orchestra diretta da Andrew Davis.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Ludwig van Beethoven. Sonata per pianoforte numero 29 in Si bemolle maggiore, opera 106, Hammerklavier. Allegro, scherzo, assai vivace presto, adagio sostenuto, largo, allegro, allegro risoluto. Pianista Mitsuko Uchida.

0: di Ludwig van Beethoven avete ascoltato Sonata per pianoforte numero 29 in Si bemolle maggiore, opera 106, Hammerklavier. Pianista Mitsuko Uchida.
1: Franz Schubert. Sinfonia numero 1 in Re maggiore, D82. Adagio allegro vivace. Andante, minuetto e trio, allegro vivace. The Hanover Band, Roy Goodman, direttore.

0: Di Franz Schubert abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 1 in Re maggiore, D82. The Hanover Band. Roy Goodman, direttore.
1: RAI, Radio Classica.

0: Ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: Idee, musiche e incontri per pensare e l'abitare. Dal 10 al 13 settembre torna a Carrara il Festival Convivere. 70 eventi gratuiti con Elena Granata, Franco La Cecla, Gino Castaldo, Emma Stoccolma e molti altri.
1: Quando componeva, Piero Umiliani aveva un rituale. Appoggiava lo spartito sopra una tavola di cartone che usava da sempre. Un oggetto comune che per lui rappresentava un amuleto che avrebbe garantito la buona riuscita del brano. Ora questa tavola è riposta nella camera da letto del maestro, in una grande libreria dove è raccolta tutta la sua discografia. E buongiorno, buongiorno da Alberto Piccinini, sono le 6:02 minuti in questo momento a Radio 3, torniamo in diretta anche oggi 3 settembre, giovedì, ci sono Erika Manni in regia e Gabriele Cioni in console, un saluto anche a loro. Piero Umiliani, abbiamo fatto il suo nome, è scomparso nel 2001, ma era nato 100 anni fa esatti, luglio 1926, ed è stato uno dei nostri musicisti più prolifici, creativi e soprattutto all'avanguardia. È stato un grande sperimentatore di nuovi strumenti elettronici, pianista jazz di formazione, fan di Duke Ellington, si era diplomato comunque al conservatorio nella sua Firenze, è stato uno dei primi a suonare il bebop nel dopoguerra. Ci ricorda questo libro che ho qui davanti, Piero Umiliani Sound Workshop di Nicolò Vizzotto, che esce per la gloriosa casa Arcana. Iniziò a scrivere arrangiamenti bebop, leggo, su composizioni classiche e jazz per le edizioni Omega, aperte da lui e sua madre a 20 anni, che la SIAE distribuiva a varie orchestre in giro per l'Italia. Umiliani ha scritto colonne sonore, musica di sottofondo, library music, come si dice, poche canzoni vere e proprie. Negli anni 70 aveva aperto il suo studio Sound Workshop, da qui il titolo del libro, a poca distanza da dove vi parliamo. Mi è capitato di ricordare altre volte che questo quartiere, il quartiere Prati delle Vittorie, fino al Trionfale era pieno di studi di registrazione, di uffici delle case discografiche, cresciute ovviamente attorno alla RAI, in un'altra epoca. È interessante questo lavoro su Piero Umiliani perché Nicolò Vizzotto, un ingegnere del suono, è un tecnico, racconta che per via di un tirocinio universitario si è trovato a essere la prima persona a rientrare in quegli spazi dopo anni di inattività nello studio. Oggi lo studio è gestito con l'eredità di Umiliani, diciamo, dalle sue figlie. Riaccendere lo studio significava cercare di ricreare fedelmente quel suono del Sound Workshop citato sul retro di tanti dischi di Library Music. Mentre cercavo di ricostruire un suono, leggo ancora Vizzotto, mi sono trovato a ricostruire una storia. Leggeremo più avanti qualcosa della sua descrizione innamorata degli strumenti, persino dei microfoni che aveva trovato tra quelle mura, un ambiente in cui il suono poteva essere plasmato, esplorato, spinto oltre i confini della funzione illustrativa della musica per immagini, suono come materia, spazio, architettura. Nella musica di oggi, scelta come al solito con Federico Vizzaccaro, ascolteremo soprattutto strumenti nuovi, invenzioni. Si pensava che all'epoca potessero essere rivoluzionarie, anche se poi non lo sono state, ma anche questo è il loro fascino. Nel 1761 Beniamino Franklin brevetta la glass armonica, non è altro che il telaio che regge, mette in fila le coppe di vetro, di cristallo meglio, da suonare col dito umido fino a comporre una scala temperata. Questo è uno strumento che affascina molti compositori, persino Mozart, Beethoven, Donizetti, per la sua incredibile dolcezza. Meno conosciuto questo Johann Abrams Peter Schulz, siamo a fine Settecento. Ascoltiamo questo suo largo per glass armonica in do minore, eseguito da Thomas Bloch, virtuoso di strumenti rari, compresi il glass armonica e l'on martenot, che ascolteremo dopo.

Il suono incantato della glass armonica, le coppe di cristallo suonate con le dita alle 6-9 minuti, Radio 3, 335-5634-296 per raggiungere questo e gli altri programmi. Noi siamo qui a Qui comincia. Oggi sfogliamo un libro dedicato a Piero Umiliani, che gli strumenti rari amava molto e li collezionava anche. Musicista, nato a Firenze il 17 luglio 1926, perciò questo è proprio un centenario. Umiliani scopre il jazz attraverso la radio, che dedica ogni sera, la radio svizzera dedica ogni sera mezz'ora al compositore Duke Ellington. Leggo da Piero Umiliani Sound Workshop di Nicolò Vizzotto, edito da Arcana, il libro di questa mattina. La zia gli insegna a suonare brani classici al pianoforte, ma è la musica sincopata del duca ad attirare la sua attenzione. Invece di ascoltare il duce, ascolta il duca, così affascinato dalla melodia di Moody Indigo da affermare che sia il più bel brano musicale mai scritto. E nella generazione dei musicisti, dei registi, degli scrittori che ricostruiscono la cultura italiana in quella metà degli anni 40 c'è questa esperienza ripetuta: cresciuti da ragazzini, da adolescenti sotto il fascismo, vengono conquistati, ed era facile, dalla cultura pop americana, dalle sue promesse di futuro. Scrive nel suo diario 1940 Umiliani: sono andato a lezione di armonia dal signor Gigino, mi ha detto che se mi procuro dei versi e mi viene in mente un motivo potrei col suo aiuto comporre qualche canzonetta e farla pubblicare. Sempre a proposito di promesse e di futuro, a 16 anni Umiliani scrive di musica sul Nuovo Giornale di Firenze, a Radio Firenze conosce Pippo Barsizza, grande maestro che suonava jazz mascherato, come facevano in tanti. Allora trova, chissà come, in uno scatolone un 78 giri di Duke Ellington e ricorda questo come un sacro graal, un segno del destino, era tutto materiale proibito. Allora, quando gli americani arrivano a Firenze, agosto 1944, si accampano con un tendone in piazza Beccaria, questo diventa un posto di incontro e anche di musica. Umiliani mette insieme un complesso di 5 elementi che chiama Quintetto Stella, leggo ancora, non ha neppure 20 anni. La paga è buona, ma il compenso migliore è il cibo dopo la fame che ha portato la guerra. E ancora, nel 1948 si diploma in contrappunto e fuga al Conservatorio Luigi che Rubini a Firenze. Un'amica gli presenta Armando Trovajoli, che scrive colonne sonore per i film. Trovajoli ha bisogno di un arrangiatore, chiama il collega Umiliani, il quale accetta il lavoro e si trasferisce a Roma nel 1955. Trovajoli, Piero Piccioni condividono con Piero Umiliani la possibilità di trasformare in una professione, grazie al cinema e poi alla televisione, il loro amore per il jazz, che era nato suonando anche per i militari americani. E questo è il risultato. Ascoltiamo una colonna sonora del 1959 di Piero Umiliani, L'audace colpo dei soliti ignoti, Nanni Loi, il seguito dei soliti ignoti, che condividono gli stessi personaggi con il film, a cominciare da Gassman. Umiliani incontra a Cinecittà Chet Baker, che è lì a girare un film, e lo invita semplicemente a entrare in studio. Ne nascono degli incontri più importanti della sua carriera, anche difficili, poi racconteremo il perché. Alone in the crowd, Piero Umiliani, la sua orchestra, Chet Baker alla tromba.

Chet Baker con Piero Miliani alle 6:18 minuti, qui comincia Radio 3. Il rapporto tra i jazzisti italiani, Valdambrini, basso, piana e gli altri, e il cinema attraverso figure come quella di Piero Miliani, di Piero Piccioni, di Trovajoli è strettissimo, è, ripeto, la grande occasione professionale. Forse è l'unica che in quel momento l'Italia può offrire a loro, il cinema o anche le canzonette pop. Forse la figura più incredibile, anche malinconica, di quel momento è Chet Baker, trombettista grandissimo con Jerry Mulligan, con Stan Getz, disceso direttamente dal mito americano, posseduto purtroppo dalle sue dipendenze. Nel 1959 Chet Baker è a Roma senza una lira, recita nel musicarello Urlatori alla sbarra con Mina e Celentano, che è un film folle. Bellissimo. Leggo da questo libro che stiamo sfogliando di Nicolò Vizzotto. Vicino al teatro di Posa c'è il cinefonico dove Piero sta registrando alcuni brani per la colonna sonora del film. Chet passa con la sua tromba davanti alla sala, inizia a suonare e Umiliani lo invita a registrare con loro. Pochi giorni dopo, precisamente il 29 ottobre, Umiliani sta aspettando Chet Baker a Cinecittà per incidere le musiche dell'Audace Colpo dei Soliti Ignoti. È un altro film, ma si lavorava a quell'epoca a gran velocità. Il produttore, per assicurarsi che il trombettista arrivi puntuale, ha mandato un autista a prenderlo. Baker chiede all'autista di fare una sosta alla stazione Termini e sparisce. Si ripresenterà dopo 3 giorni senza tromba. La dipendenza da eroina lo ha spinto a fuggire a Monaco, dove ha venduto il suo strumento. Partecipa ugualmente alla registrazione suonando in maniera miracolosa, come abbiamo appena sentito. La storia non finisce qui, perché 2 anni dopo Chet Baker viene arrestato in Italia a Lucca per uso di stupefacenti. 16 mesi di detenzione con il permesso di suonare la tromba 2 volte al giorno per 5 minuti, perché la giustizia sa anche essere terribilmente crudele. In quei giorni, questo è un bel aneddoto, un quartetto locale, il quartetto di Lucca, organizza dei concerti sulle mura della città, proprio all'esterno del carcere, in modo che Chet Baker possa ascoltare. Nel quartetto ci sono Giovanni Tommaso e Antonello Vannucchi, che sono ancora oggi dei grandi nomi del jazz italiano. Torniamo ad ascoltare un altro degli strumenti nuovi, strani, con i quali stamattina sonorizziamo, ecco, il programma. L'onde Martenot, costruito in Francia nel 1928, il primo sintetizzatore alla stessa tecnologia del theremin. Sono degli oscillatori controllati attraverso le mani e il corpo dell'esecutore, al quale questo signor Martenot aggiunge una tastiera, rende suonabile questo suono affascinante, spettrale. Olivier Messiaen fu uno dei primi a sperimentare questa tastiera. Questo è musica per uno spettacolo di luci e suoni all'Esposizione Universale di Parigi del 1937, un pezzo scritto per ben 6 onde Martenot. Ascoltiamo nell'esecuzione di Louis La Rose, Jean Laurendeau e l'Ensemble d'Onde de Montréal.

E queste erano le feste della bella acqua, scritte da Olivier Messiaen, 1937, no? Feste piuttosto oniriche, in effetti. E vi avevo annunciato un capitolo particolarmente appassionato di questo libro di Nicolò Vizzotto su Piero Umiliani, a proposito dello studio di registrazione Sound Workshop, fu aperto da Umiliani al piano terra di un edificio nel quartiere Trionfale a Roma, dicembre 1968. La sala di 82 metri quadri, scrive Nicolò Vizzotto, è rivestita di pannelli fonoassorbenti di lana di roccia, intonacati e forati. Nella parte bassa invece sono presenti dei diffusori policilindrici. In regia l'ascolto è garantito da 4 tannoi gold coassiali da 15 pollici con crossover, progettati da Stephen Hazelton. Sono le casse acustiche per l'ascolto, ma sentite l'estasi di queste parole. Il mixer ha 14 canali, filtri, compressori, eco. I registratori dello studio sono tutti Ampex, quell'azienda statunitense che ha imparato a costruirli facendo reverse engineering alle macchine sottratte ai nazisti alla fine della Seconda Guerra Mondiale, cioè copiandoli. I microfoni scelti sono 10 Neumann, 4 AKG, 2 Beyer, eccetera, eccetera. Umiliani era un ricercatore, era un collezionista di strumenti, aveva in studio il Novatron, il Mellotron, che era il sogno proibito dei musicisti e dei fan del rock progressive. Lui faceva dei veri e propri blitz a Londra, addirittura negli Stati Uniti, con i quali portava poi nel suo studio i primi modelli di sintetizzatori VCS3, Mini Moog. C'è chi dice che i primi a utilizzarli in Italia furono Franco Battiato, forse il tastierista della premiata Fanderia Marconi, Mussida, strumenti mitici, ma forse Umiliani li batté sul tempo, questo non saprei. È una vecchia diatriba tra appassionati. Adesso ascoltiamo il Trautonium, è una tastiera elettronica, per dirla in breve, inventata in Germania nel 1930 da un certo Friedrich Trautwein. Ebbe come testimonial, diciamo, il compositore Paul Hindemith, che fece alcuni brani per questo strumento. Aveva anche un esecutore che lo portava in giro e lo suonava, un certo Oscar Sala. Ascoltiamo proprio da Oscar Sala, questa è una registrazione del 1977, un brano composto da Paul Hindemith, Konzertstück Trautonium con la Münchener Kammerorchester.

Pauline Demitt, Conze Stuck per Trautonium, tastiera elettronica, 1931. Mi bacchetta qualche ascoltatore perché ho detto Mussida e non Premoli. Premoli era il tastierista Flavio della premiata Forneria Marconi. Saluto tutte e due, semmai ci ascoltano. E, jazz, musica esotica, musica elettronica, i dischi di Piero Umiliani, abbiamo parlato di lui oggi. Quasi nessuno fu prodotto per il mercato, ma per le sincronizzazioni cosiddette, per i sottofondi, per le sigle. Erano dischi stampati in pochissime centinaia di copie per la gioia oggi dei collezionisti. 150 dischi più o meno. Vengono da un mondo parallelo rispetto a quello del rock, del jazz dell'epoca, ma che parallelo non è. Nota in questo volume Nicolò Vizzotto che molti dei dischi di elettronica pura fatti da Umiliani nel suo studio con le sue macchine anticipano di 20 o 30 anni certe cose di Aphex Twin, di Boards of Canada, cioè il massimo oggi in fatto di musica elettronica. Il pezzo più celebre di Piero Umiliani però nasce a 5 minuti dalla fine di una sessione di registrazione per il film Svezia, Inferno e Paradiso, Mondo Movie di Luigi Scattini. I coniugi Alessandroni, Alessandro, il fischio di Morricone, e sua moglie Giulia Muti scanticchiano un motivetto appena scritto da Umiliani. Il brano viene registrato alla SIAE col nome di Viva la sauna svedese, ma diventerà famosissimo come Manà Manà grazie ad un'azienda di edizioni musicali americana. Sarà usato dai pupazzi dei Muppets, utilizzato e interpretato in ogni modo, in pubblicità, al cinema, in televisione. Piero Umiliani, Sound Workshop, raccontato da Nicolò Vizzotto. Il libro di oggi esce da Arcana. Chiudiamo per chiudere con Manà Manà, naturalmente. Grazie per l'ascolto da Alberto Piccinini. Erika Manni era in regia, Gabriele Cioni in console. Linea al GR3, la rassegna stampa. Ci sentiamo ancora domani mattina. Buona giornata, sono le 6:42. Radio 3, qui comincio.

0: RAI Radio 3. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Ma è vero che l'AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da un'AI, Goal IA,
2: e da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
1: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale cercando di non farci travolgere.
0: Ascolta il podcast Umanide vs. Goal IA su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 6:45.
1: Rai GR3.
2: Al microfono Monica Giunchiglia. È alta tensione tra Europa e Russia dopo che il governo tedesco ha accusato Mosca di condurre una guerra ibrida nell'Unione. La Germania ha nel frattempo identificato due sospetti per il fallito attentato a Lipsia.
3: Un cittadino lettone di origine russa che avrebbe organizzato il fallito attacco con droni all'aeroporto di Lipsia e un bielorusso con passaporto russo, l'esecutore, che sarebbe entrato in Germania con un visto turistico rilasciato dalle autorità italiane a Minsk, ma secondo verifiche in corso non sarebbe passato per il nostro paese. I ministri dell'interno e degli esteri tedeschi hanno apertamente accusato il Cremlino, che però nega ogni coinvolgimento. Tra le misure prese dalla Germania, un controllo più stretto sui russi con doppio passaporto, oltre alla chiusura del consolato di Bonn e della casa russa di Berlino. A Mosca è stato convocato l'incaricato d'affari tedesco, al quale è stata annunciata una dura reazione contro la Germania. Sulla vicenda della guerra ibrida russa all'Europa è intervenuta la presidente della Commissione von der Leyen. Una nuova escalation d'attacco a Lipsia avrebbe potuto provocare vittime, non possiamo tollerarlo. E dal Consiglio europeo informale dei ministri degli esteri in Irlanda, la responsabile della politica estera europea Callas afferma: inaccettabile che vengano concessi visti turistici per l'Europa a russi, serve una stretta. Il ministro Tajani assicura: faremo accertamenti sul visto sospettato per l'attacco a Lipsia. Marco Barbonaglia, GR3.
2: La guerra tra Stati Uniti e Iran. Il presidente Trump torna a sostenere che lo stretto di Hormuz è sotto il controllo americano e propone di ribattezzarlo stretto di Trump. Possiamo colpire l'Iran tutte le volte che vogliamo, minaccia ancora. Secondo il Wall Street Journal, il capo del Pentagono Hegseth ha prorogato il dispiegamento di 50.000 soldati americani in Medio Oriente fino al 2027, un segnale che il conflitto potrebbe protrarsi fino al prossimo anno. Nella notte, attacchi iraniani contro il Kuwait. Il governo dell'Emirato afferma di aver intercettato missili e droni. Ad agosto il prezzo del gas per gli utenti vulnerabili è aumentato del 6,9% rispetto a luglio, lo ha comunicato l'ARERA, l'Agenzia Pubblica per l'Energia, che fissa la tariffa in regime di prezzi tutelati e che ha rialzato i prezzi per la quarta volta consecutivi. La causa è l'aumento del costo della materia prima, passato da 56,68 euro al megawattora a 64,15 euro. In Veneto, via libera in Consiglio regionale alla legge sul fine vita. Il provvedimento di iniziativa popolare è passato grazie ad una maggioranza trasversale, tutti particolari con la redazione regionale.
4: I favorevoli sono 32, i contrari 14, gli astenuti 5, il provvedimento approvato. Grazie.
5: Il Veneto approva la legge sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna è la quarta regione italiana e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera al suicidio medicalmente assistito. Il provvedimento definisce procedure e tempi dell'assistenza sanitaria per chi ha già ottenuto il via libera del comitato etico nel rispetto delle sentenze della Corte Costituzionale. Un sì trasversale che ha spaccato la maggioranza con Fratelli d'Italia compatta per il no e Lega e Forza Italia lasciate libere di votare secondo coscienza, a favore anche le opposizioni. In Veneto dal 2019 sono state 31 le richieste di accesso al suicidio medicalmente assistito, 3 quelle autorizzate dal comitato etico. Soddisfazione dall'associazione Luca Coscioni, che parla di scelta rispettosa dei diritti e delle libertà di chi soffre. Di segno opposto la reazione di Provita e Famiglia, che accusa alcuni consiglieri del centrodestra di aver tradito i propri elettori. Venezia, Giorgia Buran, GR3.
2: Parliamo adesso di scuola, perché anche quest'anno è caro libri, ma la spesa per le famiglie diminuisce. Sentiamo perché.
6: Secondo i listini comunicati dagli editori al Ministero dell'Istruzione, i rincari medi sono del 2,3% alle medie e dell'1,8% alle superiori, comunque al di sotto dell'inflazione. Nonostante gli aumenti, il costo medio sostenuto per l'acquisto dei testi scende dell'1,4% rispetto all'anno scorso, un risultato dovuto alla maggiore offerta di titoli e alle scelte più oculate degli insegnanti. Giorgio Riva, presidente del gruppo educativo dell'Associazione Italiana Editori.
7: La spesa media per le famiglie quest'anno è in decremento dell'1,4%, questo grazie a due fattori: una ampiezza significativa del catalogo degli editori con prodotti che hanno anche prezzi diversi e dall'altra un'attenzione maggiore da parte dei docenti nel fare delle scelte che tengono conto anche del prezzo del prodotto.
6: Amalia Carosi, GR3.
2: Nuovo allarme ONU sul riscaldamento globale. Le stime più ottimistiche suggeriscono che nei prossimi anni si arriverà ad un incremento delle temperature temperature di almeno 1,8 gradi. Lo dice il nuovo rapporto del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, precisando: è possibile limitare la durata dei picchi, ma servono interventi di mitigazione e adattamento. E allora ascoltiamo Antonello Pasini, fisico del clima del CNR.
0: Ogni decimo di grado in più aumenta il rischio per eventi estremi. Dobbiamo adattarci a questi fenomeni perché ce li terremo anche nei prossimi decenni. Per la mitigazione dobbiamo fare in modo di ridurre drasticamente le nostre emissioni di gas serra, le nostre combustioni fossili, la nostra deforestazione, la nostra agricoltura non sostenibile, affinché non si arrivi a scenari che potrebbero essere molto molto pericolosi.
2: Di crisi climatica ha parlato George Clooney al Festival di Venezia per ritirare il Leone d'Oro alla carriera, 65 anni. Il divo di Hollywood ha denunciato il paradosso di un'epoca in cui, mentre gli effetti del riscaldamento globale diventano sempre più tangibili, i grandi che hanno il potere arrivano a mettere in discussione la stessa realtà scientifica. L'83esima mostra è stata inaugurata da Danny Boyle con Inc., il ritratto febbrile della trasformazione del quotidiano britannico The Sun e della nascita del tabloid moderno. Prossimo GR3 alle 8:45. Buon ascolto.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
8: No, sì!
9: Brava!
8: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
9: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
8: Un appuntamento galante?
9: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
10: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
11: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Questa estate parti verso luoghi unici. Scegli l'avventura estrema. Incontra persone incredibili.
13: Ma i viaggi più belli si fanno a settembre. Presa diretta, prossimamente Rai 3.
14: Onda Verde. Viaggiare informati.
15: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 6:52 minuti 21 secondi. Vediamo insieme la situazione al momento. Partiamo dalla A4, dove ci sono code a tratti per traffico intenso tra Dalmine e l'allacciamento con la A4 in direzione ovest verso Milano. Altre notizie poi ci portano sulla A12, la Genova-Rosignano. Troviamo code per un veicolo fermo tra Recco e Genova Nervi in direzione di Genova. Sulla tangenziale nord di Milano, code a tratti per traffico intenso tra la provincia 131 Nova Milanese e lo svincolo per Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est. Veniamo a Roma, sulla diramazione Roma Sud si sono formate code per la viabilità esterna molto trafficata tra Torre Nova e il raccordo in direzione dell'anello cittadino. E proprio sul raccordo anulare troviamo code a tratti per traffico intenso tra la Romanina e la Via Ardeatina in direzione dell'Aurelia. In autosole un incidente, un tamponamento tra due auto è segnalato tra Santa Maria Capua Vetere Capua in direzione di Roma. Prudenza per il vento forte che soffia sulla 27 Mestre Belluno tra Vittorio Veneto Nord e Belluno e sulla 23 Palmanova Tarvisio tra Udine Sud e Carnia. Da Rai Mobilità per il momento è tutto. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 3.
14: In collaborazione con il CIS.

RAI Radio 3. Radio 3 Mondo.

0: Buongiorno da Giulia De Luca, siete all'ascolto di Radio 3 Mondo, la rassegna della stampa internazionale di Radio 3. Oggi è giovedì 3 settembre, cominciamo con i nostri titoli dagli aggiornamenti in diretta di Al Jazeera sul conflitto Stati Uniti-Iran. Trump afferma che gli Stati Uniti sono pronti a colpire l'Iran at any time, in qualsiasi momento. Poi dalla Spagna, due prime pagine, una del periodico quotidiano della Catalogna e poi della Catalogna e poi il País, tutte, ma anche il Mundo e l'ABC, quotidiano estremamente conservatore, tutte si concentrano sulla questione di Ceuta. Perché? Perché il periodico, la polizia sostiene che agentes de Rabat guiaron a los immigrantes, quindi la polizia sostiene che agenti marocchini hanno guidato i migranti. Perché? Questo esce da un documento del Centro Nazionale di Immigrazione e Fronteras che è stato rivelato, secondo il quale l'ondata migratoria che il 30 e il 31 luglio ha travolto Ceuta sarebbe stata pianificata dalle forze di sicurezza marocchine per mandare in crisi il sistema frontaliero spagnolo. E anche il País, tormenta politica per il papel de Marruecos en la crisi de Ceuta, tormenta politica per il ruolo del Marocco nella crisi di Ceuta. Ci spostiamo su Arab News, quotidiano saudita, nella sua prima pagina due temi molto importanti sui quali torneremo nei nostri approfondimenti. Da un lato, Israele ha già pronto un piano per allontanare i palestinesi dalla striscia, questa l'apertura, e poi una foto al centro che ritrae il presidente egiziano Al-Sisi e il presidente cinese Xi Jinping in visita in Medio Oriente, che si stringono la mano in una foto di rappresentanza, e scrive Arab News, il presidente cinese afferma che la regione deve resistere alle interferenze straniere e riformare la sua sicurezza. Vedremo anche le interpretazioni di questo viaggio di Xi Jinping e della sua visita in Egitto. Ancora il Times of Malta, ci spostiamo sul quotidiano maltese perché è un titolo fatto da due parole, not guilty, quindi non colpevole. A chi si riferisce il titolo del Times of Malta? Jorgen Fenech è stato assolto dall'accusa di omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia. La famiglia parla di giustizia negata, scrive in apertura il Times of Malta, e l'uomo era accusato di complicità nell'omicidio, oltre che di aver cospirato per ucciderla. Rischiava l'ergastolo, ma esce dal tribunale da uomo libero. E in ultimo andiamo sull'Austin American Statesman, storico quotidiano della capitale del Texas, fondato nel 1871, perché apre sulle proteste contro i data center. Perché apre su questo e qual è il titolo? We want water, we want clean water, quindi vogliamo l'acqua e la vogliamo pulita. Perché in questo momento c'è la conferenza annuale Data Cloud USA, proprio a Austin, dove i dirigenti delle maggiori aziende discutono sul futuro dell'intelligenza artificiale, ma allo stesso tempo i manifestanti protestano contro i data center anche in appoggio al governatore dello Stato, Greg Abbott. E ora passiamo ai nostri approfondimenti con l'aiuto e regia di Manuel De Lucia, la console di Gabriele Cioni. Ricordiamo che la cura del programma è di Anna Maria Giordano. Dicevamo, Xi Jinping in Egitto. A questo il New York Times dedica un'analisi molto interessante con questo titolo: in Egitto Xi sfida l'influenza americana in Medio Oriente. Il leader cinese sta cercando di rafforzare i legami con un partner storico degli Stati Uniti in materia di sicurezza e di affermare un ruolo più importante per Pechino in una regione sconvolta dalla guerra. E qui comincia: quando il leader cinese Xi Jinping è arrivato al Cairo, è stato accolto da bambini che indossavano magliette con la sua immagine. Alcuni artisti hanno messo in scena una danza tradizionale. Lo stesso presidente egiziano si è recato all'aeroporto per accoglierlo. Per la Cina, l'accoglienza di martedì sera è stata un modo per dimostrare che la sua influenza è cresciuta in Egitto, un tradizionale partner degli Stati Uniti in materia di sicurezza. Si è trattato della sua prima visita in Egitto in 10 anni e Xi ha definito la Cina e l'Egitto fratelli stretti, uniti da una storia comune di lotta contro l'imperialismo, nel tentativo del presidente cinese di presentare Pechino come una potenza globale diversa da quella occidentale. Il suo arrivo è coinciso con la ripresa dei combattimenti tra l'Iran e gli Stati Uniti, l'ultima fiammata di una guerra, prosegue il New York Times, che la maggior parte dei paesi della regione, dall'Egitto alle nazioni del Golfo, aveva cercato di impedire al presidente Trump di scatenare all'inizio di quest'anno. Ricorda il quotidiano che l'Egitto riceve ogni anno oltre 1,3 miliardi di dollari in aiuti militari dagli Stati Uniti, ma sta anche avvicinandosi alla Cina, poiché i due paesi stanno ampliando le loro relazioni oltre il commercio per includere la cooperazione tecnologica e militare. Xi, la cui visita dura 3 giorni, ha incontrato proprio ieri il presidente egiziano al-Sisi in un momento in cui la guerra con l'Iran ha destabilizzato la regione, sconvolto i mercati energetici e sollevato interrogativi sul ruolo di Washington in Medio Oriente. E prosegue poi il New York Times: secondo un resoconto dell'incontro pubblicato dall'agenzia di stampa ufficiale cinese Xinhua, le due parti hanno firmato accordi di cooperazione nei settori dell'intelligenza artificiale, del commercio, delle catene di approvvigionamento, nonché in altri ambiti economici. La Cina si è detta disposta a collaborare con tutti i paesi, questo è un virgolettato, per salvaguardare le rotte marittime internazionali ed eliminare il terreno fertile per i conflitti. In un velato riferimento agli Stati Uniti, Xi ha esortato le grandi potenze al di fuori della regione ad abbandonare i doppi standard e a rispettare la sovranità e l'integrità territoriale dei paesi della regione, secondo quanto riportato sempre nel resoconto. Ora, questo per quanto riguarda l'Egitto, ma rimaniamo nella regione e torniamo anche sul secondo titolo che abbiamo citato di Arab News, ma ci torniamo attraverso questa volta il Times of Israel, perché la notizia delle dichiarazioni del ministro della difesa Katz sono un po' ovunque sui quotidiani israeliani e sulla stampa internazionale. Il Times of Israel riporta proprio le parole del ministro: Israele agevolerà l'emigrazione da Gaza con ogni mezzo, non appena Trump lo consentirà. Prosegue il quotidiano: il ministro della difesa sostiene che l'80% dei palestinesi voglia lasciare Gaza, ma che nessuno li accoglierà. Il primo ministro visita una postazione dell'IDF nella striscia, poi questi sono gli altri aggiornamenti, e afferma che Israele non si ritirerà dal territorio che attualmente controlla. Se dal Times of Israel ci spostiamo su Haaretz, Haaretz anche riporta la notizia con il taglio delle dichiarazioni del senatore statunitense Chris Van Hollen. Il ministro della difesa israeliano, ha detto il senatore, ha confermato che l'obiettivo è quello di effettuare una pulizia etnica dei palestinesi a Gaza. Mercoledì, ricorda Haaretz, il senatore Chris Van Hollen ha condannato il ministro della difesa israeliano Israel Katz per aver ribadito nelle prime ore della giornata il suo appello ai palestinesi affinché emigrino da Gaza come soluzione. In un post pubblicato su X, Van Hollen ha fatto riferimento a un rapporto intitolato «Il governo Netanyahu sta attuando un piano di pulizia etnica dei palestinesi da Gaza», che aveva pubblicato lo scorso anno insieme al senatore Jeff Merkley dopo aver visitato il confine di Gaza con l'Egitto. Ora il ministro della difesa, prosegue Van Hollen nel suo messaggio, il ministro della difesa israeliano ha confermato che questo è l'obiettivo, dobbiamo porre fine alla nostra complicità. Nel rapporto i senatori definiscono la politica di Israele a Gaza come pulizia etnica e il rapporto criticava le precedenti dichiarazioni dei funzionari israeliani riguardo alla partenza volontaria dei palestinesi da Gaza. E qui Haaretz continua riportando le parole del senatore: qualsiasi discorso sulle partenze volontarie è una crudele mistificazione, si legge nel rapporto. La partenza non è volontaria quando vengono meno le condizioni necessarie per la sopravvivenza. Sempre su Haaretz, ma andando sulla questione invece della flotta navale e della questione militare, affronta anche un altro tema. I funzionari israeliani temono un blocco navale e una marina militare indebolita potrebbe non riuscire a resisterli. Questo riguarda soprattutto, diciamo, le tensioni con la Turchia, perché, scrive Haaretz, un blocco navale contro Israele non era considerato una minaccia concreta fino a prima della guerra a Gaza. Sullo sfondo delle crescenti tensioni con la Turchia, che dispone di una delle flotte più potenti della regione, le forze di difesa israeliane ritengono ora che uno scenario del genere possa verificarsi. E ricorda poi il quotidiano che, secondo fonti della Marina israeliana, sebbene Israele abbia imposto un rigido blocco marittimo al largo della striscia di Gaza e le capacità navali di Hamas siano state quasi completamente eliminate, l'attività in corso nell'area, insieme alle operazioni militari nei teatri del Nord e del Mar Rosso, sta suscitando crescente preoccupazione. Tuttavia, parallelamente a questi sviluppi regionali, secondo le fonti, la sfida principale della Marina è rappresentata da una carenza di personale senza precedenti. Lasciamo per ora l'area, ma ci torneremo in Israele, in Cisgiordania, alle 11 con i nostri approfondimenti condotti questa settimana da Anna Maria Giordano, e rimaniamo però in ambito militare, lo abbiamo, e anche in ambito medio orientale in realtà, ma con la stampa statunitense e con le decisioni del ministro della guerra Hegseth, perché lo abbiamo sentito anche al GR3. Il Wall Street Journal lo riporta, ma lo riportano molti quotidiani. Hegseth proroga i dispiegamenti in Medio Oriente fino al 2027, aumentando la pressione sulle truppe, scrive il quotidiano di Wall Street. Trump ha confidato in privato ai suoi collaboratori di ritenere che la sua strategia alla fine funzionerà, dato che 50.000 soldati rimangono a disposizione per offrirgli diverse opzioni. Quando gli Stati Uniti hanno lanciato la loro campagna, comincia il Wall Street Journal, contro l'Iran 6 mesi fa, il segretario alla difesa Pete Hegseth aveva promesso un colpo rapido e decisivo che avrebbe evitato un lungo coinvolgimento. Ora, secondo fonti informate sulla questione, sta silenziosamente estendendo il dispiegamento delle truppe, segno che il conflitto potrebbe protrarsi fino a ben oltre l'anno prossimo. Si tratta di una strategia militare a tempo indeterminato, concepita per offrire al presidente Trump diverse opzioni in questa guerra. Questo hanno affermato le fonti che hanno parlato con il Wall Street Journal. Tuttavia, il dispiegamento di 19 navi da guerra, unità di difesa aerea, squadroni di caccia e paracadutisti in tutta la regione sta mettendo a dura prova i militari e le loro famiglie, sta creando un arretrato di manutenzione che potrebbe richiedere anni per essere smaltito. L'approccio o tutto o niente del Pentagono arriva mentre Trump ha inviato segnali contrastanti su ciò che potrebbe accadere in seguito. Nelle ultime settimane ha adottato una campagna di pressioni economiche nella speranza di costringere l'Iran al tavolo dei negoziati. Teheran, tuttavia, non ha mostrato alcun segno di cedimento e gli Stati Uniti e l'Iran continuano a scambiarsi colpi mentre entrambe le nazioni rivendicano il controllo sullo stretto di Hormuz. Riguardo agli effetti anche economici della guerra, il vostro giornale ha subito dopo un secondo pezzo che analizza le reazioni dei titoli obbligazionari. Quindi cosa scrive il quotidiano? Sono 4 le forze che esercitano pressione sui titoli obbligazionari. La guerra è la prima. Le preoccupazioni di natura fiscale, il nuovo presidente della Federal Reserve e persino l'ondata di obbligazioni legate all'intelligenza artificiale stanno contribuendo a determinare il recente aumento dei rendimenti. Ecco una panoramica dei fattori chiave. E scrive: i timori per la spesa pubblica fuori controllo, un nuovo presidente della banca centrale, l'enorme aumento delle emissioni obbligazionarie per finanziare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Sono molte le forze che spingono al rialzo i rendimenti dei titoli del tesoro, ma il fattore principale alla base del recente rialzo è l'inflazione. E sebbene una convergenza di fattori abbia alimentato il calo globale delle obbligazioni, portando i rendimenti ai massimi pluriennali in tutto il mondo, un'analisi approfondita dei cambiamenti di mercato suggerisce che il fattore chiave in questo paese rimanga il forte aumento dei prezzi dell'energia causato dalla guerra in Iran. Ci spostiamo sul Washington Post, che continua il suo focus sul Pentagono. Il Pentagono limita l'accesso alle informazioni riservate nel contesto delle preoccupazioni relative alla guerra con l'Iran. I documenti relativi al Secretary of Defense Orders Book sono stati rimossi da un portale web interno al Pentagono in seguito a un articolo del Washington Post, secondo quanto riferito dalle fonti informate sulla questione. Quindi il Pentagono, scrive il Post, ha rimosso decenni di documenti riservati da un sistema informatico segreto comunemente utilizzato dai funzionari della difesa e dalle truppe statunitensi, dopo che il Washington Post ha pubblicato un articolo in cui venivano descritte in dettaglio le preoccupazioni degli alti ufficiali militari riguardo alla guerra con l'Iran. I documenti sono stati rimossi e non è immediatamente chiaro, scrive il Post, se i documenti rimangano comunque accessibili al personale statunitense, né in che modo la riduzione dell'accesso possa complicare la pianificazione militare. Contestualmente Reuters ci informa che il Pentagono ha emanato le linee guida cliniche per lo screening del testosterone nelle truppe da attuarsi immediatamente. È una previsione che era stata lanciata un mese fa, ne parlò al tempo anche Radio 3 Scienza, ma è stata effettivamente attuata. Hegseth, che ha promosso l'uso di questi test, ha annunciato il provvedimento appunto il mese scorso, ha suscitato dubbi tra gli esperti circa l'esistenza di una base scientifica a sostegno di tale politica. Però il Pentagono ha pubblicato le linee guida dettagliate relative a questa nuova politica obbligatoria di screening per la carenza di testosterone rivolta ai membri delle forze armate in servizio attivo e di riserva di età pari o superiore a 30 anni. Secondo le linee guida, gli uomini di età pari o superiore a 30 anni saranno sottoposti a esami del sangue obbligatori per il testosterone, mentre quelli più giovani saranno sottoposti a tali esami solo su richiesta o qualora i medici individuino i segnali d'allarme. Per le donne, le linee guida non prevedono esami del sangue di routine per il testosterone, ma raccomandano lo screening per individuare affaticamento e cicli mestruali irregolari che possono essere associati a uno squilibrio ormonale e a condizioni determinate dalla bassa disponibilità energetica e dalla carenza energetica relativa allo sport. Lasciamo il Pentagono, ci spostiamo in Venezuela, sempre con le relazioni con gli Stati Uniti. Perché? Perché da un lato sono arrivate le notizie sulle future elezioni, che non sembra ci saranno per ora, perché Donald Trump ritiene che il Venezuela non sia ancora pronto per indire le elezioni. Lo troviamo sul quotidiano El Universal, ma non in apertura. La notizia era tra le prime notizie, per esempio, sul Venezuela, sul quotidiano spagnolo El País. El Universal lo mette come un taglio basso, quindi in fondo. Il presidente degli Stati Uniti afferma che il processo politico del paese sudamericano è ancora troppo recente per poter tenere le elezioni presidenziali. Alla domanda di una giornalista su quali fattori impedissero di richiedere un calendario elettorale definitivo, il presidente statunitense ha risposto in modo diretto: a che scopo? Mettendo in discussione l'opportunità di esercitare pressioni per ottenere scadenze fisse nella situazione attuale. Su cosa apre l'Universal? Sull'annuncio della presidente Rodriguez insieme a Chris Wright, che hanno presenziato alla storica firma dell'accordo in materia energetica. Gli accordi prevedono la sottoscrizione di documenti fondamentali per il pagamento delle obbligazioni, l'accesso alle riserve di idrocarburi e la conversione delle società miste nel quadro della nuova legge sugli idrocarburi. In una svolta storica, scrive l'Universal, per il settore energetico nazionale e internazionale, si è svolta la firma ufficiale di 8 accordi strategici tra i governi del Venezuela e degli Stati Uniti. Tra le alleanze strategiche di cooperazione in materia di idrocarburi e produzione di energia elettrica figurano l'azienda italiana Eni, la Chevron, Primavera, General Electric Nova, insieme alla società statale PDVSA e a Corpo Elec. Lasciamo l'Universal, ci spostiamo su elezioni che invece sì ci saranno in Germania, in Sassonia, domenica 6 settembre, e Politico ci propone un ritratto del leader di estrema destra, questo è il titolo, che spinge i tedeschi a dimenticare il passato nazista. Hans Thomas Till Schneider potrebbe presto esercitare più potere di qualsiasi altra figura di estrema destra nella storia del dopoguerra tedesco per trasformare le sue idee radicali in realtà. Qui il Politico usa l'espressione, perché dice: l'uomo che guida la campagna per rendere Germany proud again, naturalmente mutuato dal Make America Great Again di Trump, e che si traduce, vabbè, la Germania nuovamente orgogliosa, non dirà mai di volere che i suoi connazionali dimentichino il passato nazista, ma è proprio a questo che conducono inevitabilmente le sue idee. Thomas Till Schneider, un deputato 48enne del partito Alternativa per la Germania, AfD, nello stato orientale della Sassonia-Anhalt, fino a poco tempo fa era poco conosciuto al di fuori del suo collegio elettorale, prevalentemente rurale. Ma presto potrebbe trovarsi nella posizione di contribuire a realizzare una delle più grandi ambizioni della fazione più estrema del suo partito: rimodellare l'identità post-bellica del suo paese e spingere i tedeschi a lasciarsi alle spalle il passato nazista. Quella storia rimane presente in modo peculiare, sì, proprio come uno zombie, ha dichiarato Till Schneider a Politico a margine di una conferenza a luglio dell'AfD nella città orientale di Magdeburgo. È un'entità non morta e questo non è normale, non è una cosa positiva. Questa era l'ultima notizia di Radio 3 Mondo, la rassegna della stampa estera di Radio 3, che tra poco sarà disponibile su RaiPlay Sound e sulle altre piattaforme. Per ricevere gli articoli citati durante la rassegna potrete iscrivervi alla nostra newsletter sul sito di RaiPlay Sound. Vi lasciamo in ascolto di Prima Pagina, la rassegna della stampa italiana di Radio 3, e da Giulia De Luca un augurio di buona giornata.
1: A un mese dalla scomparsa, speciale La Lingua Batte, le parole di Guccini. Domenica 6 settembre con Paolo Di Paolo, linguisti, musicologi, poeti, filosofi, per un racconto corale del maestrone e dei suoi testi più amati. Le parole di Guccini, domenica 6 settembre alle 10.45 su Radio 3 e sempre su RaiPlay Sound.
2: Rai Radio 3, email radio3@rai.it.

0: ore 7 e 15.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
3: Perché ti sei fermato?
2: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
3: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
2: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
3: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
2: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
3: con TV Rai
2: Radio
3: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
2: Vai su tvsat.tv.
4: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è grana padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana padano, un'emozione italiana.
5: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
6: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
7: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
6: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
7: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
6: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, ogni domenica alle 10.30 e alle 14, Rai 2.
8: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
9: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Matteo Mazzuzzi, vaticanista del quotidiano Il Foglio.
10: Buongiorno gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, chi ci ascolta, tutti voi in diretta su Rai Radio 3 e a chi ci ascolta in podcast. Andiamo subito alla lettura dei titoli dei giornali di oggi, che sono ben diversificati, lo vedremo subito. Iniziamo dal Corriere della Sera. La sfida dell'Europa a Putin, allarme di Tajani, rischio di interferenze russe sul voto, scintille Forza Italia, Lega. Si fa più intensa la pressione dell'Unione Europea sulla Russia, due sospetti identificati, uno aveva un visto italiano. Ci riferiamo ovviamente al caso dei droni esplosivi a Lipsia. La Presidente della Commissione von der Leyen, reagiremo, l'allarme di Tajani, rischio di interferenze russe sul voto. L'editoriale di Carlo Verdelli, clima e politica, l'estate ci ha avvertito. Di spalla l'aggressore scarcerato, Torino, la tredicenne, aperte virgolette, lui mi aveva già toccata nel mini market, chiuse le virgolette. A centro pagina, fine vita, primo sì da una regione di centrodestra, il Veneto dà il via libera senza Fratelli d'Italia. Il Veneto ha approvato la legge sul fine vita, dopo Toscana, Sardegna ed Emilia Romagna, è la quarta regione italiana a dare il via libera ed è la prima governata dal centrodestra. Risposta concreta alla sofferenza estrema, ha detto Luca Zaia. Il Parlamento dei Veneti ha mostrato il volto migliore delle istituzioni, ascoltare e assumersi la responsabilità di indicare la strada. Poi, caso report, Presutti, faccio un passo indietro. La Repubblica. Ombre russe sull'Italia, allarme di Tajani, non escluse interferenze del Cremlino sulle elezioni. Salvini e 5 Stelle, una paranoia. Intanto il Financial Times scrive Vannacci, cavallo di Troia di Mosca, uno degli autori degli attacchi di Lipsia ha il visto di Roma. Taglio alto, Repubblica lo mette bene in evidenza, fine vita il Veneto apre un varco a destra, la regione approva la legge già bocciata nel 2024, la maggioranza divisa, Forza Italia lascia libertà di coscienza. E c'è un'intervista che riprenderemo negli approfondimenti al presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia. È una spinta, il suicidio assistito va consentito a livello nazionale. un titolo estremizzato rispetto a quelle che sono poi le dichiarazioni di Zaia, che vedremo tra poco. Di spalla, Presutti rinuncia per Report, si media tra redazione Rai. E poi Repubblica riporta in prima pagina, come un po' tutti i quotidiani, il dossier sul record di longevità del governo, che sarà celebrato, come sappiamo, con una kermesse a Bari domani. Il governo si loda, ma la realtà dà un altro voto. E poi riporta Repubblica un sondaggio, un sondaggio che è anche una proiezione di quello che potrebbe accadere se passasse, ma pare di no, la norma sul ballottaggio. Scrive Repubblica: il ballottaggio è una trappola per il campo largo, però poi c'è uno specchietto con degli istogrammi e i conti non tornano, perché Repubblica scrive che il centro-sinistra al primo turno sarebbe al 44% e il centrodestra al 38,1%. Il ballottaggio vedrebbe il centro-sinistra al 49,8 e il centrodestra al 51,1. Ecco, 51,1 più 49,8 fa ben più di 100. La Stampa: caso violenza, ricorso dei PM. Torino, spedizione punitiva per l'aggressione alla ragazza nel mini market. Assalto un negozio gestito da stranieri. La procura si oppone al GIP per l'uomo liberato dopo gli abusi sulla tredicenne. Serve il carcere. Ispettori ANM contro Nordio, dai politici attacchi scomposti, dal governo ingerenze indebite. Scrive la Stampa: non esiste una scelta alternativa per tutelare altre ipotetiche vittime, per evitare il secondo grande rischio di una vicenda che può degenerare ancora, la fuga dell'autore del reato. Rischio di reiterazione del reato e pericolo di fuga. La procura di Torino, guidata da Giovanni Bombardieri, ha fatto appello al Tribunale del Riesame per ribadire quanto aveva già chiesto al GIP lunedì. Il carcere come unica misura di custodia cautelare è possibile per l'uomo di 42 anni accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di una tredicenne. Di spalla, Veneto, il fine vita diventa legge, la prima regione di destra. C'è un commento che riprenderemo di Massimo Cacciari, che dice: ora serve una norma nazionale. A centropagina, energia, i rincari arrivano nella bolletta del gas, prezzo su del 6,9%. Paolo Baroni scrive: allarme per il prezzo del gas che sui mercati internazionali inanella un record dopo l'altro. La nuova stagione termica non è ancora iniziata, la domanda quindi segue ritmi normali, eppure le quotazioni per effetto dell'escalation del conflitto in Medio Oriente continuano a crescere. Le quotazioni dei futures del metano hanno toccato quota 74,4 euro al megawattora, in rialzo del 3,02% sul dato finale di martedì. Si tratta dei massimi dal 2023 a oggi, e anche i prezzi al dettaglio segnano un forte rialzo, facendo temere il peggio in vista dell'autunno-inverno. Il Foglio: di quante sveglie ha bisogno l'Europa? Bisogna rispondere con più rapidità al comportamento sconsiderato di Putin, dice l'Unione Europea, dando solidarietà alla Germania, scrive David Carretta nell'apertura. Il visto italiano di un sospettato per il fallito attentato a Lipsia e le sanzioni europee. Sempre come apertura, doppia in questo caso, Paola Peduzzi scrive: il patto d'acciaio Mosca-Teheran, il trasferimento di tecnologia sofisticato che la Casa Bianca ignora. E sostanzialmente il presidente russo ha confermato quel che tutti sanno e che l'amministrazione Trump tende a ignorare o a sottostimare, nonostante le prove concrete della stessa intelligence americana e di quella ucraina. La Russia aiuta l'Iran nella sua guerra contro gli Stati Uniti e contro gli obiettivi militari americani nei paesi del Golfo. Centro pagina. C'è un'immagine realizzata con l'intelligenza artificiale di Roberto Vannacci, il cui nome è scritto in caratteri cirillici. È l'editoriale del direttore Claudio Cerasa: non solo droni, unire i puntini per combattere gli influencer del putinismo. Temiamo possibili interventi di influenze russe sul voto in Italia, dice Tajani. L'allarme di Crosetto al Foglio. Il Manifesto. Fotonotizia: c'è Mark Rutte, segretario generale della NATO, e Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea. Titolo: debello ibrido. Dopo che il governo Merz ha accusato Putin per i doni esplosivi all'aeroporto di Lipsia, l'Unione Europea e la NATO annunciano dure reazioni. Lo scontro tra Europa e Russia c'è già, ma non è solo militare. Von der Leyen: la guerra ibrida è la nuova normalità. Anche qui l'editoriale di Roberto Ciccarelli, premier da record, il prezzo della longevità e il lavoro povero. Come dicevo, tutti i giornali hanno 2-3 pagine che ricordano il

0: pubblica nel 2025 è calata al 6,2% del PIL, lo dicono i dati diffusi dalla Fondazione Gimbe. Da quando si è insediato il governo Meloni, la quota del PIL destinata al governo al servizio sanitario è calata dal 6,8% del 2022 al livello attuale. In 5,8 milioni hanno rinunciato alle cure. Domani, la campagna di Putin contro l'Unione Europea, il governo spaccato sulla Russia. Dopo le accuse della Germania sui droni russi, anche gli altri paesi attaccano e chiedono sanzioni. Tajani evoca possibili ingerenze sul voto, ma Salvini lo gela. Mi preoccupa tutta questa ansia. Dal Metropol a Biot, dalle spie comprate a Vannacci, l'ombra di Mosca sull'Italia. Editoriale di Gigi Riva, il pericoloso gioco dello zar e il paradosso di Tajani, contraddizioni di governo. Poi Luca Bottura firma l'altro editoriale in prima pagina sul Domani, sulla legge elettorale, il melonellum e il brutto vizio della destra, che poi è quello di cambiare le regole in corso. Taglio basso, bonus e sicurezza è la festa di Meloni. Domani la Premier, durante l'evento di Bari, vuole aprire la campagna elettorale con due annunci. L'ipotesi è quella di un aiuto per il caro vita ai ceti più bassi e misure per aumentare i controlli nelle città. La destra celebra il governo più longevo, Giorgetti spera di avere margini di spesa. Avvenire, suicidio veneto. Approvata la legge sul fine vita, la quarta regione, la prima guidata dal centrodestra. Zaia e Stefani soddisfatti, il patriarca di Venezia Moraglia, ferito un modello di vicinanza umana. E l'editoriale di Agostino Giovagnoli, lo storico, il rischio di forzare la rappresentanza, la democrazia non è di parte. A centropagina, no ai prof palestinesi, scuole chiuse. Per il secondo anno consecutivo tutte le scuole cristiane di Gerusalemme sono state costrette allo sciopero. L'inizio delle lezioni, previsto per il 1° settembre, è stato sospeso in protesta al rifiuto da parte israeliana di concedere i permessi di entrata a oltre 70 docenti provenienti dalla Cisgiordania, fondamentali per lo svolgimento delle attività. Più di 8.500 gli studenti che in questi giorni attendono a casa. Il Giornale, ombre russe sull'Italia, le elezioni nel mirino, Financial Times, Vannacci, filo Putin, Tajani, Mosca vuole influenzare il voto, Salvini frena e l'Unione Europea prepara le contromosse. L'editoriale è di Tommaso Cerno, si sofferma ancora sul caso di Torino e la violenza. Alla tredicenne, un bengalese islamico molesta una tredicenne, un giudice illuminato dal buonismo più torbido, Giacchino alla legge di Allah, lo libera perché si è pentito. Non mi fa pena lui, ma solo quella ragazzina. Anzi, peggio del vero orco è solo chi ne firma la scarcerazione, svendendo la sicurezza di una minorenne sull'altare di un'integrazione che sa solo di sottomissione. Siamo allo stato dei fessi, scrive Tommaso Cerno. La verità. La ANM si schiera col giudice che ha liberato lo stupratore. Editoriale poi di Maurizio Belpietro, i leader dell'Unione Europea bolliti ci portano la guerra con Putin. Celebrazioni del governo Meloni, Alessandro Ricco, gli altri cadono, Giorgia resiste. La sfida a Trump le ha fatto bene. Libero, agguato PD all'Italia, follia in Europa. I Dem chiedono di mettere il nostro paese sotto osservazione per violazione della democrazia. La mano di Sanchez dietro il blitz respinto. Centropagina. Il socio, sempre su Libero, il socio di Lavito l'accusa Ranucci sui traffici in Africa e Meloni supera tutti, governo un giorno dal record di durata. Il Fatto Quotidiano, ora dichiarano guerra alla Russia senza prove, tutti i misteri di Lipsia, sospettati per il drone un russo e un bielorusso, per ora niente riscontri. Escalation, Merz accusa Putin, Ursula rincara e Tajani ci marca. L'Osservatore Romano smascherare l'illusione che la guerra possa costruire la pace. All'udienza generale, Leone XIV prosegue le catechesi sui documenti del Vaticano II e si sofferma sulla Costituzione pastorale Gaudium et Spes. Bene, adesso, dopo i titoli della stampa italiana, disponibili tra pochi istanti su Rai Play Sound e sulle principali piattaforme, passiamo alla lettura delle analisi e degli editoriali.
1: Prima pagina, gli approfondimenti.
0: Eccoci qua allora per gli approfondimenti di oggi, che sono molti, quindi non perdiamoci in chiacchiere, andiamo subito alla lettura. Partiamo ovviamente dalla questione delle tensioni tra Europa e Russia, con la questione dei droni di Lipsia ovviamente di mezzo. Andiamo subito con il Corriere della Sera, Simone Canettieri a pagina 5. I dossier dell'intelligence e il timore di manipolazioni nel governo, i sospetti sul generale incontrato.

0: controllabile, cioè Roberto Vannacci. Leggiamo: l'allarme è concreto e più delle dichiarazioni dei ministri Antonio Tajani e Guido Crosetto di queste ore lo dimostrano i report con cadenza quasi mensile che il governo, attraverso la nostra intelligence, invia al COPASIR. Il monitoraggio delle influenze della Russia, ma anche dell'Iran e della Cina, è costante. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica maneggia ormai sempre con più frequenza i cosiddetti Foreign Information Manipulation and Interference. Cybersicurezza, banche dati, intelligenza artificiale, industria per la difesa e infrastrutture critiche. I fronti sono questi e si possono racchiudere in due parole: guerra ibrida. Che la manipolazione dell'opinione pubblica porti a un condizionamento delle prossime elezioni resta un argomento più che fattuale. Anche perché sullo sfondo, ma non troppo, c'è poi la battaglia politica quotidiana in vista delle prossime urne, ormai fra un anno su per giù, con un protagonista che sembra stagliarsi su tutti, il generale in pensione Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale. Nel governo, seppur in mancanza di pistole fumanti, sono in molti a coltivare il sospetto che possa in qualche modo essere condizionato da Mosca, dove lavorò come addetto militare per l'ambasciata italiana. L'articolo della Financial Times, che lo indica come cavallo di Troia della Russia in Italia, non ha sorpreso Palazzo Chigi, a partire dalla premier Giorgia Meloni. Anzi, semmai, ha solo fortificato un pensiero che in molti hanno nell'esecutivo, senza poterlo affermare pubblicamente, scrive Canettieri sul Corriere della Sera. C'è un retroscena di Repubblica firmato da Gianluca Di Feo e Giuliano Foschini a pagina 6, soldi agli influencer anti-Kiev, le mani di Mosca sui social per imporre la sua narrazione. Di cosa si tratta? Allora, il vecchio e il nuovo modo di fare politica, i soldi ai partiti e quelli agli influencer, con un unico obiettivo, essere i burattinai occulti che manovrano dietro le quinte la campagna elettorale italiana. Nella visione del Cremlino si tratta di un appuntamento fondamentale per cercare di minare la coesione dell'Unione Europea. Ci sono molte informative dell'intelligence che descrivono i metodi di influenza russa. Molto più difficile ottenere notizie dall'interno degli apparati di Mosca. Repubblica ha avuto modo di confrontarsi con una persona che ha gestito parecchi fascicoli scottanti della politica estera, con un incarico formale al Cremlino e una passione per l'Italia. Quando è avvenuto il colloquio, la vicenda del Metropol, cioè l'indagine sui presunti finanziamenti russi alla Lega, poi archiviata, era ancora aperta e mancavano pochi mesi all'invasione dell'Ucraina. «Chi vi dice che Matteo Salvini è un amico della Russia?» ha esordito l'interlocutore. «Le cose da noi sono cambiate, ma voi le valutate ancora con il metro della guerra fredda. Amico è chi dimostra di poter fare qualcosa di concreto per la Russia. Silvio Berlusconi è un vero amico che può contare sulla generosità di Putin. Aiutare gli altri dipende solo da un calcolo di opportunità. Credo, dice sempre questo interlocutore, che le sovvenzioni al vostro partito comunista siano proseguite fino al 1990 senza averne avuto vantaggi significativi. I ragionamenti ora sono differenti. Si può sostenere un partito o un leader perché ci fa comodo la sua linea, senza però abbracciarlo perché non ci fidiamo fino in fondo. Giuseppe Conte ha fatto una buona impressione a Putin, ma ci pare sia troppo vicino agli Stati Uniti. Giorgia Meloni non la conosciamo, ci sembra però che anche lei guardi altrove. L'attenzione verso l'Italia, da parte dei registi della propaganda occulta, sta decollando. Lo testimonia l'aumento continuo degli account dedicati a diffondere la posizione russa sul conflitto ucraino, che nella traduzione incerta tradiscono l'opera dei bot, i sistemi automatici per rilanciare contenuti, e l'ascesa di alcuni influencer con un seguito a 6 cifre. Puntano a dimostrare che la resistenza di Kiev è ingiustificata, inutile e soprattutto pericolosa, perché espone l'Europa alla ritorsione del Cremlino e rischia di trascinarci in guerra. Per favorirne il successo non servono valigette di contanti, bonifici, sospetti o finanziamenti clandestini. Uno dei sistemi sui quali da tempo si concentra l'attenzione degli apparati di sicurezza europei è molto più semplice e, almeno in apparenza, perfettamente legale: la pubblicità online. Società di comunicazione, anche con sede all'estero, possono scegliere di investire su un sito invece che su un altro, di spingere un influencer, acquistare campagne e visualizzazioni, remunerare contenuti. È una delle nuove frontiere della disinformazione russa. Non soltanto produrre contenuti, ma costruire intorno a chi li diffonde un sistema economico capace di farli crescere. precedente più evidente è quello delle elezioni presidenziali rumene del 2024. Ed è questa la zona grigia osservata anche in Italia. Siti apparentemente marginali che all'improvviso raccolgono importanti risorse pubblicitarie. Influencer che in pochissimo tempo moltiplicano follower e visualizzazioni. Contenuti e autori premiati anche attraverso i meccanismi dell'autopublishing. Non necessariamente c'è qualcosa di illecito, anzi, è proprio questo il punto. Il denaro può muoversi attraverso contratti, spot e fatture regolari. Il problema è capire perché venga investito, da dove arrivi e soprattutto chi decida quali soggetti premiare. Scrive Repubblica, nella retroscena a firma di Gianluca Di Feo e Giuliano Foschini, Il Foglio. Sta sul tema con il commento di Claudio Cerasa: unire i puntini è facile, basta volerlo fare, basta volerlo capire, basta semplicemente voler aprire gli occhi. La Russia, dice Guido Crosetto al Foglio, da mesi sta provocando e testando. Sarebbe sbagliato e stupido non vedere quanti attacchi ibridi e fisici abbiano colpito alcuni paesi in questi mesi. Quale sia la logica mi sfugge, ma gli atti sono chiari e dagli atti si riconoscono le volontà del Cremlino. Basta guardare l'aumento dei reclutamenti per capire, ad esempio, che futuro ha in mente Mosca, dice Crosetto. Le ingerenze putiniane nel tessuto democratico dei paesi europei, prosegue Cerasa, hanno dimensioni e scale diverse e ovviamente ci sono diversi livelli per provare a prevenirle, a contrastarle e a combattere. C'è la scala militare, c'è la scala delle provocazioni, c'è la scala degli attacchi cibernetici, c'è la scala delle ingerenze. La politica con la testa sulle spalle, desiderosa di respingere ogni forma di incursione della Russia nella vita democratica dell'Europa, non può perdere di vista nessuno di questi fronti. La scala delle provocazioni la si governa attraverso la scelta di non minimizzare le interferenze russe. La scala degli attacchi cibernetici la si governa rispondendo colpo su colpo, anche con azioni preventive in territorio russo. Le ingerenze russe hanno natura diversa, ma hanno tutte un unico obiettivo: manipolare l'informazione, alimentando la disinformazione, per sminuire la portata della minaccia russa, per indebolire il fronte ucraino e per dividere il fronte occidentale. Serve più forza dell'Europa per aiutare la difesa dell'Ucraina, serve più coraggio della NATO per aiutare l'Europa a rafforzare la sua sicurezza, ma serve più forza della politica per tenere i propagandisti putiniani fuori dalle coalizioni. Se si ha a cuore la difesa dell'Europa dalla minaccia della Russia, non si può accettare un'alleanza con chi non sia favorevole a scrivere nero su bianco su un programma l'impegno da aiutare anche militarmente l'Ucraina fino a che sarà necessario farlo. Se si ha a cuore la lotta contro le interferenze russe, non si può subordinare al futuro della legge elettorale l'alleanza con un propagandista putiniano. Qualsiasi cedimento del PD alla propaganda anti-ucraina del Movimento 5 Stelle sarà un cedimento alla propaganda russa. Qualsiasi cedimento del centrodestra alla propaganda anti-europeista di Roberto Vannacci sarà un cedimento alla propaganda russa. Riconoscere le influenze russe è fondamentale, riconoscere i suoi influencer anche. E se l'Italia vorrà essere in prima linea per evitare che vi possano essere tentativi di condizionare le elezioni dei paesi dove si vota, la strada c'è. Imporre la linea della difesa dell'Ucraina agli alleati, respingere i potenziali alleati che si muovono come influencer della Russia. Per chiudere questo capitolo, quindi ingerenze russe, droni e scontro tra l'Unione Europea e il Cremlino, prendo dal Fatto Quotidiano, firma di Salvatore Cannavò, intervista Lucio Baccaro, direttore del Max Planck Institute. Allora, dice Baccaro: non so quali riscontri il governo tedesco abbia ricevuto dai servizi segreti per dire appunto che l'attacco a Lipsia è dovuto alle responsabilità di Mosca. È possibile che abbia prove schiaccianti. A me sembra un tentativo di provocare una reazione di rally around the flag, cioè raccogliersi intorno alla bandiera nell'opinione pubblica tedesca. Quando si profila una minaccia esterna, quando il popolo si sente in pericolo, il sostegno al governo cresce, chiede l'intervistatore. Merz deve affrontare l'avanzata impetuosa dell'FD? Risposta. Rientra nella logica che dicevo. Il cancelliere accusa apertamente la FD di mettere in pericolo la sicurezza interna ed esterna del paese con la sua vicinanza alla Russia. Creare un'emergenza permette di prendere misure eccezionali limitando le reazioni avverse dell'opinione pubblica. Credo che il governo cerchi la legittimazione per la sua svolta militarista. Chiudiamo, come dicevo, questa pagina, ma rimaniamo sul fronte europeo estero e con le tensioni, il Manifesto, pagina 5, scrive a firma di Luca Tancredi Barone: la polizia smentisce Sanchez, c'è Rabat dietro la crisi di Ceuta. Smentisce che cosa? Perché ricorderete che il primo ministro spagnolo aveva detto che dietro quanto si stava vedendo nell'exclave c'erano la Russia e Israele. Scrive il Manifesto: terremoto politico ieri per il governo Sanchez. Nella notte fra martedì e mercoledì è emerso che la polizia aveva inviato la giudice Maria Tardón dell'Audiencia Nacional, che indaga sull'ingresso massiccio dei migranti a Ceuta, un rapporto che metteva direttamente sotto accusa il Marocco, smettendo in maniera flagrante la tesi difesa anche dallo stesso Sanchez non più di 24 ore prima, nella sua prima intervista dopo la crisi. E questo quando proprio oggi è atteso al congresso per riferire sulla crisi migratoria. Tardón è una ex del Partito Popolare e l'Audiencia Nacional è il tribunale speciale che giudica solo i delitti più gravi e che può imporre agli autori dei rapporti che richiede di non informarne i superiori. Ma il tema è così caldo che il ministro degli interni, Fernando Grande Marlaska, nella notte aveva reso pubblica una lettera di fuoco mandata al capo della polizia, dove gli chiedeva conto del perché non era stato informato. Se quanto pubblicato è vero, ho bisogno di sapere da quando la Polizia Nazionale è in possesso di queste informazioni, il che è assolutamente essenziale affinché, a prescindere da eventuali procedimenti legali che potrebbero essere avviati, io, in qualità di Ministro dell'Interno, possa esercitare le mie responsabilità e, in definitiva, il Governo possa adottare le decisioni appropriate in relazione alla crisi migratoria di Ceuta, nell'esercizio delle sue funzioni costituzionali di indirizzo della politica interna ed estera e di difesa dello Stato. Parole durissime che fanno pensare a una polizia impegnata a cospirare contro il governo. Parole a cui in giornata il capo della polizia Francisco Pardo Piqueras ha risposto smentendo che il rapporto accusi direttamente Rabat. In effetti, nel rapporto di 55 pagine, che nel frattempo è arrivato a tutte le redazioni, si parla di permissività da parte degli agenti marocchini e di fatti non accidentali, denunciando che l'obiettivo della manovra era eliminare la capacità di risposta della Spagna. Secondo la polizia, il fatto incontestabile che la maggior parte dei migranti quel giorno non voleva rimanere in territorio spagnolo conferma che la finalità migratoria era solo una copertura. Basta unire punti e si capisce verso chi è puntato il dito, anche se non esplicitamente. Il polverone sollevato dal rapporto della polizia, che ha sconfessato la tesi difesa dal presidente del governo e dallo stesso Marlaska, cioè ministro dell'interno, che il 31 luglio il governo non sapeva nulla ed è stato preso di sorpresa, ha fatto passare in secondo piano le proteste. Qualche migliaio di persone a Ceuta, poche centinaia nelle altre città più grandi in mano al Partito Popolare come Madrid o Valencia. Nonostante il Partito Socialista abbia dato indicazione di non partecipare nelle manifestazioni perché troppo politicizzate dal Partito Popolare, alcune delegazioni locali e municipi socialisti si sono unite con iniziative in appoggio agli abitanti di Ceuta. Sempre nella stessa pagina e sempre per la firma di Luca Tancredi Barone sul Manifesto, c'è un'intervista a Pablo Iglesias, chi è, ce lo ricordiamo, è l'ex presidente e fondatore di Podemos, che è pessimista sulle sorti del governo Sanchez. Cosa dice Iglesias? La sottomissione del governo al Marocco è uno dei grandi temi della politica internazionale di Sanchez, quindi sostanzialmente già smentisce le ricostruzioni del ministro dell'interno. Accettare il piano marocchino per il Sahara occidentale tradisce un consenso condiviso da tutte le forze politiche spagnole, di destra e di sinistra, avallato da varie risoluzioni dell'ONU. Chiunque abbia occhi non può negare quello che è successo un mese fa a Ceuta e l'ha pilotato il Marocco. E quando non succede, perché l'Unione Europea ha delegato il controllo delle frontiere a paesi che non rispettano i diritti umani e che hanno la chiave della prigione, possono aprirla o chiuderla. La tesi del governo, dice Iglesias, è che vanno tutti riportati in Marocco, ma tutti sanno che non è legale. Non si possono rimpatriare richiedenti asilo, né i minori. La Spagna è grande, accogliere 5.000 persone distribuite su tutto il territorio non è nulla. Non ci sarebbe manco bisogno della collaborazione delle regioni di destra. Invece si è deciso che i migranti restassero lì e si sono permesse immagini come quella della gente che brucia le tende ai rifugiati. Non capisco perché voglia prolungare una crisi che è solo il brodo di coltura dell'ultradestra. Nel governo, dice Iglesias, si è ormai imposta una logica di braccia conserte, di sconfitta già accertata. Accettata. Ho la sensazione che lo scoraggiamento stia prendendo il sopravvento. Ci spostiamo nel vicino Oriente. Da Avvenire, docenti palestinesi lasciati fuori, le scuole cristiane restano chiuse. Luca Foschi da Ramallah. Per il secondo anno consecutivo tutte le scuole cristiane di Gerusalemme sono state costrette allo sciopero. L'inizio delle lezioni, previsto per il 1 settembre, è stato sospeso in protesta al rifiuto da parte israeliana di concedere i permessi di entrata a oltre 70 docenti provenienti dalla Cisgiordania, fondamentali per lo svolgimento delle attività. Il COGAT, che amministra i territori, sostiene di avere dato l'autorizzazione a chi abbia ricevuto l'idoneità da parte degli apparati di sicurezza. In ogni caso sono più di 8.500 gli studenti che in questi giorni attendono a casa il superamento di una decisione che, ha dichiarato il segretariato generale delle istituzioni educative cristiane, in un comunicato diffuso dalla custodia di Terra Santa si è presentata senza preavviso. In realtà, il 10 marzo scorso, il Ministero israeliano dell'Educazione ha inoltrato una lettera a tutte le scuole cristiane di Gerusalemme, affermando che per l'anno scolastico successivo l'insegnamento sarebbe stato permesso solo a docenti dotati di certificati professionali israeliani e residenti in città. I limiti imposti agli insegnanti palestinesi fanno parte di un più ampio progetto dedicato a israelizzare il sistema scolastico territorialmente acquisito con la Guerra dei Sei Giorni, nel giugno del 1967. Per oltre mezzo secolo, nonostante le costanti pressioni dei governi di Tel Aviv, scrive Avvenire, gli istituti di Gerusalemme Est hanno continuato ad aderire al programma giordano e dagli accordi di Oslo in poi, nella seconda metà degli anni 90, a quello palestinese. Quest'anno invece, per la prima volta, in tutte le prime classi della scuola elementare media verrà dotato il programma israeliano, fino a 15 anni fa limitato a una manciata di istituti. Oggi riguarda almeno 45.000 studenti. La progressiva inclusione nel sistema educativo dello Stato ebraico si deve in parte alle richieste delle stesse scuole, piegate dalle necessità imposte dal mondo del lavoro, diventate stringenti dopo la nascita del muro di separazione nei primi anni 2000 e forzose dopo il 7 ottobre, quando il flusso dei lavoratori gerosolimitani verso la Cisgiordania, come quello dei palestinesi verso il mercato del lavoro israeliano, è stato quasi completamente rescisso. L'imposizione del nuovo programma, utilizzato come strumento di assimilazione per coloro che risiedono nell'area palestinese della capitale, è stato definito un crimine culturale ed educativo dal portavoce del governatorato di Gerusalemme, secondo il quale l'aderenza al programma palestinese è una difesa della memoria, dell'identità, della storia e il diritto di costruire la narrazione nazionale. E questo era Avvenire, ma trovate la stessa notizia con l'approfondimento anche sul Manifesto. Poi vi segnalo brevissimamente sul Corriere della Sera, pagina 7, Greta Privitera intervista uno dei leader politici israeliani, Yair Golan, che è presidente del partito di centro-sinistra I Democratici, che sostanzialmente nell'intervista, oltre ovviamente a opporsi con forza alle politiche di Netanyahu che spera di sconfiggere le elezioni, sostiene che in merito al rapporto con i coloni il nuovo governo dovrà ripristinare legalità e ordine in Cisgiordania. Ciò significa agire con decisione contro il terrorismo, compreso quello ebraico, rimuovere gli insediamenti illegali. Credo che raggiungeremo un accordo, si dice quindi ottimista Golan. Andiamo al fine vita, alla legge approvata in Veneto. Partiamo dall'intervista di Repubblica firmata da Brunella Giovara a Luca Zaia. Ci fosse una legge nazionale, non saremmo qui nello studio di Luca Zaia, affacciato sul Canal Grande, a parlare dell'importanza di questa giornata, che ha un doppio valore. Il rispetto per i malati terminali in attesa è un bel segnale a livello nazionale, perché il Parlamento legiferi. Sta accusando qualche partito? Chiede l'intervistatrice. Risposta: no, ma è dal 2009 che si parla di questi temi, dal caso di Eluana Englaro. È un tema che seguo da anni e penso che sia l'occasione per dire che la politica su temi come questo deve avvalersi della libertà di coscienza, se no non se ne viene fuori. Non se ne viene fuori. E sarebbe sbagliato dire che questo è un tema di sinistra o di destra. Se fai un sondaggio, trovi favorevoli e contrari a destra e sinistra. Prova ne è che non è passata mai una legge. Ma prima o poi questo paese una legge dovrà farla, dice Zaia. E perché non la fa? Domanda l'intervistatrice Brunella Giovara. Risposta: in un paese democratico c'è libertà di coscienza. Anzi, se si adottasse questa modalità a livello nazionale, la legge passerebbe subito. E se si facesse con voto segreto, ancora più velocemente. E guardi che non metto nessuno sul banco degli imputati, la Meloni, la destra, la sinistra. Con libertà di coscienza e voto segreto avremmo delle sorprese. Zuppi, il cardinale, uomo di profonda religiosità e di alto profilo di pensiero, ha detto quello che deve dire un uomo della sua caratura: la Chiesa è contro il fine vita. Ma ha aggiunto: se parliamo di accanimento terapeutico, la Chiesa è contro. Parentesi mia, la Chiesa ha sempre detto di essere contro l'accanimento terapeutico, non è una novità. Prosegue Zaia: perché ha la coscienza che non curiamo più i cittadini con il salasso e le sanguisughe, abbiamo livelli di cura altissimi. Questo per dimostrare che le cure sono altamente performanti. Le palliative? Il Veneto al primo posto. Ma se c'è qualcuno che nel suo stadio di malato terminale chiede di poter gestire il proprio fine vita, credo sia corretto farglielo gestire tramite una struttura pubblica. Domanda che si fa sempre in questi casi. Lei è cattolico? Certo, ma non penso che ci siano cattolici buoni e cattivi, perché la Chiesa deve accogliere, e abbiamo appena lasciato alle spalle un Papa molto progressista, ma che ha esordito parlando di gay, dicendo: chi sono io per giudicare? I cattolici devono capire che non esistono buoni e cattivi, che andranno all'inferno. È giusto che la Chiesa tenga un profilo alto a tutela della vita, ma è altrettanto vero che noi istituzioni siamo chiamate ad applicare le leggi. La differenza tra me e un prete è che io devo applicare una legge e il prete no. Il patriarca di Venezia ha una posizione legittima che va rispettata, di totale contrarietà, ma lo Stato deve essere laico. E ricordo a tutti che nel 1982, quando la DC governava questo paese, approvò una legge per il cambio di sesso. Quindi la Chiesa fa la Chiesa, è il nostro faro, detiene il sacro Graal. Ma i cattolici nelle istituzioni devono occuparsi non delle anime, ma dei corpi. Lì devi essere laico. Esiste l'obiezione di coscienza per il medico, non per chi amministra, dice Zaia, che parte con una, diciamo, sull'esigenza di avere una legge a livello nazionale, e poi invece si un po' contorce quando inizia a fare riflessioni parateologiche su sacro Graal, appunto, preti e politici. Vabbè, Avvenire. Non è civiltà, è l'ombra del nichilismo, dice il filosofo Alberto Peratone. Una cosa triste e inquietante della vicenda è il modo in cui è stata trattata, spesso malposta o non posta affatto nella sua realtà scientifica, la questione del rapporto tra suicidio assistito e cure palliative, dice il filosofo. Un argomento, quello della sofferenza di tante persone per giustificare la legge, è superato dai progressi della medicina e delle cure palliative, mentre si continua a fingere che la prospettiva della sofferenza sia insuperabile al punto che non rimanga che darsi la morte. Domanda all'intervistatore Francesco Dalmas: che cosa definisce la legge veneta? O meglio, come la definisce? Risposta: inquietante, perché quella che dovrebbe essere una prassi d'elezione, sulla quale investire affinché sia davvero accessibile a tutti e con umanità di trattamento, si troverà affiancata da una scorciatoia che, per le restrizioni sulle condizioni sottoposte a rigorose verifiche scientifiche che ha lo stato attuale, scorciatoia non sarà ancora, ma molto probabilmente lo diverrà presto, man mano che quelle restrizioni passeranno e ci saranno. Ciò accadrà sotto la pressione di un'istanza ideologica di libertà individuale che si vorrebbe rescissa da qualsiasi condizione o legame, si allenteranno. E si sarà nel frattempo affermata una cultura per la quale la limitazione, la sofferenza, il declino sono qualcosa di semplicemente inaccettabile e non una dimensione naturale del vivere che, anzi, spesso apre a vissuti relazionali e affettivi di sorprendente umanità. E sul piano culturale si sta evolvendo male la compressione della nostra esistenza, dell'indisponibilità della vita alla nostra manipolazione, del senso del nostro essere in relazione dell'essere per altri. Trovo, dice il filosofo, sconcertante la superficialità irriflessa dei tanti, troppi titoli dal tono trionfalistico che celebrano una pretesa conquista di civiltà, non restituendo nulla delle posizioni diversificate, spesso sofferte, rispettosamente capaci di cogliere, nelle ragioni sollevate da voci contrarie e dai documenti emessi da enti e associazioni cattoliche, anche autorevoli in materia, sfumature e dubbi di una situazione innegabilmente complessa, anche in molti di quanti si sono poi comunque espressi per il sì. Non è civiltà questa, è nichilismo che allunga la sua ombra, avvolgendola di una sfavillante parvenza di libertà, dice il filosofo Alberto Peratone su Avvenire. C'è anche un'analisi di Alberto Cozzi, che è il presidente dell'Associazione Medici Cattolici Italiani, sempre su Avvenire. Impariamo ad aprire gli occhi sulle sofferenze intorno A noi occorre una sensibilizzazione capillare a tutti i livelli, in primis quelli sociosanitari, per arginare la deriva di un abbandono e un isolamento che non fornisce più alcuno stimolo al vivere e può condurre alla scelta più semplice, quella di togliersi da questo mondo. Va detto che sui giornali di oggi sono più i commenti contrari per quanto riguarda gli editoriali e gli approfondimenti alla legge, mentre sono pochi quelli che celebrano la vittoria di civiltà. Uno tra questi, anche se a modo suo, è Massimo Cacciari sulla Stampa, che dice: fine vita, bene il Veneto, ma ora serve una norma nazionale, anche se, come da par suo, Cacciari si mostra assai pessimista. La situazione in Italia: sono 18 le persone che hanno avuto il via libera al suicidio assistito, fai da te regionale sui diritti, ma il Parlamento resta immobile, scrive Paolo Russo sulla Stampa. Il 15 settembre la Lombardia riceverà il testo promosso dall'associazione Coscioni. E in Piemonte il primo caso gestito dai sanitari, ma il confronto politico resta congelato. Andiamo alla questione di cui abbiamo molto parlato ieri, ossia quello che ad esempio Il Giornale a pagina 15 parla dello stupro di Torino, il PM contro il giudice. La Stampa invece di Torino sempre parla di caso violenza, vedete come sono le sfumature diverse. Il Giornale con Francesca Galici scrive: il 42enne commesso bengalese che ha violentato la 13enne nel mini market di Madonna di Campagna, periferia di Torino, è stato rimesso in libertà dopo 2 notti in carcere, perché il GIP l'ha considerato collaborativo e pentito. Avevo bevuto 2 tequila, si è giustificato lui. Eppure, nella stessa ordinanza, il giudice evidenzia la difficoltà dell'indagato a contenere i suoi impulsi, anche a fronte di una violenza sessuale simile ai danni di una donna ancora da identificare, compiuta pochi minuti prima nello stesso negozio. La procura di Torino, che aveva chiesto la carcerazione dell'uomo, ricorrerà al tribunale del riesame contro la decisione del GIP, che peraltro non piace nemmeno alla comunità bengalese. L'uomo è libero di circolare anche se non può lavorare nel mini market che è stato chiuso, e non per quanto accaduto. Sono stati predisposti dei controlli sulla gestione che hanno evidenziato irregolarità, tra cui il mancato pagamento delle bollette dell'energia elettrica. Di conseguenza è stata staccata la corrente e i frigo sono fuori uso. Le serrande sono abbassate da giorni e un giovane ne ha approfittato per vergare la scritta "pedofilo infame" in mano al popolo. Ecco poi quali sono i rischi ovviamente di questi casi. La Stampa, pagina 3, associazione magistrati contro Nordio, invio degli ispettori non ortodosso. Il presidente della ANM, Giuseppe Tango, ha detto che è un provvedimento che ovviamente si può criticare, ma soprattutto si può contestare secondo quanto previsto dalle stesse regole procedurali, ricorrendo al tribunale del riesame ed eventualmente in Cassazione. Quindi la decisione del GIP non è definitiva e non è neanche una sentenza, oltre a non essere né una condanna né un'assoluzione. Davanti a questo quadro sono stati diversi gli attacchi scomposti da parte di autorevoli esponenti del governo, che sono andati oltre la critica. E quindi, afferma il presidente della ANM, ed è questo che stigmatizziamo con forza, così come riteniamo del tutto non ortodosso l'invio degli ispettori, che non hanno il compito di valutare il merito dei singoli procedimenti. E intanto, mentre la politica si infuoca, in un clima in cui tra i rischi c'è anche la deriva del razzismo, ieri ha preso la parola Prince Ouladder, il portavoce della comunità bengalese, presidente dell'associazione islamica Giovani per l'Umanità, che ha detto: quanto accaduto a Torino è una cosa molto grave. Non capiamo come mai una persona che commette un reato del genere possa essere rilasciata immediatamente. Si tratta di un episodio gravissimo. Come comunità abbiamo sempre condannato qualsiasi tipo di violenza e anche qualsiasi caso di estremismo. Vicenda Report, domani, Lisa Di Giuseppe sul Domani, la riunione tra azienda e giornalisti dopo la cacciata di Ranucci. Cosa è accaduto? È stata rinviata ogni decisione a un nuovo incontro nelle prossime ore. Nessun passo indietro, l'ipotesi è quella della conduzione a rotazione, ma resta il no sui 2 conduttori scelti dai meloniani. Questo è quanto. Poi ci sono alcune notizie che vorrei dare molto rapidamente. Per gli studenti universitari 63.000 nuovi posti letto. Bernini, la ministra dell'università, andiamo oltre il PNRR, realizzati per ora 33.000 nuovi posti letto. A Milano resta l'emergenza dei fuorisede. Quella della distribuzione dei posti, si legge nell'articolo firma di Gianna Fregonara sul Corriere della Sera, quella della distribuzione dei posti che lascia poco coperte zone ad alta concentrazione di studenti fuori sedi non è l'unica incognita del piano PNRR. Ogni nuovo posto letto significa rafforzare il diritto allo studio, dando a una ragazza o un ragazzo la possibilità di scegliere l'università, senza che il costo dell'abitazione diventi un ostacolo, ha detto la ministra, rispondendo a distanza alle critiche delle associazioni degli studenti, che temono che i prezzi degli affitti negli studentati non siano così competitivi, anche se il piano costituisce un passo avanti per affrontare l'emergenza. Due notizie, una legata alla scuola, ma in qualche modo si legano tra di loro. Clima: l'ONU ammette la sconfitta, supereremo la soglia di 1,5 gradi, dice, scrive Luca Fraioli su Repubblica. Ormai è inevitabile, il limite stabilito a Parigi sarà oltrepassato. Ora bisogna diminuire le emissioni per evitare la catastrofe. È collegato a questo sulla Stampa, ma anche su altri giornali. A pagina 16 Elisa Forte ci ricorda che le scuole stanno per riaprire e sono alla prova di un settembre rovente. Rinviare l'inizio delle lezioni, ma è scontro. Il clima è cambiato, la scuola no, perché 9 istituti su 10 sono senza condizionatori in classe. Allora come si farà a riaprire le scuole e avviare le lezioni con classi e aule da 20-30 persone senza condizionatore? Il dibattito è aperto. Intanto però la rassegna di oggi per noi finisce qui e tra poco, dopo la pubblicità, sarà il momento del filo diretto. Vi aspetto.
1: Matteo Mazzuzzi, vaticanista del quotidiano Il Foglio, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento europeo sulla privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma Rai Play Sound nella sezione di prima pagina.
2: Armonia non è l'assenza di conflitto, ma l'arte di far convivere le differenze. È il tema della 20ª edizione del Festival Internazionale di Musica d'Arte Mito Settembre Musica. Vi aspettiamo tra Milano e Torino dal 6 al 20 settembre. mitosettembremusica.it

0: Questa sera, fino a sabato 12 settembre, Hollywood Party è in diretta dalla Mostra del Cinema di Venezia, con Alberto Crespi e Steve Della Casa, in compagnia di ospiti italiani e internazionali, per raccontare i film e i momenti salienti dell'83esima edizione della Mostra del Cinema. Se siete al Lido, venite a trovarci. Siamo alla postazione Glass, studio della RAI, davanti al Red Carpet. Tutti i giorni alle ore 19, Hollywood Party è sempre e comunque su Radio 3.
1: Per intervenire e porre domande a Matteo Mazzuzzi, vaticanista del quotidiano Il Foglio, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci SMS e WhatsApp al numero 335 56 34 296.
2: Rieccoci per il filo diretto, vi ricordo che siete in ascolto di Rai Radio 3, prendiamo subito la prima telefonata di oggi. Pronto?
3: Pronto, buongiorno, sono Elide da Padova.
2: Buongiorno.
3: Volevo intervenire in merito alla legge approvata così velocemente dalla Regione Veneto sul suicidio assistito, perché mi ha colpito la celerità. Il cardinale Moraglia ha detto che oggi non ha vinto o perso qualcuno, ma un modello di vicinanza umana è stato ferito e limitato. Infatti vorrei sottolineare questo. Quali sono gli aiuti che si danno ai malati gravi o ai disabili? Qui in Veneto, per quanto sbandierino grandi capacità, in realtà anche qui la sanità è allo stremo. L'altro ieri una mia amica è stata 10 ore in fila al pronto soccorso con la madre di 93 anni prima che un medico la potesse vedere, perché non c'erano medici. E le barriere architettoniche? Io ho segnalato tantissime volte alla Regione Veneto che la sede per il rilascio o il rinnovo della patente per disabili è in via Ospedale 22 in centro a Padova e non c'è parcheggio, non è accessibile ai disabili. Ma niente, non è stato fatto nulla, perché è più facile approvare una legge di morte che trovare una sede adatta per una cosa del genere. È proprio questo il pensiero che mi è venuto. Prevale la logica, che è più facile suggerire di eliminare la persona che aiutarla a vivere con i suoi problemi.
2: Grazie, grazie per la sua testimonianza da Padova, e su via dell'ospedale posso confermare, avendo abitato a Padova, che è proprio così. Tra l'altro nelle vie medievali di Padova centro è sempre difficile anche circolare per le persone che non sono affette, appunto non hanno disabilità. Quanto alla questione, sì, si parla molto di cure palliative, no? Lo sentiamo dire tante volte ed è anche la chiave che poi ha portato il presidente della regione del Veneto Stefani a votare non si sa quanto torto collo sulla vicenda, sull'azione promossa dal suo predecessore Luca Zaia. Però resta sempre un tema di sfondo. Si dice bisogna intensificare le cure palliative, bisogna soprattutto, io direi, farle conoscere, perché ovviamente c'è questa legge, ovviamente, come dice Zaia, consente a chi vuole terminare la propria esistenza in un certo modo, e il pubblico deve consentirlo, è la posizione del Presidente del Consiglio regionale del Veneto. D'altra parte dice sì, ma offriamo anche l'alternativa, non abbandoniamo le famiglie e i malati, poi sta il malato secondo la legge a decidere. Ecco, si parla tanto di cure palliative, soprattutto ogni volta che una regione inizia a discutere di una legge come questa, o quando poi la questione va davanti alla Corte Costituzionale, però a mio giudizio non si approfondisce mai davvero la questione. Se oggi dovessimo fare un sondaggio, io credo che su 10 persone sarebbero molto poche, sicuramente meno della metà, quelle in grado di dire che cos'è una cura palliativa, quanto la mia azienda sanitaria locale dove risiedo è in grado di garantirmele e in cosa si possono dispiegare. Poi è chiaro che poi le famiglie, quando si trovano in situazioni del genere, drammatiche e anche a livello psicologico, non solo fisico, davvero pressanti, la situazione diventa difficile, grave, e sembra davvero crollare il mondo addosso. Quindi dal punto di vista anche delle istituzioni bisognerebbe sì mettere nelle leggi sì, ci sono le cure palliative, o dire poi noi siamo il Veneto, la prima regione d'Italia come quanto a cure palliative, ma vediamo anche di fare magari una campagna di informazione pubblica sul territorio, passando dai medici di famiglia, che sono già oberati ovviamente da 1000 incarichi burocratici. Però ecco, forse un approfondimento su questo andrebbe fatto. Temo però che sia io che lei rimarremo delusi in questo senso, perché non mi sembra che, al di là delle dichiarazioni di qualche editoriale che si legge una tantum sui giornali, poi il tema venga eviscerato nei suoi contorni più profondi. Andiamo con la seconda telefonata. Pronto?
4: Buongiorno.
2: La sento malissimo. Ecco, mi può ripetere il nome?
4: Lei mi sente male?
2: Adesso?
4: Ora, sì, Giorgio.
2: Perfetto.
4: Giorgio. Bene, dunque si parla di fine vita, da qualche anno è in uso indicare il fine vita al posto che la parola corretta, che è morte, no? Morte. Vabbè, volevo dire che c'è una legge nazionale conosciuta e poco diffusa che si chiama disposizioni anticipate di trattamento. Legge nazionale, approvata al Parlamento, no? Su spinta dei radicali certamente, ma su spinta anche dei gesuiti. Dei gesuiti. Bene, questa legge che cos'è? Consente di indicare quali sono i trattamenti, pensi alla tracheotomia, che una persona che oggi è in grado di decidere e che domani può cadere nello stato di non poter più decidere, decerebrato per intenderci, capita con gli infarti, ebbene, quali sono i trattamenti che una persona, se arriva alla situazione dove i medici dicono non c'è più niente da fare, ebbene si guarda questo database nazionale dove il modulo compilato, mandato agli uffici comunali e poi finito il database nazionale indica i trattamenti che uno accetta o non accetta, ebbene, e i medici si comportano di conseguenza. Lei mi capisce che avendo anticipatamente indicato i trattamenti che uno accetta e quali che rifiuta, i familiari e la persona stessa, che spesso sembra non in grado di decidere, ma probabilmente soffre lo stesso, ottengono che certe cose non vengono prolungate. Tenga presente, per parlarci chiaro, che il gran testardone, persona della testa dura, Papa Wojtyla, quando gli chiesero, scusi, non c'è più niente da fare, e facciamo la tracheotomia, diciamo, ma non rompete le palle, lasciatemi andare al palle. Bene, ecco, allora, siccome questa cosa, ripeto, è stata spinta dai radicali certamente, che volevano una cosa peggiore, a me non sarebbe piaciuto, ma anche dei gesuiti, e sul sito dei gesuiti, in particolare della rivista che si chiama Aggiornamenti Sociali di Milano, c'è il modulo che uno può prendere, compila, si fa dire dal medico, si fa spiegare dal medico cosa significa il tal trattamento che accetta e il tal trattamento che rifiuta, lo porta in comune, questi lo mandano ad un database nazionale e lì i medici fanno riferimento nella situazione qualora capitasse quella cosa che dicevamo prima, no? Bene, cosa pensa il Vaticano? Cosa pensa la CEI di questo? Perché al di là del dire sono cose giuste, sicuramente lo dicono, se poi uno non le pubblicizza, queste cose non vengono praticate. Mi diceva il gesuita in questione che l'ha promossa, me lo diceva 5-6 anni fa, io e mia moglie abbiamo fatto. Mi diceva, guarda, c'è una percentuale ridottissima di persone anziane che sarebbero in grado di fare questo e non lo fanno. Insomma.
2: Certo.
4: Poi c'è un problema che a me interessa anche molto. Ecco, volevo concludere con questo, poi la pianto. Ecco, sei preti, nelle loro omelie, invece che parlare di morale, cioè comportatevi così, comportatevi cos'ha, parlassero della resurrezione, cioè del fatto che quel sepolcro fu trovato vuoto e qualcuno con quella persona ci ha parlato, ci ha mandato insieme, eccetera. Forse la speranza che la vita continui, che la morte non sia l'ultima parola,
2: certo,
4: aiuterebbe. Aiuterebbe.
2: Grazie Giorgio. Ma, mi consente una battuta, i preti non parlano più neanche di morale nelle omelie, sono omelie che parlano di tutt'altro e comunque è un altro discorso. Lei ha fatto la differenza tra DAT e fine vita, il cosiddetto suicidio medicalmente assistito, però insomma ci sono le DAT, ma questa è una cosa abbastanza diversa, perché mentre i DAT, cioè il testamento biologico che fu approvato neanche 9 anni fa, permette di rifiutare le terapie, cioè l'accanimento terapeutico, come diceva lei, l'idratazione e la nutrizione artificiale, qui invece si dice no, io voglio interrompere attivamente prima la mia vita, cioè è una cosa abbastanza diversa, un passettino in più, che poi come si fa in Italia è sempre un po' tutto ingarbugliato tra sentenze, ricorsi, dibattiti spesso poco qualificanti a livello politico, perché alla fine anche qui spesso ritorna una questione di consenso. E lo stesso Zaia nelle sue interviste di questi giorni sì, la poneva come questione ideale, poi diceva ma andiamo a vedere i sondaggi, si scopre che anche i cattolici in gran parte, ed è vero, sono favorevoli. Quindi insomma la questione è molto complicata, però ovviamente i DAT erano un primo passo però era una cosa che si fermava molto prima rispetto al suicidio medicalmente assistito. Sono cose diametralmente diverse, tant'è che sui DAT, nonostante ci sia stata un'alzata di scudi in certi settori, però non è quello che si è visto sul suicidio medicalmente assistito, sul fine vita. Quanto lei dice, la posizione della Chiesa parla, ma non se ne dà pubblicità. In realtà pubblicità se ne dà. Se fosse i comunicati che fa anche la CEI, ad esempio, fossero lievemente più brevi, andassero più al punto e fossero più semplici, anche la gente che non ha due lauree in teologia o in morale riuscirebbe a capirli. Lo dico da addetto ai lavori. Terza telefonata di oggi, pronto.
5: Buongiorno, sono Vera, chiamo da Roma.
2: Buongiorno Vera.
5: Sui fatti di Torino. Dunque, io ho 75 anni e 40 anni fa andai ad Istanbul con mio marito, e al momento di entrare nel souk lui mi disse: ti toccheranno il culo, e quindi se tu avrai una reazione un po' violenta provocherai un'altra reazione violenta, ma che si rivolgerà contro di me, onde per cui o accetti che ti tocchino il culo oppure non entri. Voglio dire, sono passati tanti anni e mi sembra che rispetto alla cultura patriarcale, soprattutto in questo paese, sia stato fatto in realtà ben poco, proprio ben poco. L'educazione sessuale non è stata introdotta nelle scuole e anzi è osteggiata. Le donne ai posti di comando sono relativamente molto meno degli uomini. Gli stipendi e le pensioni, quindi di conseguenza, delle donne sono più basse di quello degli uomini. La percentuale di donne che lavorano è bassissima. La cura della casa, dei figli e quindi anche di tutto ciò che riguarda la famiglia, comunque, è rimasta a carico principalmente delle donne. Quindi questa reazione a questi fatti di Torino mi sembra di un'ipocrisia veramente totale e assoluta, cioè come al solito, sì, non perché io giustifichi il fatto o pensi che non vada punito, però come al solito mi sembra che si va a punire e non si fa nulla per prevenire. Tutto qui.
2: Diciamo, ho difficoltà a cogliere il punto centrale di quanto ha illustrato, perché passata dall'educazione sessuale alle poche donne ai posti di comando, che insomma in Italia abbiamo visto che ad esempio il Presidente del Consiglio ha record di longevità, ma detto questo, e anche a capo di molte aziende ci sono donne, io temo che facendo questo tipo di discorsi però noi sottovalutiamo, non si tratta quanto accaduto a Torino, non si tratta di enfatizzare, come abbiamo parlato anche ieri abbondantemente, che c'è una strumentalizzazione ideologica a fini di consenso su quanto accaduto, però non possiamo neanche derubricare adesso a un problema di educazione sessuale se il cittadino di 42 anni arrivato dal Bangladesh in 40 minuti palpeggia il gluteo di una quarantenne e poi palpeggia il seno di una ragazzina di 13 anni possa essere derubricato a: beh, non si fa educazione sessuale a scuola, questo è un crimine che sarà valutato, ci sarà ad esempio il ricorso, come abbiamo visto, la procura al riesame già annunciato, dicendo che questo signore deve stare in carcere perché c'è il pericolo di fuga. Quanto ha fatto è grave, lo possiamo dire, no? E possiamo anche dire che le perplessità sulla decisione del giudice siano abbastanza condivise, non solo da chi sta strumentalizzando da due giorni la vicenda, sui giornali abbiamo visto una certa parte politica con Salvini che ha chiesto la castrazione chimica, ma c'è anche un'interrogazione parlamentare del Partito Democratico. Ho letto prima anche quanto ha detto il portavoce anche della comunità bengalese, che dice: ma è un po' strano che sia finita così la vicenda. Tra l'altro un signore che ha detto: sì, ho toccato il gluteo a una signora, ho palpeggiato il seno a una ragazzina perché avevo bevuto due tequila, ma sono pentito. Non sarà il pentimento l'elemento che ha fatto propendere il GIP per la scarcerazione, però insomma non è un fatto che sia così da derubricare a un problema di educazione sessuale nelle scuole o del ruolo delle donne nella società, anche perché ricordo che noi certi discorsi ben più duri anche qui a prima pagina, li facciamo quando poi si parla delle violenze degli uomini sulle donne che poi portano a femminicidi. Io ricordo bene, per vostra non so se fortuna o sfortuna, quando arrivò la sentenza sul caso Turetta Giulia Cecchettin, perché ero alla conduzione, e ricordo molti messaggi e molte telefonate di signore indignate, giustamente, anche uomini ovviamente, perché era stata negata la crudeltà nella sentenza. Allora, ovviamente un femminicidio non è paragonabile, ci mancherebbe altro, a un palpeggiamento. Però, insomma, neanche banalizzare o ridurre troppo quanto accaduto, secondo me va bene, perché poi rischiamo davvero di dire vabbè, è un problema appunto di scuole. No, è un problema di un signore che, dicendo ho bevuto due tequila, ha fatto due violenze in 40 minuti, punto, senza poi ricorrere a questioni identitarie, nazionaliste, razziali o etniche che nulla c'entrano. Questo è il mio pensiero. Prossima telefonata, pronto?
6: Pronto, buongiorno, sono Daniele da Torino.
2: Buongiorno.
6: Registro la posizione del Foglio senza se e senza ma contro la Russia e personalmente la condivido. Dopodiché torno un attimo a Radio Tremondo, dove un esponente del governo israeliano ha detto chiaramente che dobbiamo fare pulizia etnica dei palestinesi a Gaza, e ricordo molto bene proprio da prima pagina la posizione senza se e senza ma pro Israele del Foglio, e mi chiedo, tutta quella fetta di mondo maggioritaria che non è l'Occidente, che ci accusa di essere doppio pesisti, cioè avere forte timore della Russia e condannarla per la sua aggressione fortemente, diciamo così, antidemocratica, per usare un eufemismo, e poi dice ma scusate, Israele sta facendo pulizia etnica, noi ci siamo dibattuti genocidio o non genocidio a Gaza, no pulizia etnica, e noi non abbiamo, noi inteso l'Occidente, noi italiani in particolare, neanche richiamato l'ambasciatore. Allora volevo sentire la sua posizione, a me sembra terrificante che noi, che siamo forse noi inteso come Occidente, ma soprattutto Europa in questo momento, da questo punto di vista, e Stati Uniti va bene anche, che dovremmo essere i custodi di certi valori, sostanzialmente li abbiamo piegati a che cosa? Pensando che di fronte abbiamo Russia, Cina e Trump. Grazie.
2: Grazie Daniele. In realtà, a mio giudizio, le chiedo un'opinione mia personale, le situazioni sono diverse, si basano su un punto fondamentale. Quando si critica la paura che porta la Russia all'Occidente e al mondo intero, è dovuto al fatto che, a differenza di Israele, che è una democrazia, perché Israele, l'abbiamo letto prima, andrà alle elezioni a fine ottobre e probabilmente, secondo i sondaggi, potrebbe essere anche la fine dell'era Netanyahu, anche se non diamolo per certo, perché ha più vite dei gatti, come abbiamo visto in questi anni, anche lui c'ha un record di longevità, tra l'altro. In Russia questo non accade. I partiti che puntano, l'unico partito che punta a opporsi in quanto pacifista alla linea preponderante, viene addirittura escluso dalle elezioni ancor prima che esse si possano celebrare, e addirittura il leader viene messo in galera. Ecco, quindi attenzione, secondo me questo punto da una democrazia che può essere malata come moltissime democrazie, come ci può non piacere chi comanda il governo, è assolutamente legittimo, e un'autocrazia, la differenza è netta. Questo secondo me è un punto che noi non dobbiamo mai dimenticare. Quanto alla posizione dell'Italia sul governo israeliano, la posizione sul governo israeliano dell'Italia è stata a tratti anche abbastanza energica rispetto a tanti altri. Ricordiamo ad esempio quando l'Italia ha protestato in modo vibrante per quanto accadeva ad esempio nei territori occupati, Cisgiordania, per quando i cristiani venivano inseguiti e si sputava loro addosso nelle strade di Gerusalemme da parte dei fanatici ebrei ortodossi. L'Italia ha protestato in modo vibrante, tant'è che anche l'ambasciata di Israele presso l'Italia, insomma, in Italia non ha fatto mancare certe perplessità e polemiche sulla posizione italiana. Però appunto con Israele, che può fare tutto quello che vuole, secondo, ovviamente non sto dicendo che deve fare tutto quello che vuole, che fa quello che vuole, c'è una dialettica se non altro. Con la Russia ciò non è possibile, non viene fatto. Lei dice condanna di pulizia etnica. È vero, può esserci ovviamente la necessità di farlo, ci sono ovviamente processi che verranno avviati, ci sono stati che hanno minacciato, ma secondo me il fatto che gli Stati Uniti continuino ad avere un'intesa con Israele, il grande protettore insomma dello Stato ebraico, rende soprattutto in una situazione data dall'imprevedibilità di Donald Trump abbastanza complicato che altri paesi europei in questo caso arrivino a rompere con Israele. Uno l'ha fatto, è la Spagna di Sanchez, e vediamo che subito è stata presa di mira anche per altre ragioni ovviamente da Donald Trump legate alla NATO, però sono eccezioni. Secondo me c'è anche molta attesa su Israele per vedere cosa accadrà dopo le elezioni di fine ottobre. Va detto che, stando alle linee dei vari partiti, non credo ci sarà un grande cambiamento rispetto a Gaza e soprattutto rispetto all'Iran. Mentre su Libano e i territori occupati, e quindi con la posizione dei coloni, lì sì, perché l'isolamento delle formazioni ortodosse dell'estrema destra di Ben-Gvir e Smotrich potrà in qualche modo essere ridotta nel caso che il partito di Benjamin Netanyahu dovesse perdere le elezioni. Prossima telefonata, pronto.
7: Buongiorno. Buongiorno. Mi chiamo Franco, telefono da Parma.
2: Prego.
7: Mi riferisco alla notizia che lei ha letto, dove si manifesta il dubbio che gli studentati nuovi che sono stati fatti alla fine vengano proposti con prezzi che non sono poi questa grande convenienza e quindi rimangono cari. Dal mio punto di vista vedo che in generale, credo che l'abbiano notato tutti, il costo dei materiali, il costo dell'energia, il costo delle consulenze, il livello generale dei prezzi fa sì che se si deve offrire un servizio a prezzi sostenibili, cioè che non siano sostenuti dallo Stato ma che rientrino in costi non esosi ma comunque sostenibili, sono comunque cari. Ma perché, e questo l'hanno notato tutti, sono gli stipendi degli italiani che non sono adeguati a questo livello sempre crescente, fra l'altro, dei prezzi di vita. Ma questo vale anche, a mio avviso, per i libri di testo, che hanno dei costi elevatissimi e sono libri ancora cartacei, quando poi tutti i giornalisti sanno bene che oramai si va sul digitale, oramai la carta sta sparendo, le edicole chiudono, ma gli studenti devono ancora accumulare quintali di libri di carta e spendere 500-600 euro, ma non sono, a mio avviso, adeguato, come le mense scolastiche. Ma è possibile che, cioè, andrebbero almeno equiparate alle caserme, cioè è un servizio, è un dovere civico quello di frequentare la scuola, ma come si fa a far pagare la mensa al bambino che va a scuola? Cioè esiste una visione e un livello dei prezzi fino, e qui concludo, al biglietto del tram a 2 euro, ma cioè non è che uno fa un viaggio nella vita, il biglietto del tram serve 2-3 volte al giorno, quindi sono tutto il livello dei prezzi è elevato, ma non sono i prezzi, sono, a mio avviso, il livello degli stipendi, ai quali mancano 500-1000 euro al mese. Questa è la realtà. La politica cosa fa? Discute del sistema elettorale o dei 20 anni di anzianità che servono a diventare italiani. Però dopo i 20 anni di anzianità qua mi sembra che il premio non sia granché, ecco, nell'essere italiani. E chi va a lavorare all'estero ci telefona e ci dice quanto guadagna in altri stati con cui noi ogni giorno ci confrontiamo, e qui la situazione è tale che bisognerebbe parlare di questo, non del sistema elettorale, secondo me. Grazie.
2: Certo, infatti, come ha visto, noi abbiamo toccato pochissimo negli approfondimenti la questione dell'emendamento Pera per il ballottaggio alla legge elettorale.
7: E ci dice quanto guadagna in altri stati con cui noi ogni giorno ci confrontiamo, e qui la situazione è tale che bisognerebbe parlare di questo, non del sistema elettorale, secondo me. Grazie.
2: Certo, infatti, come ha visto, noi abbiamo toccato pochissimo negli approfondimenti la questione dell'emendamento Pera per il ballottaggio alla legge elettorale. A proposito di quanto diceva lei, leggo brevemente quanto scrive il Corriere su questo.

0: per ogni posto realizzato, prevedono che il 30% delle nuove stanze sia riservato agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi. Per gli altri sono previste tariffe inferiori del 15% rispetto ai valori medi di mercato. Almeno il 40% dei posti è riservato alle città del sud. Il problema grosso è Milano, perché ricorda il Corriere della Sera che a Milano ha la sede principale. E in Lombardia ci sono 5.917 posti letto in più, di cui 3.067 già realizzati a Milano. Scusate, 3.067 già realizzati, la metà in provincia di Milano, città dove l'emergenza abitativa per gli studenti è particolarmente sentita, perché ci vivono oltre 60.000 fuori sede. A Roma non è che vada meglio. Leggo un attimo due messaggi perché vorrei fare delle precisazioni. Mi si dice... Eva, ma allora una democrazia in quanto tale può fare qualsiasi nefandezza? Non ho mai detto questo a proposito di Israele. Ho detto, siccome la domanda era tra differenze tra Russia e Israele, ho detto che la prima fondamentale caratteristica che divide oggi la Russia da Israele è che in uno dei due stati gli oppositori politici, se va bene, finiscono in Siberia, se va male cadono accidentalmente dalle finestre di un condominio. Dall'altra parte, dove un governo si sta macchiando ovviamente di orrori e di crimini che tutti vediamo e non certo io sarò a negarli, c'è un dibattito politico attivo, ci sono anche manifestazioni di piazza contro il governo e contro i suoi alleati che fanno questo. Ricordo anche, se volete, Ben-Gvir con la spilla, con il cappio al petto, ovviamente, che era una cosa vergognosa e infame. C'è chi manifesta contro questi e tra un mese e mezzo in Israele si potrà decidere di mandarli a casa. Mi limitavo semplicemente a dire questo quanto a differenza. Un altro mi dice che la posizione italiana contro Israele non è stata affatto vibrante, intendevo ovviamente in paragone con gli altri paesi europei, considerando anche il peso in politica internazionale dell'Italia, che non è certo quello degli Stati Uniti. Credo fosse abbastanza semplice da intuire. Ultima, Andrea da Livorno: questa cosa che vi basta sapere che ci sono libere elezioni per definire una democrazia è irricevibile. Apartheid, tortura, abusi di ogni tipo sono gli occhi di tutti, precludono la democrazia. È certamente una posizione ricevibile, quella sua di Andrea, però il primo fondamentale di un paese democratico è che ci siano libere elezioni. Vorrei poi che sullo stesso tenore, apartheid, tortura e abusi di ogni tipo, che sono sotto gli occhi di tutti, ci sono anche in Iran. Non ho visto in piazza molte manifestazioni per quanto accadeva contro le povere ragazze, i poveri ragazzi iraniani un anno e mezzo fa, che venivano trucidati e cadaveri lasciati in mezzo alla strada, e anche giornaliste che venivano sequestrate e lasciate in cella senza occhiali a dormire sul pavimento senza cuscino. Bene, andiamo con la prossima telefonata di oggi. Pronto?
1: Sì, buongiorno. Mi chiamo Sofia e telefono da Milano. E grazie per la sua conduzione innanzitutto. Io telefono perché vorrei riprendere l'ultima notizia che lei ha letto durante la rassegna stampa. E sia per il tenore della notizia, mi riferisco al fatto che l'ONU ha ammesso che abbiamo, diciamo, fallito l'obiettivo del... contrastare la crisi climatica e rimanere all'interno di un grado e mezzo di aumento delle temperature globali. Sì. E, la notizia è, penso, la più tragica che lei ha letto durante la rassegna stampa di oggi, per l'impatto, per il numero di persone che saranno colpite dal cambiamento climatico e anche per la durata nel tempo di questi impatti. Io sono giovane e penso a quanto la mia vita, la vita dei miei eventuali figli sarà impattata da questa notizia, da questo fatto, però sono anche colpita dal fatto che, appunto, ovviamente non è una critica a lei, però dal fatto che il sistema mediatico non ne parli, non gli dia spazio, mentre invece credo che dovrebbe essere, se non l'unica, se non altro una delle principali questioni di cui parliamo. Ecco, solo questo, grazie, l'ascolto per radio.
0: Grazie Sofia, l'ho riservata in ultimo, ma in questo caso non era certo un dulcis in fundo, si potrebbe dire. Sì, è una notizia abbastanza grave, però non sono d'accordo del tutto con lei quando dice che a livello mediatico queste questioni climatiche non trovano lo spazio che meriterebbero. Certo, magari ne meriterebbero di più, però ultimamente si registra non solo in televisione, ma anche in rete, non ne parliamo, il tema è molto discusso, ma anche sui giornali di carta, che magari recepiscono le novità, per modo di dire, un po' più in ritardo, se ne stanno occupando. Ieri, ad esempio, leggevamo Ferdinando Cutugno sul Domani, che parlava delle cause che hanno prodotto la tragedia che abbiamo visto in Nepal e delle conseguenze che ci potranno essere.

0: vediamo che ci sono sempre più approfondimenti in tal senso. E oggi Repubblica dedica sostanzialmente una pagina, anche se la numero 23, alla missione della sconfitta da parte dell'ONU sul clima. Io credo che cambiando anche le generazioni, così con generazioni più attente a questi temi, noi vedremo che ci sarà sempre più spazio per queste notizie. Ci sono anche molte pubblicazioni specifiche che magari una decina di anni fa o anche meno non trovavano così grande risalto, così grande spazio, e che invece oggi diventano sempre più notevoli. Ho detto prima nuove generazioni, ma anche in quelle un po' meno giovani, perché con una motivazione che, se vogliamo, è la più banale, e anche una telefonata qualche giorno fa lo metteva in evidenza, quella del caldo asfissiante che non ci fa vivere, bene o male tutti si stanno riflettendo su questa tematica, che ovviamente a livello macro assume contorni ben più complicati dell'avere o no il condizionatore in casa o nelle aule scolastiche. Prossima telefonata, pronto.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno,
1: sono in Feria da Milano. Prego. Ancora. E, mi ha colpito questo polverone sollevato intorno al caso di Torino, cioè la gran confusione che si fa su questo caso. A me sembra che il punto fondamentale sia il fatto che si dà poco valore alle denunce delle donne, si sminuiscono, si considerano prive di importanza, e questo purtroppo anche all'interno della magistratura, che sia una vera e propria violenza sessuale o siano molestie. Mi colpisce anche il fatto che l'uomo protagonista del fatto l'avesse reiterato, e da questo punto di vista dico che il contraltare è che si dà anche poca importanza a questi comportamenti maschili, perché c'è un diffuso patriarcato, non soltanto in Italia, quindi gli uomini che qui da noi si rendono colpevoli di queste violenze sono soprattutto italiani, ma ci sono anche stranieri. Quando ci sono stati quella sequenza di femminicidi, mi ha colpito che uno era una famiglia di origine cinese, quindi è diffuso purtroppo nel mondo il patriarcato, la subordinazione delle donne al potere maschile. E questo non va bene. Oltretutto aggiungo che non si può agire soltanto con la repressione, ma bisogna agire con l'educazione dei bambini fin da piccoli, ed è grave che nella nostra scuola sia stato introdotto il decreto Valditara che impedisce l'educazione sessuale fino alla scuola primaria e chiede il consenso informato dei genitori per farla nella scuola secondaria, consenso informato che probabilmente non daranno proprio quei genitori e nelle cui famiglie ci sarebbe più bisogno di dare spazio ai dubbi, alle problematiche che i bambini pongono, educarli nel senso del rispetto dell'uomo e della donna, e della donna soprattutto, perché ne ha bisogno le donne di essere considerate a pieno diritto esseri umani con tutte, forse anche con più potenzialità della parte maschile, perché la parte maschile fa la guerra e le donne invece si occupano soprattutto della cura e hanno tanti valori che dovrebbero essere apprezzati invece che sminuiti. Ecco, questo un po' era il punto per me.
0: Sì, grazie. Sì, grazie. È un dibattito enorme. E quando si parla di educazione, poi il problema è che in questo paese le acque diventano immediatamente torbide, perché iniziamo a parlare appunto di circolari, programmi, progetti, tutto si mischia a tornaconti, come dico più spesso in questi giorni, elettoralistici, e le condizioni sono quelli in cui ci troviamo. La questione del consenso informato appunto è una situazione abbastanza ridicola, perché proprio come sottolineava lei, le famiglie dove magari c'è una cultura più scarsa, dove c'è meno attenzione anche a questi drammi della società che vediamo sempre purtroppo con maggiore forza in questi anni, e non daranno mai consenso. È un grande lavoro educativo che va fatto, sicuramente un lavoro di prevenzione che andrà portato avanti, ma mi rendo conto, dandole questa risposta, che sto usando termini al futuro senza sapere bene quello che concretamente può essere fatto. Non lo so, bisogna essere un po' ottimisti, e bisognerebbe anche cercare di evitare le strumentalizzazioni, ma credo sia inevitabile ricascarci, perché sia per tornaconti politici, ripeto, sia perché la società anche a livello mediatico è quella che è inevitabile che ci ritroviamo a questo punto. Il caso di Torino lo dimostra. Per fortuna, a tentare proprio di togliere la matrice razziale, dico razziale perché oggi qualche giornale parla di matrice razziale, è stato il rappresentante della comunità bengalese, che dice: ma è un fatto assolutamente grave da cui noi prendiamo immediatamente le distanze. Può apparire una cosa scontata e banale, sì, ma in questo clima che c'è, dove i negozi dei negozianti bengalesi vengono marchiati con scritto pedofilo, e ovviamente non era il negozio dove si sono verificate le due violenze, fa capire il clima che c'è, che non è buono. Andiamo con un'altra telefonata, pronto?
2: Buongiorno, mi chiamo Lorena, chiamo da Piassasco, provincia di Torino.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno a lei. Io chiamo in merito alla risposta che ha dato uno degli ultimi ascoltatori in merito a Israele sul fatto che Israele è una democrazia. Allora, lo considero un'affermazione abbastanza disdicevole, perché non basta avere elezioni in un paese per definirsi democrazia. E ricordo che Israele non ha neanche una costituzione, quindi non può essere definita una democrazia. Un paese che sta perpetuando il genocidio, impedisce gli aiuti umanitari, l'ingresso di farmaci, di acqua, di viveri, di energia. Come possiamo considerarla una democrazia? Abbiamo un ministro Salvini che ha avuto il coraggio di dire: se Netanyahu viene in Italia, qua è il benvenuto. Bene, se questi sono i requisiti per definirsi democrazia, io considero che è meglio non averla. Grazie, buongiorno.
0: Bene, mi permetta una domanda. A suo giudizio la Repubblica Islamica dell'Iran è una democrazia?
2: Non mischiamo le cose, no, stiamo parlando di Israele. Mi scusi, lei parlava di Israele, bene. L'ha definita una democrazia, non può essere definita democrazia, non ha una carta costituzionale e ricordo, non basta indire elezioni per essere considerati una democrazia. Rimaniamo sul punto e non spostiamo l'attenzione su altre questioni. Mi risponda in merito alla questione di Israele. A mio avviso non è una democrazia, ma non è una questione mia. È una questione quindi opinabile, è una questione oggettiva, non ha una costituzione. Un paese che perpetua un genocidio, perché questo è genocidio, impedisce gli aiuti umanitari, questa è democrazia? Sulla base di cosa? Sulla base di quali elementi può essere definita una democrazia? Un paese che fa morire milioni di persone, migliaia di persone, 12.000 bambini uccisi, sono 76.000 le persone morte, 176.000 feriti gravi, non hanno aiuti umanitari ed è democrazia? Buongiorno.
0: Buongiorno a lei. Non sono d'accordo. Le rispondo sul punto. Lei non ha risposto alla mia domanda, perché capisco che possa essere poi difficile quando si basa la identificazione di una democrazia sul fatto che uno Stato abbia la Costituzione. La Russia c'ha una Costituzione. La definiamo una democrazia? Quantomeno una democrazia malata e deviata. Rimanendo sul punto, io ripeto una mia opinione: Israele è una democrazia. Può piacere a lei, Lorena, mi spiace che definisca le mie parole disdicevoli, anche con un tono abbastanza accalorato, capisco che la situazione lo consenta. Io non sto difendendo Israele. Ho fatto l'esempio di Ben-Gvir, di Smotrich, di Netanyahu, di quello che hanno commesso a Gaza, di quelli dei crimini che stanno commettendo nei territori, di quanto è avvenuto a Gaza, di quanto è avvenuto dopo il 7 ottobre come una reazione spropositata e, se vogliamo, anche a tratti infame nei confronti della popolazione palestinese. Ma posso dire che Israele resta una democrazia? Lo dico. È una mia opinione, lei non sarà d'accordo e ci mancherebbe altro, perché questo è un altro elemento qualificante della democrazia, ma io lo dico. Grazie, andiamo con la prossima telefonata. Pronto?
3: Sì, buongiorno, sono Giovanni da Lione.
0: Prego.
3: Ho chiamato la trasmissione che seguo assiduamente dalla Francia, perché mi piacerebbe che venisse ricordata la giornalista maltese Daphne Caruana Galizia,
0: sì,
3: all'indomani dell'assoluzione nel processo del principale sospettato di essere il mandante del suo assassinio. Penso che anche per noi in Italia sia importante, insomma, mettere in luce che i giornalisti investigativi rischiano davvero, nel caso di Daphne è stato un crimine che ha avuto molta eco in Europa al tempo, e questo, quello che mi ha colpito anche è stato il fatto che la famiglia ha evidenziato che le principali cause del clima di impunità che ha protetto i mandanti e gli esecutori di questo delitto e che li ha convinti della possibilità di riuscire in questo piano criminoso, questi problemi non sono ancora stati risolti. Malta è molto vicina a noi e penso che sia il caso di riflettere su questo evento.
0: Grazie Giovanni. Sì, effettivamente sì, è una cosa che non trova mai notizia anche sui giornali più, però appunto, come diceva lei, Malta è talmente vicina che una questione del genere non potrà essere ignorata. Facciamo nostro il suo appello e magari domani ci ritorniamo. Massimo da Roma scrive nei messaggi: l'ha detto lei, su Israele ha espresso una sua opinione. E beh, certo, il conduttore ha anche il compito, l'onere di esprimere una opinione personale, potrà farlo, credo. Siamo in democrazia, come sanno bene gli ascoltatori di questa trasmissione. Noi ci fermiamo qui. Per oggi ringraziamo Emilio Parisi per la parte tecnica, in redazione Manuel De Lucia, Arianna Scarnecchia e Antonio Santaniello. Dopo il giornale radio, Piero Sorrentino conduce Pagina 3 e a seguire le novità musicali di Primo Movimento. Alle 10 Tutta la città ne parla approfondirà un tema posto da voi ascoltatori. Potete ascoltare e scaricare tutte le puntate su Rai Play Sound e sulle altre piattaforme. Grazie.
4: Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. Posta elettronica primapagina@rai.it. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.

0: RAI Radio 3.
1: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
2: Siamo qui con Alessandra Carancini, referente lasciti della Lega del Filo d'Oro. Raccontaci, Alessandra, tutti possono fare un lascito?
3: Assolutamente sì, chiunque può fare un lascito solidale, anche con una piccola somma di denaro, titoli, azioni, fondi, beni immobili oppure immobili.
2: È possibile modificare un lascito?
3: Sì, è un atto modificabile in qualsiasi momento. Assicura che le proprie volontà siano rispettate e il proprio ricordo rimanga nei sorrisi delle persone seguite dalla Lega del Filo d'Oro.
2: Come posso scrivere un testamento?
3: Rivolgendosi a un notaio che provvederà a trascrivere le volontà in un testamento pubblico oppure scrivendo di proprio pugno un testamento olografo. Tutti i dettagli sono nella nostra guida da richiedere sul sito lasciti.legadelfilodoro.it.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Sono Francesco. Cammina con me. E coi miei fratelli, per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
6: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.

0: Ore 8 e 45.
1: RAI GR3.
2: L'Europa contro la guerra ibrida di Putin, identificati due sospetti per i droni esplosivi all'aeroporto di Lipsia. Mosca respinge le accuse e Bruxelles chiede una stretta sui visti. Il ministro Tajani, possibili influenze russe sul voto. Fine vita anche il Veneto, dice sì, è la prima regione amministrata dal centrodestra, la quarta in Italia. Il provvedimento stabilisce procedure e tempi per accedere al suicidio medicalmente assistito. Oltre la soglia critica, crisi climatica, allarme dell'ONU. Riscaldamento globale sopra al grado e mezzo nei prossimi anni, intervenire subito per limitare la durata dello sforamento. Cinema, Venezia 83, Partenza nel nome di Clooney, leone d'oro alla carriera al divo di Hollywood che nel suo discorso attacca l'amministrazione Trump. Presentato Inc. di Danny Boyle, primo dei 21 film in concorso. Buongiorno da Andrea Donato. Sale ancora la tensione tra Europa e Russia dopo i droni bomba trovati a Lipsia, identificati gli autori del fallito attentato. L'inviata Rai a Berlino.
3: Due sospetti con legami con la Russia sono stati identificati dalla polizia tedesca. Sono un cittadino lettone di origine russa, il basista che avrebbe organizzato il piano, e un bielorusso con passaporto russo, l'esecutore. Quest'ultimo sarebbe entrato in Germania con un visto turistico italiano rilasciato da Minsk per l'area Schengen, ma da verifiche in corso non sarebbe passato per il nostro paese. La responsabilità di Mosca nelle vicende di Lipsia, denunciata ufficialmente dai ministri dell'interno, Dobrindt, e degli esteri Vadeful. Tra le misure prese dal governo, proprio un controllo più serrato sui cittadini russi con doppio passaporto, oltre alla chiusura del consolato di Bonn e della Casa Russa di Berlino. Mentre si moltiplicano episodi che fanno crescere la tensione nel paese, un'esplosione alla stazione di Augusta in Baviera ha provocato due feriti, il traffico ferroviario è stato fermato per ore, sono state colpite dall'esplosione d'ordigni anche una centrale elettrica nel Brandenburgo e una vicino Colonia. Da Berlino, Romana Fabrizi, GR3.
2: La Russia però continua a respingere ogni accusa. La corrispondente da Mosca.
4: Ancora reazioni della Russia alle accuse di Berlino contro Mosca. L'ultimo a intervenire dal Forum Economico Orientale di Vladivostok, il ministro degli esteri. Sono sorpreso dalle ambizioni militariste del cancelliere Merz, ha detto Lavrov, convinto che la Germania non possa confermare la responsabilità russa e che stia spingendo altri paesi europei a rompere i rapporti con Mosca. Lavrov ha poi annunciato la decisione di chiudere gli istituti di cultura tedesca Goethe in Russia. Una dura reazione era stata anticipata ieri all'incaricato affari tedesco convocato al Ministero degli Esteri russo. Respingiamo categoricamente le accuse completamente infondate mosse da Berlino riguardo al coinvolgimento della Russia nel presunto incidente all'aeroporto di Lipsia. Si legge in un comunicato del Ministero che sostiene che la Germania abbia deliberatamente lanciato una vera e propria provocazione per distruggere le relazioni con Mosca. Parole in linea con quanto affermato da Putin, che prima di lasciare il Kirghizistan aveva detto che non ci sono prove riguardo alle accuse tedesche motivate solo da ragioni di politica interna. Oggi Putin interverrà al Forum Economico di Vladivostok. Da Mosca, Liana Mistretta, GR3.
2: L'Europa reagisce agli attacchi ibridi contro gli Stati membri. Da Wicklow in Irlanda i ministri degli esteri europei esprimono solidarietà alla Germania e si dicono pronti a rispondere. L'inviata Rai.
5: L'Europa alza la guardia contro la minaccia russa. Per Kaja Kallas, capo della diplomazia europea, l'episodio del drone di Lipsia ha tutti i tratti del terrorismo sponsorizzato da uno Stato. Kallas chiede a tutti i Paesi membri una stretta sui visti ai cittadini russi e bielorussi. Il ministro degli esteri Antonio Tajani, che promette accertamenti sui visti rilasciati agli stranieri, mette in guardia anche da possibili tentativi russi di influenzare le elezioni in Italia.
6: È una questione che riguarda tutta l'Unione Europea, ma non è da escludere che possano esserci tentativi di condizionare le elezioni nei paesi dove si vota, per questo bisogna intervenire in anticipo.
5: E si discute di un nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca, c'è una lista con 1600 persone ed entità militari e industriali russi da colpire. È importante la risposta unitaria dell'Europa, spiega Kallas. Da Bruxelles interviene anche Ursula von der Leyen, presidente della Commissione. Non tolleriamo attacchi sul suolo europeo, pronti a rispondere più rapidamente e meglio. Da Wicklow, Marilu Lucrezio, GR3.
2: Di fronte agli attacchi ibridi russi, l'Unione Europea e la NATO uniscono le forze. Il commento di Vittorio Emanuele Parsi, docente di relazioni internazionali all'Università Cattolica di Milano.
7: Penso che l'obiettivo del Cremlino sia quello di infilare un cuneo di paura sostanzialmente tra il comportamento e le dichiarazioni delle leadership e i sentimenti delle opinioni pubbliche. Non è un caso che avvengano in prossimità di appuntamenti elettorali variamente importanti.
2: La guerra tra Stati Uniti e Iran, il presidente Trump torna a sostenere che lo stretto di Hormuz è sotto il controllo americano e propone di ribattezzarlo stretto di Trump. Poi torna a minacciare di colpire Teheran, prorogato il dispiegamento di 50.000 soldati americani in Medio Oriente fino al 2027. Nella notte attacchi iraniani contro il Kuwait. Ad agosto il prezzo del gas per gli utenti vulnerabili è aumentato del 6,9% rispetto a luglio, lo ha comunicato l'ARERA, l'Agenzia Pubblica per l'Energia, che fissa la tariffa in regime di prezzi tutelati e che li ha rialzati per la quarta volta consecutiva. La causa è l'aumento del costo della materia prima, passato da 56 a 64 euro al megawattora. Il Veneto ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita, è la prima regione di centrodestra e la quarta in Italia. Ne abbiamo parlato con Lorenzo Davac, membro del Comitato Nazionale per la Bioetica.
8: È incredibile che dopo tanti anni si sia dovuto ricorrere da parte di alcune regioni alla possibilità di emanare delle norme pienamente conformi a quanto è stato stabilito dalla Corte Costituzionale, ma non a livello parlamentare. Leggendo gli articoli della norma, molto importante è che tutto questo possa avvenire gratuitamente.
2: Cosa cambia concretamente per un paziente veneto rispetto a prima?
8: E soprattutto tempi di procedura, perché già prima era possibile in qualche modo avanzare tale domanda. Adesso sono stabiliti dei termini molto precisi.
2: Cosa succede nel frattempo per chi vive in una regione senza una legge simile?
8: La normativa prevede la possibilità che venga utilizzata anche in altre regioni e quindi domani dei pazienti in determinate condizioni, e questo credo che aiuterà moltissimo il paziente di arrivare ad un aiuto al suicidio medicalizzato in tempi accettabili.
2: Mauro Zanda, GR3. La politica, con il confronto che si snoda tra temi economici e legge elettorale, alla vigilia di un importante traguardo per l'esecutivo.
9: Una festa per celebrare il governo più longevo della storia del paese. Fratelli d'Italia e Forza Italia si preparano all'evento domani a Bari, anche con una brochure che racconta quanto di buono fatto in questi anni. 28 pagine che sottolineano in particolare i dati positivi su occupazione dal partito della Premier Carlo Fidanza.
10: Il governo più stabile e duraturo della storia repubblicana, che ha tagliato le tasse, difeso il potere d'acquisto delle famiglie.
9: Maggioranza al lavoro anche sul tema legge elettorale, da risolvere la questione ballottaggio, con la Lega che continua a dichiarare la sua contrarietà. Dall'opposizione Schlein, Conte, Bonelli vanno all'attacco contestando punto per punto i dati del governo. Non c'è nulla da festeggiare, dicono. L'assist per criticare l'esecutivo anche dai dati diffusi dalla Fondazione Gimbe sulla spesa sanitaria. Con Meloni, dicono, ai minimi storici. Altro punto, la legge elettorale. Dal PD, Alessandro Alfieri.
11: Contrastare la pessima legge elettorale voluta dalla destra impedisce ai cittadini di scegliere i propri parlamentari. Torniamo a occuparci delle questioni che interessano davvero agli italiani.
9: Dal Movimento 5 Stelle, Pasquale Tridico, intervistato dal Fatto Quotidiano, ricorda come questo governo non abbia fatto nulla in tema di riforme. Alessandro Allegra, GR3.
2: Il caso La Vitola, il DAP smentisce che il faccendiere in carcere per essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci sia stato aggredito.
12: Nessuno schiaffo a Walter La Vitola. Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria smentisce quanto riferito nel suo interrogatorio da Pellegrino Davino, uno dei presunti esecutori dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Secondo altre fonti del carcere di Rebibbia, La Vitola, detenuto nella stessa sezione di alta sicurezza con i tre presunti esecutori dell'attentato, si sarebbe in realtà rifugiato nella propria cella dopo aver assistito all'aggressione contro uno di loro. Intanto prosegue l'inchiesta. Gli inquirenti sono al lavoro per cercare il movente, ma soprattutto le chat con i messaggi scambiati tra il faccendiere e Ranucci tra il 2024 e il 2025, che sarebbero stati cancellati. Il 7 settembre è fissata l'udienza del Tribunale del Riesame. I legali dell'ex editore, reo confesso di essere il mandante dell'attentato all'ex conduttore di Report, annunciano un probabile ricorso in Cassazione per l'immediata scarcerazione del loro assistito. I tempi di fissazione del riesame hanno superato i 15 giorni dalla nostra richiesta, spiega l'avvocato Sergio Cola. Tecnicamente, per questo motivo, La Vitola andrebbe scarcerato. Eleonora Fioretti, GR3.
2: Giulia Presutti intanto rinuncia alla conduzione di Report. In una mail al direttore dell'approfondimento Rai Corsini auspica che il suo gesto aiuti il programma che l'ha formata. La notizia è arrivata in serata dopo una riunione tra Corsini e la redazione, che ha riaperto il dialogo sul futuro della trasmissione. Dall'ONU un nuovo allarme per il clima. Il riscaldamento globale nei prossimi anni andrà oltre la soglia di 1,5 gradi rispetto ai livelli preindustriali. Emerge dall'ultimo rapporto del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, i cui esperti evidenziano tuttavia che è ancora possibile arrestare questa tendenza con azioni di mitigazione e adattamento. La nostra intervista ad Antonello Pasini, fisico del clima del CNR.
13: Ogni decimo di grado in più aumenta il rischio per eventi estremi, tutte le cose a cui ormai ci siamo abituati, per esempio in quest'estate.
14: Gli esperti dell'ONU sottolineano che è ancora possibile però centrare gli obiettivi dell'accordo di Parigi sul clima.
13: Sì, c'è questo scenario che i colleghi fanno vedere a più 1,8 gradi rispetto all'eco preindustriale, che è realistico e raggiungibile. Poi si parla anche di riuscire a tornare indietro a 1,5 gradi, questo lo vedo sempre più difficile nel momento in cui il multilateralismo in crisi, gli stati vanno un po' per conto loro, abbiamo crisi belliche, ambientali, energetiche, questo ovviamente non aiuta.
14: Pasini, le parole d'ordine sono adattamento e mitigazione, in concreto cosa significano?
13: Dobbiamo adattarci a questi fenomeni perché ce li terremo anche nei prossimi decenni, per la mitigazione dobbiamo ridurre drasticamente le nostre emissioni di gas serra, le nostre combustioni fossili, la nostra deforestazione, la nostra agricoltura non sostenibile, affinché non si arrivi a scenari che potrebbero essere molto molto pericolosi.
14: Daniele Morgè era GR3.
2: A Venezia oggi si entra nel vivo della mostra del cinema. Ieri serata nel segno di George Clooney, nel suo emozionante discorso una stoccata all'amministrazione Trump, il valore del cinema in sala e come veicolo di conoscenza. Poi è stata la presidente di giuria Maggie Gyllenhaal ad aprire ufficialmente questa 83esima edizione. L'inviata
15: mostra internazionale
16: Maggie Gyllenhaal, presidente di giuria, apre la mostra del cinema in italiano con l'aiuto di Greta Scarano e Nicola Moppa, conduttori di una serata che è stata un'ode al re George. Clooney si mescola ai fotografi sul red carpet, bacia la moglie Amal, incanta con il solito cocktail di ironia e simpatia, poi sul palco emoziona. Viviamo un momento in cui ci dicono di avere paura degli altri, ma nessuno è di diverso quando ride, piange o sogna.
17: So yes, movies don't stop wars.
16: I film non fermano le guerre, dice, o l'inflazione, ma finché saremo seduti in una sala buia ad interessarci delle storie degli altri, possiamo farcela. Una cosa ho imparato in 45 anni di carriera. Nessuno arriva da nessuna parte da solo. E dopo Il Soleone e dopo Ink di Danny Boyle, da oggi il concorso entra nel vivo con Werner Herzog e Martin McDonagh, ma anche fuori concorso Nessun dolore di Gianni Amelio. Venezia, Miriam Mauti, GR3.
2: Il giornale termina qui, direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Monica Giunchiglia, in regia Fernando Conti ed Emanuele Rinaudo. Adesso il meteo, poi pagina 3, il prossimo GR alle 13.45.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
18: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
19: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia giovedì 3 settembre. Oggi saranno ancora determinanti l'alta pressione e l'aria calda che interessano da diverse settimane il Mediterraneo centrale. Avremo cielo prevalentemente sereno, con poche nubi in più sui monti a metà giornata, ma solo sull'Appennino calabrese potrà esserci qualche isolato temporale, specialmente per la Sila. Sole diffuso in un contesto di ventilazione da nord-ovest, un po' più vivace tra basso Adriatico, Ionio e Tirreno, dove sarà temporaneamente più accentuato il moto ondoso. Temperature ancora elevate e ancora stazionarie, con punte di 35-37 gradi sulle aree più interne del centro-sud. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
20: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
21: Questa sera, fino a sabato 12 settembre, Hollywood Party è in diretta dalla Mostra del Cinema di Venezia, con Alberto Crespi e Steve Della Casa, in compagnia di ospiti italiani e internazionali, per raccontare i film e i momenti salienti dell'83esima edizione della Mostra del Cinema. Se siete al Lido, venite a trovarci. Siamo alla postazione Glass, studio della RAI, davanti al Red Carpet. Tutti i giorni alle ore 19 Hollywood Party è sempre e comunque su Radio 3.

0: Pagina 3.
1: Le 9 in punto, Rai Radio 3, un saluto da Piero Sorrentino al microfono di Pagina 3, la cultura nei giornali, nelle riviste e nel web di giovedì 3 settembre. Ecco, stamattina con i giornali che avevo messo in fila sul tavolo, a un certo punto mi sono reso conto che stava prendendo forma una puntata in buona parte dedicata a tic, abitudini culturali, automatismi linguistici e anche tipizzazioni sociali. Cominciamo andando sul nuovo numero del mensile L'Indice, è appena uscito, con un articolo di Vittorio Coletti dedicato a quella figura capace di discettare per ore sulla stecca più o meno presunta di un tenore al terzo atto di un'opera minore di Donizetti, il melomane. Ed è inutile dire che saranno legione tra chi ascolta Radio 3, quindi se vi riconoscete potete pure dircelo nei messaggi come una specie di riunione di autocoscienza collettiva sulle frequenze di Rai Radio 3. Scrive Vittorio Coletti sull'Indice di questo mese: è curioso osservare che la musica ha prodotto, pare dal secondo Ottocento, i melomani, mentre nessun'altra arte ha favorito maniaci simili né nella vita né nei vocabolari. Non esiste infatti una parola per chi è patito della pittura o della poesia o del romanzo, e se l'estro di Edoardo Sanguinetti ne ha creata una per i perversi amanti della lessicografia, appunto lessicomane, questa però non è un'arte, nemmeno quando praticata da un poeta. Se ci si pensa, non è un caso che soltanto la musica abbia favorito la nascita della melomania e quindi dei melomani. Non è un caso perché la musica ha aspirazioni totalizzanti, favorisce dedizioni assolute e ossessioni irremissibili, quasi sia insieme comunicazione e rito. Questa caratteristica, scrive Coletti sull'Indice di questo mese, induce i suoi appassionati a pensarla come un mondo a parte, quasi estraneo alla realtà culturale circostante in cui pure i musicisti sono pienamente immersi, specie si capisce quelli d'opera che musicano testi letterari. Ne conseguono il mite fanatismo dei melomani che non vedono, non cercano, non leggono, non desiderano altro che musica, concerti, opere, e purtroppo anche un limite di tanti professori d'orchestra e di certi musicologi che sembrano ignorare o trascurare la contiguità dei grandi compositori di cui eseguono oppure studiano le opere con la politica, la filosofia, l'arte del loro tempo. Certo, dice Coletti, è un limite singolare anche perché i grandi musicisti, specie quelli d'opera, hanno spesso dialogato con le altre arti o con la politica. Il melomane è dunque qualcosa di più di un appassionato, è un devoto e anche un po' un fanatico. Quello della lirica è anche il più indaffarato, perché l'opera in musica dal vivo non è surrogabile da quella registrata, come in parte lo è la musica strumentale, e perciò per lui conta solo quello cui ha assistito personalmente in un teatro. È in gara con se stesso e con i suoi simili nella corsa a vedere tutto e in particolare quello che gli altri non hanno ancora visto. Nota con preoccupazione quello che ha visto troppo poco, raccoglie programmi di sala, studia cartelloni, organizza viaggi e soprattutto, specie se i suoi mezzi sono modesti, sogna. Sogna di vedere l'opera che non ha mai visto, di ascoltare il direttore o il cantante preferito, oggi qualcuno anche di seguire un regista celebre. Quando è nato, appunto nell'Ottocento, scrive Vittorio Coletti, il melomane non aveva problemi ad assistere a opere mai viste prima, perché le novità, addirittura le prime assolute di opere inedite, erano ovviamente frequenti e facevano da principale richiamo nei cartelloni. Oggi invece, quando i teatri lirici sono quasi tutti limitati al grande, stranoto repertorio sette-ottocentesco e un'opera del secondo Novecento passa per una novità assoluta, fa l'esempio di Nixon in China di John Adams del 1987 che approderà finalmente alla Scala, oppure quelle davvero contemporanee come Anna A di Silvia Colasanti che si darà a Bolzano, ecco, quelle sono rarissime e quando ci sono poco replicate, come succede al magnifico Il nome della rosa di Francesco Filidei, che non è stato messo in cartellone neppure dal Carlo Felice di Genova, che pure lo aveva coprodotto. Per il melomane, scrive Vittorio Coletti, la rarità è data soprattutto dall'opera sette-ottocentesca non entrata, oppure soltanto per poco, nel repertorio. In questo senso i cartelloni del nuovo anno non gli lesinano promesse. Poi prende un po' in rassegna Vittorio Coletti sull'indice di questo mese un po' i programmi, appunto i cartelloni. Per esempio la Scala festeggia il bicentenario di Beethoven mettendo in scena una Leonora che però non è la sua, del resto reintitolata Fidelio. Tra le rarità ripescate quest'anno, il melomane si sarà anche segnato in agenda al San Carlo di Napoli, dove aveva esordito nel 1827 8 mesi in 2 ore, opera, appunto lo dicevamo prima, tra le meno rappresentate di Gaetano Donizetti. E poi ancora, lasciando la vetrina delle rarità ed entrando nel gran bazar delle opere note, il melomane troverà nell'anno che inizia molto alimento per la sua bulimia operistica, per esempio la Luisa Miller di Verdi, Anna Bolena di Donizetti ancora, Fedora, Macbeth e così via. Un'ultima considerazione, dice Coletti sull'indice di questo mese: il nostro melomane è una figura socialmente ed economicamente trasversale, purtroppo anche anagraficamente, perché abbonda tra gli anziani. Il grande problema della musica colta è questo: l'invecchiamento progressivo del pubblico. Per questo risultano particolarmente meritevoli alcuni appuntamenti per bambini, oppure con opere adatte ai bambini, oppure per i novizi della lirica che alcuni teatri hanno cominciato a programmare. È da segnalare per esempio alla Fenice l'Arca di Noè di Benjamin Britten, soprattutto la nuova opera di Giancarlo De Cataldo che ha firmato il libretto e di Giovanni Sollima che ha fatto la musica, Piccolo Orso e la Montagna di Ghiaccio, oppure per esempio al Reggio di Torino Bohème, il primo amore, con la regia, appunto, la regia di Lorenzo Ponte. E Vittorio Coletti fa questa chiosa finale, mi pare fondamentale: provvidenziali colture di futuri melomani. E questo poi è un punto fondamentale, no? La trasmissione delle passioni. Questo è un articolo anche divertente perché esplora quel profilo umano e sociologico molto peculiare, fatto di quella combinazione di competenze tecniche, appunto, lo dico qui dalle frequenze di Radio 3, dove ci saranno grandissimi esperti all'ascolto, ritualità da teatro, dedizione e a volte anche, come per tutte le nostre passioni, una punta di fanatismo.

0: Opus One, il brano di oggi a pagina 3, lo stiamo ascoltando nell'interpretazione di Paul Bley del 1953, è il brano che inaugura il primo LP dell'allora 21enne pianista di Montreal al contrabbasso, un certo Charlie Mingus alla batteria, Art Blakey. Ci state scrivendo molto, Maggie ci chiede l'origine del termine melomane, sentirei volentieri l'opinione del caro Guido Zaccagnini al riguardo. Cara Maggie, sapesse quanto la vorremmo ascoltare anche noi, l'opinione di Guido. C'è Pietro Del Soldà per l'anticipazione di oggi di Tutta la città ne parla. Pietro, buongiorno.
1: Piero, buongiorno. Allora, suicidio assistito, il Consiglio regionale del Veneto ha approvato questa legge di iniziativa popolare, è la quarta regione italiana a farlo, ma è la prima amministrata dal centrodestra, creando quindi anche una spaccatura anche in seno al Consiglio regionale, nella maggioranza di governo. Ma al di là della politica, è un fatto molto significativo che si vada avanti regione per regione, perché dopo la sentenza di ormai 7 anni fa della Corte Costituzionale e l'invito esplicito dal Parlamento italiano a legiferare su questa cosa che riguarda la sofferenza indicibile di tante persone, poi non ci si riesca e si proceda in questo modo. Ci domanderemo anche se è davvero costituzionale procedere in ordine sparso. Prima però daremo voce a chi di questa materia si intende con passione, impegno su fronti diversi da tanti anni. C'è soprattutto una spaccatura tra il mondo cattolico e chi invece questa legge l'ha voluta, che va raccontata, la faremo incarnare da diversi ospiti questa mattina. Abbiamo anche bisogno, come sempre, dei messaggi, i contributi, le critiche, le domande degli ascoltatori alle 10 in diretta. Grazie Piero.
0: Grazie Pietro Del Soldà, buon lavoro a te e a tutta la città ne parla in diretta alle 10. Ci state scrivendo molto sui melomani. Bruno propone una similitudine ardita, ma neanche poi tanto. Dice: il melomane sta al vero cultore della musica come il feticista sta al vero cultore dell'eros. Amedeo chiede dei cinefili. Sì, credo che ci sia una nota un po' più sfumata rispetto appunto alla passione, appunto a quella mania del melomane. Noi continuiamo pagina 3 saltando appunto dal melomane a un altra figura, quella del lettore snob. Stamattina su Il Foglio Marco Archetti parte raccontando il successo di un romanzo di Johann Harstein. Il romanzo si intitola Max Miscia e l'offensiva del Tet, pubblicato da Sellerio, per raccontare quell'atteggiamento, lo conosciamo anche abbastanza bene, anche un po' fastidioso, dei lettori che rifiutano a prioristicamente i libri troppo acclamati con la scusa del no, se ne sta parlando troppo. E finisce Archetti col difendere l'idea, credo sacrosanta, che leggere un libro non debba servire come una specie di ridicola certificazione morale. Più insopportabili, scrive Marco Archetti sul Foglio, di coloro che non leggono un libro perché ne stanno parlando tutti, quelli che dicono ma no, piuttosto leggiti quest'altro. Insopportabili i lettori di libri che nessuno legge, soprattutto quando si dichiarano, parlando di quelli che stanno leggendo tutti, infastiditi dal marketing e dal tanto parlare che se ne fa. Sarebbe bello curiosare nei cassetti, nelle credenze e negli armadi di queste buffe sentinelle in piedi a cui il marketing non la fa, e vedere di che cosa si cibano, come si vestono, come è arredata la loro casa. L'occasione per questi pensieri è nata dal recente successo di vendite, oltre che di parola, di un meritevole laterizio intitolato Max Miscia e l'offensiva del Tet di Johann Harstad. Durante l'estate, scrive Archetti, la pubblicazione di queste 1242 pagine, 1242, targate Sellerio, il romanzo è uscito a fine luglio, ha mosso un poco i torpidi fondali e in moltissimi si sono ritrovati a parlarne, non sempre con cognizione di causa, come quando per esempio qualcuno parla di opera mondo, cosa che non è, ma è indubbio che il romanzo di Archetti sia molto letto e altrettanto amato. Ne stanno parlando tutti, è vero, eppure, scrive Marco Archetti, molto nutrito e l'esercito di quelli che non lo leggeranno perché se ne parla troppo e via querulando. Il problema non è sentirsi bacche da marketing, lo siamo ben più spietatamente in molti altri ambiti, ma che i libri vengano considerati come certificazioni morali di chi li legge, presupposto da cui discende la pretesa equilatera che vengono proposti secondo ideali astratti di purezza assoluta. I libri di Cerchetti si devono vendere, è la cattiva letteratura che non ha bisogno del marketing, quella buona sì, spesso si è tanto parlato di romanzi di cui valeva la pena parlare. Quindi, conclude Marco Archetti sul Foglio, viva Max, Miscia e l'offensiva dei libri belli di cui si parla molto in giro, esserne felici è il minimo.

Rai Radio 3, sono le 9:15 minuti in questo istante. Questa è pagina 3, ci state scrivendo molto sulla formazione del pubblico. Per esempio Maurizio da Bologna dice: a Bologna l'inaugurazione della stagione operistica sarà con La straniera di Bellini, che purtroppo non sarà diretta da Antonino Fogliani in quanto prematuramente scomparso qualche giorno fa. E poi aggiunge Maurizio: bisogna fare qualcosa riguardo alla formazione del pubblico. A Bologna la sinfonica è disperata, no, è forse era disertata, voleva dire, dai giovani. All'opera di giovani ce ne sono molti, molti di più. Un altro messaggio dice: i melomani sono sempre stati anziani, lo erano anche 30 anni fa, se lo sono anche oggi, una forma di rigenerazione ci deve essere per forza. Noi continuiamo a passare in rassegna, o forse dovrei dire in rivista, data la natura di questo programma, altri tic, altri automatismi, posture culturali, in questo caso linguistiche, su Minima et Moralia, la rivista che trovate in rete. Sergio Garuffi analizza il dativo etico. Che cos'è il dativo etico? È quella specie di mi molto superfluo nel parlato che viene letto da Garuffi come un selfie linguistico che inserisce chi parla nell'inquadratura di un'azione. Scrive Garuffi: c'è un pronome che ho l'impressione di sentire sempre più spesso, e non soltanto negli scritti letterari o nel parlato colto. Lo pronuncia il panettiere, per esempio, quando dice guardami questo impasto, il controllore dell'autobus quando avverte non mi salite senza biglietto, e così via. È il cosiddetto dativo etico, un mi che grammaticalmente non serve a nulla, ma che il parlante infila comunque nella frase. Non è un complemento di termine in senso proprio, nessuno sta davvero guardando per me oppure salendo per me. È qualcosa di più sottile e di più interessante. È un modo per restare dentro l'inquadratura di un enunciato da cui, per ragioni sintattiche, si dovrebbe essere assenti. Ecco perché, scrive Garuffi su Minima et Moralia, mi piace chiamarlo selfie linguistico. Il selfie, si sa, non modifica quello che viene fotografato. Modifica invece la composizione dell'immagine, perché introduce chi guarda assieme a ciò che è guardato. Il dativo etico fa esattamente questo sul piano della frase, non cambia l'azione, cambia chi compare nell'enunciato mentre l'azione si svolge. È un pronome autobiografico miniaturizzato, non racconta di chi parla, non è narrazione né confessione, ma lascia comunque ogni volta una piccola impronta del proprio io. La domanda interessante, si chiede Sergio Garuffi, non è se il dativo etico esista, quello esiste da sempre, e piuttosto se, come mi pare di notare, dilaghi ora anche fuori dai contesti in cui prima era confinato. Non ho dati statistici a supporto, soltanto l'orecchio di chi ascolta il parlato quotidiano, ma se un fenomeno linguistico, per definizione quasi impercettibile, sembra comparire a un certo punto dovunque, qualche domanda vale la pena farsela. E la domanda più ovvia è se non sia il sintomo di qualcosa che ci riguarda tutti, un'epoca che non riesce più a raccontare un fatto senza intestarselo, che fatica a descrivere qualcosa senza mettere in scena anche mentre lo descrive. Non si tratta di dire che chi usa il dativo etico sa di volersi mettere in scena, che lo fa con intenzione, come farebbe per esempio un influencer davanti allo specchio. Il panettiere non sta scegliendo di comparire nell'inquadratura, ma è proprio questo il punto. Il dativo etico è efficace come sintomo proprio perché è involontario. Rivela qualcosa senza dichiararlo, come un lapsus rivela un pensiero senza esserne consapevole. La lingua, attraverso milioni di parlanti che singolarmente non ne sono per nulla consapevoli, produce comunque una forma ricorrente, ed è quella ricorrenza il vero indizio di uno spirito del tempo. E poi ancora continua Sergio Garuffi: anche la scrittura del resto ha un suo dativo etico, soltanto che lo esprime in modo meno rozzo. Penso a certa autofiction come volete dirlo, a un autore come Manuel Carrer, i cui libri più noti, per esempio L'avversario, non parlano, Limonov, non parlano soltanto dei loro protagonisti, ma anche del rapporto fra Carrer e ciò che racconta, di come lo ha conosciuto, avvicinato, capito. Insomma, conclude Sergio Garuffi, il dativo etico meriterebbe di diventare un piccolo concetto linguistico a sé, non perché descriva qualcosa di nuovo, ma perché la metafora del selfie permette di leggerlo in un quadro più ampio, quello di un individualismo che non ha più bisogno di dichiararsi per manifestarsi, e che si insinua perfino dove la grammatica non gli lascerebbe in teoria alcuno spazio. Il dativo etico come selfie linguistico, Sergio Garuffi su Minima et Moralia.

dubbi che sulla faccenda dei melomani vi sareste scatenate e scatenati nei nostri messaggi. Carlo dice: se non sbaglio il termine melomane nacque a fine Settecento in Francia con una connotazione ironica per prendere in giro chi manifestava una passione smodata per l'opera. Maggie dice: i melomani anziani abbonati ai concerti di Santa Cecilia all'Auditorium di Roma già ronfano nella prima mezz'ora, indipendentemente dal compositore o dal concerto. Maggie, questa era la funzione ipnotica in quel caso del linguaggio, diceva Andrea Zanzotto, delle presentazioni, che fa addormentare le persone in prima fila. Un altro messaggio ci dice: peccato che l'articolo di Coletti sull'Indice sia solo per abbonati. Sì, certo, ma potete anche andare in edicola a comprare la rivista, non è necessariamente detto che dobbiate leggerla in rete. E poi ancora: una delle eccezioni all'esclusività dell'arte cui dedicarsi da parte dei musicisti era costituita da Giuseppe Sinopoli, uomo di vastissima cultura, dentro la quale collocava la sua attività di direttore d'orchestra. Alle 9:21 a Rai Radio 3 continuiamo a sfogliare insieme la stampa culturale con una riflessione intensa, anche molto commovente, sugli ultimi anni del poeta Georg Trakl nell'Austria della prima vigilia bellica. Lo sapete, Trakl è stato un poeta a parte enorme, ma proprio dall'esistenza molto complicata, spesso ridotta nelle sue biografie al racconto di una persona, dall'esistenza dissoluta a base di sostanze. Ecco, in rete sulla rivista Macchina della casa editrice Derive a Prodi vi rimando alla lettura di questo articolo, che in realtà è un vero e proprio mini saggio di Luciano Mazziotta, che affronta il tema della condizione e del disagio esistenziale di Georg Trakl, legandoli alla sua inattitudine proprio sociale e anche al contesto dell'epoca. Nel penultimo anno di Trakl e dell'Europa tremante, quindi siamo nel 1913, l'editore Kurt Wolff, probabilmente per intercessione di Karl Kraus, propone al poeta la pubblicazione del suo primo e penultimo libro, Gedichte. Si tratta di un anno particolare e nello specifico la proposta arriva il 1 aprile, mentre Trakl, senza un soldo, come tanti suoi coetanei e conterranei, sta cercando un lavoro, un aiuto e del Veronal, lo psicofarmaco che inaugura il secolo e invade le anime degli insubordinati. Kurt Wolff, personaggio illuminato, tra il 1913 e il 1930 diventerà l'editore di riferimento dell'espressione di lingua tedesca, ha letto alcuni testi di Trakl. La proposta di pubblicare il libro non può che allettare il poeta, nonostante si trovi, forse come sempre, forse più di prima, in uno stato di sfacelo individuale, e in questo sfacelo individuale siano impressi i segni di una generazione che avverte incessantemente la dissipazione. Ecco, scusami, ho perso il segno, eccolo qui. L'interesse di Wolff, del resto, suscita non pochi problemi materiali per Trakl, che è a corto di denaro e non possiede neanche il manoscritto delle poesie, allora tra le mani di Gerhard Buchbeck. Trakl prega l'amico di spedirgli il manoscritto quanto più celermente possibile, aggiungendo la richiesta, diretta e senza orpelli, di un prestito anche di 50 corone. Le richieste di denaro in quei giorni non sono così sporadiche e nel giro di poco Trakl ne invia almeno due, la prima giunta a destinazione il 2 aprile e spedita a Buchbeck il giorno precedente alla proposta di pubblicazione, la seconda si rintraccia en passant nell'epistola in cui comunica all'amico stesso le intenzioni editoriali di Kurt Wolff. Trakl al momento è inoccupato, fino a qualche giorno prima aveva tuttavia lavorato come farmacista a Innsbruck, nessuna migliore occupazione per chi era dipendente da Veronal, naturalmente un ipnotico che si trovava appunto facilmente rinvenibile in farmacia, nessuna migliore occupazione gli avrebbe del resto permesso di rifornirsi di droghe con più facilità e a un prezzo più conveniente. Sappiamo che da questo lavoro giornaliero trarrà 30 corone, ma che non saranno abbastanza neanche per spostarsi a Vienna in vista di una lettura in suo onore organizzata lì. Di queste 30 corone, infatti, 5 sono andate via per incombenze di salute, possiamo immaginare proprio per l'acquisto di Veronal, e il resto, dice Trakl in una lettera, verrà utilizzato probabilmente per la stessa ragione. Per fortuna Buchbeck, come suo solito, litigherà con uno dei responsabili dell'Accademia e quella lettura non si terrà mai. E poi viene raccontata da Luciano Mazziotta su Macchina Rivista la rete di amici che vuole aiutarlo a trovare lavoro, i contatti febbrili con il Ministero. Lo incontriamo nei giorni seguenti girovagare verso la notte come un morto per una città nera che lo ha pervaso come un inferno pervade un maledetto.
Grazie al Veronal è riuscito a prendere quel po' di sonno necessario per sopravvivere male e in uno stato confusionale. Continua questo intensissimo articolo a aiutarlo a trovare lavoro, i contatti febbrili con il ministero. Lo incontriamo nei giorni seguenti girovagare verso la notte come un morto per una città nera che lo ha pervaso come un inferno pervade un maledetto. Grazie al Veronal è riuscito a prendere quel po' di sonno necessario per sopravvivere male e in uno stato confusionale. Continua questo intensissimo articolo di Luciano Mazziotta, vi rimando davvero alla lettura sulla rivista Macchina di...

0: 9, quasi 27 minuti a pagina 3 abbiamo ascoltato Hope's One nell'interpretazione di Paul Bley del 1953. Qualche altro messaggio ci dice: sì, se a Roma i melomani dormono, a Perugia si va per sfoggiare il visone, ma credo più in generale l'abito, ma anche quello credo faccia parte del gioco. Abbiamo parlato in questa puntata di comportamenti meccanici, schemi ripetitivi, abitudini radicate. L'ultima segnalazione che vi faccio è da un articolo di Maria Teresa Carbone sul Manifesto di oggi, che riflette su un nodo spesso terrificante, quello della autocensura nei media. Maria Teresa Carbone fa l'esempio di Penguin Random House India, che ha rinunciato a pubblicare i memoir di Sonia Gandhi, oltre che un reportage di Gio Sacco, per timore di ritorsioni da parte del governo Modi. L'altro giorno Publishing Perspectives ha coronato un articolo con due interrogativi: perché Penguin Random House India rinuncia a uno dei libri più importanti dell'anno? Punto interrogativo. È forse l'autocensura a motivare la decisione dell'editore di non pubblicare in India il libro di memoria di Sonia Gandhi? Secondo punto interrogativo. Scelta bizzarra, dice Maria Teresa Carbone, considerando che l'intervento di Arpita Das lascia pochi dubbi sul fatto che la rinuncia dell'editore sia un esercizio di autocensura preventiva. Il 28 agosto, scrive Das, responsabile della sigla indipendente Yoda Press Pre, ha diramato un comunicato in cui annunciava la decisione di non pubblicare Belonging, A Journey of Love, il memoir di Sonia Gandhi. La casa editrice si dice disponibile e desiderosa, nega di aver preteso tagli ai passaggi critici relativi al ministro Modi, ma rivendica la sua responsabilità di sottoporre i manoscritti a fact-checking. Secondo la ricostruzione dell'Hindustan Times, però, le correzioni richieste e respinte fermamente da Sonia Gandhi riguardano proprio Modi e le incursioni cinesi lungo il confine. Il libro uscirà a novembre negli Stati Uniti, che ne ha i diritti mondiali, lo pubblica Knopf, e fa capo al gigante tedesco Bertelsmann, il che rende piuttosto assurda la prudenza della casa editrice indiana, perché questa casa editrice fa parte a sua volta del gigante tedesco. Prudenza comunque già mostrata due mesi fa, quando avevano rinunciato a distribuire il reportage a fumetti di Gio Sacco per il modo in cui comparivano i politici del Bharatiya Janata Party, il partito di Modi. E anche questa è una questione importante. Noi ci fermiamo qui. Grazie con me Danilo D'Atri, Gabriele Cioni a Roma, Davide Lerner, Cristiana Castellotti, Maria Chiara Beranek in regia, Piero Pugliese, Onda Verde, Arturo Stalteri con Primo Movimento. Vi aspetto domani mattina alle 9. Grazie da Piero Sorrentino.
1: Armonia non è l'assenza di conflitto, ma l'arte di far convivere le differenze. È il tema della 20ª edizione del Festival Internazionale di Musica d'Arte Mito Settembre Musica. Vi aspettiamo tra Milano e Torino dal 6 al 20 settembre. mitosettembremusica.it.
2: A un mese dalla scomparsa, speciale La Lingua Batte, le parole di Guccini. Domenica 6 settembre con Paolo Di Paolo, linguisti, musicologi, poeti, filosofi, per un racconto corale del maestrone e dei suoi testi più amati. Le parole di Guccini, domenica 6 settembre alle 10.45 su Radio 3 e sempre su Rai Play Sound.
3: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
4: Onda Verde. Viaggiare informati.
5: Buongiorno, bentrovati da Rai Mobilità. Partiamo dalla 7, code per lavori tra Busalla e Isola del Cantone in direzione Milano. In A4 Brescia-Padova coda di 6 km al momento per un veicolo in avaria tra Vicenza Ovest e Vicenza Est verso Padova. Code poi per un incidente tra Montebello e Verona Est in direzione Brescia. In A4 si segnala poi un incendio tra la tangenziale

0: Est di Milano e Monza, direzione Milano, code a tratti tra Milano Est ed il raccordo di Viale Certosa, direzione Torino, code anche in A9 verso la Svizzera, tra Como, Monte Olimpico e Lago di Como, in A8 code a tratti tra Castellanza e la barriera di Milano Nord verso Milano, sulla 23 code per lavori tra Tarvisio Nord e la barriera di Ugovizza in direzione dell'A4. In A14 code tra Bologna Borgo Panigale e l'allacciamento con la 13 in direzione Ancona. Viene poi segnalato un incidente tra raccordo Casalecchio e Bivio con la 13 verso Ancona. Coda in A3 tra Cava dei Tirreni e Vietri sul Mare verso Salerno. Traffico rallenta anche in A1 Roma Napoli tra Casoria e l'allacciamento con la 3 direzione Napoli. Ed infine segnaliamo la chiusura del tratto sulla 1 Bologna Firenze tra Pian del Voglio e Aglio in direzione Firenze fino alle ore 18 di oggi per lavori. È tutto per questo aggiornamento da Renia Mandolesi. Buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.

0: RAI Radio 3.
1: Armonia non è l'assenza di conflitto, ma l'arte di far convivere le differenze. È il tema della 20ª edizione del Festival Internazionale di Musica d'Arte Mito Settembre Musica. Vi aspettiamo tra Milano e Torino dal 6 al 20 settembre. mitosettembremusica.it.
2: Il tempo fugge, tempo sfugit, è inutile inseguirlo, bisognerebbe affiancarlo, ma siamo sempre un po' in ritardo, un po' in anticipo. Vabbè, la musica è un modo per essere nel tempo. 9:33 minuti in questo momento, buongiorno a tutti e benvenuti. Questo è Primo Movimento, un programma curato da Giorgia Franceschi, che è con noi in regia, accanto a Gabriele Cioni alla console, Arturo Stalteri al microfono. Il telefono è il 335-5634-296, scusate. Dunque, eccoci con le novità discografiche del giorno. La prima è un doppio CD che esce per la Lynn e ne è protagonista la Irish Baroque Orchestra di Peter Whelan, orchestra irlandese, che si cimenta nell'oratorio di Handel, il Messia. E non è un caso, intanto è un ensemble che suona su strumenti d'epoca, che sia un ensemble irlandese, perché il Messia venne per la prima volta infatti proposto a Dublino. Handel vi arrivò nel settembre 741, anzi nel novembre, nel settembre cominciò a comporre l'opera. Nel novembre arrivò a Dublino su invito del luogotenente di Devonshire, che gli propose questo concerto, un'orchestra quindi ridotta, come è il caso del CD, e un grandissimo successo. 700 persone assistettero all'oratorio di Handel. Lo stesso non accadde quando poi lo propose a Londra tempo dopo. Handel in realtà lo eseguì nel 742 a Dublino, ma ebbe il tempo di fare altri concerti, anche concerti per beneficenza, e mettere appunto tutta la, diciamo, architettura sonora del suo Messia sul testo compilato da Charles Jennens. Lo stesso Handel rimase molto colpito dalla grande attenzione di un pubblico veramente entusiasta, e anche del grande rilievo che la stampa diede al suo arrivo a Dublino e alla sua musica. Noi siamo con due momenti da questo doppio CD che vede Peter Whelan con l'Irish Baroque Orchestra eseguire il Messia di Handel. Proprio intanto apriamo con la sinfonia iniziale, una sinfonia breve e molto sonora nella scrittura. Non dimenticate che l'oratorio di Handel spesso viene eseguito anche con un'orchestra più rinforzata, e fu lo stesso Handel in effetti poi per le esecuzioni londinesi a arricchirla dal punto di vista dei fiati, ma quella che ascoltiamo è proprio la partitura con l'orchestrazione precisa che venne proposta quel giorno del 742 a Dublino. Abbiamo ovviamente anche dei solisti di cui poi parleremo, intanto fermiamoci su questa sinfonia dal Messia di Georg Friedrich Handel, affidata all'ensemble di Peter Whelan, Irish Baroque Orchestra.

Ed ecco il meraviglioso equilibrio handeliano in questa sinfonia iniziale del suo oratorio Il Messia, che stiamo ascoltando grazie al CD uscito per la Lynn e grazie a Peter Whelan e la sua Irish Baroque Orchestra, alla quale si aggiunge anche l'Irish Baroque Choir e i solisti Hilary Cronin, il soprano, e Helen Charleston, Alexander Chance e Nathan Mercier, che ha contralti, Mercier che in realtà è un controtenore, poi Guy Cutting è il tenore e il basso, i bassi sono Frederick Long e Edward Grint. Tre le parti di questo oratorio: la prima parte è l'annuncio dell'arrivo del Salvatore, la seconda parte sono le lamentazioni di Geremia sulla passione e poi la resurrezione, e poi le riflessioni di San Paolo dalle sue lettere che concludono questa importante opera handeliana. Fermiamoci sulla prima parte, ecco proprio l'annuncio dell'arrivo del Salvatore, o tu che stai annunciando queste buone notizie, l'angelo e il profeta, anzi in questo caso chiede ai figli di Sion di diffondere la notizia che è arrivata alla luce, è arrivato il figlio di Dio. Dunque ascoltiamo dalla prima parte questa aria e coro, l'aria affidata al controtenore Nathan Mercier, che tra l'altro è anche un ottimo musicologo.

E come altri autori, spesso trascriveva con l'organo arie da opere, ma quando la moglie morì improvvisamente, Bonaforte Crisi si trasferì a Senigallia e lì continuò a scrivere la sua musica solo per organo. Ascoltiamo dall'ottava raccolta Luca Sartore con l'organo de corte di Udine, anzi di Pagnacco, in provincia di Udine, sonata terza e la minore.

Carattere intimo ma molto convincente in questa bella registrazione dell'Irish Baroque Orchestra con il coro, in questo caso con la voce Nathan Mercier, che Peter Whelan li dirige in questa sua incisione su doppio CD del Messia di Handel, che esce per Lynn, in questo caso è l'aria All Through the Tales Good Tidings to Zion. Qualcuno scrive, Claudio ci ricorda di un bravo conduttore di Radio 3, che, di cui non ricorda il nome, raccontava che Handel era il più italiano dei compositori non italiani del periodo e crede avesse ragione. Beh, Handel fu infatti 4 anni in Italia prima di andare in Inghilterra e lì sicuramente ebbe notevoli influenze. Voglio ricordarvi quello che accade stasera per Radio 3 Suite Festival dei Festival alle 20. Saremo in diretta dalla Royal Albert Hall di Londra con il Berliner Philharmonic e Kirill Petrienko e con Augustin Adelich al violino, perché abbiamo il bellissimo concerto di Beethoven per violino e orchestra, quell'opera 61, e la Sinfonia di Scriabin, il poema divino. Quindi non perdete questa diretta stasera alle 20:30 su Radio 3, naturalmente. Mentre noi ora vi proponiamo invece un lavoro che è il 6° volume dedicato alla completa opera per organo di Giovanni Morandi. Morandi vive nella prima metà dell'Ottocento, un momento in cui l'Italia è, diciamo, stregata dall'opera, dal melodramma, e lui fu anche all'interno del melodramma, fu maestro concertatore al clavicembalo per tante opere teatrali, sposò un celebre soprano, Rosa Morolli.

Luca Sartore all'organo per questo CD Da Vinci Classics, la musica di Giovanni Morandi, la sonata terza e la minore per organo. L'influenza di Rossini è notevole, non è un caso che Rossini fosse amico infatti della famiglia Morandi. Ed ora invece ce ne andiamo in Russia con Shostakovich. La Stradivarius propone il CD di Eugenio Catone, pianista, compositore e direttore d'orchestra, che affronta i preludi e fughe di Shostakovich, l'opera 87, in un progetto dell'integrale dedicato al grande artista russo. Shostakovich si ispira ovviamente a Johann Sebastian Bach, e anche se ha sempre detto: non pensate a questo come un ciclo, anzi ogni pezzo può essere suonato singolarmente. Lo consiglio, anche perché l'unità non è importante in questa mia composizione. È il 1951 quando le termina, ne era molto soddisfatto, molto contento. Le fughe sono tutte, non dico simili, anche se si va da 2 a 5 voci, del resto anche Bach mette una fuga a 5 voci nel primo volume del clavicembalo ben temperato, ma hanno una struttura piuttosto uniforme, piuttosto simile. Molta più fantasia invece, volutamente ovviamente, Shostakovich mette nei preludi, che hanno ognuno un mondo a sé. In effetti in questo Shostakovich chiedeva una sorta di indipendenza anche dal punto di vista dell'esecutore. Non è un caso che proprio il primo preludio ricordi il primo preludio di Johann Sebastian Bach. Ma allora ascoltiamo da questa monumentale e importante opera il preludio e fuga numero 9 in Mi maggiore, affidata a Eugenio Catone da Dmitri Shostakovich.

0: perché le cure palliative ci sono e le hanno, ma vuole salvare la propria dignità e non vuole fare una vita, una fine miserrima per sé e per chi lascia.
1: La parola dignità è per l'appunto invece quella usata in senso contrario dal patriarca di Venezia. È
0: Esatto.
1: bastato annunciare il tema questa mattina e già i messaggi fioccano numerosi, SMS, WhatsApp, il numero è 335-56-34296, mandateci SMS, WhatsApp e WhatsApp audio. Pier Emilia da Rapallo: non si tratta di essere cattolici o atei, il suicidio assistito è un passo indietro verso il rispetto della persona, la cura che esiste, certo, richiede dedizione, pazienza, assistenza che oggi in questo mondo tutto di corsa è cancellata. L'ospedale pubblico non può dare la morte, scrive ancora Pier Emilia. La deontologia medica parla di cura sino alla fine, come pure la nostra Costituzione. Sarebbe meglio lottare per una sanità e cure migliori. Questo deve fare la politica. Le risponde quasi a distanza un'altra ascoltatrice, Loretta. Mi riferisco alla prima telefonata, quella signora che dal Veneto chiamava al filo diretto di Prima Pagina. Parlava di assistere i disabili gravi malati attraverso una società più accogliente, barriere architettoniche da abbattere, sanità efficiente e così via. Tutto questo però, dice Loretta, non esclude la legge sul suicidio assistito e sull'eutanasia. Le due cose vanno insieme perché ognuno deve avere il diritto.

0: di decidere come vivere e soprattutto come morire. Brunella Giovara, grazie per questa corrispondenza iniziale da Venezia che ci ha restituito il clima dentro cui è nata questo processo politico, che non è nuovo. C'era stata una bocciatura nel precedente tentativo di approvazione dentro il Consiglio regionale quando Zaia era ancora presidente di regione, non dirò mai governatore perché non lo è un errore tecnico, e quella volta peraltro la bocciatura era venuta dal voto contrario di una consigliera d'opposizione del PD, Bigon, che questa volta invece ha votato a favore, come tutta la minoranza compatta, quello di essersi spaccato il fronte di maggioranza, dicevo. Ma insomma, al di là della politica, ora dobbiamo capire davvero cosa è successo, cosa prevede questa legge, che rapporto ha con la sentenza della Consulta e con ciò su cui si batte da sempre l'associazione Luca Coscioni. Filomena Gallo, un suo giudizio complessivo, magari anche una spiegazione, la stessa cosa poi chiedo con un commento al professor Antonio Gioacchino Spagnolo. Gallo, prego.
1: Grazie. L'approvazione della legge in Veneto conferma che liberi subito, che la nostra proposta di legge di iniziativa popolare non appartiene a un partito o a uno schieramento, ma nasce da quello che è giudicato costituzionale, il quadro normativo che abbiamo in Italia, la Costituzione. Ed è di fondamentale importanza dare concreta attuazione a quello che è il giudicato costituzionale. È un segnale importante che dovrebbe sicuramente arrivare direttamente al legislatore, perché la Corte ogni volta che interviene aggiunge quel richiamo al legislatore per una legge, ma nelle ultime decisioni ha anche fatto un passo in più, ha scritto nero su bianco che gli attuali limiti che ci sono in base a quelli che sono i criteri per accedere alla morte volontaria assistita possono essere superati da una legge, dal legislatore. Allora, cosa cambia concretamente in Veneto e nelle altre tre regioni che hanno preceduto il Veneto? Che le ASL avranno un modo uniforme di procedere quando ricevono una richiesta da parte di una persona che vuole essere sottoposta alle verifiche della propria condizione per poter accedere al suicidio medicalmente assistito, che è il termine legale. E io ho sentito anche gli interventi che hanno preceduto il nostro ingresso in trasmissione, e dobbiamo sempre precisare che il diritto alla cura, all'assistenza, alla vita indipendente è un diritto fondamentale per tutti e deve essere esigibile su tutto il territorio. Ci deve essere un impegno comune anche sui percorsi di conoscenza che portano al testamento biologico, l'erogazione delle cure palliative, che è una legge del 2010, ma che ancora non vede una distribuzione uniforme in Italia. Noi stiamo facendo un grande lavoro affinché ci sia assistenza per le persone malate e non percorsi con ostacoli, che le liste d'attesa vedano percorsi diversi, le barriere architettoniche siano rimosse, ma tutto ciò riguarda un diritto che è fondamentale per noi tutti e non entra in contrapposizione con la libertà di scelta. Quando la Corte è intervenuta con la sentenza Cappato, ha fatto un passaggio importante: ha dato al Servizio Sanitario Nazionale l'obbligo di verifica delle condizioni e al Comitato Etico Competente il parere a seguito della relazione della Commissione Medica. Cosa significa tutto ciò? Significa che tutto ciò deve essere seguito seguendo il quadro normativo che abbiamo in Italia, dalle leggi sulle DAT al sistema sanitario nazionale come distribuito, ma significa anche verificare che la persona non sia in situazione di mancanza di cura, di abbandono, che abbia conoscenza di tutto ciò che è un suo diritto e che quella scelta sia veramente una scelta libera, non con intromissioni esterne, e quando una persona ha cura, assistenza, tutto ciò di cui ha bisogno e prende quella scelta però è da rispettare.
0: Rimanga ancora qualche minuto con noi, se può, avvocata Filomena Gallo, associazione Luca sì. Coscioni. Vorrei sottoporre al professor Antonio Gioacchino Spagnolo, che lo ricorda, insegna bioetica e medicina legale all'Università del Sacro Cuore, i messaggi che le ascoltatrici e ascoltatori di Radio 3 stanno mandando stamattina qui a Tutta la Città Ne Parla, almeno un paio. Maria Cristina da Roma dice: sono profondamente cattolica, credente, praticante. Credo che questo, cioè l'approvazione di questa legge, sia però un gesto di pietas profonda nei confronti del malato gravissimo e senza speranza, tutt'altro che una mancanza di dignità, appunto, quella parola usata invece in chiave opposta dal patriarca di Venezia. Claudia da Pavia: rabbrividisco alla parola eliminare, morire tra terribili sofferenze è un concetto cristiano? Io credo di no, soprattutto ora che quando ci sono farmaci che accompagnano dolcemente alla fine inevitabile per tutti. E poi da ultimo un messaggio complesso ma interessante anche proprio per questo di Pierre, che ci scrive da Villa d'Ossola: rispetto a tutte le idee, ma non quelle di chi vuole decidere sulla vita degli altri. Per questo, dice lui, sono un laico antiabortista. Se i cattolici però vogliono convincerci che la vita è bella comunque, lo facciano come battaglia culturale e non imponendo ad altri sofferenze. Perché Spagnolo, il punto, devo dire, sintetizzando un po' i messaggi che arrivano, che sembra si colga della posizione appunto come quella del patriarca di Venezia, poi giustamente Brunello Giovanna ci ha detto che persino il fronte dei vescovi non è compatto, ci sono idee diverse, è che impedire questa libertà di scelta significhi in qualche modo nobilitare la sofferenza e sottoporre il diritto di scelta individuale, che è un principio cardine anche della nostra Costituzione, ad altre istanze. Come risponde Spagnolo?
2: Beh, innanzitutto è importante fare una chiarezza relativamente al concetto di suicidio assistito e se questo sia un armamentario terapeutico o un'opzione che possa in qualche modo risolvere un problema importante che è quello della sofferenza della persona. Nella mia esperienza di consulenza di etica clinica presso il Policlinico Gemelli, mi rendo conto che in tante situazioni che magari corrisponderebbero all'idea di chiedere suicidio assistito siano situazioni in cui c'è un accanimento terapeutico. Allora, giustamente il Cardinal Zuppi diceva distinguere il suicidio, l'eutanasia dall'accanimento terapeutico. Questo è vero perché molte di quelle situazioni in cui si chiede il suicidio assistito sono situazioni che dal punto di vista medico dovrebbero essere gestite come sospensione dell'accanimento terapeutico. Già questo è un elemento importante che fa distinguere le due diverse situazioni. Il concetto poi di dignità è un concetto che anche questo è un po' equivoco. Non è la sofferenza, non è il dolore che fa perdere la dignità della persona, è come trattiamo la persona, perché la dignità della persona è una dignità che appartiene alla persona indipendentemente dalla sua situazione, è lo stato dell'essere persona avere la dignità. Poi la dignità si può perdere quando viene trattata in qualche modo. Ecco il significato di chi dice che questa legge può alterare la dignità, al contrario, perché effettivamente sottoporre una persona a costringerla a dover usare una penna oppure un pulsante per eliminarsi, eccetera, quando in realtà, se è un accanimento terapeutico, è il medico che deve tener conto di questo e quindi non procedere ulteriormente ad eliminare quella condizione di sofferenza che in realtà porta il paziente a chiedere il suicidio assistito. Quindi è molto importante chiarire questa differenza, chiarire e capire che questa dignità è la dignità che noi riserviamo al paziente. Quanto è dignitoso per il paziente che magari è paralizzato, eccetera, dover utilizzare un pulsante per andare a suicidarsi, quando dal punto di vista medico quella situazione è una situazione che corrisponde ad un accanimento terapeutico e quindi dovrebbe essere eliminata, dovrebbe essere sospesa o meglio desistere da quel continuare quel trattamento che sta causando la sofferenza al paziente. Quindi questi chiarimenti devono essere fatti e non sono né cattolici né atei né di destra né di sinistra, sono questioni che riguardano la medicina. In una buona relazione medico-paziente io credo che non c'è nessuna possibilità che si possa andare a richiedere esplicitamente la di suicidarsi sostanzialmente. Noi abbiamo avuto un caso di una paziente che ha fatto la richiesta all'ASL e poi a un certo punto era una paziente con la SLA che poi è arrivata anche in policlinico per essere curata, per fare il suo diciamo controllo periodico. I medici anestesisti che sono andati come commissione della ASL per poter valutare la richiesta che aveva fatto hanno saputo che era stata ricoverata, quindi sono andati in policlinico per vedere la situazione. La paziente in qualche modo ha detto no, non voglio più fare questo tipo di intervento, cioè bisogna cogliere la situazione specifica del paziente e quindi la buona relazione.
0: Però questo il cambio di opinione di questa signora su un argomento così radicale va rispettato, così come chi invece l'opinione non la cambia.
2: Dipende appunto qual era la situazione in cui la paziente, qual era il motivo per cui la paziente, perché lei sa che adesso si allargano, si tenta anche di allargare di più le condizioni messe dalla sentenza della Corte Costituzionale, non soltanto la sofferenza insopportabile ma anche altre situazioni, per esempio non avere un familiare che l'assiste, quindi interpretare il sostegno vitale come la mancanza di un caregiver, no? Questo è quello che si sta portando avanti, o addirittura uno che non ha neppure sofferenza ma che vuole morire e dice poi voglio donare gli organi dopo la morte, visto che è una morte attesa. Quindi in qualche modo questo deve essere chiarito, e rispettare la volontà significa una volontà che è informata. Ora dipende da quali persone trova il malato davanti. Se trova un operatore dell'associazione Luca Coscioni si orienterà in un certo modo, se trova un altro operatore di un'altra associazione si orienterà in un altro modo.
0: Già toccando un altro punto specifico di questa legge su cui vorrei sentire di nuovo l'opinione dell'avvocata Finomela Gallo, rimanga con noi professor Spagnolo, perché c'è tra le cose che il testo prevede un percorso informativo, e c'è un emendamento che è stato approvato in Consiglio regionale del Veneto che prevede appunto la presenza di varie associazioni, tra cui anche associazioni pro vita durante appunto l'iter a cui si dovranno sottoporre i malati terminali prima di arrivare a prendere la decisione. È così, Gallo? Questo punto è dirimente? Le chiedo anche se può di aggiungerci qualche altro elemento di spiegazione sulla questione dei tempi dentro i quali le istituzioni regionali debbono rispondere, perché no, c'era stato un precedente tentativo della Toscana di porre un limite, ora invece mi par di capire, ma mi corregga se sbaglio, che questo limite salta. E poi anche che cosa succede in concreto, al di là del percorso informativo, le associazioni pro vita oppure voi della Luca Coscioni, poi bisogna avere delle persone, c'è un comitato bioetico regionale che dovrà essere nominato dalla giunta, poi i palliativisti a cui riferirsi in maniera obbligatoria, che devono discernere e capire il livello di sofferenza, la differenza tra sofferenza fisica e psichica, è un punto che introduce per esempio Massimo Cacciari stamattina nel suo editoriale sulla stampa. Ci aiuta a capire un po' di più, perché poi è un argomento che interessa tutti, ci stanno arrivando una marea di messaggi davvero, Gallo.
1: Ma sulla prima domanda che mi ha fatto, lì in Veneto hanno introdotto questa comunicazione che viene fatta alle associazioni pro vita, però con il consenso della persona che chiede di avere la verifica dei requisiti. Quindi alla base c'è sempre il consenso della persona. E cosa significa associazione pro vita? Anche noi siamo un'associazione pro vita, e vorrei rispondere al precedente intervento, perché arrivano richieste di informazioni, e non abbiamo operatori che assistono, però arrivano richieste di informazioni sia per la cura e l'assistenza sia per conoscere quali sono i diritti della persona se volesse fare altre scelte, quindi anche le scelte di fine vita. Cosa cambia a livello di tempi? Con l'ultima sentenza la Corte Costituzionale ha salvato l'indicazione di alcuni tempi, ma che riguardavano l'organizzazione dell'azienda sanitaria, quindi la convocazione entro 5 giorni della commissione medica, alla fine del percorso di valutazione dei requisiti e con il parere del comitato etico, quando arriva tutto poi all'azienda sanitaria, deve comunicarlo entro 2 giorni alla persona malata. Noi abbiamo visto in passato aziende sanitarie come nelle Marche che dimenticano per 40 giorni di fornire quel parere alla persona malata, l'abbiamo visto con Fabio Ridolfi. E allora quei tempi sono stati salvati, sono tempi di organizzazione, non tempi di valutazione della situazione della persona, perché quelli devono essere tempi dettati dalla singolarità di quella persona. E con questa legge lì in Veneto avremo aziende, come dicevo, che agiscono tutti nello stesso modo. Io voglio sempre ribadire che il diritto alla cura è un diritto fondamentale. A volte noi come associazione Coscioni siamo più noti per le battaglie sul fine vita, sono più sentite dalle persone e quindi se ne parla di più, ma le battaglie che portiamo avanti riguardano il diritto alla cura delle persone, perché la persona malata che chiede cura e assistenza ha una richiesta legittima e va rispettata, ma se quella persona, non perché è in uno stato di abbandono, ma perché ha cura e assistenza, ma vuole dire basta, anche quell'altra richiesta va rispettata. Ribadisco, non sono richieste che entrano in sovrapposizione, in conflitto tra di loro. La dignità della persona, che è un termine che spesso viene abusato, è singolare e individuale, poi c'è il rapporto medico-paziente che deve rispettare la volontà della persona. Il codice deontologico medico è stato modificato a seguito della sentenza Cappato. Mario Riccio, che aiutò Pier Giorgio Welby,

0: Pier Giorgio morì non per la sedazione, ma perché venivano meno i trattamenti di sostegno vitale. E la Corte Costituzionale, su questo punto, che è un elemento che appartiene ai requisiti della persona, come dicevo poc'anzi, sui trattamenti di sostegno vitale, quando una persona non li ha, ha chiarito da un lato quali devono essere intesi come trattamenti di sostegno vitale, anche il rifiuto dei trattamenti di sostegno vitale vale a un requisito sussistente perché c'era l'indicazione medica, però ci sono persone come i malati oncologici. Io vorrei ricordare che in Veneto c'è Roberto, ha una prognosi infausta. Non ha trattamenti di sostegno vitale perché non esistono, o un tumore che è imprevedibile e chiede di poter scegliere. In quel caso l'azienda sanitaria ha detto che non è possibile perché manca il trattamento di sostegno vitale. E allora per questi
1: Cioè uno
0: casi,
1: dei quattro requisiti sanciti dalla
0: uno dei
1: sentenza
0: quattro
1: della
0: requisiti,
1: consulta.
0: per questi casi può intervenire il legislatore, la sofferenza fisica o psicologica, che è un altro elemento individuato, requisito individuato dalla Corte Costituzionale, è soggettiva e deve essere il medico nel fare la valutazione a comprendere qual è. Non posso essere io giurista e non può essere un legislatore. Per questo l'alternativa nell'individuare la tipologia di sofferenza che quella persona malata reputa intollerabile.
1: Grazie per l'estrema chiarezza, Filomena Gallo, segretaria nazionale dell'Associazione Luca Coscioni. Professor Spagnolo, le sottopongo ancora qualche altro messaggio. E sono molto interessanti quelli che arrivano da ascoltatori o ascoltatrici che si dicono cattoliche, convinte, praticanti, però fanno questo tipo di riflessioni, come Marina, appunto cattolica e convinta della laicità delle leggi. Ritengo che il diritto a cure adeguate della sanità pubblica non sia affatto, è un po' quello che diceva Gallo poco fa, non sia affatto in contrasto con il diritto personale di sospendere le cure quando inefficaci in presenza dei criteri di legge. Il diritto alle cure palliative, tra poco ne parleremo, che non escludono le cure umane e amorevoli, deve essere accessibile a tutti. E poi ancora Agostino da Castiglion Fiorentino, tutta Italia sta parlando stamattina, potremmo fare una mappa unendo tutti i luoghi da cui scrivete. Chi intende attraversare il proprio calvario prima di morire deve averne il diritto. Chi vuole andarsene quando la sua vita è ormai insopportabile deve averne il diritto. Così, semplice. Professor Spagnolo.
2: Sì, anche la questione del diritto è importante che venga chiarita, perché certamente il diritto a morire bene è un diritto che possiamo riconoscere indipendentemente, ripeto, dall'essere cattolici o non cattolici. Quindi il diritto a morire bene, il diritto di essere alle cure, il diritto di essere aiutato è un diritto. E dal punto di vista del principio del diritto a morire, che è un po' in discussione, che può creare una difficoltà. Stiamo dicendo che ogni persona ha il diritto di morire bene, di non morire in sofferenza, di morire nell'ambiente in cui vive, di non essere trasportata all'ospedale, insomma, in tutte le situazioni che sono meglio per lui. Ma quando la motivazione che porta a richiedere di morire è legata al fatto di non voler essere di peso alla famiglia, no? Quando la motivazione è di ormai ho fatto tutto quello che dovevo fare, non ho più motivo di continuare a vivere, e allora queste sono ragioni che invece possono essere in qualche modo considerate, e considerare anche la possibilità di ripensare a queste ragioni. Ecco, l'intervento della commissione che valuta la situazione concreta in realtà dovrebbe venire dopo che c'è stata una valutazione ancor prima della richiesta. Quindi la richiesta di suicidio assistito dovrebbe essere, e quindi portata a vedere se ci sono i requisiti, dovrebbe portare a valutare esattamente se quella richiesta ha delle motivazioni che non possono essere ovviate, no? Anche la legge sull'aborto, si dice, il colloquio serve per capire se ci sono delle ragioni che potrebbero essere superate, quindi non procedere con l'aborto. Anche in questo caso dovrebbe essere così, cioè valutare quali sono le reali ragioni e cercare di offrire un supporto per vedere. Ora, dare delle indicazioni che ovviano alla domanda di suicidio assistito, oppure che fanno, diciamo, no, non sono una influenza, non sono un far cambiare un'idea, non sono una soppressione della libertà, sono allargare la libertà della persona, perché una libertà, un'autonomia è piena quando è pienamente informata. Quindi se non c'è una buona informazione, un'informazione corretta, un'informazione scientifica, per esempio.

0: sul fatto che la situazione è un accanimento terapeutico, che è una situazione, ecco allora che stiamo andando in una direzione non corretta, cioè quella di procedere o sì, voglio o no, non voglio, senza approfondire le ragioni di questo.
1: È stato anche lei molto chiaro, professore spagnolo, insegna bioetica e medicina legale all'Università del Sacro Cuore. Ognuno si sarà fatto, magari qualcuno avrà cambiato, altri avranno rafforzato la propria idea ascoltando lei e Filomena Gallo dell'Associazione Luca Coscioni. C'è il dibattito, c'è la novità enorme che ha perfino un rilievo politico della legge approvata, legge di iniziativa popolare approvata dal Consiglio regionale del Veneto, e poi c'è anche la realtà, quella che ci ricorda, la realtà che diciamo che non affiora, che non viene raccontata, che non va in conflitto con le istituzioni. Lu da Ravenna che ci dice: io so di tante persone anziane che, soprattutto con una situazione clinica insopportabile, che poi ci arrivano da sole al fine vita, ad esempio, smettendo di prendere le medicine, così come accadono situazioni simili, talvolta anche con la mutua accordo e consenso di parenti e medici in tante strutture sanitarie, molto in silenzio, senza voler andare in conflitto con le leggi, con le istituzioni. Questa è la realtà di tutti. Accade centinaia di volte, forse al giorno, visto che in Italia ogni giorno muoiono più di 1.000 persone. Sono con noi il professor Stefano Ceccanti, costituzionalista, professore ordinario di diritto pubblico comparato all'Università La Sapienza di Roma. Buongiorno professor Ceccanti, bentornato a Radio 3.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: E Giada Lonati, che è un medico che si occupa di cure palliative da tanti anni e direttrice sociosanitaria di Vidas, che è un'organizzazione non profit che si occupa per l'appunto di assistenza a domicilio a malati inguaribili. Buongiorno Giada Lonati.
3: Buongiorno a voi.
1: Abbiamo chiamati per chiarire due punti. Il primo, professor Ceccanti, si capisce da sé, lei è un costituzionalista. La domanda e il dubbio che viene sul fatto, ripeto, leggetevi Massimo Cacciari sulla stampa oggi, approfondisce anche questo, che su un principio così importante, su un terreno così delicato, la libertà individuale, il diritto a scegliere se vivere o morire, si possa procedere in ordine sparso, in una regione si può, nell'altra no, 4 ora hanno una legge, le altre 16 no, ci sono alcuni che ci stanno lavorando, come le province autonome di Trento e Bolzano. È rispettoso del mandato costituzionale questa
2: Sì.
1: frammentazione?
2: Dunque, cerchiamo di capire il punto. La Corte Costituzionale ha fatto delle sentenze in cui ha aperto almeno in parte, a determinate condizioni, a un certo grado di autodeterminazione. Queste sentenze sono vincolanti, questo è il punto. Per cui dal momento in cui la Corte ha fatto queste sentenze, le persone si possono attivare e possono andare alle varie aziende sanitarie locali. Quindi il problema di una legislazione, di un'applicazione a chiazze, è più elevata ancora che non con 20 legislazioni regionali. È per questa ragione che la Regione Toscana, la prima che ha fatto una normativa regionale, l'ha fatta per ridurre il grado di eterogeneità di possibili decisioni delle sue ASL, perché perlomeno c'era una legge che vigeva per intero nell'intera Regione Toscana. Poi noi abbiamo avuto anche qui il pronunciamento della Corte Costituzionale, perché appunto il governo si è posto il dubbio che lei diceva, lo ha risolto in caso e ha deciso di impugnare la legge toscana di fronte alla Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale, come abbastanza prevedibile, visto che si trovava la Regione Toscana che voleva applicare la sua sentenza e il governo no, che il governo e la maggioranza non volevano approvare una legge, ha sostanzialmente dato ragione alla Regione Toscana. E quindi sì, ha tolto quella qualche norma, ma la legge della Regione Toscana, da dopo la sentenza della Corte, si applica tranquillamente in tutta la Regione Toscana, uniforma le decisioni delle USL nella Regione Toscana e fra l'altro essa prevede che si disapplica automaticamente quando il Parlamento farà una legge. Quindi ce l'ha già detto la Corte, che per ridurre l'eterogeneità, che sarebbe stata delle marea di USL che esistono, è da giusto fare delle leggi regionali in assenza di intervento del Parlamento.
1: Chiaro, rimane però il fatto che se uno è in Toscana, scende di qualche chilometro, va in Lazio, il mondo cambia e ci si domanda, essendo tutti italiani, se sia giusto.
2: Ma questo però il problema è che la maggioranza di governo non condivide la sentenza della Corte Costituzionale e quindi non vuole fare una legge nazionale che accetta questo margine di autodeterminazione. soprattutto la maggioranza ha pensato che siccome c'erano in scadenza quattro giudici costituzionali alcuni mesi fa, il cambiamento di composizione della Corte avrebbe potuto far tornare indietro la Corte, cosa che era piuttosto improbabile, infatti non è accaduta. E quindi in questa responsabilità c'è la maggioranza a livello nazionale. Nel frattempo l'ottimo è il nemico del bene, come ha ammesso la stessa Corte Costituzionale, ammettendo che le regioni queste leggi le possono fare. Certo, sarebbe meglio che intervenisse una legge nazionale che superasse tutti i problemi, però la maggioranza dovrebbe cambiare atteggiamento e accettare che il margine di autodeterminazione consentito dalla Corte è comunque vincolante.
1: Forse anche in ottemperanza a quella che sembra, ma questa è davvero una percezione, un'opinione pubblica abbastanza anche tra i tanti cattolici, penso a chi ci sta ascoltando stamattina e ci scrive, che sono molto più aperti e soprattutto a questa possibilità di scegliere, liberandosi da una condizione che è il contrario della libertà, quella di stare sotto una sofferenza indicibile, volendosene andare, eppure appunto in molti posti d'Italia questa cosa non si può fare,
2: sì,
1: scegliendo la via della
2: Svizzera. A conferma di quello che dice lei, io segnalo che la Pontificia Accademia della Vita negli ultimi anni ha un po' aggiornato la posizione, si è mossa anch'essa abbastanza in sintonia con la sentenza della Corte Costituzionale, riconoscendo, pur con molte cautele aggiuntive, l'idea di un almeno parziale riconoscimento dei principi di autodeterminazione. Quindi non è che sono soltanto singoli credenti, ma anche l'organismo Vaticano che aggiorna costantemente questi temi, perché con l'evoluzione anche della scienza medica ci sono dei problemi che prima erano inediti, si è mossa anche quella in questa direzione. Infatti è stato oggetto di una critica a questi pronunciamenti dell'Accademia per la Vita da chi aveva le posizioni più tradizionali.
1: E non a caso, come ci ha detto anche perfino Brunella Giovara in apertura, quindi è un tema che abbiamo posto subito, sono emerse in questi mesi differenze di posizione anche tra il Patriarca di Venezia, più volte citato, che parla di una violazione della dignità umana, e il presidente della CEI, Zuppi. Ci sono sfumature che peraltro sono la storia della Chiesa da sempre, da 2000 anni. Professor Ceccanti, grazie per questo chiarimento necessario di carattere costituzionale. E poi dicevo, non possiamo ignorare il fatto che c'è la realtà e c'è chi si immerge tutti i giorni nello sforzo di alleviare le sofferenze delle persone. Ora, questa legge regionale prevede l'obbligatorio ricorso al parere del medico palliativista all'interno delle strutture territoriali, che dovrà appunto partecipare alla valutazione clinica. Io vorrei chiedere se ha un parere su questo, alla palliativista Giada Lonati, ma anche raccontarci che cos'è la sua vita, il suo lavoro accompagnando le persone negli ultimi passi della loro esistenza, cercando appunto di lenire il dolore.
3: Intanto grazie. È interessante che le cure palliative, che sono state un po' le cenerentole della medicina, improvvisamente ricevano così tanta attenzione quando si parla di fine vita in un modo un po' diverso, nel senso che il fine vita è molto più ampio del tema del suicidio medicalmente assistito e della morte volontaria medicalmente assistita. Detto questo, è vero che le persone che mediamente incontriamo noi, le persone che sono oggetto delle cure palliative, sono persone che non chiedono di morire, ma chiedono di non soffrire. E quindi sicuramente il primo compito è quello di alleviare la sofferenza delle persone in tutti i modi possibili, prendendo in carico tutte le dimensioni. Si è parlato molto anche all'interno della trasmissione non solo della dimensione fisica, perché la dimensione fisica è una delle componenti della sofferenza alla fine della vita, e sicuramente le cure palliative, che non sono solo medicina palliativa, hanno uno sguardo globale sulla persona, per cui togliere la dimensione sociale, la dimensione psicologica, la dimensione spirituale della sofferenza può contribuire a ridurre la sofferenza di una persona, e quindi può contribuire a ridurre, ma io da innamorata delle cure palliative ci tengo a dire non a eliminare la richiesta di suicidio assistito, perché esiste una sofferenza che non è è ineludibile, che riguarda il singolo essere umano che ha diritto a chiedere che la sua vita in qualche modo finisca prima, ha diritto a chiedere di non doversela attraversare tutta quella sofferenza lì. Per cui da una parte io ritengo che sia fondamentale che i palliativisti siano coinvolti, non solo i medici ma proprio se possibile l'equipe di cure palliative. Al tempo stesso penso che le cure palliative non possono essere in alcun modo un trattamento sanitario obbligatorio, perché uno può aderire o non aderire a un trattamento, le cure palliative restano un tipo di trattamento, e che purtroppo le cure palliative possano ridurre la richiesta ma non eliminarla.
1: Giada Lonati, medico palliativista, direttrice sociosanitaria dell'organizzazione Vidas, grazie per aver aggiunto un elemento in più di concretezza, riportandoci vicino ai veri protagonisti poi di questa svolta rappresentata dalla legge regionale del Veneto, cioè le persone che stanno male, molto male. Grazie Lonati, noi continuiamo in musica con un brano del cantautore Dente che si intitola Presidente, un brano del 23 in cui l'artista guarda la società e parla di eutanasia, definendola la più grande libertà negata, un pezzo che non nasce come un inno politico o ideologico ma come una riflessione intima profonda su una scelta cruciale di dignità, sul diritto appunto di decidere della propria vita e sull'ascolto che le istituzioni, è quello che sta accadendo in Veneto da oggi in poi, devono a temi come questi. Ascoltiamo Presidente.

0: Buongiorno, vorrei solo sottolineare da medico che queste persone sono tenute in vita da macchine, cioè sono, come dire, in natura già morte, le teniamo in vita noi e il suicidio assistito non è altro che un'interruzione del funzionamento di quelle macchine e non della vita che già è finita da un tempo. Rosario da Bari.
1: Buongiorno, siete in ascolto di Rai Radio 3, io sono Sonia Curzelle, questa è la piazza di Tutta la città ne parla, che abbiamo aperto con la voce di Rosario, uno dei tanti contributi che abbiamo ricevuto da voi nella prima parte della puntata. Allora, un po' sul tema che sollevava Rosario, vi voglio segnalare un approfondimento scritto da Gilberto Corbellini, che insegna storia della medicina e bioetica all'Università Sapienza di Roma, pubblicato su Scienza in Rete giusto un mese fa, e ripercorre Corbellini il dibattito attorno alle macchine e il fine vita, dispositivi invece nati non solo per supportare la vita delle persone ma anche per arrivare al fine vita, per supportare questa esigenza clinica, partendo dal caso di Libera, nome di fantasia, che ha scelto di morire il 25 marzo di quest'anno attivando con lo sguardo una pompa infusionale. La 14esima, scusate, persona in Italia ad accedere al suicidio medicamente assistito e la prima a farlo proprio con un comando oculare. Trovate l'approfondimento su Quotidiano Sanità di Gilberto Corbellini. Ascoltiamo ora le vostre voci.
2: Giudizio Monza. A quella persona che è convinta che oggi ci siano farmaci che accompagnano dolcemente alla morte, consiglio di fare un giro in un hospice o in una di quelle strutture che accompagnano i fine vita. Ecco, e poi si rende conto che anche questa può essere una pia illusione.
1: Grazie anche per questo contributo. Vi do un altro consiglio di lettura. Giulia Binando Melis sul magazine online Il Tascabile scrive: liberare il minotauro, mito, diritto e autodeterminazione nel labirinto del fine vita. Si tratta di un racconto molto lungo che unisce il mito del minotauro nella sua rivisitazione di Borges, dove Asterione aspetta isolato e, leggo dall'articolo un pezzetto, rimane in quella che ormai è diventata la sua casa, sperando nell'arrivo di chi finalmente spera lo porterà in un posto con meno corridoi e meno porte. Questa è la sua idea di pace, di cui il suo benvenuto a Teseo. Nessuno lo chiamerebbe un finale felice, continua Binando Melis, ma potremmo concordare sul fatto che sia un epilogo di libertà. Non una libertà di, ma una libertà da. Il dolore, lo stigma, l'immobilità. Binando Melis in questo articolo molto lungo ripercorre le origini del dibattito attorno al fine vita, i vari termini di cui parliamo nel nostro dibattito pubblico: sospensione di trattamenti sanitari, disposizioni anticipate di trattamento, e si chiede anche come è evoluta la medicina in questi decenni, e ci porta, diciamo, dentro e fuori dai confini italiani, anche nei dedali del labirinto di questa discussione così complessa, che continueremo a seguire anche grazie ai vostri contributi. Ascoltiamone un altro.
3: Vorrei dire alla signora Elide che non è una legge di morte, è una legge di civiltà, perché già ci sono tante cure palliative e non bastano mai e ce ne vorranno sempre di più. Il discorso è che io devo poter essere libero di scegliere: voglio vivere con una grave malattia invalidante che mi costringe a sofferenze inaudite? Certo che lo Stato mi deve dare ancora di più di quello che c'è. Voglio poter porre fine alle sofferenze? Nello stesso modo lo Stato mi deve dare la stessa possibilità. Non è una legge di morte, è una legge di vita e di scelta.
1: Grazie anche a questo contributo, che si riferisce al dibattito, all'ascoltatrice che ha iniziato il dibattito a prima pagina questa mattina, prima pagina rassegna, che è condotta questa settimana da Matteo Mazzuzzi, vaticanista del Foglio. E ascoltiamo ancora un'ultima voce.
4: Buongiorno, sono Luisa da Torino. Sono credente praticante. Riguardo alla legge di fine vita, ritengo, così come il divorzio e l'aborto, che sono leggi libere, cioè non impongono. Siamo noi che facciamo la scelta, e la scelta in base a ognuno, alla propria coscienza. e hai le proprie situazioni in cui uno si trova a vivere.
1: Grazie, l'ultima segnalazione sul sito dell'Ufficio Nazionale per i Problemi Giuridici della Conferenza Episcopale Italiana, c'è una pagina che viene progressivamente aggiornata sulle proposte sul fine vita delle varie regioni italiane, se volete farvi un'idea complessiva. Il sito aggiornato ad oggi 27 agosto, ad oggi 3 settembre è aggiornato al 27 agosto, chiaramente sarà aggiornato a breve sulle notizie riguardo il Veneto. E ora noi ascoltiamo un breve estratto da un film di Pedro Almodóvar per aprire l'ultima parte di Tutta la città ne parla.
5: Non me ne voglio andare in umiliante agonia. Ho una pillola per l'eutanasia. Non farmi domande. Nel dark web si trova qualsiasi cosa. Ho anche un sacco di oppiacei per i momenti di sofferenza. E non guardarmi così, non ti sto chiedendo di farmi cambiare idea.
6: Non so che cosa dire.
5: Io spero che direi di sì.
6: Sì a cosa?
5: Alla mia richiesta di aiutarmi.
6: A fare cosa?
5: Ho affrontato la morte diverse volte, ma ero sempre accompagnata. Noi corrispondenti eravamo una famiglia ambulante. Questa è un'altra guerra. E non ne ho paura, no. Però, come le volte in cui ho affrontato la morte, non voglio essere sola, Ingrid. Ti sto chiedendo di stare nella stanza accanto.
7: Rieccolici, Tutta la città ne parla in diretta, Pietro Del Soldà al microfono. Abbiamo appena ascoltato un estratto dal film La stanza accanto di Pedro Almodóvar, che ha vinto il Leone d'Oro all'81esima Mostra del Cinema di Venezia. Affronta il tema del fine vita attraverso un legame d'amicizia, quello tra due donne interpretate da Tilda Swinton e Julianne Moore, raccontando la lucidità, la tenacia con cui una vuole e accetta la fine, ma anche il rifiuto e la paura della morte da parte dell'altra. A proposito di cinema spagnolo, su questo tema viene da ricordare anche il gigantesco Javier Bardem nel Mare dentro. Ma insomma, devo dare una notizia triste, perché è scomparso un esponente storico importante della sinistra italiana, Fabio Mussi, che è stato ministro dell'università e della ricerca scientifica nel governo Prodi e da sempre sostenuto, a proposito del tema di oggi, le battaglie per i diritti civili, il diritto a una morte dignitosa, contro l'accanimento terapeutico. Abbiamo ascoltato tante voci, è stata credo anche una puntata utile per chiarire il significato di quanto è successo ieri nel Consiglio regionale del Veneto, l'approvazione di questa legge d'iniziativa popolare sul suicidio assistito per la prima volta in una regione governata dal centrodestra, dalla Lega, fortemente voluta da Luca Zaia, le voci di Filomena Gallo dell'associazione Coscioni, l'opinione molto diversa, se non proprio contraria, del professor spagnolo che insegna bioetica e medicina all'Università del Sacro Cuore, l'esperienza sul campo della palliativista Giada Lonati, il costituzionalista Stefano Ceccanti. Ora vogliamo affrontare un altro nodo che è centrale, perché il problema è che nelle 16 regioni italiane, perché oggi sono 4 ad averla una legge, e spesso non ce la si fa. Non ce la si fa proprio, e quindi chi ha i soldi prende la via della Svizzera. È il caso di Sibilla Barbieri, che è stata anche nel comitato scientifico dell'associazione Luca Coscioni, che nel 2023, dopo un diniego ricevuto dalla ASL di riferimento per procedere al suicidio assistito, mancava uno dei 4 requisiti previsti dalla sentenza della Corte Costituzionale, cioè il sostegno al legame, al trattamento vitale, e se ne andò in Svizzera. La sua storia viene raccontata accanto ad una molto diversa di un'altra donna che si chiamava Anna, in un libro molto bello della giornalista Valentina Petrini, che è collegata con noi. Buongiorno Valentina.
8: Buongiorno a voi, grazie.
7: Il prezzo della libertà, Sibilla e Anna, una storia di disobbedienza, il titolo del tuo libro uscito per Solferino, mette a confronto due storie, e nel rapporto con la morte, in questo caso, e con la libertà, il grande rilievo che ha la condizione economica e sociale di una persona.
8: Beh sì, allora diciamo quello che ieri, mentre il Consiglio regionale del Veneto votava dopo una o due giorni di discussioni che sono stati emozionanti per tutte e tutti coloro che attendevano questo momento, ho ripensato sia a Sibilla che ad Anna, perché quando noi abbiamo iniziato questo lavoro di racconto, il Veneto tentava per la prima volta di portare a casa la legge sul suicidio assistito, ma non ci riuscì all'epoca, perché si spaccò la maggioranza, ma si spaccò anche il centrosinistra, con un voto, con un'astensione
7: del Partito Democratico. La consigliera del PD Bigon, che stavolta invece ha votato a favore.
8: che stavolta invece ha votato a favore. Quindi questo dà anche il segno della profondità di quando la politica vuole rendere omaggio al vestito che indossa, cioè quello dello Stato, perché credo che sia quello dei diritti civili sia un ambito che richiede alla politica non di nascondersi, come invece continua a fare il Parlamento nazionale, ma di assumersi la responsabilità di guardare in faccia le Sibilla, le Anna di Italia. Io ho scritto Il prezzo della libertà perché nel vivere accanto a Sibilla e ad Anna ho respirato con mano quello che loro denunciavano, e cioè che anche oggi la libertà purtroppo ha un prezzo e che è catalogabile sulla base di quello che ciascuno di noi può permettersi di comprare. Sia Sibilla che Anna non avevano avuto da parte delle istituzioni, dello Stato, la possibilità di autodeterminarsi, però alla fine una per la sua estrazione sociale, le sue condizioni economiche si ribellerà e andrà a prendersi la sua libertà in un paese straniero, l'altra invece soccomberà in Italia. E in questo grande tema, fammi dire che è un'altra questione che è necessario secondo me togliere dal campo, ma anche che emerge fortemente nel mio libro, in queste due donne molto diverse tra loro, e che non bisogna mai neanche per un attimo pensare che le persone che rivendicano il diritto all'autodeterminazione vogliano morire. Amano così tanto la vita che rivendicano la dignità fino all'ultimo istante, e avere l'opportunità di poter aprire una porta non significa essere obbligati ad aprirla, significa che le Sibilla e le Anna che vorranno farlo potranno farlo senza limitare la libertà di nessun altro. Ma a me, che mi occupo di diseguaglianze da tanti anni, mi sembrava che questa storia anche di sanità denunciasse un'altra cosa, denunciasse che la diseguaglianza, quando poi diciamo si mescola con il tema dei diritti civili, fa ancora più male, perché Anna, che è una sarta, una pensionata a 750 euro al mese, porta con sé il carico di altre violazioni, è una donna che non si cura, che non può diciamo fare le prestazioni sanitarie che le sono prescritte, perché o non sono disponibili gratuitamente o sono troppo in là nel tempo. È una donna che quando si ammalerà rivendica per esempio il diritto a morire nella propria abitazione, un diritto che lo Stato evoca a voce ma poi non garantisce all'atto pratico, facendosi carico delle italiane e degli italiani meno abbienti che non possono pagarsi l'assistenza domiciliare. Quindi insomma è una giornata molto bella quella di ieri, perché ci ricorda il valore del diritto e di lottare e di disobbedire per i diritti civili.
7: Certo, poi la disuguaglianza rimane. In un minuto ti chiedo un ultimo parere, Valentina Petrini. Abbiamo già affrontato questo nodo giuridico innanzitutto, ma non solo, anche etico, con il costituzionalista Ceccanti poco fa. La disuguaglianza rimane a livello territoriale, perché basta fare pochi chilometri, cambi da una, passi da una regione all'altra.
8: Esatto, e noi questa è già una realtà, cioè la diseguaglianza su base regionale è una drammatica e triste realtà che affligge tantissime italiane e tantissimi italiani, e questa è già una violazione del diritto costituzionale. Ma se noi pensiamo che anche diciamo la mappatura delle cure palliative, di cui tanto chi è contrario al suicidio assistito si riempie la bocca, ecco, se noi pensiamo che anche questa mappatura mette in evidenza le diseguaglianze, sentiamo fortissimo la rabbia, perché non è possibile che anche per esempio per i minori, un capitolo sensibile, sono pochissimi centri per minori in Italia che si occupano di cure palliative infantili. Anche questa è una piaga, e quindi diciamo io con Il prezzo della libertà, ma soprattutto con le persone che noi dobbiamo guardare negli occhi, dobbiamo riconoscere, dobbiamo rispettare, puntavo a rendere granitica una testimonianza di fronte alla quale il Parlamento non può continuare a girarsi indietro.
7: E questo è il punto fondamentale su cui si chiude, si era aperta e si chiude questa puntata di Tutta la città ne parla. Grazie Valentina Petrini, c'era Emilio Parisi alla parte tecnica, Piero Pugliese al suo fianco in regia, Pietro Del Soldà e Sonia Kurzel oggi ai microfoni, Cristiana Castellotti, Piero Sorrentino, Cristina Faloce, Arianna Scarnecchia, Michele Bisceglie da oggi con noi. Vi danno appuntamento a domani mattina alle 10.

0: Buongiorno da Anna Maria Giordano e benvenuti oppure bentornati all'ascolto di Radio Tremondo. Salutiamo chi ci ascolta la radio e chi ci segue su Rai Play Sound. Bambini con magliette che recavano stampata la sua immagine, 21 salve di cannone, un'accoglienza calorosa, diciamo, quella che il presidente cinese Xi Jinping ha ricevuto dall'omologo egiziano al-Sisi. Questo nella sua visita al Cairo, la prima dopo 10 anni. Partenariato strategico, economico e politico, sigla di accordi e memorandum in ogni settore. Per la Cina, un modo per dire agli USA che la Cina è ben presente anche nelle zone di influenza americana. Per il paese arabo, una via per consolidare la leadership nella regione e diversificare i canali del suo sviluppo e della sua crescita. Tappa al Cairo allora per noi oggi in una puntata che ci porterà poi in Cisgiordania, passando in un certo senso dall'Europa. Alcuni leader dell'UE, Italia, Francia, Germania, Regno Unito, si sono opposti alla decisione di Israele di pubblicare bandi di gara edilizia nell'ambito del progetto di insediamento E1. L'ampliamento dell'E1 collega le aree di Gerusalemme e Mala Adumim, vanificando di fatto la prospettiva di una presenza palestinese contigua tra i centri abitati di Betlemme, Gerusalemme Est e Ramallah, è da tempo considerata la base per uno Stato palestinese. La Francia ha da poco rinnovato la richiesta di sanzioni contro i responsabili della colonizzazione e delle violenze dei coloni israeliani e chiede che l'Unione Europea dia un segnale esplicito attraverso il boicottaggio di prodotti provenienti dagli insediamenti. La Gran Bretagna, come abbiamo visto anche in una puntata scorsa qui a Radio Tremondo, è già pronta ad attuarlo questo boicottaggio. Dunque, questo è il nostro programma di oggi e questo è il numero a cui potreste inviare un SMS o un WhatsApp: 335 5634 296.
1: اتفاقيه التعاون الاقتصادي والفني يوقع عن الجانب المصري الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.
0: E l'avete sentita la salva di cannone, una delle 21 di cui dicevamo, la fanfara e adesso gli annunci degli accordi siglati con i nomi di chi ha firmato i diversi memorandum, eccetera, da ascoltare. Questo documento sonoro di Reuters c'è già collegata con noi Alessia Melcangi, buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
0: Alessia Melcangi, associata di storia del Nord Africa e del Medio Oriente alla Sapienza a Roma e non-resident senior fellow all'Atlantic Council di Washington. Allora, Alessia Melcangi, la visita si è conclusa, al-Sisi ha accompagnato il presidente Xi Jinping e la moglie all'aeroporto dopo una visita personalizzata, diciamo, al Grand Egyptian Museum e dopo appunto un'accoglienza che abbiamo definito calorosa, ma comunque quello che vorremmo fare insieme a te e capire che peso ha questo viaggio, che peso ha in questo frangente la visita di Xi al Cairo.
2: Allora, io partirei da un dato storico. Da più di 70 anni le relazioni fra Egitto e Cina sono comunque state presenti e molto buone, quindi non è un dato recente ma è una tradizione che si rinnova costantemente. In questo stato specifico attuale è ancora più importante perché attraverso questo grande incontro, appunto festeggiato come è stato descritto, l'Egitto dà un messaggio essenzialmente di diversifica le partnership e fa capire agli Stati Uniti, che comunque rappresentano un alleato fondamentale, che non è più il solo. E questo è un messaggio che manda l'Egitto, ma in generale tutti i paesi del mondo arabo stanno comunicando all'Occidente: rimaniamo allineati, ma abbiamo anche uno sguardo verso la Cina e verso la Russia in taluni casi. Quindi in questo caso equilibrio strategico, parlare agli Stati Uniti ma guardare anche a Pechino.
0: Alessia Melcangi, l'Egitto riceve ogni anno in aiuti militari statunitensi 1,3 miliardi di dollari. Il legame ovviamente è consolidato e stretto, ma come lei diceva, L'obiettivo di questo vertice è, per quanto riguarda l'Egitto, la diversificazione che riguarda l'intero mondo arabo. Di cosa però stiamo parlando? Forse ce lo dicono anche le cifre dell'economia: un più 60% degli scambi con quello che è il più grande partner commerciale per l'Egitto.
2: Esattamente, sono dei rapporti fondamentali che vengono mantenuti anche a livello di quelli che sono gli investimenti cinesi in campo infrastrutturale. Quindi parliamo di investimenti fondamentali sul canale di Suez, sullo sviluppo di città come Alessandria, ma anche su quello che è la New Town, la nuova capitale amministrativa voluta tantissimo da Al-Sisi, che rappresenta, come dire, forse l'opera principale della sua presidenza, dove gli investimenti cinesi sono altissimi, e questo per affermare il fatto che l'Egitto continua a puntare su Pechino anche per uno sviluppo importante. Come si è detto, è più, come dire, ciò che viene preso e acquistato dalla Cina che l'inverso, quindi la bilancia economica pende più dalla parte di quello che arriva in Egitto piuttosto di quello che si esporta, però in ogni caso rimane un punto di riferimento fondamentale. E non dimentichiamo anche l'aspetto militare, perché adesso Cina e Egitto hanno avviato delle operazioni congiunte, delle esercitazioni congiunte che fanno capire che cosa? Che Pechino si muove anche in ambito militare e che l'Egitto appunto continua a essere un punto di riferimento e leadership per la regione.
0: Alessia Melcangi, il vertice avviene mentre va avanti il confronto tra Stati Uniti e l'Iran, mentre la regione è più instabile che mai. Siamo di fronte a due attori che siedono l'uno accanto all'altro in diversi consessi internazionali, naturalmente all'ONU, ma sono insieme nei BRICS, sono insieme nel G20, sono insieme nell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Peraltro Al-Sisi è arrivato al Cairo proprio proveniente da Bishkek, nel Kirghizistan. Abbiamo approfondito, lo dico agli ascoltatori, questo tema nelle puntate scorse. Quindi è anche un'alleanza tra attori che parlano, diciamo, a quello che viene definito il sud globale.
2: Questo ci dice molto di più di quanto stia facendo la Cina, perché in questo caso proprio le varie alleanze, i vari consessi che appunto sono stati detti ci rappresentano che cosa? Un nuovo dialogo che la Cina vuole aprire con il sud globale, e nei fatti sta rafforzando sempre di più questa alleanza nei canali economici ma proprio anche strategici. Il sud globale vuole avere una voce, la Cina si pone come l'interlocutore che riesce a dare questa voce. Ovviamente sono tutte manovre antioccidentali contro un'America che oggi in particolare si sta mostrando come molto aggressiva. La Cina vuole diventare il paese che dialoga e che modera e che media contro un'America che oggi è rappresentata più dalla guerra e dai conflitti che da una posizione di mediazione, come è successo in passato. Su questo la Cina si sta muovendo veramente secondo una strategia ben precisa, e ovviamente segue in questo anche la Russia, quindi è proprio la creazione possibilmente di blocchi completamente differenti.
0: E veniamo al conflitto israelo-palestinese. Sulla causa palestinese, anche in queste ore, durante gli incontri al Cairo, è stata ribadita una comunanza di vedute e un sostegno incondizionato alla causa palestinese, ma anche la preferenza, diciamo, l'azione, l'ambizione a una de-escalation, un accordo strategico globale per porre fine a questa guerra. Ma in che modo potrebbe estrinsecarsi?
2: Beh, la Cina ha tutto l'interesse che ritorni una situazione di pace per poter fare gli affari. Ovviamente ricordiamoci sempre la famosa via della seta, quindi di cui il Mediterraneo e i paesi come l'Egitto rappresentano un punto di snodo fondamentale. Quindi la Cina ovviamente è interessata a che si ritorni a una situazione di pace, ed è questo il messaggio che manda. Chiaramente la Cina, in questa posizione che assume, ossia quella di dialogare con i paesi del sud globale, cerca in ogni caso di sostenerli ove possibile, nonostante appunto tenda ad avere un atteggiamento di moderazione. Il problema è che oggi la situazione è completamente sfuggita di mano a quello che è uno degli attori fondamentali che è stato e che continua a essere, che sono gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono impantanati senza possibilità di uscita in questa guerra in Iran e col rischio che si allarghi costante che abbiamo, che si allarghi a tutta la regione, e quindi la situazione attualmente è assolutamente bloccata, non ci sono prospettive di risoluzione sicuramente nel breve termine.
0: Alessia Melcangi, prima di salutarci, uno sguardo un po' più mirato proprio sul conflitto in Palestina. L'Egitto, un attore fondamentale in questo frangente, sta assistendo tra virgolette alle ultime mosse di Israele, a una strategia applicata nella striscia di Gaza che diventa sempre più evidentemente quella di un allontanamento dei palestinesi.
2: L'Egitto ovviamente ha un ruolo fondamentale in questa questione perché ovviamente ha anche il confine con la striscia di Gaza, quindi ha sempre avuto un occhio particolare su quello che poteva essere il passaggio di terroristi, rappresentanti di Hamas, che hanno nei fatti in passato anche creato una situazione di fuori controllo nella penisola del Sinai. Quindi l'Egitto ha sempre cercato di mantenere il confine quanto più controllato possibile. Ovviamente la posizione di Israele oggi è una posizione difficilmente tollerabile dal Cairo, perché oltre ad aver in passato anche soltanto immaginato la possibilità che i palestinesi venissero trasferiti in massa nella penisola del Sinai, che era ovviamente una linea rossa invalicabile per il Cairo, ovviamente la posizione di Israele mette, continua a mettere in disequilibrio totale tutta la regione, e questo ovviamente va a impattare su quello che sono anche gli affari di paesi come l'Egitto o anche del Golfo. Quindi un Israele, come si dice, cane pazzo, oggi non può interessare al Cairo, ma anzi diventa un problema da risolvere il prima possibile.
0: Alessia Melcangi, grazie per essere stata ancora una volta ai microfoni di Radio Tremondo. Grazie e a presto, buon lavoro.
2: A voi, grazie, buongiorno.
0: Alessia Melcangi, professoressa associata di storia del Nord Africa e del Medio Oriente alla Sapienza di Roma e non-resident senior fellow all'Atlantic Council di Washington. E adesso noi andiamo proprio in quella zona del mondo con le nostre interferenze.
3: Interferenze.
0: E buongiorno ad Andrea Borgnino, che nel frattempo è entrato nello studio K2. Buongiorno Andrea.
4: Buongiorno Anna Maria, buongiorno a chi è in ascolto.
0: E allora, ho detto bene, ci porti da quelle parti con i suoni di una radio che pensavamo essere stata spenta.
4: Sì, ritorno da quelle parti, ne abbiamo parlato almeno 4-5 volte all'interno di questa rubrica. La radio è Galei Tzal, la stazione radio dell'esercito israeliano. Perché ne parliamo? L'ultima volta sono andato a guardare, ne avevamo parlato a marzo di quest'anno, perché sia il ministro della difesa Katz che Benjamin Netanyahu avevano detto: questa radio deve essere immediatamente chiusa. Perché questa radio doveva essere chiusa? Perché non era più in linea con la sua linea editoriale, che secondo loro doveva essere vicina al governo e vicina alle famiglie e vicina ai militari. È una radio diversa, adesso proviamo a raccontarlo, ma la notizia è che l'ultimo giorno di agosto la Corte Suprema israeliana, in qualità di alta corte di giustizia, ha annullato all'unanimità la decisione del governo, quindi la radio continua a trasmettere. Intanto iniziamo ad ascoltarla. E quella che stiamo ascoltando appunto è uno dei segnali di identificazione di Galei Tzal. È una radio particolare, nel senso è una radio che nasce negli anni 50. L'idea era di avvicinare i soldati che in Israele passano dei periodi molto lontani da casa, appunto facendo il servizio militare obbligatorio, e quindi una radio poteva avvicinarli a casa. È diventata qualcosa di diverso. Ad oggi è intanto l'emittente radio più ascoltata del paese ed è una radio che trasmette tanta musica e tanto pop, ma la cosa incredibile è che ha una linea editoriale, soprattutto giornalistica, completamente diversa da tutte le altre emittenti del paese. Viene definita da Netanyahu politicizzata e di sinistra. E soprattutto dopo il 7 ottobre, secondo il governo, ci sono state tantissime, cioè molte famiglie in lutto si sarebbero lamentati perché la stazione radio non li rappresentava più e addirittura danneggerebbe lo sforzo bellico e il morale dei soldati.
0: Questo. Quindi gli viene imputata insomma una parte importante. Noi in tanti anni abbiamo sempre parlato di questa radio, anche lontano dalle recrudescenze del conflitto, come di una radio importantissima anche come fonte di notizie.
4: Sì, è una radio soprattutto incredibile perché gli israeliani sanno che quando sta per succedere qualcosa nel paese, lì probabilmente sentono la notizia tra virgolette vera, cioè è più probabile che ci sia un'informazione più libera. Andiamo ad ascoltare infatti uno dei mille servizi che parlavano proprio della chiusura di questa radio.
3: Israel Katz veut que la radio de l'armée israélienne soit fermée le 1er mars 2026. Galet Tzal, les ondes de Tzal, est une institution culturelle en Israël. Le média a été créé il y a plus de 75 ans et de nombreux grands noms du journalisme israélien.
4: E questa è Fan 24 in francese che dice che la radio sarebbe stata chiusa a marzo. In verità la radio continua a trasmettere. La cosa interessante è che i giudici hanno stabilito che la decisione si basava su un movente estraneo e illegittimo. L'insoddisfazione dei leader politici per i contenuti trasmessi dall'emittente, ritenuti contrari alle loro posizioni. E tra l'altro la Corte ha sottolineato che il governo non era riuscito a fornire alcuna prova contraria dopo l'emissione di un'ordinanza, quindi hanno detto chiudetela e basta. Evidentemente qui fa capire che appunto una struttura giuridica di controllo dei media in Israele c'è ancora. Ascoltiamo ancora un altro servizio.
5: In other news, Israel has proposed ending the army's radio station. It's expected to end broadcasts in March. According to Israel Katz, the move is necessary to preserve the military's non-partisan.
4: E concludiamo appunto nella sentenza, interessante perché questo uno dei giudici ha lanciato un avvertimento particolarmente severo. Un'autorità pubblica non può decidere di mettere a tacere un giornalista semplicemente perché non gradisce le sue affermazioni. Quindi di fatto vediamo che appunto la radio ad oggi si è salvata. Andando un po' ritroso, ho trovato almeno 5 tentativi di 5 governi diversi. Anche non per forza di destra, sul fatto che si sono trovati una radio che non evidentemente dava
0: poco organica.
4: Poco organica, sì, ed è tra l'altro il luogo dove la maggior parte dei giornalisti del paese si è formata, perché tutti fanno il servizio civile, il servizio militare, e chi è giornalista va a lavorare alla radio. È molto interessante come storia.
0: Insomma, quindi il messaggio della Corte Suprema è forte e chiaro e, come dicevi appunto, i media possono ancora contare su un
4: sì, su una libertà, sì.
0: Grazie ad Andrea Borgnino e grazie per le sue interferenze di oggi, e noi rimaniamo in realtà in zona andando in Cisgiordania.
6: Last week, the announcement by the Israeli Real Estate Authority of the publication of tenders for residential properties in the E1 settlement area led to a series of condemnations by prominent European officials and human rights organizations.
0: Abbiamo sentito prima la voce del corrispondente di All Israel News la scorsa settimana, diceva l'annuncio da parte dell'autorità immobiliare israeliana della pubblicazione di bandi di gara per immobili residenziali nell'area dell'insediamento E1. Che ha suscitato una serie di condanne da parte di importanti funzionari europei e organizzazioni per i diritti umani. Poi c'era la voce di Bezalel Smotrich, ce l'abbiamo ancora in sottofondo, il ministro delle finanze israeliano, che ha partecipato all'inaugurazione di un nuovo insediamento illegale che collega alcune parti del blocco di insediamenti di Gush Etzion nella Cisgiordania occupata, dove ha chiesto di portare 1 milione di coloni nel territorio. Diceva: ci impegniamo a portare 1 milione di coloni in Giudea e Samaria, stiamo trasformando questa regione, l'eredità dei nostri padri in parte integrante della terra di Israele, dello Stato di Israele eterno. Ad ascoltare con noi questo documento c'è collegata la nostra Maria Gianniti, buongiorno.
7: Buongiorno a te e agli ascoltatori.
0: Corrispondente Rai da Gerusalemme. E allora Maria, noi abbiamo parlato di questi bandi, in realtà la notizia non è di questi giorni, sono di questi giorni delle reazioni un po' più insistenti, forse, o comunque più evidenti, ecco, se non altro da parte di almeno da parte di alcuni stati membri dell'Unione Europea, se non dalla Unione nel suo complesso. Nei giorni scorsi abbiamo parlato della posizione molto dura assunta dal governo britannico per bocca del suo ministro degli esteri Ed Miliband, con la sua politica di boicottaggio di prodotti provenienti dagli insediamenti, che dovrebbe essere poi di imminente applicazione. Nello stesso senso si muove la Francia, ma si chiede che sia l'Unione a fare qualcosa di molto incisivo, di più incisivo su quanto sta facendo il governo di Netanyahu. Maria.
7: Ma sì, infatti, come hai detto tu, purtroppo ci si sta muovendo a ranghi sciolti. Non c'è soltanto la Gran Bretagna che ha solo annunciato ma ancora non attuato, c'è per esempio l'Olanda che invece ha già deciso di applicare il bando di tutti i prodotti che provengono dalle colonie, e per questo i suoi rappresentanti in quel centro di comando e di coordinamento che si dovrebbe occupare poi del piano di pace di Gaza sono stati invitati ad andare via. Fra l'altro la stessa cosa che ora Israele minaccia per quanto riguarda i rappresentanti britannici. Quindi, come vedi, Israele reagisce sia alle decisioni prese sia a chi semplicemente ha annunciato queste decisioni. Chiunque critichi Israele per quelle che sono le sue decisioni per quanto riguarda appunto la Cisgiordania subisce questo trattamento. E quindi ancora una volta dobbiamo dire che c'è forse una fragilità da parte dell'Unione Europea nel parlare con una voce sola, nonostante siano stati rimossi degli ostacoli, come sai, insomma, anche soltanto pensando al non c'è più l'Ungheria di Orbán, e che era indubbiamente un ostacolo rispetto a certe
0: non
7: scelte
0: ha
7: israeliane.
0: Più attenuanti.
7: Esatto, non ha più attenuanti, però bisogna andare compatti, ci deve essere un voto unico per quanto riguarda certe reazioni. Quello che è stato già approvato, come ricorderai, in passato sono state delle sanzioni rispetto ad alcune sanzioni per quanto riguarda limitazioni di viaggio per organizzazioni di colonie e i loro rappresentanti, ma non basta, e lo dimostra quello che sta accadendo sul terreno. Proprio ecco, poco prima della vostra chiamata stavo seguendo una conferenza per noi giornalisti di un ex comandante dell'esercito israeliano che adesso appunto fa parte di una sorta di think tank in cui confluiscono rappresentanti ex del Mossad, dello Shin Bet, quindi servizi segreti esterni e interni dell'esercito, che ha detto due cose fondamentali. C'è una pressione dal basso con questi gruppi fanatici violenti finanziati fra l'altro dal governo, da alcune parti del governo, e dall'altra parte c'è una pressione dall'alto con personalità tipo Smotrich per portare tutta questa violenza nella West Bank e per portare di fatto al collasso dell'autorità nazionale palestinese. Avete ricordato se questo dovesse accadere si viene a creare un vuoto pericolosissimo in Cisgiordania, e il rischio reale è che si possa creare un nuovo movimento di gruppi armati. Per quanto riguarda appunto la realizzazione di questa area E1, siamo andati molto oltre rispetto a quanto accaduto in passato. Sono stati pubblicati bandi per la realizzazione di 1300 abitazioni. Ricordo che appunto il progetto annunciato dallo stesso Smotrich parla di almeno 3000 abitazioni in quest'area che si trova fra il grande insediamento di Male Adumim e Gerusalemme Est, che andrebbe di fatto a tagliare in due la parte nord dalla parte sud della Cisgiordania, quindi eliminando la continuità territoriale. E chi vincerà i bandi verrà annunciato una settimana prima delle elezioni. Quindi Israele sta andando avanti, e non bastano a questo punto le critiche, ci vuole un intervento veramente più forte, che al momento noi non vediamo.
0: E dunque, come dicevi, il disegno in qualche modo si compirà proprio alla vigilia delle elezioni. Hai fatto riferimento a quello che potrebbe accadere nella Cisgiordania all'autorità nazionale palestinese, perché ci sono delle tornate elettorali anche lì, e cosa potrebbe accadere?
7: Guarda, per quanto riguarda la tornata elettorale, che dovrebbe essere a fine novembre, le elezioni parlamentari, ci si aspetta che il presidente Abbas possa posticiparle, perché quello che preoccupa Mahmoud Abbas è questa sorta di alleanza che si è venuta a creare tra Hamas e parte di Fatah. C'è stato un incontro molto importante due settimane fa in Egitto tra il capo di Hamas, Al-Ahya, che sappiamo ormai è a capo del gruppo di Hamas, e Dahlan. Chi è Dahlan? Dahlan era il rappresentante di Fatah a Gaza. E quando ci furono le elezioni nel 2007, ci fu lo scontro tra Fatah e Hamas, Hamas che aveva vinto le elezioni a Gaza, e Dahlan fu di fatto cacciato, come tutta quanta la dirigenza di Fatah. Dopo tanti anni di esilio, adesso torna a parlare con Hamas e lo fa in chiave anti Mahmoud Abbas, e questo sprenta un po' chi è a capo adesso dell'autorità nazionale palestinese, quindi la voce che gira sempre più insistente e che si possa arrivare poi a un ulteriore rinvio di queste elezioni che sono invece state annunciate.
0: Maria Gianniti, avremo modo di parlare di questo voto nelle prossime settimane. Prima di salutarci andiamo nel cuore della Cisgiordania, o meglio in particolare andiamo dentro le scuole cristiane che si trovano nella zona. Tu hai realizzato dei servizi raccontando come l'inizio dell'anno scolastico è stato ritardato perché non è stato concesso il permesso a insegnanti che non hanno avuto il visto, che però insomma la situazione si è risolta. Ma a quanto ci pare di capire, Maria, il problema è anche un altro, riguarda non solo l'autorizzazione ma riguarda ad insegnare, ma anche quello che si insegna, con un incremento diciamo progressivo dell'applicazione di un curriculum israeliano.
2: Proprio così, allora andiamo per gradi. Che cosa è successo? Era già successo durante l'anno scolastico precedente, e l'anno scolastico qui è cominciato il primo settembre. 15 scuole cristiane, sia quelle della città vecchia che quelle fuori della città vecchia, hanno dichiarato sciopero. Perché? Perché su 170 insegnanti, ma non soltanto insegnanti, anche addetti scolastici, bidelli, controllori della sicurezza, eccetera, su 170, 70 di loro non è stato concesso il permesso per poter arrivare a Gerusalemme Est, e così è stato deciso questo sciopero. La sera prima dell'inizio dell'anno scolastico, cioè il 31 sera, l'autorità israeliana ha concesso i permessi a 50 delle oltre 70, 50 soltanto per una settimana, quindi per la settimana in corso. Quindi il primo giorno di scuola praticamente c'è stata una chiusura. Fortunatamente poi la sera del primo settembre sono arrivati tutti quanti i permessi, ma solo per una settimana. Questo perché accade? Dobbiamo ricordare che dopo il 7 di ottobre qualcosa come 250.000 lavoratori palestinesi che venivano dalla Cisgiordania in Israele per lavorare, si pensi soltanto a tutti quelli che lavorano anche nei cantieri, per strada, nei scuola, praticamente c'è stata una chiusura. Fortunatamente poi la sera del primo settembre sono arrivati tutti quanti i permessi, ma solo per una settimana. Questo perché accade? Dobbiamo ricordare che dopo il 7 di ottobre qualcosa come 250.000 lavoratori palestinesi che venivano dalla Cisgiordania in Israele per lavorare, si pensi soltanto a tutti quelli che lavorano anche nei cantieri, per strada, nei kibbutz, ovunque, si sono visti negati il permesso.

0: scorsa, era accaduto che molti di loro non avessero ricevuto il permesso e infatti le scuole sono rimaste chiuse per una settimana. Dicevo, questa volta la situazione si è risolta, le scuole quindi da ieri sono funzionanti, però poi c'è il problema del curriculum. Israele vuole imporre anche a tutte quante le scuole di Gerusalemme Est che vengano appunto adottati i curriculum israeliani e quindi bloccati i curriculum palestinesi. E questo è un braccio di ferro. Loro dicono su Gerusalemme, Gerusalemme è la capitale di Israele, quindi qui noi vogliamo che questo curriculum venga applicato. Ed è nuovamente una forzatura. Sono tutte quelle piccole forzature, piccole, neanche tanto piccole, forzature che vengono fatte dal governo israeliano per ribadire chi comanda da queste parti, chi ha l'autorità da queste parti e che quindi mettono sempre più di lato tutta quanta la realtà palestinese. Quindi capisci, sono tante gocce cinesi, possiamo definirle così, che continuano a cadere e che stanno erodendo in maniera purtroppo sempre più in maniera definitiva, quella
1: Insistente.
0: Insistente e purtroppo sì, quello che si teme, in maniera definitiva la realtà palestinese di Gerusalemme Est e di Gerusalemme nel suo insieme. È qualcosa di molto difficile da far sì che possa
1: Arginare.
0: esserci un'inversione, da arginare, che ci possa essere un'inversione di tendenza.
1: Maria, grazie per la consueta chiarezza, per essere stata con noi e buon lavoro a Gerusalemme, grazie mille.
0: Grazie a voi.
1: Era Maria Gianniti, corrispondente Rai da Gerusalemme. La puntata odierna di Radio 3 Mondo termina qui. Voi però rimanete in ascolto perché adesso arriva Radio 3 Scienza. A salutarvi e a ringraziarvi insieme a me ci sono Fabio Zampa alla console, Benedetta Annibali in regia con noi oggi, Giulia De Luca in redazione. Noi torniamo domattina alle 6:50 con la rassegna della stampa estera e poi alle 11 ancora con gli approfondimenti. Buon proseguimento di ascolto e di giornata da Anna Maria Giordano.

0: La coppia che si è tolta la vita a Roma dopo aver ucciso la figlia disabile aveva tentato molte strade, anche un trattamento costosissimo mai validato dalla comunità scientifica in una clinica messicana, presunte terapie che promettono miracoli e alimentano le speranze di molte famiglie. Buongiorno a tutti da Roberta Fulci, bentornati a Radio Trescenza. Noi oggi proveremo a soffermarci su una parte dell'esperienza di questa famiglia, la cui vicenda stiamo tutti leggendo sui giornali. Prima di tutto la malattia di cui soffriva la bambina, la paralisi cerebrale infantile, e poi la ricerca disperata di una cura e il rischio per le famiglie colpite da una malattia seria, in realtà da una qualunque malattia importante, di imbattersi in presunte cure promesse che possono poi alimentare aspettative che non sono realistiche. 335-5634-296 per i vostri messaggi via sms e via WhatsApp, mentre io do il buongiorno a Beatrice Mautino.
1: Buongiorno e buongiorno a chi ci ascolta.
0: Divulgatrice, podcaster, scrittrice, voglio ricordare in particolare, perché ha molto a che fare con i temi di cui parleremo oggi, il suo Vertigine, storie di chi si affida alla scienza e di chi impara a farle. È uscito l'anno scorso per Mondadori ed è finalista al premio Strega Saggistica. Buongiorno anche a Massimiliano Valeriani.
2: Buongiorno.
0: Responsabile di neurologia dello sviluppo all'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Allora, vorrei iniziare con lei, Valeriani, per capire di più della condizione con cui conviveva la figlia di questa coppia romana, ma è una condizione che in realtà interessa moltissime famiglie, moltissimi bambini, circa 2 bambini su 1000 credo sono interessati dalla paralisi cerebrale infantile. Che cos'è e come si manifesta?
2: Allora, la paralisi cerebrale infantile

0: diciamo, rappresenta un gruppo di sintomi motori e di alterazioni posturali che hanno un carattere non progressivo, cioè non peggiorativo. Quindi di per sé non è una malattia, possiamo più definirlo una sindrome, perché questi sintomi possono avere delle cause completamente diverse. La cosa che accomuna tutti i bambini con paralisi cerebrale infantile, qualsiasi sia la causa, è il fatto che questa sintomatologia è fissa, perché c'è un danno del cervello che avviene in un dato momento della vita intrauterina o nelle prime fasi della vita postnatale, che determina un'alterazione delle funzioni cerebrali. Le
1: Quindi
0: cause possono
1: questo, ecco,
0: essere.
1: prego.
0: No, dicevo, le cause possono essere diverse. Si può andare da un problema al momento del parto che determina una riduzione di apporto di ossigeno al cervello, a malformazioni cerebrali, magari causate da un'anomalia genetica o da un'infezione durante la vita intrauterina, oppure un'infezione del sistema nervoso centrale che avviene subito dopo la nascita, una meningoencefalite. Tutte queste possibili cause determinano un danno del cervello, che poi porta a questi sintomi, che possono essere più o meno gravi, ovviamente.
1: Ecco, quindi diciamo intanto non una malattia ma una sindrome che è molto diversificata attraverso la popolazione colpita, cioè si può manifestare in molti modi diversi con livelli di gravità e tipi di sintomatologie molto diversi. Ci può fare qualche esempio del tipo di difficoltà che ha un bambino, una bambina
0: Certo.
1: che ha questa condizione?
0: Ci possono essere dei bambini per cui, per esempio, il danno è stato molto, diciamo così, lieve, superficiale, e quindi sono magari bambini che hanno qualche difficoltà motoria, magari semplicemente un ritardo nell'acquisizione della capacità di camminare autonomamente o un ritardo nell'acquisizione del linguaggio, ma poi dal punto di vista cognitivo sono bambini normali. Che magari diciamo anche da più grandi o nella vita adulta mantengono delle difficoltà motorie che possono essere più o meno estese, ma insomma sono bambini che poi, tra virgolette, possiamo dire funzionano bene. Ecco, come estremo opposto, ahimè, purtroppo ci possono essere invece dei bambini che non hanno quasi acquisizioni, quindi non solo non riusciranno mai a camminare, ma non riusciranno mai a stare seduti, non riusciranno magari mai a parlare, ma addirittura possono avere problemi seri ad alimentarsi, ad essere alimentati per bocca, per cui magari è necessario porre un sondino nasogastrico, in alcuni casi anche quel che si chiama la PEG, quindi un tubicino con cui inserire direttamente nello stomaco gli alimenti. Quindi, diciamo, lo spettro di sintomi e lo spettro di gravità, soprattutto della paralisi cerebrale infantile, è assolutamente molto ampio.
1: Quali sono attualmente, questa è una domanda importante, quali sono le prospettive di cura per tutta questa grande famiglia di casi?
0: Allora, in tutti questi casi, quello che succede è che c'è un danno di una zona più o meno estesa del cervello, quindi c'è una perdita di neuroni che sono le cellule del cervello e di fibre nervose che stanno nel cervello. Purtroppo in questo momento noi non abbiamo, la scienza non ci dà la possibilità di ricostituire il cervello, per cui la terapia è una terapia fondamentalmente di supporto, cioè mirata a correggere i sintomi. Per esempio, un sintomo che frequentemente compare nei bambini con paralisi cerebrale infantile è l'epilessia, e ovviamente noi dobbiamo utilizzare in questo caso i farmaci antiepilettici per curare l'epilessia. Oppure ci possono essere delle posture anomale, molto dolorose, che sono le distonie, abbiamo dei farmaci per curare le distonie. Quello che è, diciamo, il fulcro della terapia di questi bambini è costituito dalla riabilitazione, volta a migliorare sia le competenze motorie ma anche le competenze cognitive. La riabilitazione è molto importante perché poi stimola quelle che noi chiamiamo le capacità plastiche del cervello, cioè la possibilità di rimpiazzare, no, le funzioni delle parti del cervello danneggiate utilizzando la parte integra del cervello. Ovviamente, purtroppo, e questo deve essere chiaro alle famiglie che, ahimè, hanno magari bambini con questa problematica, non esiste la bacchetta magica per curare definitivamente la patologia, però esistono tante possibilità per cercare, di sviluppare tutte le potenzialità di questi bambini e cercare di farli vivere nella miglior maniera possibile.
1: La condizione evidentemente molto difficile in cui si sono trovati i genitori che hanno deciso di farla finita a Roma, li hanno spinti a un certo punto a rivolgersi a una clinica in Messico. La clinica si chiama Neurocytonics e la presunta terapia proposta da questa clinica coinvolge un macchinario chiamato Sitotron. Il suo funzionamento no, non è chiaro, non è mai stato validato dalla comunità scientifica. In questi giorni stiamo leggendo, insomma, qualche notizia. Beatrice Mautino, ci aiuta a capire che cosa sappiamo effettivamente di questo trattamento?
2: Sappiamo molto, molto poco, nel senso che le informazioni che vengono diffuse insomma, dai proprietari della clinica, dagli scienziati che stanno dietro a questo macchinario sono molto fumose. Si parla di risonanza magnetica, ma non quella che conosciamo normalmente, ma una risonanza magnetica quantica. Insomma, si usano delle parole che abbiamo già sentito, che associamo al mondo della scienza, ma che poi messe tutte in fila da un punto di vista scientifico non hanno un significato vero e proprio, e loro sostengono che con questo macchinario che è stato appunto inventato in India, poi portato in Messico, loro riuscirebbero in qualche modo a stimolare la rigenerazione del tessuto nervoso e quindi a fare quella cosa che prima il professore diceva che non si può fare, quindi rigenerare il tessuto cerebrale danneggiato. Loro dicono di poterlo fare. Quello del Sitotron è un esempio, e ce ne sono tanti di sistemi che promettono di fare questa cosa qui, sia con macchinari, sia con infusioni di cellule staminali, insomma, sono sempre cose che magari appunto abbiamo sentito nel mondo scientifico, ma che poi appunto vengono usate in questo modo non validato, come dicevate giustamente voi, e soprattutto con dei costi molto alti, perché si parla di decine di migliaia di euro per ogni singolo ciclo di trattamento, e poi i cicli non sono mai uno solo, insomma, una volta che ne viene fatto uno, poi insomma si invitano i genitori a farne altri e si arriva a cifre importanti. Io sono andata a cercare nella letteratura scientifica se ci fossero dei riferimenti a questo Sitotron e non si trova nulla. C'è un solo studio clinico depositato nel 2019 che però non ha presentato i risultati. Quindi hanno semplicemente detto che l'avrebbero fatto, ma poi non ci sono i risultati. Quindi al momento non c'è nulla che ci dica che quella cosa lì può funzionare, se non le affermazioni dei venditori, mi viene da chiamarli così.
1: Un fenomeno che nel caso di questo fantomatico Sitotron è stato anche amplificato da un film che è stato prodotto da Netflix e che racconta la storia di un bambino che appunto si è sottoposto a questa cura, un film che ha avuto, insomma, ha dato una certa visibilità a questo trattamento. Le cose sono anche cambiate per via di questa pubblicità,
2: Sì.
1: diciamo così.
2: Sì, è un film tra l'altro prodotto dalla mamma di questo bambino che si era recata in India, lei è messicana, si è recata in India proprio per fare questo tipo di trattamenti e poi ha deciso di contribuire a portare questi macchinari in India e adesso in Messico, e adesso in Messico ci sono diverse cliniche che forniscono questo tipo di proposta. Dietro c'è uno scienziato che, insomma, ha un sito dove si presenta molto, molto bene. Insomma, diciamo che ha un ufficio stampa molto, molto efficace.
1: E è interessante, anche preoccupante, il fatto che molte delle storie delle famiglie che si rivolgono a questa clinica, come a tante altre cliniche che promettono cure miracolose, ecco, queste famiglie hanno spesso delle storie di grandi mobilitazioni online, con delle petizioni, storie anche insomma strazianti di bambini che intraprendono questo percorso e che raccolgono soldi di fatto in questo modo, che poi vanno nelle tasche di queste persone.
2: Sì, purtroppo il meccanismo è lo stesso per tutti, c'è sempre appunto una raccolta fondi, c'è una pagina in genere su Facebook o su Instagram o su TikTok, dove viene raccontato quasi giorno per giorno, no? la vita di questi bambini, il viaggio, insomma si fanno interviste magari a questi medici scienziati che propongono questo tipo di trattamenti e si alimentano. Questo che di fatto è un mercato e che porta via decine di migliaia di euro alle famiglie e che si basa un po' sulla compassione, anche sulla volontà poi delle persone, degli amici, dei familiari o di chi vede queste storie sui social di contribuire, perché come dicevo prima queste cose vengono presentate come se fossero dei trattamenti che funzionano, insomma delle cose di avanguardia scientifica, no? E quindi costano così tanto proprio perché hanno queste apparecchiature molto, molto avanzate, e quindi i nostri 10 euro, 15 euro, 20 euro possono contribuire a far star bene questi bambini. E nei video che si vedono su questi canali social magari vengono enfatizzate alcune caratteristiche, non so, magari il bambino che prima non sorrideva e poi sorride, una mano che si muove prima non si muoveva,
1: dei segnali abbastanza piccoli da incerti. Esatto. Massimiliano Valeriani, esatto. A lei nella sua pratica clinica capita che arrivino famiglie che le chiedono informazioni su trattamenti appunto che non hanno nessun fondamento scientifico?
0: Purtroppo sì, dico purtroppo perché spesso è molto frustrante, no? Dover dare delle disillusioni a queste famiglie che ovviamente se da una parte hanno come interlocutore la scienza ufficiale che diciamo non dà speranze di una cura definitiva, dall'altra invece ovviamente sono molto disponibili a credere a promesse di guarigione. Chiaramente il nostro compito, il mio compito come di tutti i colleghi impegnati sul campo direi è quello di chiarire quelle che sono le possibilità ma anche i limiti della scienza attuale e cercare di evitare che queste famiglie magari diventino preda di chi dichiara dei risultati senza che questi risultati siano dimostrati. Quindi diciamo che è un'esperienza comune di coloro che lavorano in questo campo ricevere dalle famiglie delle proposte circa terapie che non hanno una validazione scientifica come appunto quella di cui avete parlato voi.
1: Beatrice Mautino, stanno arrivando diversi messaggi al 335-5634-296, in particolare uno ricalca un po' una domanda che le stavo per fare. Scrive un ascoltatore: se esiste una cura sperimentale, perché non dovrei tentarla? Allora, io le avrei proposto questo: facciamo finta che ora all'ascolto ci sia appunto il genitore di un bambino, una bambina con, per esempio, una condizione come una paralisi cerebrale infantile, che sentendoci parlare magari ha captato l'esistenza di un trattamento in Messico di cui si sa pochissimo, di cui abbiamo appena parlato con perplessità, insomma mettendo in guardia rispetto al fatto che potrebbe essere una truffa, però mettiamoci nei suoi panni, lui magari pensa, questa persona, è una possibilità, certo. No? Perché certo. Non dovrei farlo? Che cosa rischia?
2: Allora, intanto è impossibile non pensare di volerlo fare. Chiunque di noi in una situazione simile sarebbe attratto, no? da quella proposta e insomma è facile dire no, io non ci cadrei mai, no? È un attimo caderci e capita davvero a tutti, anche perché appunto queste cose si propongono come delle soluzioni scientifiche, appunto si parla di, l'ascoltatore ha parlato di cura sperimentale. Il punto che è bene ribadire dal punto di vista nostro, di chi fa questo mestiere di informazione, è che non è né una cura e non è neanche sperimentale, perché non c'è nessun intento a capire se quella cura funziona davvero, perché non ci sono studi scientifici sull'efficacia di quel prodotto, e non è una cura perché lo sappiamo che non cura, non ci sono risultati dimostrati di un'efficacia di quel tipo di trattamento. Che cosa si rischia? Si rischia di perdere tantissimi soldi, che insomma, per carità, uno dice di fronte a queste cose i soldi non sono importanti, però i soldi comunque sono importanti anche per la gestione della vita. Magari con una malattia o con una condizione complicata, e poi si rischia. Una cosa che a me non piace è che quando si dice non c'è più niente da fare, no? Queste vite, tanto non c'era più nulla da fare, cosa c'è da perdere? Una vita conta a prescindere dalle condizioni in cui si è, e non è che allora va bene tutto solo perché non si riesce a riparare il cervello. Bisogna, insomma, le vite hanno valore a prescindere, no? dalla condizione in cui si è, per cui si rischia quella cosa lì, si rischia di finire in un baratro dal quale poi è difficile uscire. E noi che facciamo questo mestiere, ma mi viene da dire, e questo ci tenevo a dirlo, soprattutto le istituzioni devono essere chiare e dure anche, no? Di fronte a questo tipo di derive. In questi giorni io mi aspettavo che il ministro Schillaci prendesse posizione, non l'ha fatto. Mi aspettavo che le società scientifiche di riferimento prendessero una posizione chiara, non mi risulta che sia stato fatto. Ecco, questo tipo di prese di posizione deve esserci, deve essere chiaro, per permettere alle famiglie quantomeno di capire che, se vogliono, stanno intraprendendo una strada che è una strada che ovviamente è libera, ma che devono essere consapevoli che quella cosa lì non funziona e non ci sono prove che quella cosa lì funzioni.
1: Bruno da Como ci scrive: questi ciarlatani messicani sono dei truffatori, dovrebbero essere perseguiti. Ancora Raffaele: i millantatori speculano sempre sul bisogno, manipolando risultati per darsi credibilità. Allora, parliamo in generale, no? Di chi... sicuramente esistono purtroppo tanti casi di sedicenti medici, scienziati che propongono delle cure in malafede, no? Sapendo che non funzioneranno, e magari sfruttando la disperazione delle famiglie per farci dei soldi. Massimiliano Valeriani, le faccio un'ultima domanda. Immaginiamo di partire oggi da zero per costruire un sistema che impedisca che un truffatore possa mettere su una cura finta per fare dei soldi. Possiamo dire che in realtà una struttura per evitare che lo faccia esiste già, ed è il modo in cui funziona la ricerca scientifica clinica?
0: Esattamente. Allora, come ha detto già prima benissimo la dottoressa Mautino, questa non è una cura sperimentale, perché le cure sperimentali si fanno. Noi al Bambino Gesù abbiamo tante cure sperimentali, non solo per questa patologia ma anche per altre malattie, ma una cura sperimentale è innanzitutto una procedura, un farmaco che in una prima fase viene testato spesso sull'animale o addirittura in vitro. Se si hanno dei risultati favorevoli e soprattutto di sicurezza, perché qui stiamo parlando appunto di bambini, a maggior ragione, quindi di sicurezza, si passa a una seconda fase dove magari si recluta una piccola popolazione di pazienti e si valuta l'efficacia e di nuovo la sicurezza della terapia. Poi si arriva in una terza e una quarta fase in cui il farmaco o la procedura viene proposta a una popolazione più ampia e se ci sono dei risultati, ovviamente poi viene quel tipo di trattamento viene approvato. Tutto questo mi rendo conto che è un qualcosa di lungo e che richiede tempo, ma è la procedura con cui sono stati introdotti farmaci, dico per esempio anche in altre branche, non solo in neurologia, ma anche in neurologia, dei farmaci che oggi hanno cambiato il destino di alcune malattie neurologiche. Quindi, diciamo, bisogna essere fiduciosi nella scienza, nella ricerca. Chiaramente, se tutto questo è diverso da tirare fuori qualcosa non fornendone assolutamente i principi, rifiutandosi di sottostare a quei regolamenti degli enti regolatori internazionali per le sperimentazioni e dire funziona sulla base magari
1: Chiarissimo.
0: di quello che succede in un caso clinico. Ecco.
1: Chiarissimo, grazie Massimiliano Valeriani, neurologo responsabile di
0: Prego.
1: neurologia dello sviluppo all'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Grazie a Beatrice Mautino, divulgatrice, scrittrice, podcaster, autrice di Vertigine, storie di chi si affida alla scienza e di chi impara a farlo, finalista al premio Strega Saggistica. Continuate a scriverci al 335 5634 296.

0: Buongiorno Giacomo Bartolucci.
1: Eccoci.
0: Benvenuto, fisico, premio Ig Nobel per la fisica 2025. Ora spiegheremo di che si tratta perché noi ci spostiamo a Zurigo, dove questa sera si terrà la cerimonia degli Ig Nobel Prize, premio internazionale alle ricerche che prima fanno ridere e poi fanno pensare. Questa sera sarà lì Sara Zambotti che insieme a Marco Motta alle 18:30 ci darà qualche anticipazione con una diretta speciale su Instagram. Poi alle 7 questa sera inizia la premiazione. Noi abbiamo Giacomo Bartolucci per raccontare un po' che cos'è questa cerimonia, che cos'è questo premio. Allora, prima di tutto, lei l'anno scorso ha vinto il premio Ig Nobel per la fisica per i suoi studi su. Ecco.
1: Sulla cacio e pepe, sulla termodinamica della cacio e
0: Che
1: pepe.
0: ricordo ha della serata di quella premiazione?
1: Ah, ne ho tantissimi, è stato un momento emozionantissimo, probabilmente ecco, il più emozionante fino adesso della mia carriera scientifica. E, eravamo andati a Boston in sette amici, diciamo gli autori di questa ricerca, e abbiamo fatto delle varie prove perché durante la premiazione ci è stato chiesto, no, di fare un piccolo momento anche comico in cui raccontavamo della nostra ricerca. E allora abbiamo fatto delle prove giocando sugli stereotipi italiani, avevamo comprato un mandolino, abbiamo girato tutti i negozi di musica di Boston per cercare un mandolino e poi abbiamo fatto le prove dietro le quinte così. E ci hanno detto, ragazzi, voi siete gli ultimi, dovete chiudere in bellezza. E allora sentivamo tutta questa pressione. E niente, siamo saliti sul palco, abbiamo fatto un pochettino, ecco, abbiamo giocato con gli stereotipi, abbiamo salutato le nostre famiglie che erano effettivamente presenti, c'erano addirittura delle nonne in sala. E quindi ecco, diciamo, è stato meraviglioso poi quando è arrivato l'applauso e la consegna da parte dei premi Nobel, perché i premi Ig Nobel sono consegnati da premi Nobel. Diciamo a tutti gli effetti,
0: Premi
1: quindi è stato
0: Nobel a
1: super
0: cui voi avete
1: emozionante.
0: offerto un assaggio di cacio e pepe lì, già che c'eravate, quindi insomma anche un momento
1: Effettivamente.
0: scenico piuttosto importante. E Bartolucci, questa è la prima volta dal 1991, quando sono nati i premi Nobel, che la cerimonia non si terrà a Boston, negli Stati Uniti, perché l'Istituto di Improbable Research che conferisce i premi ha dichiarato che visitare gli Stati Uniti è diventato pericoloso per gli ospiti e quindi lo spostamento in Europa, chissà che in futuro insomma, non possa essere l'Italia a ospitare la cerimonia, sarebbe bellissimo poterla vedere da qui. Le chiedo di farci un po' immaginare, nell'attesa dell'evento di questa sera, che tipo di scienza, di ricerca vedremo premiata, perché appunto è una ricerca che fa ridere ma fa anche pensare e sono premi anche ambiti a livello accademico, non è solo uno scherzo, insomma.
1: Certo, in realtà queste sono ricerche, come dice giustamente il premio, no? Che fanno prima ridere e poi fanno riflettere. E però diciamo, sono seguite in tutto il mondo proprio perché a partire, no, da domande apparentemente inutili, molto spesso poi dopo si va a toccare dei temi importanti o si vanno a generare delle idee che poi dopo risultano utili, no, in tanti altri settori. Ed è per questo che il premio è così, diciamo, seguito a livello internazionale. E noi, per esempio, cioè, insomma, è stato molto divertente venire a sapere che, ecco, a Tokyo si parlava, no, della cacio e pepe oppure a Boston. E poi quando siamo effettivamente andati a Boston a ritirare il premio abbiamo poi constatato, no, che, ecco, questa ricerca aveva ecco, fatto parlare di sé, diciamo.
0: Una cerimonia surreale, molto divertente, è un vero e proprio spettacolo. Tra l'altro vi segnalo che se vorrete questa sera la potrete guardare in diretta in streaming, metteremo il link sulla pagina Facebook di Radio3Scienza, oltre a, vi ricordo, alle 18:30 possiamo seguire l'attesa, i minuti precedenti l'inizio della serata alle 18:30 sulla pagina Instagram di Radio3 con Marco Motta e con Sara Zambotti, proprio lì dalla Congress House di Zurigo. E domani, invece, domani mattina, nella diretta di Radio3Scienza, avremo con noi il fondatore dell'Ig Nobel Prize, alcuni dei vincitori del premio di quest'anno, quindi scopriremo chi sono, che cosa hanno studiato. Personaggio, tra l'altro, insomma, particolare, no? Mark Abrams, il fondatore dell'Ig Nobel Prize, lei l'ha conosciuto?
1: Molto, molto particolare, sì. Noi l'abbiamo conosciuto, abbiamo provato il suo famoso cilindro e ci abbiamo parlato a lungo, sì. Molto, molto simpatico, molto particolare.
0: Allora, l'appuntamento è per questa sera su YouTube, sulla pagina Instagram di Radio 3, per domani poi per scoprire tutti gli scienziati premiati nella serata di questa sera. E vi consiglio anche a questo punto di andare a vedere la premiazione dell'anno scorso per godervi il momento in cui Giacomo Bartolucci e tutti i suoi colleghi si sono, mascherandosi da mozzarella, da cuoco e da suonatori di mandolino, hanno regalato alla platea e anche ai Nobel presenti questo spettacolo che ha fatto ridere, ma ha fatto anche riflettere. Grazie, Giacomo Bartolucci, fisico, Ig Nobel, lo ricordo, per la fisica nel 2025 per i suoi studi sulla cacio e pepe. Siamo alla fine di questa puntata di Radio 3 Scienze. Insieme a me oggi vi salutano Fabio Zampa alla parte tecnica, Benedetta Annibali in regia, Ilaria Stoppa in redazione, Marco Motta, curatore di Radio 3 Scienza, che è un programma ideato da Rossella Panarese. Come sempre potete riascoltare questa puntata su Rai Play Sound oppure andando sul sito di Radio 3. Dopo di noi c'è Arturo Stalteri con il concerto del mattino. Da Roberta Fulci, buona giornata a tutti.

0: Ore 12.
1: Armonia non è l'assenza di conflitto, ma l'arte di far convivere le differenze. È il tema della 20ª edizione del Festival Internazionale di Musica d'Arte Mito Settembre Musica. Vi aspettiamo tra Milano e Torino dal 6 al 20 settembre. mitosettembremusica.it.
2: Le 12, 24 secondi, è giunto anche oggi il momento, l'appuntamento con il concerto del mattino di Radio 3, un concerto, un programma curato da Giovanna Natalini, che vede Giorgia Franceschi con noi in regia oggi, con Fabio Zampa alla console, Arturo Staltri a questi microfoni per raccontarvi due momenti musicali, uno molto ampio, uno più breve, un bis, per un concerto che si è tenuto a Berlino alla Filarmonica il 28 giugno di quest'anno. Nicola Benedetti è al violino con lei, l'orchestra sinfonica della radio di Berlino, Jonathan Knott alla direzione. Violino, quindi avete già capito che si parla di un concerto per violino e orchestra, ed è il concerto che scrisse Sir Edward Elgar, e l'unico concerto che scrisse per questo strumento, che è incastonato tra le due sinfonie. Elgar nasce nel 1857, scompare nel 1934, è importante per il suo contributo alla rinascita della musica inglese, anche se lui era molto interessato più al tardo romanticismo, non recupera ad esempio alcuni stilemi di artisti del passato come Harry Purcell, ma invece si prodiga per dare all'orchestra sempre un suono particolare, un suono ricchissimo, attentissimo a ogni sfumatura e alla grande tradizione tardo romantica. Il grande successo arriva quando è già abbastanza adulto con le Variazioni Enigma, ma anche grazie a questo concerto per violino e orchestra in si minore, l'opera 61, che verrà dallo stesso Elgar diretto il 10 novembre del 1910 a Londra con Fritz Kreisler al violino. Concerto singolare, molto ampio, molto lungo, molto elaborato. Esempio, si apre con questo allegro iniziale che ha addirittura ben sei temi che lo animano. Esempio, un primo tema che parte da un fa diesis ma poi già si muove cambiando tonalità, un secondo tema più ritmato, più ritmico, poi abbiamo un altro tema invece più espansivo, il quarto tema più scuro, il quinto è più calmo e sereno, che porta poi a una sorta di vetta sonora dalla quale scaturisce il sesto tema. Il violino esegue soprattutto all'inizio secondo e quarto tema, li combina insieme, si oppone all'orchestra in maniera molto evidente, e c'è tra l'altro anche qui un enigma, come accadeva per la composizione di cui parlavo prima, perché all'interno della partitura Elgar parla di un'anima che è nascosta all'interno del concerto, ma non dice di chi è. Si pensa fosse di Julia Worthington, che era una donna che lui aveva amato e alla quale dedicherà anche infatti una variazione nelle sue celebri Variazioni Enigma. Torniamo dunque alla stesura del concerto. Dopo il primo movimento si apre un secondo movimento, un andante, in cui il violino diventa realmente parte dell'orchestra, quindi c'è un dialogo, non c'è una predominanza se non in alcuni momenti. E poi il finale, questo allegro molto, molto drammatico. Il solista esegue una sorta di preludio iniziale, poi l'orchestra sembra raggiungerlo poco a poco, un po' il contrario di quello che accadeva nell'andante, in cui invece è l'orchestra che poi attrae verso di sé il violino. C'è un si minore completamente affermato alla tonalità iniziale del concerto e una chiusura molto misteriosa ma anche trionfale. Ascoltiamolo dunque con Nicola Benedetti al violino, Jonathan Knott e l'orchestra del Radio di Berlino. Il concerto per la 61 di Elgar dura circa 48 minuti.

Era il concerto per violino e orchestra di Edward Elgar con Nicola Benedetti al violino, l'orchestra sinfonica della radio di Berlino, e noi proseguiamo con il bis che Nicola Benedetti mi ha concesso. Questo è un classico della musica country americana di Jay Anger, questo Ashokan Farewell. Ascoltiamo.

0: A Shock and Farewell di Jay Younger, stile scottish, del resto Nicola Benedetti è scozzese. Questo era il bis che concludeva l'appuntamento con il concerto del mattino di oggi. Dunque, da Arturo Stalteri un caro saluto a tutti, e accanto a Giorgia Franceschi oggi in regia, Aldo Pantaloni alla console e Giovanna Natalini che cura il concerto del mattino. Tra poco c'è Suona Luna, per quanto mi riguarda l'appuntamento è per domattina alle 9.30 e poi alle 12. Dunque a tutti un buon proseguimento, ovviamente sempre sulle frequenze di Radio 3.
1: Idee, musiche e incontri per pensare e l'abitare. Dal 10 al 13 settembre torna a Carrara il Festival Convivere. 70 eventi gratuiti con Elena Granata, Franco La Cecla, Gino Castaldo, Emma Stoccolma e molti altri.
2: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
3: Questa sera, fino a sabato 12 settembre, Hollywood Party è in diretta dalla Mostra del Cinema di Venezia con Alberto Crespi e Steve Della Casa, in compagnia di ospiti italiani e internazionali, per raccontare i film e i momenti salienti dell'83esima edizione della Mostra del Cinema. Se siete al Lido, venite a trovarci. Siamo alla postazione Glass, studio della Rai, davanti al Red Carpet. Tutti i giorni alle ore 19, Hollywood Party è sempre e comunque su Radio 3.
4: Rai, Radio 3.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
7: Iperceramica.
8: Quando sei uscita?
9: Ieri.
8: Che pensi di fare?
9: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
8: Le cose sono cambiate, Teresa.
9: Tu non ci devi venire qua.
10: Io sono te. Provaci a volermi bene.
11: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
12: Ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
13: Suona Luna.
14: Ridella stella Aldebaran.

0: Il cibo dell'amore. La musica è Shakespeare. Di Guido Zaccagnini.
1: Hanno la faccia malandrina.
0: A cura di Federico Vizzaccaro.
2: Puntata trasmessa ad aprile 2022.
3: E siamo arrivati alle 13, 2 minuti e 37 secondi, alla penultima puntata di questo ciclo dedicato appunto alla musica ispirata alle opere di Shakespeare. E oggi iniziamo con Macbeth in compagnia di Ennio Speranza in regia e di Fabio Meris alla console. Con Macbeth, però, per la precisione, sulla sua signora, cioè l'autentica anima nera della tragedia che muove il marito come un burattino. Apriamo su di lei con la Lady Macbeth del distretto di Mzensk, opera 29, opera in 4 atti e 9 scene del compositore Dmitri Shostakovich, basata su un libretto di Alexander Preiss, dello stesso compositore, ispirato all'omonimo romanzo di Nikolai Leskov. La prima rappresentazione ebbe luogo il 22 gennaio 1934 al Mali Opern di Leningrado. Mali Opern, il piccolo teatro d'opera. Sugli inizi l'opera riscosse un indiscutibile successo, ma dopo un paio d'anni venne messa al bando dall'establishment sovietico. In sintesi, la trama: la giovane donna sposata vive in una piccola cittadina russa. Il suocero, approfittando della lontananza del figlio, tenta, ma invano, di sedurla il porcone. Ci riesce invece un servitore, che però viene scoperto dal suocero stesso. Caterina e amante pensano bene di farlo fuori e, già che ci si trovano, uccidono anche il marito di Caterina, che nel frattempo è tornato. Ne nascondono il corpo in cantina, dichiarando poi a tutti di non sapere che fine abbia fatto. Ma il cadavere viene casualmente scoperto e i due amanti sono condannati ai lavori forzati in Siberia. Nel corso del viaggio Caterina corrompe una guardia per passare la notte, forse l'ultima notte d'amore, con l'amante, ma scopre che questi non è più interessato a lei, bensì a Sonietka, un'altra detenuta più giovane. E Caterina non regge il colpo, si getta nel fiume, ma nel farlo trascina con sé la rivale. Ora tirate le somme, abbiamo 3 omicidi e 1 suicidio. Per come riassunta la trama si sarà capito che questa non ha a che fare con il testo di Shakespeare, ma fu così intitolata per le analogie psicologiche, morali, comportamentali tra la protagonista dell'opera di Shostakovich, Caterina Ismailova, e la perfida moglie dell'aristocratico scozzese. Stiamo per ascoltare l'aria di Caterina dalla terza scena del primo atto. La donna si lamenta della propria solitudine. Il puledro rincorre la giumenta, il gattino cerca la gattina, il colombo si precipita dalla colombella e soltanto da me nessuno si affretta. Il vento accarezza la betulla e col suo tepore il sole la riscalda. Per tutti c'è un sorriso, soltanto da me non giungerà nessuno. Nessuno avvolgerà col suo braccio il mio corpo, nessuno accosterà le sue labbra alle mie, nessuno accarezzerà il mio bianco petto, nessuno mi spossierà con focose carezze. I miei giorni passano privi di gioia, la mia vita sfuggirà senza un sorriso. Nessuno giungerà da me. Soprano Galina Vishnevskaya, London Philharmonic Orchestra, diretta da Mstislav Rostropovich.

aria di Caterina dalla terza scena del primo atto della Lady Macbeth del distretto di Mizensk di Dmitri Shostakovich. L'abbiamo ascoltata nell'esecuzione del soprano Galina Vishnevskaya, accompagnata dalla London Philharmonic Orchestra diretta dal coniuge, cioè da Mstislav Rostropovich. Dalla Russia ottocentesca ci riportiamo nel Regno Unito dei giorni nostri, ma non nella Scozia di Macbeth, bensì nel Carmarthenshire, contea sud-occidentale del Galles, dove nel 1942 è nato John Cale, compositore, polistrumentista, fondatore con Lou Reed, Sterling Morrison e Angus MacLise del gruppo The Velvet Underground. Ho detto i giorni nostri, in realtà si tratta di mezzo secolo fa. È infatti nel 1973 che, come solista, dopo aver lasciato i Velvet, Cale pubblica l'album Paris 1919, cioè 1919, ritenuto dalla critica uno dei vertici della sua produzione. Dei 9 brani che vi sono contenuti, uno si intitola Macbeth, e tra canzoni intrise di cupezza, nostalgia, tristezza, pessimismo, Macbeth è quasi un momento di sollievo nel suo rifarsi al rock tradizionale. Il testo, beh, io il testo ci ho capito poco, ve lo sottopongo, la vostra interpretazione. Welcome home, Macbeth. It's been a long, long time, and everyone knows you're here. It's easy to see they care bunkers been and gone. Benvenuti a casa Macbeth, è passato molto tempo e tutti sanno che sei qui. È facile vedere che si preoccupano. Banco è stato e se n'è andato. Aveva visto tutto prima, l'ha preso e poi l'ha portato a spasso, l'ha scosso e poi l'ha indossato e gli stava a pennello, e sai che è vero. Non hai mai visto le cose in quel modo. Lei sapeva tutto e ti ha fatto vedere le cose fino in fondo. Qualcuno lo sa per certo. Devo essere io o devi essere tu? Avanti, dimmi che tutto va bene. Da me tutto va bene. Ahimè, per il povero Macbeth, ha trovato una tomba poco profonda, ma meglio di una morte dolorosa e più veloce del suo respiro morente. Boh.

Ed era questo il Macbeth di John Cale. Ennio Speranza, Al di là del vetro, suggerisce come ipotesi di interpretazione del suo testo di qualche sostanza psicotropa di troppo, forse assunta da John Cale, non lo so. 335 563 4296. E dal Macbeth di John Cale a quello di Gilles Massenet il passo è breve. No, scherzo, i passi sono tanti e sono lunghi, però non importa, tanto il trait d'union ce lo fornisce il personaggio shakespeariano. Massenet, passato alla storia grazie alle sue opere Manon, Werther e in misura minore Thaïs, scrisse in prevalenza per la voce, melodrammi, cori, centinaia di arie da camera, musica sacra, e però l'occasione compose anche per orchestra, nello specifico 3 suite chiamate Scènes Dramatiques, scene drammatiche. La terza fu stesa tra l'estate e l'autunno del 1874 ed eseguita per la prima volta sotto la direzione di Ernest Deldevès nella stagione dei concerti del conservatorio nel gennaio successivo. Tutti i brani presenti in questa suite si riferiscono a momenti shakespeariani: La tempesta, cioè Ariel e gli spiriti, Le sommeil de Desdemone, il sonno di Desdemona, e Macbeth, sottotitolo Le streghe, il festino, l'apparizione, l'incoronazione di Re Malcolm, e poi Fanfare. I titoli furono poi cassati dal compositore, che optò per indicazioni meno specifiche: Prelude e Divertissement, melodramma e scena finale. E stiamo per ascoltare proprio la scena finale, ovvero la sua seconda metà, in cui si ha l'incoronazione del legittimo re Malcolm dopo la sconfitta e la morte di Macbeth. Un tripudio di sonorità squillanti, di ritmi trionfali, di timbri militareschi, e tutto è bene quel che finisce bene, e tutti contenti salvo Macbeth e consorte. National Philharmonic Orchestra, diretta da Richard Boninge.

eseguite dalla National Philharmonic Orchestra diretta da Richard Boning. Abbiamo ascoltato l'incoronazione del re Malcolm e la scena finale della terza suite, della terza scène dramatique di Jules Massenet. Grazie a Carla e Maria Grazia per i messaggi, e mi fa piacere leggere il messaggio del cui mittente anonimo, anonima, bellissimo il brano e soprattutto il testo dell'ex Velvet. Mi fa piacere perché, insomma, se riusciamo a far convivere queste musiche di epoche diverse, generi diversi, latitudini diverse, all'insegna, come direbbe Quirino Principe, della musica forte, io sono contento, vuol dire che l'operazione ha un suo senso. 335 56 34 296. E tra i momenti scelti da Massenet per questo suo lavoro c'è anche, come ho anticipato prima, l'incontro di Macbeth con le streghe e i conseguenti loro fatidici vaticini. A tale meeting che si interessò Bedřich Smetana, compositore ceco vissuto tra 1824 e 1884, universalmente noto per il poema sinfonico Vltava, la Moldava, da lui inserito nel ciclo intitolato Ma Vlast, la mia patria. Se qualcuno lo conosce sa che anche in questi giorni, per una sorta di reclama, uno spot pubblicitario, viene usato, diciamo, abbadilate, vabbè, poveretto, non se lo meritava forse. Ciò detto, anche il musicista boemo fu sedotto da Shakespeare e nel 1859, durante un soggiorno in Svezia, scrisse un brano per pianoforte che intitolò Macbeth, schizzo per la scena Macbeth e le streghe di William Shakespeare. La cosa finì lì, anche se è stato affermato, per esempio, dai suoi allievi, che il progetto era di realizzare una partitura per orchestra. Il pezzo è caratterizzato da una generale atmosfera pesante, fosca, cupa, ed è probabile che tale clima sia connesso alla morte della moglie di Smetana, Caterina, avvenuta il 19 aprile di quell'anno. La partitura di questo schizzo fu pubblicata solo nel 1912, cioè 28 anni dopo la morte del compositore, però quasi da subito entrò nel comune repertorio pianistico. Nel corso del Novecento, Ottakar Jeremias ne realizzò una versione orchestrale e Jarmil Burghauser la trascrisse per pianoforte e orchestra. Il termine schizzo usato da Smetana non va interpretato come un vezzo dell'autore, ma in senso letterale. Cioè, la pubblicazione della partitura si basò sul manoscritto vergato a matita dal compositore, mancante peraltro di numerose indicazioni e contenente alcune anomalie ritmiche, potremmo anche definirli degli errori, ecco, insomma, che gli erano scappati dalla matita. Il pezzo, ogni buon conto, presenta parecchie difficoltà sotto il profilo tecnico, e non è un caso, dal mio punto di vista, che Franz Liszt fosse un idolo per Smetana. Ascoltiamo la seconda metà di questo schizzo nella esecuzione del pianista Ottakar Volondovich.

Macbeth, schizzo per la scena Macbeth e le streghe di William Shakespeare di Bedřich Smetana. Lo abbiamo ascoltato nell'esecuzione del pianista Otakar Vondrovic e voglio ringraziare per coloro che ci stanno scrivendo. Si sta creando il partito Filo Ennio Speranza che ha proposto per giustificare il testo di John Cale delle sostanze psicotrope. E quelli erano tempi nei quali l'allucinazione era l'unico tipo di rappresentazione possibile della realtà. Questo scrive Glauco. E Macbeth, scrive Anna, in sogno psichedelico, solo lui sa il significato. E poi Maria che scrive il pezzo appena ascoltato di Jim Masnet, avrei dovuto trasmetterlo domani a mo' di commiato. No Maria, domani c'ho una piccola sorpresa, un piccolo regalo, se vogliamo, regalo musicale di Pasqua, l'ultimo brano che chiuderà questo ciclo. Mentre invece Marina, allora Macbeth, accento sulla E, non si pronuncia London ma London. Bene, le date si dividono in due parti, 1985-1985, cioè 1985. Auguri per le festività, grazie, e grazie per i consigli Marina. Andiamo avanti. Sono in una fase di grande attività e sto lavorando a un pezzo orchestrale, Macbeth, che naturalmente è di natura molto aspra e trascinante e ad una sonata per violino. Queste parole, scritte in una lettera datata 23 giugno 1887 dal 21enne Richard Strauss, costituiscono la prima traccia importante della creazione del poema sinfonico Opera 23. Ma la sua stesura si sarebbe poi trascinata per diversi anni a venire prima di trovare una veste definitiva. Strauss, cresciuto nello studio e nell'ammirazione delle partiture sinfoniche di Brahms, passò a un certo punto al fronte opposto alla corrente dei neotedeschi che postulavano come una composizione dovesse appoggiarsi in opera 23. Ma la sua stesura si sarebbe poi trascinata per diversi anni a venire prima di trovare una veste definitiva. Strauss, cresciuto nello studio e nell'ammirazione delle partiture sinfoniche di Brahms, passò a un certo punto al fronte opposto alla corrente dei neotedeschi che postulavano come una composizione dovesse appoggiarsi

primo vero e proprio poema sinfonico del compositore, e quindi la sua genesi tormentata, come anche le sue arditezze e il risultato non del tutto maturo, sono dovuti alla ricerca del nuovo e anche alla difficoltà di approdare a nuove certezze. Terminato all'inizio del 1888, Marina direbbe 1888, no scherzo, il poema sinfonico venne rifiutato dall'editore Spitzweg e anche giudicato severamente da Hans von Bülow, pianista e soprattutto uno dei direttori più stimati da Wagner. Ne seguì la decisione del compositore di rielaborare la partitura, per la quale tuttavia questa rielaborazione necessitò di 4 anni. La prima esecuzione della versione definitiva si ebbe a Berlino 29 febbraio 1892 con l'autore sul podio dei filarmonici e l'esito fu entusiastico. Il poema sinfonico non segue un programma vero e proprio, piuttosto intende offrire, come acutamente ha scritto Arrigo Quattrocchi, compianto nostro collaboratore e veramente un gran bel cervello musicale, non solo, dicevo, come ha scritto Arrigo, attraverso il contrasto fra gruppi tematici, la contrapposizione fra il personaggio shakespeariano posseduto dall'anelito del potere ma nel contempo preda di dubbi e incertezze, e quello della sua sposa che lo incalza insaziabilmente verso nuovi delitti. Allora, i minuti conclusivi stanno a descrivere la mente ormai del tutto obnubilata del regicida, il suo crollo psichico e fisico e il suo prendere coscienza del proprio destino. L'ultima pagina ci segnala, sia pure in tono moderato, senza alcuna enfasi, che la tragedia si è conclusa con la vittoria dei buoni. Staatskapelle di Dresda, diretta da Rudolf Kempe.

Era questa la parte conclusiva del poema sinfonico Macbeth di Richard Strauss, eseguita dalla Staatskapelle di Dresda, diretta da Rudolf Kempe. Rispondo a Carlo, data della registrazione 1973. Walter, sì, domani è l'ultima puntata, e poi Carlo Maria, la canzone di Paolo Conte, che funge da sigla di questo ciclo, si intitola L'Orchestrina. E poi grazie a Ginevra, Walter, eccetera, eccetera. Andiamo avanti verso l'ultimo ascolto di quest'oggi. A mio rischio e pericolo azzardo una proposta un po' bizzarra, una musica che ha certamente a che fare con Macbeth, ma che è frutto di una mediazione espressiva, formale, stilistica. Siamo nel 1971 e il regista Roman Polanski lavora all'adattamento cinematografico del Macbeth, di cui firmerà sceneggiatura e regia. Per la colonna sonora si affida ai Third Ear Band, la banda, il gruppo del terzo orecchio, è un complesso che non ebbe vita lunga dal 1967 al 72, ma che si distinse per l'originalità, se vogliamo l'unicità delle proprie proposte, del proprio stile. Di fatto i Third Ear Band rappresentano uno dei casi più anomali nella storia della musica rock. Il complesso si formò su iniziativa del percussionista Glenn Sweeney, dell'oboista Paul Mintz, della violoncellista Ursula Smith e del violinista Richard Koff. Definirne il genere è abbastanza complicato: evoluzione del progressive rock, commistione con elementi della musica indiana, di quella psichedelica e di quella sacra medievale. Ecco, in merito all'organico, altre commistioni: violoncello, sintetizzatore, percussioni, oboe, viola, chitarra, violino, basso elettrico e flauto dolce. Per la colonna sonora del film di Polanski, i Third Ear Band composero e suonarono 16 brani. Le musiche ebbero un tale successo che l'anno dopo ne fu pubblicato un album. Naturalmente i brani accompagnano le scene che si susseguono e perciò, in base alla specifica situazione, sono alquanto diversi fra loro: festosa, soprannaturale, drammatica, onirica, brutale. Ho scelto a esemplificare il connubio tra sonorità, melodie e ritmi di sapore appunto un po' medievale, un po' orientale, un po' sperimentale, la court dance, cioè la danza di corte. E a eseguirla sono Paul Buckmaster, violoncello e basso elettrico intendo, Glenn Sweeney alle percussioni, Danny Bridges alla chitarra, Paul Mintz oboe e flauto dolce e Simon House violino e sintetizzatore. Vediamo un po' cosa ne pensate.

0: Bene, ci compiacciamo che almeno per le sonorità iniziali di questo brano i pappagallini di qualche nostro ascoltatore si siano scatenati e poi Giampaolo da Sassari invece esprime delle perplessità rispetto allo schizzo di Strauss, il poema sinfonico di Strauss, riguardo invece allo schizzo di Smetana, la sua nonna di Sondrio avrebbe esclamato niente di che, e vabbè Giampaolo, niente di che, non si può mica essere tutti Brahms o tutti Mozart. E comunque abbiamo ascoltato per concludere questa puntata un brano tratto dalla colonna sonora del film Macbeth di Roman Polanski del 1971 nell'esecuzione del complesso The Third Ear Band, cioè la band del terzo orecchio, Paul Buckmaster violoncello e basso, Glenn Sweeney percussioni, Danny Bridges chitarra, Paul Mintz oboe e flauto dolce e Simon House violino e sintetizzatore. Ricordo che il numero attraverso il quale potete comunicare con noi è 335-56-34296. Grazie a tutti, buona proseguizione di giornata e a sentirci domani da Guido Zaccagnini.
1: E suona l'orchestrina.

0: che lo fa. Esasperante il suo languore, aiuto, orchestrina del mio cuore.
1: Rai, Radio 3.
2: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
3: Perché ti sei fermato?
2: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
3: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
2: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
3: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
2: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
3: con TV Rai
2: Radio
3: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
2: Vai su tvsat.tv.
4: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
5: Ma è vero che l'AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da un'AI, Gol IA,
6: e da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
5: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale cercando di non farci travolgere.
4: Ascolta il podcast Umanide vs. Gol IA su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 13 e 45.
1: Rai GR3.
2: Tra minacce ed aperture, Putin, un accordo con l'Ucraina è possibile. I contatti con Trump e con gli 007 di Kiev continuano. Peskov rassicura, non declasseremo le relazioni con Berlino. Ma Lavrov chiude le sedi russe del Goethe Institute. Uniti e pronti a reagire, linea dura di NATO e Unione Europea contro la Russia, pronte nuove sanzioni, nel mirino gli asset. Tajani ribadisce possibili i tentativi di Mosca di influenzare il voto nei paesi europei. Governo Meloni, il più longevo della Repubblica. Domani supera il Berlusconi 2, 1413 giorni a Palazzo Chigi. La maggioranza rivendica record su occupazione e taglio delle tasse. L'opposizione non si guarda al paese reale. Tra stelle e leoni a Venezia, il giorno di due maestri, Werner Herzog e Martin McDonagh, in corsa per il Leone d'Oro. Fuori concorso il primo film italiano, Nessun dolore, di Gianni Amelio. Sul red carpet, John Malkovich, Orlando Bloom e le sorelle Mara. Una buona giornata da Maria Rosaria Villivain. Primo piano dunque il conflitto russo-ucraino e le tensioni tra Mosca e i paesi europei. Intervento del presidente russo Putin al forum economico di Vladivostok, mentre continua lo scambio di accuse con Berlino. La corrispondente da Mosca.
3: Al forum economico orientale di Vladivostok, Putin nel suo lungo intervento parla anche di Ucraina. I contatti con Kiev stanno continuando a livello di servizi speciali. Ci sono possibilità per un accordo di pace, dice, specificando che l'accordo dovrà essere innanzitutto tra Russia e Ucraina, ma che le recenti minacce di Zelensky sullo spazio aereo russo complicano le trattative. Il dialogo con Trump sta funzionando. Per Putin anche altri paesi dovrebbero sostenere il processo negoziale. Lo scambio di accuse con la Germania è ancora centrale anche al forum di Vladivostok. A parlarne il ministro degli esteri russo. Sono sorpreso dalle ambizioni militariste del cancelliere Merz, ha detto Lavrov, che ha poi annunciato la decisione di chiudere le sedi del Goethe Institute in Russia. Una dura reazione era stata anticipata ieri all'incaricato d'affari tedesco convocato al ministero degli esteri russo. Respingiamo le accuse infondate mosse da Berlino riguardo al coinvolgimento di Mosca nell'incidente all'aeroporto di Lipsia, si legge in un comunicato del ministero, che sostiene anche che la Germania abbia lanciato una provocazione deliberata per distruggere le relazioni con la Russia. Da Mosca, Liana Mistretta, GR3.
2: E della tensione con Mosca è tornato a parlare il ministro degli esteri Antonio Tajani. Sentiamo le sue parole.
4: La guerra ibrida è in corso, io lo ripeto, pericolo che si cerchi di influenzare il voto nei paesi europei è consistente. Questo non significa che poi i cittadini europei seguano i desiderata di paesi non alleati che vogliono influenzare il voto.
2: Sul campo ucraino Mosca prosegue la sua offensiva, almeno due morti in un raid russo a sud di Zaporizhia, esplosioni a Kiev, colpita anche Odessa, diversi feriti, distrutti 416 droni ucraini intercettati nella Crimea annessa e sulle acque del Mar Nero, una vittima russa a Belgorod. Unione Europea e NATO fanno quadrato. Già annunciate nuove sanzioni contro Mosca, restano in molti nodi legati all'utilizzo degli asset russi congelati. La corrispondente.
5: Dopo il mancato attacco con droni a Lipsia attribuito dalla Germania alla Russia, si cerca di intervenire con nuove sanzioni contro Mosca, più intelligence contro le spie del Cremlino, ma soprattutto con l'eventuale utilizzo degli asset russi congelati che ammontano a oltre 200 miliardi di euro. Si tratta per la maggior parte di riserve della banca centrale russa custodite da Euroclear, un gruppo finanziario belga. Di questo hanno parlato ieri la Presidente della Commissione von der Leyen e il segretario generale della NATO Rutte. Un dossier trattato anche al Consiglio informale dei ministri degli esteri ieri in Irlanda. L'uso degli asset congelati è stato accantonato a dicembre scorso, soprattutto per il veto del Belgio, ma diversi paesi ora premono per utilizzare questo strumento. Il governo belga si dice contrario perché teme una causa internazionale, ma ora si sta studiando un modo per una corresponsabilità dei 27 paesi membri nel caso venga richiesto un risarcimento. Da Dublino, Marilu Lucrezio, GR3.
2: Il conflitto nel Golfo Persico, l'Iran attacca le basi americane negli Emirati e in Kuwait, Trump torna a minacciare Teheran e il Pentagono proroga il dispiegamento delle truppe statunitensi nell'area.
6: Missili e droni iraniani hanno preso di mira le basi americane in Kuwait, negli Emirati Arabi, nonostante Washington non abbia sferrato nuovi attacchi nella notte dopo gli ultimi due giorni di raid. Da Teheran poi l'avvertimento: risponderemo anche agli attacchi israeliani nel sud del Libano. È la ritorsione annunciata nelle scorse ore dall'Iran, incurante delle rinnovate minacce da parte del presidente Trump. Li abbiamo colpiti molto duramente e potremo farlo ancora, dice, rivendicando il pieno controllo dello stretto di Hormuz, che vorrebbe rinominare stretto di Trump, e attraverso cui, rivela la CNN, la Marina americana martedì ha scortato 40 navi mercantili cariche di petrolio in quella che rappresenta la più ampia operazione di questo tipo dall'inizio della guerra. Il regime è ogni giorno più debole, ha detto anche Trump, facendo intendere che la campagna militare potrebbe non durare a lungo. È di senso contrario, però, la notizia diffusa dal Wall Street Journal, secondo cui il capo del Pentagono Hegseth ha prorogato fino al 2021 il dispiegamento delle 50.000 truppe statunitensi presenti in Medio Oriente, segno che la guerra potrebbe protrarsi invece fino al prossimo anno. Valentina Isa, GR3.
2: Ancora violenza in Cisgiordania, uccisi due palestinesi. Israele ha intanto arrestato un colono di 19 anni tra gli aggressori di un'abitazione nel villaggio di Kusra, assediato da giorni. A Gaza la visita del premier israeliano Netanyahu a una postazione dell'esercito a ridosso della linea gialla dentro la striscia. Controlliamo il 60% del territorio, non ci ritiriamo finché Hamas non sarà disarmato, ha affermato Netanyahu. E c'è stato un naufragio nell'Atlantico davanti alle isole Canarie. Ci aggiorna in studio Fabrizio Noli.
7: Sì, è un naufragio dalle conseguenze tragiche, visto che il computo finale è di 83 morti totali, tra cui una donna e un neonato. La notizia è stata data dalla ONG spagnola Caminando Fronteras, che monitora le vittime e le violazioni dei diritti occidentali lungo le rotte migratorie del confine euroafricano occidentale. L'imbarcazione era partita dal Gambia 27 giorni fa, con ben 127 persone a bordo. Almeno 44, secondo il soccorso marittimo spagnolo, quelle tratte in salvo all'alba questa mattina, tutte di origine subsahariana, circa 65 miglia a sud-est dall'isola di Gran Canaria. A bordo del barcone sono anche rimasti 5 corpi che, a causa delle avverse condizioni meteorologiche nella zona, non è stato possibile recuperare. I sopravvissuti al naufragio sono stati trasferiti nel porto di Arghinenghin, sull'isola di Gran Canaria.
2: Grazie, rientriamo in Italia. Il 3 settembre di 44 anni fa, l'agguato mafioso che uccise a Palermo il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e la moglie Emanuela Setti Carraro e ferì a morte l'agente Domenico Russo. Nel suo messaggio il presidente Mattarella ricorda il prezioso lascito. La lotta contro le mafie, ha affermato, non consente sosta. La premier Giorgia Meloni sui social scrive che ricordarlo significa rinnovare l'impegno di non lasciare mai soli coloro che ogni giorno combattono la mafia. E il governo Meloni si appresta a diventare il più longevo della storia repubblicana. Domani la data ufficiale con festeggiamenti a Bari. La maggioranza rivendica i risultati raggiunti in questi quasi 4 anni. Stabilità, tenuta dei conti pubblici e tasso di occupazione record al 63,2% e oltre 1.300.000 posti di lavoro creati. Record che gli italiani non vedono, sostengono dalle opposizioni. Il paese è sempre più povero.
8: Oggi l'affiancamento, domani il sorpasso del Berlusconi 2, occasione per Fratelli d'Italia per rivendicare in un video i risultati ottenuti da ottobre 2022, a partire dal record di occupazione, dal taglio delle tasse. Salvatore Sallemi.
9: 1 milione di nuovi posti di lavoro stabili, più di quelli creati dalla sinistra in 10 anni. Parlano i fatti.
8: E se è stata proprio la stabilità a permettere questi risultati, la maggioranza vuole garantirla anche ai governi futuri con la nuova legge elettorale, anche se Marcello Pera si dice pronto a ritirare l'emendamento sul ballottaggio dopo il no della Lega. Ma anche in caso di secondo turno, avverte Roberto Vannacci, i nostri voti non sarebbero scontati. Proprio l'ascesa di Futuro Nazionale per le opposizioni è ciò che spinge il centrodestra a cambiare le regole del gioco, ignorando così una difficile situazione economica. Dolores Bevilacqua, 5 Stelle.
10: Nel paese reale le famiglie subiscono la stangata delle bollette mentre benzina e diesel sfondano i 2 euro al litro. Ma non ditelo a Giorgia Meloni.
8: Festeggiano record inesistenti, concordano PD e AVS, l'unico primato del governo e l'ultimo posto nel G7 per spesa sanitaria. Lucio Bondi, GR3.
2: Ancora aumenti per i carburanti. Secondo i dati del Ministero delle Imprese, la benzina al self-service lungo la rete stradale costa in media 2,04 euro al litro, il gasolio 2,15. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,12 euro al litro per la verde, il livello più alto da luglio 2022, e 2,22 euro al litro per il diesel. Il governo si appresta a confermare oltre il 5 settembre lo sconto sulle accise. Veniamo alla vicenda Report e le indagini sull'attentato all'ex conduttore Sigfrido Ranucci. Dopo il passo indietro di Giulia Presutti alla conduzione, il direttore dell'approfondimento RAI, Paolo Corsini, annuncia l'intenzione della RAI di andare in onda col programma l'8 novembre, confermato Davide Piervincenzi come conduttore. Lunedì ci sarà intanto l'udienza al Tribunale del Riesame per Walter Lavitola, in carcere con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Ranucci, mentre emergono contraddizioni dai racconti degli esecutori materiali.
11: Versioni contraddittorie sul tipo di esplosivo, l'innesco e il reale scopo della bomba, dichiarazioni reticenti sui mandanti e sulle fasi organizzative dell'attentato per mostrarsi agli inquirenti inconsapevoli delle reali finalità dell'ordigno, esploso il 16 ottobre davanti alla casa di Sigfrido Ranucci. Interrogati il 27 agosto, le versioni di Antonio Passariello e Pellegrino Davino non hanno convinto il giudice, che li ha lasciati in carcere, e neanche la procura, che sta cercando riscontri. Il primo ha ammesso di aver materialmente piazzato la bomba insieme all'altro arrestato Saverio Mutone, sostenendo però di aver saputo solo dopo l'esplosione chi fosse il bersaglio. Il secondo ha dichiarato che a contattarlo era stato Clesio Tavares Gomez, il factotum di Walter Lavitola, fuggito in Camerun e tuttora ricercato. Per 3.000 euro gli avrebbe commissionato l'attentato, procurandogli lui l'ordigno, che Davino avrebbe recuperato nascosto sotto una statua in provincia di Avellino. Quando lunedì comparirà davanti al Tribunale del Riesame per chiedere la scarcerazione, anche Walter Lavitola ha annunciato che parlerà. L'amministrazione penitenziaria di Rebibbia ha negato che il faccendiere sia stato schiaffeggiato in carcere, come aveva messo a verbale proprio Davino. Simone Zazzera, GR3.
2: E in chiusura andiamo a Venezia, dove entra nel vivo il concorso della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica. Stasera sul tappeto rosso Orlando Bloom, John Malkovich e le sorelle Rooney e Kate Mara per la prima volta insieme in un film. E fuori concorso è arrivato Gianni Amelio.
12: I 35 anni che separano l'America da Nessun Dolore sono stati e sono ancora anni di sconfitta per tutti noi.
13: Gianni Amelio con Nessun Dolore torna sull'immigrazione, lui figlio e nipote di emigranti. Protagonista del film un libraio che si carica i sensi di colpa di un mondo senza umanità. Lui è Alessandro Borghi.
14: Dice semplicemente: io adesso provo ad aiutare tutte le persone che incontro sulla mia strada. Si ritrova quasi sommerso dalla sua stessa necessità di voler aiutare gli altri. E è assolutamente un film sul senso di responsabilità, un film sull'indifferenza.
13: Si entra dunque nel vivo di questa mostra del cinema con i grandi autori. Nel concorso arrivano Martin McDonagh, il regista di Tre Manifesti, con Wild Horse 9, con un perfetto John Malkovich, e Werner Herzog, che riunisce le sorelle Mara per Baking Fastard. Stasera tutti in passerella, mentre stamattina taglio del nastro dell'Italian Pavilion, che sarà la casa del cinema italiano in questi giorni, alla presenza del ministro della cultura Giuli. Venezia, Miriam Mauti, GR3.
2: Direttore Nicola Rau, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento di edizione Maria Rosaria Velivacchia, condotto in studio in regia Francesco Ciafardini. La linea ora va a Wikiradio, la prossima edizione del GR3 alle 16.45. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
15: Grande, voglio guidare l'autobus.
16: Ma non volevi fare l'astronauta?
17: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: I vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole.
19: Onda Verde. Viaggiare informati. Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 13:59:08. Queste le principali notizie di traffico. Partiamo dai confini al traforo del Monte Bianco. Code con tempi di attesa di circa mezz'ora a piazzale Lato Francese in direzione Courmayeur. Sulla 23 Palmanova Tarvisio in Friuli Venezia Giulia, la barriera di Ugo Viz in direzione Tarvisio, traffico intenso. In Liguria, in A26 Genova Gravellona Toce tra Masone e l'allacciamento alla 10 in direzione di Genova Voltri, un chilometro di code. Andiamo adesso in A1 tratto Bologna-Firenze in Toscana tra Firenze in Pruneta e l'allacciamento alla 11 la Firenze Mare in direzione di Bologna, un chilometro di code. Sulla 30 Caserta-Salerno in Campania da registrare un incidente con conseguenti code tra la barriera di Salerno e Castel San Giorgio in direzione di Caserta. E chiudiamo in Sicilia sulla 19 Palermo-Catania rallentamento a causa di un veicolo fermo all'altezza di Tremonzelli in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 3 alle 16:50. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
17: In collaborazione con il CIS.

0: sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
1: Meteoradio. Nel corso della serata i fenomeni legati all'instabilità pomeridiana a ridosso dei rilievi andranno ad attenuarsi. Tempo stabile con cielo per lo più sereno sul resto del paese. Nella giornata di domani, venerdì 4 settembre, con l'espansione dell'anticiclone, tempo stabile su tutto il territorio. Al nord, sole e cielo sereno o poco nuvoloso con qualche innocua velatura di passaggio sulla Liguria e le zone alpine. Soleggiato al centro e sulla Sardegna, salvo isolati e locali addensamenti bassi lungo le coste tirreniche. Ampiamente soleggiato anche al sud e sulla Sicilia, ma con nuvolosità irregolare e innocua tra il settore ionico siciliano e la Calabria meridionale. Temperature massime in generale aumento su tutte le regioni, con valori compresi tra 29 e 34 gradi al nord, tra 30 e 36 al centro, ma più alti nelle zone interne di Toscana e Lazio, e tra 30 e 36 gradi al sud. Ventilazione prevalentemente debole, a regime di brezza lungo i litorali, mari in prevalenza poco mossi, con moto ondoso localmente mosso sull'Adriatico e sullo Ionio a largo. RAI, pubblica utilità, su Previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Sono Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
1: RAI, Radio 3.
2: Radio, le voci della storia. Selezione di puntate trasmesse.
3: Carteggi.
2: Rainer Maria Rilke e Lu Andrea Salomè con Silvio Perrella.
4: Lo scambio di lettere tra Rilke e Salomè ha una grande intensità, sia dal punto di vista della qualità di quel che in queste lettere si può trovare, possiamo leggere, possiamo scoprire. Diamo qualche punto di riferimento. Rainer Maria Rilke era nato a Praga nel 1875 ed è morto nel 1926. Spirito vagante, spesso ospitato da amici ed amiche in dimore qui e là nel mondo, quando conosce Salomè è un ragazzino. Lu Salomè era nata a San Pietroburgo nel 1861 e morirà nel 1937. L'epistolario copre un tempo che va dal 1897 al 1926, l'anno della morte di Rilke. È stato curato da Ernest Pfeiffer, curatore di Salomè, e in Italia è pubblicato dalla Tartaruga, dalle edizioni della Tartaruga. Dicevo, vastità, qualità. Possiamo dire che la prima lettera che si scambiano i due è datata 13 maggio 1897 ed è la lettera di una persona che si rivolge all'altra, quasi sconoscendola, si sono incontrati ma non sanno l'uno niente l'uno dell'altro. E viene definita questa prima lettera la prima ora crepuscolare. Ci fermiamo su questo aspetto perché non solo Rilke è l'autore del Libro d'Ore, ma perché noi potremmo pensare di scandire gran parte di questo carteggio proprio sulle ore che di volta in volta trascolorano nel tempo della vita, della psiche, degli incontri, degli scontri, delle manchevolezze, delle assenze tra l'uno e l'altro. Il carteggio si concluderà il 13 dicembre del 1926, quindi da un 13 a un 13, in quella che Rilke chiamerà in una lettera struggente e terribile l'ora peggiore, una lettera mandata dal sanatorio di Valmont, dove lui qualche giorno dopo morirà. Altra notazione importante: Rilke in qualche modo nasce come autore scrivendo le lettere a Salomè. ma nasce a tal punto che Salamé lo ribattezza, perché nella prima lettera lui si firma René, e così si chiamava René, ma è lei che lo battezza Rainer, cioè lo battezza con il nome, col primo dei due nomi col quale noi lo conosciamo, e lui è andato per il mondo.
3: Monaco, 13 maggio 1897. Gentilissima signora, non è stata ieri la prima ora crepuscolare che mi fu concesso di trascorrere con lei. Nel mio ricordo, infatti, un'altra mi fece desiderare ardentemente di guardarla negli occhi. Era d'inverno e tutte le mie aspirazioni, che il vento di primavera disperde in mille lontananze, erano costrette tra la stanza angusta e il silenzioso lavoro.
4: Ecco, questo è l'esordio che viene da parte di un ragazzino che scrive a una signora, a una persona molto più anziana di lui, che scrive da Monaco. E questa dimensione è la dimensione che subito viene bruciata nell'intensità dell'incontro, perché se dobbiamo scandire le tappe di questo epistolario, tra Rilke e Salomè ci sarà una storia d'amore che durerà circa 4 anni e che per volere di Salomè sarà trasformata in un'altra relazione. Potremmo dire più fertile? Sicuramente intensissima. Salomè era nota ed è nota per aver avuto tante storie e relazioni particolari, a cominciare da Nietzsche, che quando la conosce la chiede in moglie e lei si sottrae, e a cominciare anche dalla storia con il marito. Lei sposerà una persona e farà quello che si chiama un matrimonio in bianco, nel senso che darà delle regole a questo matrimonio, dicendo chiaro e tondo al suo consorte che loro saranno una coppia, ma saranno sempre anche delle individualità che non potranno mai sommergersi l'una nell'altra. Dunque, tante relazioni con persone di prim'ordine nelle quali lei lascia una traccia profonda, fino ad arrivare al periodo in cui, periodo successivo a questa prima lettera di Rilke, periodo in cui lei diventa un'allieva di Freud, frequenta la figlia Anna Freud, alla quale dedicherà un suo libro, e si appropria delle armi dell'analisi psicoanalitica. Torniamo al carteggio. È sempre Rilke che da Monaco scrive. Siamo nel 1897, l'8 giugno.
3: I fiori di campo che ho portato a casa una settimana fa da un mattino fiabesco riposano già da tempo tra due larghi fogli di carta assorbente. Ma se oggi li guardo, mi rimandano sorridendo un incantevole ricordo e vogliono apparire tutti lieti come allora. Questa fu una delle ore rare. Un giorno, fra tanti anni, tu capirai che cosa sei veramente per me. Ciò che una sorgente alpina è per l'assetato. Mia limpida fonte, come voglio esserti riconoscente. Nessun fiore, nessun cielo e nessun sole voglio vedere, se non in te. Vorrei metterti dei fiori tra i capelli. Quali? Nessuno è abbastanza semplice e commovente. Da quale maggio li prenderò? Ma ora io credo che tu abbia sempre una ghirlandina sui capelli o una corona. Non ti ho mai vista diversamente.
4: Dunque, una relazione che inizia amorosamente e si sviluppa intellettualmente, dove le due cose si danno la mano. Naturalmente l'amore continua a esserci nell'uso dell'intelligenza, e nell'intelligenza c'è una grande amorevolezza. Si è detto che Salomè era russa, anche se viveva in Germania negli anni in cui Rilke le scriveva, e proprio due viaggi in Russia connotano la prima parte del carteggio. Il primo viaggio avviene nel 1989 e il secondo nel 1901. Sono dei passaggi dentro la geografia di grandissima importanza per Rilke. Rilke addirittura dirà in seguito, dopo questi viaggi e dopo aver scoperto una parte della cultura russa, iniziato in questo da Salomè, dirà che la Russia sarà la sua patria. Perché? La prima cosa che scopre e che Salomè lo porta a scoprire è il mondo delle icone, il mondo di un particolare modo di rendere le immagini sacre, con tutta la loro ritualità, immagini sacre, come dirà Florensky, che è stato uno dei grandi studiosi delle icone, delle porte girevoli tra il mondo visibile e il mondo invisibile, lo porterà a immaginare quel libro che ho già citato prima, che si chiama Il Libro d'Ore, nel quale Rilke in versi immagina un dipintore di icone, un dipintore russo di icone. Il primo viaggio, sia nel primo che nel secondo viaggio, hanno un incontro di grande importanza tra i tanti che svolgono e che avvengono sia nel paesaggio sia con le persone. E questo incontro è con Tolstoi. Entrambi hanno questo desiderio di andare a incontrare il grande scrittore russo. E in realtà è un incontro, il primo fugace, il secondo un po' più determinato, e che si conclude con qualcosa che potremmo chiamare risibile, ironico, che fa sorridere, perché Tolstoi, in un momento di attenzione per Rilke, gli chiede cosa lui sia, cosa lui faccia, e quando Rilke gli risponde che lui fa o vorrebbe fare ed è un poeta, Tolstoi lo prende in giro, gli dice, gli fa tutta una filippica contro la poesia, e quindi lui è disarcionato da questo essere andato davanti al grande maestro che lo prende in giro in quel modo. Ciò non toglie che la Russia rimarrà un punto di riferimento per Rilke, lo era già naturalmente per nascita e per cultura per Salomè, e il curatore del carteggio, in realtà, essendo andate perdute molte lettere di Salomè, ha integrato il carteggio con le memorie, con i diari, con altri libri, con altri scritti che Salomè è andata stendendo durante la sua vita. E per esempio in questo caso noi leggiamo un pezzo di un diario di Salomè che riguarda il primo viaggio in Russia.
2: Prima della Pasqua 1899, un viaggio preparato a lungo ha condotto Rilke a Mosca, dove in tre, con mio marito, abbiamo fatto visita anche al vecchio Leone Tolstoi, che Rilke e io avremmo poi rivisto più a lungo l'anno successivo a Jasnaya Poliana, presso Tula. Benché Tolstoi ci avesse esortati con grande veemenza a non indulgere alle superstizioni mescolandoci al popolo in festa, tuttavia la notte di Pasqua ci sorprese appena reduci dall'incontro con lui sotto i possenti rintocchi delle campane del Cremlino.
4: E più avanti, in un'altra annotazione, si dice che i giorni erano troppo corti per noi, per cui questo pullulare di incontri. Le fa eco Rilke in una lettera del 31 luglio 1900.
3: Essere sul Volga, questo mare che scorre tranquillo, per giorni e notti, per molti giorni e molte notti, un fiume ampio, sempre più ampio, un altissimo bosco lungo una riva, sull'altra profonda brughiera, dove anche le grandi città sono soltanto come capanne e tende. Si acquisiscono nuove dimensioni, si impara. La terra è grande, l'acqua è qualcosa di grande e soprattutto è grande il cielo. Ciò che io ho visto sino a oggi era soltanto un'immagine di terra e fiume e mondo. Qui invece tutto esiste realmente. È come se avessi assistito alla creazione. Poche parole per tutto l'essere. Le cose nelle dimensioni di Dio Padre.
4: Si è detto dunque una relazione intensissima, fatta di viaggi, ma fatta di tantissime assenze, perché da un certo momento in poi Salomè scompare. Risponde a volte sì, a volte no alle sue lettere, e Rilke è sempre nella dimensione di una persona che si autorappresenta come un principiante della vita, come uno che sta imparando e che non solo sente di non riuscire a imparare come vorrebbe, ma accusa tutte le sue manchevolezze, le mette in rilievo, e spesso Salomè è costretta a riportarlo sulla strada della ragionevolezza, o almeno sulla strada di cosa sia lui come poeta, come essere che si va formando. E nel tempo accade che Rilke si sposi, prenda moglie, abbia con questa moglie una figlia, di nome Ruth, che questa figlia vada a vivere altrove, da l'una e dall'altra, e che lui si renda conto che per quanto questa moglie sia una persona importante per lui, non può invadere del tutto la sua vita. Quindi c'è qualcosa di simile a quello che Salomè costruisce col marito, anche se in maniera diversa. E dalle lettere si evince questa necessità assoluta della solitudine, che viene interrotta da un altro incontro importante nella vita di Rilke, l'incontro con Rodin. Lui diventa segretario di Rodin, ne segue l'opera, lavora nel suo studio, si trasferisce a Parigi per stare lì, e questa dimensione della grande città di Parigi, dell'estraneità linguistica e del lavoro di un artista che modella una materia che non è quella della parola, lo trasporta dentro una grande metamorfosi e una grande necessità di capire lui cosa effettivamente voglia fare. Sono gli anni in cui matura pian piano quella che sarà una delle grandi opere in prosa di Rilke, che è Il Malte. Manda il suo libro dedicato a Rodin a Salomè, e Salomè di nuovo fa un confronto, è il tema di questo epistolario, un confronto tra l'opera di Rilke, l'opera alla quale Rilke attribuisce tutta la sua potenza, la sua forza, tutta l'energia in cui lui ha messo, con la lettera che Rilke acclude e che fa viaggiare l'opera. E la risposta di lui è illuminante, interessante, di nuovo è come un tentativo di riportarlo sulla strada delle possibilità.
2: Berlino, 10 agosto 1903. È arrivata la tua lettera, quasi un appendice al libro su Rodin, ma la sento un po' diversa dal libro. Forse perché non credo che arte e vita tocchino il punto più alto quando sono due cose distinte, bensì quando, invece del compromesso, al quale non possono sottrarsi perché gli artisti sono uomini, trovano quel punto di connessione in cui l'una serve all'altra da momento produttivo. E proprio Rodin, dalla tua descrizione, l'ha trovato. Tuttavia l'arte dello scultore è tale per cui quel momento può trovarsi per lui interamente entro il suo ambito artistico. Si può anche pensare l'arte che prosegue su questa via oltre la musica stessa, quest'arte da cui la parola è assente, che tuttavia offre una realtà altrettanto rigorosa, facendo risuonare immaterialmente le ritmiche leggi delle cose. Tu sei in questo momento ingiusto verso di essa, così come un tempo, per un breve periodo, l'hai sopravvalutata, giudicandola metafisicamente.
4: Sono gli anni parigini in cui Rilke, a contatto con l'arte di Rodin, ha la necessità di andare ancora più a fondo nella sua avventura di poeta, e sono gli anni che lasceranno una traccia significativa sia per lui sia per noi lettori, che si concentra in un libro in prosa che è Il Malte, i quaderni di Malte Lorings. Il Malte è ambientato a Parigi, come si sa, e qui arriva un grande tema che attraversa tutto l'epistolario, che non è solo un tema biografico, ma è il tema di come Rilke si inizia alla scrittura e come trasforma la scrittura in un'opera. C'è una lettera, una grandissima lettera, un momento altissimo dentro l'epistolario, che Rilke manda il 18 luglio 1903, annota anche il giorno della settimana in cui la manda, che è sabato, ed è una lettera nella quale lui racconta quel che gli accade guardando non solo il lavoro di Rodin, ma vivendo a Parigi.
3: Vorrei dirti, cara Lu, che Parigi è stata per me un'esperienza simile a quella della scuola militare. E se allora ero colto da un grande pauroso stupore, adesso mi ha riassalito l'orrore di tutto ciò che in una sorta di indicibile disordine si chiama vita. Allora ero un fanciullo tra i fanciulli ed ero solo in mezzo a loro. Così sono stato solo adesso tra questa gente e incessantemente rinnegato da tutto ciò che mi muoveva incontro. Mi sembrava che le carrozze mi trapassassero nel loro andare e, veloci, non mi scansavano, ma proseguivano la loro corsa, passandomi sopra come su una pozza d'acqua putrida.
4: E a un certo punto in questa lettera ecco che arriva il primo piano sulla città.
3: Quando è giunta Parigi, rapidamente è divenuta enorme. Sono arrivato qui nell'agosto dell'anno scorso, nel momento in cui gli alberi della città appassiscono senza autunno, quando le strade roventi, dilatate dalla calura, non vogliono avere mai fine e si attraversano gli odori quasi fossero una sequela di stanze tristi. Ho transitato vicino ai lunghi edifici degli ospedali, le cui porte erano spalancate in un gesto di carità avida e impaziente. Quando per la prima volta sono passato accanto all'Hôtel Dieu, proprio in quel momento, stava entrando una carrozza aperta in cui ciondolava un uomo. Oscillava ogni movimento, sbilenco, come una marionetta rotta, una piaga profonda sul lungo collo grigio penzolante. E quanti altri uomini ho incontrato da allora, quasi ogni giorno, rovine di cariatidi su cui gravava ancora tutto il dolore, l'intero edificio di un dolore, sotto cui trascinavano la loro lenta vita di tartarughe. Ed erano passanti tra i passanti, abbandonati soli e indisturbati al loro destino. Tutt'al più se ne percepiva un'impressione e li si osservava con curiosità tranquilla e impersonale, quasi una nuova specie di animali in cui il bisogno ha sviluppato organi particolari, gli organi della fame e della morte. E si portavano addosso lo sconsolato mimetismo scolorito delle città troppo grandi, opponevano resistenza al calcagno che li schiacciava ogni giorno come insetti tenaci. Tenevano duro, quasi avessero ancora qualcosa da aspettarsi. Sussultavano come i tranci di un grosso pesce fatto a pezzi che già marcisce ed è ancora vivo. Vivevano. Vivevano di niente, di polvere, di ruggine e di sporco sulla superficie, di quel che sfugge ai denti dei cani, di un qualsiasi assurdo rottame che qualcuno vuole pur sempre comprare per un uso inspiegabile.
4: Rilke è davanti alla dimensione della grande città. Ne guarda gli abitanti, li descrive, si fa investire dalla loro angoscia, li segue per la strada e vive come se la loro disperazione, o almeno quella che a lui pare essere la loro disperazione, possa trasformarsi nella propria. Dice a lui: basterebbe che qualcuno di loro mi guardi con attenzione e io entrerei a essere disperato tra i disperati come loro. Ed ecco che arriva il momento in cui Rilke, in questa lettera lunga, parecchie pagine, descrive una sola persona, non più una moltitudine di passanti, ma una sola persona che lo sgomenta. E chi ha letto il Malte sa benissimo che queste pagine annunciano da vicinissimo la nascita di quel libro. E qui siamo appunto nel tema al quale accennavo prima: quanto un epistolario di verticalità così vertiginosa possa addirittura in certi casi essere più potente dell'opera stessa. Rilke descrive questi dettagli e nello stesso tempo se ne sente indegno. Non è nella dimensione di chi pensa di poter dare vita a un'opera con quei dettagli. Anzi, lui pensa che questi dettagli, questa capacità di scrittura eloquente, evidente a noi, ma che a lui rimane cieca, non lo porterà a un'opera. Ed è Salomè a dovergli dire: ma caro Rainer, ma ti rendi conto della bellezza, della grandezza, della individualità, della forza di quello che tu mi hai mandato in questa lettera? Noi dobbiamo immaginare la ventata di potenza che arriva negli occhi di Salomè quando riceve questa lettera.
3: Una volta, abbastanza presto di mattino, scendevo lungo il boulevard Saint-Michel con l'intenzione di recarmi alla Biblioteca Nazionale, dove ero solito trascorrere molto tempo. Camminavo e mi rallegravo di tutta la freschezza, la luminosità e la letizia che il mattino e l'inizio di un nuovo giorno diffondono persino in città. Il rosso sulle ruote delle carrozze, umido e fresco come sui petali, mi dava gioia ed ero lieto che qualcuno in fondo alla strada portasse qualcosa di verde chiaro, senza dover pensare a quel che poteva essere. All'improvviso fui colpito dallo strano atteggiamento di quanti incrociavo. La maggior parte camminava per un tratto con la testa all'indietro, sicché dovetti fare attenzione per non urtarli. Alcuni si erano addirittura fermati e, seguendo il loro sguardo, tra la gente che mi camminava davanti, mi accorsi di un uomo magro, vestito di nero. Avanzava rivoltando con ambedue le mani il bavero del soprabito, che continuava evidentemente a rialzarsi in modo quanto mai irritante. Occupato in questa operazione, ne era visibilmente affaticato e dimenticava spesso di badare alla strada, inciampava o evitava, con uno scarto, qualche piccolo ostacolo. La cosa si ripeté alcune volte, a brevi intervalli. Poi l'uomo rivolse la sua attenzione alla strada, ma era strano osservare, dopo due o tre passi, che si era fermato di nuovo, bruscamente, cercando di scansare qualcosa con un saltello. Involontariamente avevo camminato più in fretta, finché gli fui alle spalle, abbastanza vicino da rendermi conto che i movimenti dei suoi piedi non avevano niente a che fare con il marciapiede, liscio e regolare, e che voleva soltanto ingannare chi gli veniva incontro, quando dopo ogni inciampo si girava, come per fare i conti con qualche oggetto colpevole. In realtà non c'era niente da vedere. Nel frattempo la goffaggine della sua andatura si era lentamente attenuata. Adesso camminava spedito e per qualche minuto passò inosservato. Ma improvvisamente le spalle presero a muoversi inquiete. Le alzò due volte, le lasciò ricadere, facendole penzolare amicamente.
4: Come non dire che questa lettera abbia dello stupefacente, e si conclude dicendo: perché vedi, io sono straniero e povero e passerò, ma nelle tue mani deve restare tutto ciò che un tempo, se fossi stato più forte, sarebbe potuto diventare la mia patria. E si firma Rainer, no? Si firma col nome che lei aveva dato per battezzarlo. Siamo al diapason dell'epistolario. Possiamo anche pensare che questo epistolario sia come il viaggio di due personaggi della mitologia, che sia il viaggio di un Orfeo che si rivolge a un Euridice, e Orfeo e Euridice Rilke dedicherà un poemetto di grandissima forza espressiva, dove c'è un terzo personaggio che è Hermes, che conduce e che prova a condurre Euridice verso il mondo dei viventi, la vuole riportare nel sud del mondo, che è stato interpretato magistralmente da Brodsky e che Brodsky ha interpretato come un modo originalissimo di vedere questo gioco, che è Hermes che conduce e che prova a condurre Euridice verso il mondo dei viventi, la vuole riportare nel sud del mondo, che è stato interpretato magistralmente da Brodsky e che Brodsky ha interpretato come un modo originalissimo di vedere questo frammento di mitologia, perché per Brodsky Orfeo

0: Se noi interpretiamo questo epistolario nel modo in cui ho appena finito di dire, noi potremmo dire che si ribalta anche la faccenda, che entrare nel mondo dell'Ade sia Orfeo. Euridice risale e Orfeo rimane lì nella sua dimensione di persona che sa che il corpo lo sta abbandonando, come Rilke dirà nella sua ultima lettera, datata 13 dicembre 1926, che è definita l'ora peggiore. Una lettera che viene spedita da Rilke a Salomè dal sanatorio di Valmont, ed è una lettera nella quale si prende atto che la vita sta andando altrove e che in realtà ascendere nella miniera dell'anima non è Euridice, ma in questo caso è Orfeo.
1: Cara, vedi, era dunque questo cui da 3 anni mi preparava, mi preavvertiva la mia vigile natura, che ora deve lottare duramente, duramente per farcela, perché in questo lungo periodo ha dovuto prodigarsi in aiuti, correzioni e aggiustamenti impercettibili, e prima che si creasse questo stato attuale infinitamente doloroso con tutte le sue complicazioni, era passata con me attraverso una strisciante influenza intestinale. E ora, Lu, non riesco a contare gli inferni. Tu sai che ho collocato il dolore, quello fisico, quello veramente grande, tra le mie gerarchie, sia pure come eccezione e come via che riconduce all'aperto. E ora mi copre, mi subentra, giorno e notte. Da dove trarre coraggio? Cara, cara Lu, il dottore ti scrive la signora Wunderlich, che è venuta qui ad aiutare per qualche giorno. Ho un'infermiera buona e comprensiva, e penso che il dottore sappia il fatto suo. Mi rivede ormai da 3 anni, questa è la 4ª volta. Eppure, gli inferni. Da te, da voi, Lu, come va? State in buona salute tutti e due? Qualcosa di negativo, di minaccioso aleggia su questa fine d'anno. Addio, mia cara. Tuo Rainer.
2: Silvio Perrella ha raccontato il carteggio tra Rainer Maria Rilke e Lu Andrea Salomè.
3: Testi letti da Claudio De Pasqualis e Orsetta De Rossi.
2: Realizzazione di Loredana Rotundo.
3: Wikiradio, le voci della storia, è un programma di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Natascia Cerqueti e Marzia Coronati. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound.
4: Idee, musiche e incontri per pensare e l'abitare. Dal 10 al 13 settembre torna a Carrara il Festival Convivere. 70 eventi gratuiti con Elena Granata, Franco La Cecla, Gino Castaldo, Emma Stoccolma e molti altri.
5: L'idealista è sempre in onda e vi tiene compagnia con alcune delle sue più belle puntate.
6: L'idealista. Yeah, yeah, yeah. Tutta la musica in una lista. Yeah, yeah,
7: yeah. E anche oggi siamo qui con l'idealista, arriva puntuale una nuova puntata. Buon pomeriggio da Nicola Catalano, tutta la settimana in conduzione, da Luca Marchese in regia e da Giulio Salvatelli ai controlli tecnici. Questo è un programma a cura di Monica Nonno e Valerio Corsani. Il numero di telefono per le vostre comunicazioni 335-5634-296. La puntata di oggi è legata ai cambiamenti meteorologici stagionali, quindi al passaggio dalla bella alla cattiva stagione, e si intitola Potrebbe piovere, 5 esempi di insofferenza meteoropatica. Molti di noi, soprattutto al sud, diciamo grosso modo da Roma in giù, vivono abbastanza male lo sfumare della bella stagione e l'ingresso dell'autunno. Oddio, c'è anche chi preferisce la pioggia e il freddo, ma questa è una patologia ancora tutta da studiare. Scherzi a parte, gli eventi tipici della cattiva stagione vengono spesso e volentieri associati ad accadimenti negativi o comunque non esattamente piacevoli che capitano nell'esistenza di ciascuno di noi, e quindi utilizzati spesso come metodo metafora, appunto, per descriverli. Noi quest'oggi partiamo da Ann Peebles, cantante di soul e rhythm and blues afroamericana, classe 1940.

47, che è nota soprattutto per il pezzo che ascoltiamo, un pezzo del 1973, il cui titolo è I Can Stand the Rain, che poi darà il titolo ad un album edito l'anno successivo, un pezzo peraltro che è noto soprattutto nella versione che ne ha fatto poi successivamente Tina Turner. E chiarisce tutto la strofa iniziale: non sopporto la pioggia contro la finestra, che mi riporta dolci ricordi del passato. Quindi la pioggia come portatrice di nostalgia di quanto è stato, di quanto è accaduto, di qualcosa o di qualcuno del quale si sente la mancanza. And Peebles.

E questa era Hank Peebles, I Can Stand Rain, dall'album omonimo puro Memphis Soul, un pezzo scritto in reazione, a quanto pare, in risposta ad altri pezzi coevi che invece la pioggia la celebravano. E adesso, a proposito di meteoropatie, mutiamo il titolo della puntata in Potrebbe far freddo, perché è un'altra delle insofferenze meteoropatiche dei musicisti che proponiamo oggi. Il titolo del pezzo è Cold Winter Day, un pezzo del 1935 del bluesman Blind Willie McTell, esponente di spicco del cosiddetto Piedmont Blues, una forma di blues, insomma, sottogenere del blues in auge all'inizio del secolo scorso, che era contraddistinto dall'impiego della tecnica del finger picking e dalla stretta parentela stilistica col ragtime. Una caratteristica di McTell è la sua voce, una voce tenorile, bella rotonda, assai meno aspra di quella di molti suoi contemporanei. Questo è Cold Winter Day.

Blind Willie McTell con Winter Day, c'è chi ci ringrazia per da inguaribile meteoropatico come da messaggio al 335-5634-296. Nel pezzo di Blind Willie McTell non c'è riferimento specifico alle condizioni meteorologiche e al freddo nel testo della canzone, che è una metafora della condizione della sua gente, della popolazione afroamericana, insomma, all'inizio del secolo scorso, che non è cambiata poi tantissimo nel corso degli anni e dei decenni. Il retaggio dello schiavismo, la segregazione, che poi sono gli stessi temi della canzone di Bob Dylan che è intestata a Blind Willie McTell. Ancora metafore per la canzone successiva, la canzone della pioggia delle Zeppelin, The Rain Song, tratta dal quinto album Houses of the Holy del 1973. Leggenda vuole che la canzone nasca da una provocazione di George Harrison rivolta al batterista John Bonham, secondo la quale gli Zeppelin erano incapaci di scrivere ballate, e gli Zeppelin raccolsero questa provocazione e piazzarono questo pezzo, il cui testo è incentrato metaforicamente sulle stagioni dell'emozione, gli alti e bassi di una relazione sentimentale che nel suo fluire passa dalla rinascita primaverile, attraversa il fuoco dell'estate e poi affronta le rigidità invernali con la pioggia a raffreddare, a stemperare l'intensità del rapporto. The Rain Song.

Rain Song, Led Zeppelin, i nostri ascoltatori si dividono in due fazioni, cioè chi come Roberta vive con un senso di mestizia e afflizione addirittura all'incombere della fase scura dell'anno, e invece come ci sono ascoltatori come Max che si definisce addirittura un nomade alpino e dichiara di amare vento, neve, pioggia e quant'altro. Ognuno i propri gusti, ovviamente. Siamo sull'attualità, è uscito da pochi mesi Becoming Led Zeppelin, il primo documentario ufficialmente autorizzato dai membri della band, mentre fresco di stampa è uscito il 26 settembre il nuovo album solista di Robert Plant, Saving Grace, il suo 12°. Ancora metafore adesso legate al cattivo tempo, ancora freddo polare, 9 Below Zero, 9 sotto zero, il titolo di un classico del repertorio di un altro bluesman importante come Sonny Boy Williamson II. Un pezzo degli inizi degli anni 50, la metafora dei 9 gradi sotto zero riguarda la deficitaria situazione economica del protagonista ai limiti dell'indigenza, che per questo viene lasciato dalla propria donna che preferisce un uomo più facoltoso. Sonny Boy Williamson II.

gun. She done put me down. Nine below zero. The little gun.

Sonny Boy Williamson secondo, 9 below 0, 9 sotto 0, la chiave che abbiamo scelto è la chiave della metafora, dei pezzi che parlano del tempo, degli eventi meteorologici avversi, ma che si riferiscono a ben altro. Vogliamo però puntualizzare che tutto il catalogo del folk prebellico, cioè quindi blues, country, in genere tutta la musica tradizionale americana, è ricco di disaster songs, come si dice, quindi lamentazioni riferite a catastrofi naturali e non eventi luttuosi e simili, tipo le inondazioni, per esempio. Chiudiamo adesso con uno dei tre singoli tratti dall'album Reveal dei REM, 12° album della formazione georgiana, georgiana della Georgia americana naturalmente, uscito nel 2001. Il titolo è I'll Take the Rain. Nel testo si parla di una relazione arrivata ad un punto morto, e quindi l'inverno è sopraggiunto e la pioggia lava via i bei ricordi dell'estate, trascina via l'amore in buona sostanza. Eccolo qua, I'll Take the Rain.

0: Altec Drain dei REM chiude la nostra puntata sulle insofferenze meteoropatiche. I nostri saluti, Nicola Catalano, Luca Marchese, Giulio Salvatelli, grazie a tutti voi per i tantissimi messaggi, evidentemente un tema che coinvolge molto. Vi ricordo che potete ascoltare questa puntata su Rai Play Sound, non ci resta che lasciare la linea ai nostri colleghi di Fahrenheit qui nello studio a fianco, darvi appuntamento a domani, buon ascolto.
1: Avete ascoltato il meglio dell'idealista. Yeah, yeah, yeah. Yeah,
2: yeah, yeah. Armonia non è l'assenza di conflitto, ma l'arte di far convivere le differenze. È il tema della 20ª edizione del Festival Internazionale di Musica d'Arte Mito Settembre Musica. Vi aspettiamo tra Milano e Torino dal 6 al 20 settembre. mitosettembremusica.it.
3: Rai Radio 3. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale.
3: Ascolta il podcast I fantasmi di Opal, il rapimento Lindbergh, su Rai Play Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare. Fahrenheit, i libri e le idee.
5: Buon pomeriggio, benvenute e benvenuti. Oggi è mercoledì e giovedì 3 settembre, sono Florinda Fiamme e vi saluto insieme alla redazione Michele Demieri, Mariangela Liardi, Emilia Morelli, Giovanna Savignano, Marianna Soccodato, Laura Zanacchi, Susanna Tartaro alla cura del programma e Beatrice Palazzoni in regia. Alla parte tecnica con noi questo pomeriggio c'è Francesco Napoleoni e io vi ricordo i contatti. Se volete mandarci degli sms o dei whatsapp fatelo al 335-56-34-296. Se volete invece scrivere una mail, fatelo a fare con lhalcentro@rai.it. Questo pomeriggio, piccolo sommario, partiamo da una parola, vediamo se la conoscete, cachistocrazia. Scopriremo bene, approfondiremo cosa significa e soprattutto capiremo come il greco ci racconta ancora il presente. Con un grecista analizzeremo i termini che raccontano soprattutto la politica di oggi e poi paesi contro la retorica dei borghi, ma anche contro la condanna dell'Italia rurale come luogo di arretratezza. Due ospiti ci aiuteranno a ribaltare la prospettiva e ancora un ci riporterà a parlare di Carlo Levi anche per commentare lo studio di alcuni suoi scritti inediti. Infine, libro del giorno è Minerva di Raffaella Olgheri, il titolo è pubblicato da FQ. Allora, partiamo da una dichiarazione un po' pop questo pomeriggio. George Clooney ieri all'edizione, insomma, Venezia di 83 in conferenza stampa dice: viviamo in una cachistocrazia ma ne usciremo. Siamo stati colpiti dall'uso di questa parola, la cachistocrazia, e quindi cogliamo l'occasione per parlarne con Mauro Bonazzi. Buon pomeriggio, benvenuto.
6: Buon pomeriggio a tutti.
5: Allora, Bonazzi, grecista, specialista del pensiero politico di Platone, insegna storia della filosofia antica alla Statale di Milano e collabora con il Corriere della Sera. Io ricordo tra i suoi ultimi libri il Filosofia antica, un'introduzione edito da Cortina, e il Demone della nostalgia, l'invenzione della Grecia da Nietzsche a Arendt, pubblicato da Einaudi. Allora, Mauro Bonazzi, ci aiuti, partiamo proprio dall'etimologia, cominciamo dalla parola. Cosa significa cachistocrazia e che forma di governo racconta?
6: Allora, cachistocrazia è una di quelle parole greche che in realtà non hanno nulla a che fare col greco, nel senso che è un composto con due termini greci. Kakistos è il superlativo di kakos, kakos vuol dire cattivo, malvagio, kakistos quindi sono i peggiori, i pessimi, krazia è il potere, kratos, quindi sarebbe il potere dei peggiori, che è costruito in opposizione a un termine greco usato dai greci che tutti conoscono, che è aristocrazia. Aristos è il superlativo di agathos, quindi buoni, migliori. I greci parlavano come modello ideale del governo dei migliori, e a un certo punto degli eruditi intorno al 1600 hanno iniziato a usare per in contrapposizione queste formule della cacistocrazia come il governo dei peggiori, dei pessimi. Poi bisogna capire se pessimi è inteso in senso morale o in senso piuttosto intellettuale, ma sempre pessimi sono.
5: Quindi è un termine non greco originario, cioè non greco classico, per capire, ma è una forma, diciamo, successiva, ci diceva. Come mai è stato coniato nel 1600?
6: Ma diciamo un parallelo interessante è quello di utopia, che è una parola molto più diffusa. Utopia è un'altra parola che i greci non hanno mai usato, ma che è costruita unendo due termini greci, no? U, che vuol dire non, topos, che vuol dire luogo, quindi il posto che non c'è, che di nuovo è stato inventato da Thomas More, in questo caso sappiamo anche bene chi l'ha fatto, intorno al 1500. Diciamo, il periodo è quello, no? Il periodo è quello della, diciamo, del Rinascimento inteso in senso ampio. Qui stiamo parlando, la prima attestazione di cacistocrazia è in Inghilterra nel 1600, quindi nel periodo in cui si torna a studiare il greco, a riflettere coi greci, a riprendere la cultura greca in senso approfondito, no? Tra il 1400 e il 1600, a questo punto si iniziano a usare, anche a riprendere terminologia, a cercare di fare ordine, diciamo, nella confusione del presente, ricorrendo a modelli greci. E questo porta anche, diciamo, a inventare una terminologia che renda i concetti, perché effettivamente, così come aristocrazia, anche cacistocrazia rende molto bene di che cosa si stia trattando.
5: Senta Bonazzi, allora, come mai, lei parla, no, di questo, il periodo del 600, un rinascimento in senso ampio, in cui si recuperano i concetti antichi, classici, e li si poi magari adattano, riutilizzano per descrivere il contemporaneo, la società contemporanea. Perché questa riemersione oggi, ora al di là della, diciamo, dell'uso di George Clooney di questa parola, però perché molto spesso oggi nel contemporaneo si risale, sia con i termini che anche con dei concetti, si risale alla cultura classica, in particolare quella greca?
6: Ma diciamo che è una tendenza che con alti e bassi è sempre stata presente nella nostra tradizione europea occidentale, cioè cercare, come dire, i greci sono un po', ci offrono la grammatica non soltanto nei termini delle parole ma anche dei concetti per cercare di mettere in ordine la realtà, e quindi inevitabilmente si torna a quel mondo per avere dei punti di riferimento, delle coordinate entro cui inserire i fenomeni di attualità. È una tendenza che più o meno è sempre stata presente ultimamente, anzi in seguito ai problemi del cancel culture e di tutta la reazione, la cultura greca al mondo antico era stato anche visto in un'ottica più critica. Però poi, quando c'è bisogno di chiarezza, si torna sempre ai greci. Insomma.
5: Senta, ci aiuti ad analizzare meglio le altre parole della politica che usiamo correntemente, se non quotidianamente? Magari vale la pena rispolverare l'etimologia esatta e come o nacquero, come venivano usate, penso a democrazia, oligarchia, per capire che mondo rappresentavano, quindi a quanto corrispondevano gli oligos, cioè i pochi, a quanto erano grande il demos, quanto era grande il popolo della democrazia, ovviamente con tutte le differenze con il mondo contemporaneo, quindi una democrazia contemporanea o un'eventuale oligarchia contemporanea.
6: Certo, allora, quelli sono termini greci che usavano i greci. E notate la differenza tra democrazia e oligarchia, perché il secondo suffisso, kratos da una parte, archè dall'altra. Archè è un governo in qualche modo legittimo, quindi oligarchia in qualche modo è il governo in qualche modo legittimo dei pochi, oligos. E pochi in qualche modo sono naturalmente intesi quei migliori, quelle persone più capaci o moralmente più degne, che dovrebbero, che di solito poi sono, come dire, si presentano come tali da sole, decidendo loro che sono i migliori, ma questo è un altro problema, chi decide, chi deve governare. Quindi è il governo dei pochi inteso dei migliori, quindi una forma di oligarchia in qualche modo è un sinonimo di aristocrazia. Democrazia è un termine più interessante, perché è un termine che inizialmente probabilmente si diffonde in senso negativo. Kratos è una forma di potere più arbitrario, quindi è il potere in qualche modo violento, illegittimo, del demos, e il demos è chiaramente il popolo. La parola più interessante di tutte queste è esattamente quest'ultima, demos, perché in qualche modo, che è un problema che abbiamo anche oggi senza quasi rendercene conto, ed è un problema appunto spesso presente nei dibattiti politici, perché demos in fondo vuol dire due cose che il latino rendeva molto bene, perché il latino può tradurre demos in due modi: lo può tradurre come plebs, come plebe, o come populus, come popolo. Allora, come dire, gli oligarchi, gli aristocratici che vogliono delegittimare le forme di governo popolare parlano di una democrazia intesa come il governo violento della plebe, della feccia, di chi non è capace di governare e che ha arbitrariamente preso il potere. Piano piano il termine cambia di significato e diventa il governo del popolo, cioè nella propaganda ateniese democratica la democrazia è quella forma di governo non di una parte contro un'altra, per quanto maggioritaria, ma del popolo, quella forma di governo che permette a tutti di poter partecipare, perché questa è la democrazia. Ed è un'idea che secondo me vale la pena di coltivare e tenersi ben stretta. Poi naturalmente, se vogliamo parlare storicamente di come funzionasse, allora la democrazia ateniese da un punto di vista storico-politico per noi non sarebbe una democrazia, perché la maggioranza diciamo, di chi viveva ad Atene era di fatto esclusa dalla partecipazione alla vita politica, perché ne erano escluse le donne, ne erano esclusi gli stranieri, ne erano esclusi gli schiavi, quindi praticamente tre quarti della popolazione non poteva partecipare, e questo è un argomento che viene sempre usato, diciamo, contro la democrazia ateniese. Io vorrei fare osservare la differenza tra, diciamo, i problemi storici e i problemi filosofici e concettuali. Cioè, è vero che la democrazia ateniese per noi non sarebbe una democrazia, però il problema non è che noi dobbiamo sederci, come dire, dall'alto dei secoli e giudicare gli altri periodi. Quello che è interessante è l'idea, cioè l'idea di un governo in cui tutti i membri della comunità abbiano diritto di partecipare. La differenza tra noi e gli antichi greci è che noi abbiamo esteso, fortunatamente, l'idea di chi sia un membro della comunità, quindi anche le donne, anche gli stranieri residenti. Quindi secondo me dovremmo, come dire, considerare questo aspetto della democrazia, non tanto star sempre a puntare il dittino sugli antichi, dire però le donne e gli schiavi non partecipavano. L'idea bella è quella che, come dire, nell'impossibilità di trovare un sovrano ideale, onnipotente, onnisciente, che sa cos'è il bene dei suoi sudditi, perché gli uomini sono tutti imperfetti e fallibili, allora a quel punto è meglio mettersi tutti insieme per cercare di trovare le soluzioni migliori che permettano alla città di sviluppare, di prosperare nel suo insieme.
5: Senta, Mauro Bonazzi, mi tolga una curiosità. La differenza c'è, però lei magari dal punto di vista etimologico ci può aiutare meglio. Oligarchia, aristocrazia, sono sempre pochi e pochi, e migliori e anche gli oligarchi.
6: È una differenza di propaganda, nel senso che l'oligarchia è, come dire, una descrizione tecnica, è il governo di pochi. E tendenzialmente quei pochi sono i ricchi o i benestanti che hanno in qualche modo il controllo della vita politica. Come si presentano questi pochi? Come i migliori, come quelli che legittimamente detengono il potere, quindi si presentano come gli aristocrazia, come gli aristocrati, i migliori. Ma appunto questo è tutto da vedere, che quelli che sono più ricchi e più potenti siano i migliori. Quindi, come dire, da un certo punto di vista politicamente descrive la stessa forma di governo, cioè la forma di governo in cui non partecipa tutto il corpo dei cittadini, ma solo una parte minoritaria. Però, come dire, l'oligarchia esprime solo una descrizione del fatto. Aristocrazia veicola anche una specie di giudizio implicito che sono i pochi perché sono i migliori. E questo, come dire, è tutto da stabilire. Tanto che nell'antichità certo, poi girano anche altre idee di aristocrazia in cui quello che conta è che governano i migliori, a prescindere da chi siano poi quelli. Il problema è capire chi sono i migliori.
5: Certo, e quello poi diventa un problema politico. Senta, un'ultima domanda. Il passaggio, queste parole, alcune lei ci ha detto sono state poi coniate in seguito, però da Platone a Aristotele, le parole della politica che poi sono passate da Machiavelli, da Hobbes, da tutto appunto tutto il 600, il 700, eccetera, e sono fino arrivate a noi a travalicare i secoli. Che longevità, quali sono le parole che sono state più longeve anche nell'arrivarci, forse più pure nell'uso, cioè rispetto all'uso originario?
6: Ah, nel bene e nel male mi sembra che democrazia o monarchia più o meno conservino lo stesso significato, con anche tutte quelle ambiguità di fondo di cui stavamo parlando adesso, che già c'erano e che continuano a rimanere, perché poi naturalmente le parole sono un tentativo di mettere in ordine la realtà. La realtà è sempre sfuggente e le parole, come dire, il sogno è che le parole rappresentino chiaramente la realtà, ma le parole molto spesso portano dietro appunto delle ambiguità, delle sfumature di cui bisogna essere consapevoli. Pensiamo appunto a democrazia. Che cos'è la democrazia? Del popolo, della massa. Però appunto sono parole che effettivamente, da quando sono rientrate nel dibattito politico, perché per un lungo periodo la democrazia non ha goduto di nessuna simpatia nella storia del pensiero politico, è rientrata in circolazione diciamo tra 700-800 e poi soprattutto il 900, sono parole che si dimostrano longeve e capaci di aiutarci a riflettere su cosa vogliamo fare di noi stessi, in senso della comunità che vive insieme.
5: Un'ultima domanda, Mauro Bonazzi, al di là delle parole della politica, altri gricismi, che un paio di esempi, se ci può fare, che usiamo nella vita quotidiana, forse senza nemmeno farci caso, delle parole che utilizziamo comunemente e che magari molti di noi non sanno nemmeno che vengono dal greco.
6: Allora, visto che quest'estate è impazzato Ulisse, una parola di queste greche che non c'entrano niente con la Greca, Grecia è nostalgia, che è di nuovo una parola composta da due termini greci, nostos è il ritorno, algos, tutte le parole analgesico, tutte quelle parole mediche con algos, è dolore, quindi il dolore del ritorno, e Ulisse, Odisseo, sarebbe l'eroe del ritorno, quello che soffre perché gli manca la patria. Ma la parola nostalgia se l'ha inventato un medico svizzero nel 1600-700, pensando ai soldati svizzeri mercenari che quando sentivano i canti delle loro valle impazzivano, si mettevano a piangere e volevano tornare a casa. Però diciamo nostalgia è una di quelle parole di nuovo che sicuramente ci aiuta a capire qualche cosa delle profondità dell'altro nel nostro animo. Visto che parliamo del nostro animo, corre l'obbligo di ricordare che anche la parola anima, psiche, è una parola che si sono una parola di provenienza greca, ma comunque chiunque vada dal dottore ascolterà parole greche, perché praticamente il 90% del vocabolario medico è composto di termini che arrivano direttamente dal greco. Adesso facevo esempio analgesico, prima stavo per prendere una tachipirina, che di nuovo vuol dire fuoco
5: anche
6: veloce,
5: quella, cioè sì, qualcosa, esatto.
6: Sì. Sono tante le parole greche che ci portiamo dietro senza neanche rendercene conto.
5: Grazie, grazie Mauro Bonazzi.
6: Arrivederci, grazie a voi, buon proseguimento.
5: Grazie per averci un po' raccontato della cachistocrazia e di tutto quello che c'è intorno. E adesso il nostro album del pomeriggio si intitola New Moon Daughter del 1997. Perché l'abbiamo messo? Perché è di Cassandra Wilson ed è il nostro modo per darle addio, una voce inconfondibile oltre i confini del jazz, che è morta proprio ieri. Il mondo della musica piange la sua scomparsa. Cantante, cantautrice, produttrice jazz, vincitrice di moltissimi premi, Cassandra Wilson è morta ieri mattina nella sua casa Jackson, dove era nata 70 anni fa, e noi adesso la ricordiamo ascoltando Love is Blindness.

E molti sono i messaggi. Allora, anzitutto ci richiedete l'origine di nostalgia, da quale parola greca deriva. Ci è arrivato questo messaggio, in realtà ce l'ha spiegato Mauro Bonazzi, ma comunque viene da nostos, ritorno a casa, in patria, e algos, dolore o sofferenza. E poi fate dei commenti, c'è Fabio che scrive: siamo in mano ai peggiori perché è la finanza che comanda, e alla finanza non servono i migliori, ma semplicemente degli esecutori. E poi un altro messaggio in cui ci scrivete: la difficoltà a riconoscere se il potere dei peggiori sia tale in senso morale o intellettuale deriva proprio dall'attuale deriva del pensiero filosofico che ha abbandonato i postulati della filosofia greca del logos, e quindi è un problema di segno. E grazie per i vostri commenti, anche a partire da da un caso di etimologico. E adesso è il momento del nostro gioco, il gioco di Fahrenheit, la caccia al libro.

0: E ci siamo goduti questa bellissima versione di James Senese di My Favorite Things, che ci accompagna nella sigla, negli stacchi vari, ed è appunto ci accompagna all'inizio della caccia al libro, di cui vi ricordo il numero 0636865666, e poi la trovate sempre su Rai Play Sound. Ci sono i moduli sia per cercare sia per offrire. E colleghiamo e diamo il benvenuto a Riccardo. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio anche a lei.
0: Il primo cacciatore di oggi. Allora, lei sta cercando. Glielo faccio dire a lei perché lo leggo male.
1: Ecco. Allora, si intitola Pinxit Guglielmus, il restauro della croce di Sarzana della Edifir del 2001.
0: Ciatti, Frosini, Bellicci. E che cos'è Bellone, questo Pinxit Guglielmus? Sì. Che cos'è? Ah, che
1: guarda,
0: libro è?
1: Questo nasce un po' da un paio d'anni a questa parte, da quando sono in pensione, ho ripreso un po' a interessarmi così a livello amatoriale di arte, ho seguito in particolare dell'arte medievale, in particolare ancora delle pitture, diciamo, su tavola. Ho seguito qualche corso, qualche convegno e mi sono appassionato molto alle croci dipinte. E da lì ho cominciato una ricerca di diversi libri, ho scoperto la casa editrice Edifir, che ha fatto delle bellissime opere che intrecciano quello che è il restauro con la storia del, diciamo, dell'arte, no? Quindi non c'è più questa divisione netta fra la parte tecnica, ma si tende un po' ad avere un rapporto interdisciplinare dove il restauro aiuta anche a collocare nel tempo e nello spazio le opere. E così ho letto un po' di cose, e questo libro, che mi piace molto perché la croce di Sarzana, diciamo, è la prima croce italiana datata e con un autore certo, poi ne avevano fatte anche prima, e allora ero interessato, hanno fatto questo restauro alla fine degli anni 90, e quindi nel taglio che ho detto prima, in quell'ottica, interessava avere il libro da consultare poi anche in futuro.
0: E certo, ecco, ma Riccardo, ma provate a contattare la Edifir? No.
1: No, l'Edifir no, perché ho visto che di altre cose loro hanno fatto anche il PDF. Io ho visto che loro hanno il sito con tutte le cose disponibili, sì, anche vecchie, quello è esaurito, proprio non si trova. Io, ecco. Oddio, ha ragione, potrei provare effettivamente vedendolo sul sito, che ho trovato libri anche,
0: certo,
1: più vecchi sul loro sito.
0: Certo, se risulta
1: provare,
0: che
1: certo,
0: non c'è, non c'è, però magari uno un tentativo, ma in ogni caso, certo, il tentativo lo facciamo assolutamente anche noi. E stavolta lo ripeto io, il Pinxit Guglielmus, il restauro della croce di Sarzana, Edifir Edizioni 2001, Ciatti, Frosini, Bellicci. Magari qualcuno ce l'ha e glielo vuole dare e così insomma, così può averlo,
1: magari,
0: può consultarlo e insomma, e proseguire la sua passione. Allora, grazie Riccardo, grazie per averci.
1: Grazie a voi.
0: Speriamo bene. Do il benvenuto a Roberto. Buon pomeriggio.
2: Salve, buon pomeriggio a tutti voi.
0: Ecco, lei è perfettamente in tema antichista, perché sta cercando la guerra del Peloponneso di Tucidide, ma un'edizione a cura di Canfora, Einaudi Gallimard 1996. Sì. Come mai lo sta cercando? Sta cercando proprio questo, perché chiaramente della guerra del Peloponneso probabilmente ci saranno altre edizioni, perché proprio questa?
2: Ecco, perché la sto cercando per mio figlio, che studia storia ed è appassionato proprio a questa edizione, la stava ricercando in maniera spasmodica, e quindi io ho fatto un tentativo dopo un consiglio di un mio amico Nicola, e mi dice prova a fare Night, e io
0: ha fatto bene Nicola,
2: un vostro ascoltatore da tanto tempo, e ho detto caspita, buona idea, e ho mandato una mail, un messaggio, non mi ricordo, penso il messaggio sul vostro sito, e quindi vediamo, cioè io sono ottimista.
0: Ma suo figlio studia, ecco, storia all'università?
2: Un consiglio di un mio amico Nicola, e mi dice prova a fare Night, e io
0: ha fatto bene Nicola,
2: un vostro ascoltatore da tanto tempo, e ho detto caspita, buona idea, e ho mandato una mail, un messaggio, non mi ricordo, penso il messaggio

0: tra l'altro io ho mandato in una notte insonne alle 2 di notte giorni fa, ho mandato una mail al proprio a Luciano Canfora che mi ha risposto. Quindi, tra l'altro,
1: guardi, io mo non lo dico ad alta voce, ma noi ce l'avremo ospite domani a fare, ha detto Luciano Canfora. Quindi magari mandi un messaggio. È incredibile, forse.
0: Incredibile.
1: Chissà, magari ce l'ha fatto bene a scrivere anche a Canfora, perché magari c'ha una doppia copia, qualche copia.
0: Ecco, tra l'altro mio figlio in biblioteca lo trova, cioè lui ha cercato anche di acquistarlo in biblioteca, ma magari numeri vecchi anche magari rovinati, non so, lui ha fatto tanti tentativi, ma non lo trova e a lui piace proprio quell'edizione.
1: E va bene, dai, allora speriamo di sì, questa edizione a cura di Canfora, di Tucidide, La guerra nel Peloponneso, Einaudi Gallimard. Allora Roberto, speriamo bene, ha fatto bene a scrivere anche a Canfora, insomma uno prova tutte le strade. Ecco. Grazie.
0: Grazie a voi, grazie per il vostro lavoro, veramente grazie.
1: Grazie, buon pomeriggio. Tra l'altro tra pochissimo scoprirete anche, abbiamo un ritrovamento molto particolare, lo scoprirete veramente dopo il prossimo stacco musicale. E io vi leggo qualche altro titolo che stiamo cacciando: Quarta dimensione di Rizzos, edito da Crocetti nel 2013, e poi Guida alla Grecia, libro ottavo, l'Arcadia di Pausania, Fondazione Lorenzo Valla nel 2003, e poi Erika Joy Mannucci, La cena di Pitagora, storia del vegetarianesimo nell'antica Grecia, dall'antica Grecia a Internet, edito da Carocci nel 2008, e infine a Neocornuto, il compendio di teologia greca, testo greco a fronte, edito da Bonpiani nel 2003. E noi adesso proseguiamo l'ascolto di Cassandra Wilson con Skylark.

0: dalla parte dei paesi. I paesi rimangono, e questo è un po' il nucleo del commento di Enza Maria Macaluso e Vito Teti, fatto su una rivista online, Lusi sulla cultura, a proposito di una discussione avvenuta tra Christian Raimo e Franco Arminio. A parlarne con noi c'è Vito Teti. Buon pomeriggio, benvenuto.
1: Buon pomeriggio, ben trovati.
0: Antropologo culturale, voce nota agli ascoltatori di Radio 3 e di Fahrenheit. Il suo ultimo libro è La razza maledetta, antimeridionalismo, separatismo e razzismo, edito da Meltemi. Do il benvenuto anche a Rossano Pazzagli. Buon pomeriggio.
2: Un saluto a tutti.
0: Storico, insegna storia del territorio e dell'ambiente all'Università del Molise e ricordiamo il suo testo Un paese di paesi, luoghi e voci dall'Italia interna. Allora, Vito Teti, al di là della polemica con attacchi brevissimamente, chi condanna l'Italia rurale come luogo di arretratezza, chi invece la sacralizza come ultimo rifugio per autenticità. Al di là della polemica in sé, noi cerchiamo di allargare la questione dei paesi abbandonati. Allora, Vito Teti, come ribaltare queste prospettive? Da che punto di vista ci consiglia di affrontare la questione dei paesi e del loro spopolamento?
1: Ma io penso che questo dibattito che c'è stato e che comunque si protrae nel tempo, da tempo, richiede innanzitutto un atto di coraggio, cioè ammettere che spesso quello che chiamiamo paese o che diciamo paese è qualcosa che ci sfugge, che non conosciamo perché non lo abitiamo, perché non ci rechiamo, e spesse volte le immagini del paese sono quelle mitiche, idealizzate oppure quelle stereotipate, e in assenza di gruppi di studiosi, di ricercatori, di analisti, di storici come Rossano, che saluto e che conosco, e io credo che le ricette sarà difficile trovarle, perché spesso volte si interviene su un terreno che non è conosciuto. Allora, la prima cosa è uno sguardo quanto più duro, crudo, realistico possibile sui paesi, e per vedere le ombre e le luci, per vedere quello che non va e quelle che sono le potenzialità. E a partire da questo sguardo, da queste analisi preliminari, poi individuare con gli abitanti dei paesi, perché spesse volte le iniziative di sostegno, le iniziative politiche, gli interventi mirati vengono fatti senza che si tenga conto minimamente dei bisogni delle persone, di quello che desiderano, se desiderano andare via, se vogliono restare, se vogliono lavorare in quale settore. Allora, soltanto dopo un'analisi andiamo a vedere che cosa i paesani stessi ci propongono, certo in rapporto con il mondo delle istituzioni, con il governo. Tutto questo deve essere patteggiato e deve essere fatto. Ci sono degli investimenti fondamentali, importanti, che però vengono a volte usati, i soldi, i denari, e non cambia più di tanto, le cose restano tali quali, si fanno belli interventi, si fanno anche tante iniziative, però il dato di fatto è che i giovani continuano a fuggire perché non trovano le ragioni per restare in paesi dove non ci sono strade, non ci sono scuole, dove mancano centri di accoglienza e di socialità, dove spesso devi compiere 30 chilometri per avere il primo cinema vicino, certo. E non hanno nemmeno lavoro. E quindi in queste condizioni è facile dire che i giovani non amano i paesi, non vogliono stare nei paesi, ma è un gioco un po' truccato, perché se noi mettessimo i paesi in condizioni diverse, se diventassero luoghi di accoglienza e di lavoro, dove per esempio si comincia a pensare a un piano di recupero dei vecchi edifici che sono a rischio, dove si comincia a pensare seriamente a una cura del paesaggio e del territorio, Allora forse si potrebbero creare dei lavori anche produttivi e si potrebbero creare delle relazioni, dei rapporti tra i giovani che anziché spingerli a fuggire potrebbero trattenerli. Quindi non si
0: Certo.
1: tratta di dire fuggite, restate. Io trovo molto antipatico questo paternalismo che viene esercitato nei confronti dei giovani
0: Restate
1: ad
0: o
1: opera di chi.
0: tornate, o magari tornate, restate o se siete andati via
1: Esatto,
0: tornate, esatto.
1: è stato tornato in base a quale criterio? Come si può dire ad un giovane che tipo di vita e di scelta deve fare? Noi le cose che possiamo fare è affermare il diritto a restare o il diritto a
0: Da
1: partire,
0: partire.
1: dopodiché sarà la singola persona a capire se gli conviene partire o se gli conviene restare o se gli conviene partire e poi tornare. Quindi io penso appunto che bisogna sempre partire da quelle che sono le intenzioni delle persone e più che parlare di sensazioni, di emozioni, che pure sono importanti, ci mancherebbe altro. Il nostro è anche un ragionamento affettuoso e di legame con il paese, però bisogna essere lucido, come i giovani e non solo i giovani potrebbero restare oggi in un paese, come li possiamo mettere in condizione di scegliere se restare o
0: O
1: se
0: partire.
1: partire?
0: Eh sì, Vito Tetti, tra l'altro io sono una di quelli che è partita e se n'è andata. E infatti vorrei chiedere questo a Rossano Pazzagli, che peraltro appunto sono andata via proprio dal Molise, quindi mi ha anche molto colpito il fatto che lei
1: Ah,
0: stia
1: ecco.
0: insegnando lì in Molise. E per fare la domanda, colgo l'occasione di un messaggio che ci è arrivato, un messaggio di Giuseppe: abbasso i borghi, viva i paesi, ma i paesi non sono più autentici, qualsiasi cosa voglia dire. Ecco, Rossano Pazzagli, la retorica dei borghi e dei paesi. I paesi sono diversi dai borghi, in che modo e in che senso? Ci aiuti un po' a capire questa differenza? Ecco un po' la melassa che va sulla retorica anche dei borghi e la realtà dei paesi.
2: E ha ragione Vito Teti, che saluto volentieri.
1: Ciao Rossano.
2: Si tratta di polemiche, come dire, digitali, ecco, mentre i paesi sono luoghi reali e bisognerebbe frequentarli prima di tutto, e avere su di loro uno sguardo lungo, cioè chiedersi in sostanza cosa è successo, cosa è rimasto. Cosa si può ancora fare, certo, ma e quindi una delle prime cose da fare è quella di uscire, diciamo così, dalle retoriche, dalle narrazioni del piccolo è bello, mentre il piccolo spesso è fatica, del borgo come buon ritiro, andarci a passare il fine settimana, non è questo il punto. Io faccio sempre questa distinzione tra borgo e paese perché il borgo è soltanto una parte. Poi nel linguaggio comune è diventato anche un marchio, come dire, promozionale, commerciale, mentre il paese è tutto. Il paese è comunità. Ecco, la comunità significa funzioni e relazioni, riconoscere funzioni e relazioni ai paesi. Questo è quello da fare. E bisogna, appunto, parlavo di uno sguardo lungo, perché la prospettiva storica ci aiuta a capire che cosa è successo. L'Italia è fondamentalmente un paese di paesi, che però ha dimenticato i paesi. Li ha trascurati, li ha marginalizzati, non per colpa del destino, ma per colpa, per responsabilità di scelte, di un modello di sviluppo che è stato polarizzante, no? In una realtà che invece era storicamente e strutturalmente policentrica. Ecco. E quindi i paesi hanno subito un processo che dura almeno da 60-70 anni, un processo di spopolamento, di perdita di attività produttive, di perdita di servizi, ecco, servizi soprattutto, perché per vivere, per riabitare, bisogna avere servizi che significano diritti, istruzione, sanità, mobilità. Ecco, in questo modo allora il paese riacquista. Il paese ci serve, a mio parere, ci serve per rispondere alla crisi del presente, ma non alla crisi dei paesi e basta. Ci serve per rispondere alla crisi di una società, che è diventata, troppo consumistica, troppo vincolistica. Ecco, perché prima si parlava di tornare e di restare, ma le persone, anche i giovani, quindi, dovrebbero essere liberi di andare e di tornare. E invece spesso si deve andare via per necessità e non si può tornare perché appunto la vita è stata resa più difficile in questi luoghi, ma sono tanti i luoghi. Appunto, lei faceva riferimento al Molise, una regione bella e una regione di paesi anch'essa, che però appunto è un po' l'emblema delle aree interne italiane, dei paesi, no? E partire da questi luoghi, io credo, ecco, investire nei paesi, questo dovremmo fare. Un programma politico serio dovrebbe dire: noi vogliamo investire nei paesi, che sono tanti, sono tantissimi i paesi in Italia. E investire nei paesi, e dice sì, ma l'obiezione potrebbe essere: ma mantenere i servizi nei paesi è costoso. E io dico sì, può essere costoso, ma non sarebbe una spesa, sarebbe un investimento in uguaglianza. Questo è il punto, secondo me, da tenere presente, che mi sembra totalmente assente nelle polemiche di questi giorni.
0: Allora, Teti, le giro dei commenti, così andiamo avanti, perché
2: Sì.
0: appunto una cosa molto interessante, appunto, che diceva Pazzagli, è la questione degli investimenti. Allora, c'è Giuseppe che dice: Teti, però non sarebbero più paesi se avessero le caratteristiche di una città ancor piccola. E poi invece una situazione di difficoltà, c'è Renato che dice: per esperienza sulla Carnia rilevo che lo spopolamento dei paesi ha raggiunto una proporzione, credo ormai irreversibile. Spero di essere smentito in futuro, ma la vita in montagna è diventata sempre più difficile. Allora, Pazzagli parlava di investimenti. Io ricordo, tra l'altro, avevamo sentito proprio lei, Teti, quel tempo, nella primavera del 2025, quando col nuovo piano strategico nazionale delle aree interne si parlava di un accompagnamento in un percorso di spopolamento irreversibile, quindi si parlava della irreversibilità. E poi nella vita quotidiana noi sappiamo che nei paesi piccini manca il welfare, la sanità, a volte mancano gli sportelli bancomat, manca la possibilità di fare una spesa più che le piccole cose in un piccolo alimentare. Allora, come si può fare diciamo, come si può tornare indietro? Quali possono essere le proposte, la reversibilità allo spopolamento? Ovviamente mantenendo quello che lei diceva, il diritto di restare o andare via e di tornare. A parità di questo diritto, come si può, rendere reversibile questo processo?
1: Ma io penso che quello che diceva Rossano è giustissimo, nel senso che questo fenomeno non è nato ieri, ce ne siamo accorti, a dire il vero, qualcuno di noi molto tempo fa, ma ce ne siamo accorti comunque molto tardi, dura da 70-80 anni. Allora è possibile tornare indietro? No. Assolutamente no, ma io direi: vogliamo tornare indietro, anche se fosse possibile? Forse nemmeno vorremmo tornare indietro a paesi che avevano mille problemi, che avevano mille tensioni, che conoscevano la fame, che conoscevano la povertà, ma che avevano anche altre ricchezze. Quindi si tratta di partire qui ed oggi facendo tesoro passato, dei messaggi, dei segni che ci arrivano dal passato. Per esempio, i paesi erano paesi e non borghi perché avevano rapporto con la campagna, con le terre vicine, con gli animali, avevano delle relazioni con gli abitanti di paesi vicini. Era un mondo in fermento nonostante certi sacchi di miseria e di povertà. E allora la provocazione potrebbe essere: e se ripartissimo dalla terra in senso lato? La terra è la terra che battiamo, ma è la terra che coltiviamo, è la terra che dobbiamo proteggere dai terremoti e quando arrivano, è la terra dove ancora vengono prodotti elementi che sono unici nelle regioni di tutta Italia. C'è una biodiversità e c'è una diversità di prodotti alimentari in tutti i paesi d'Italia che è veramente sorprendente. Allora tutto questo non potrebbe essere tramutato in ricchezza. È chiaro che non si può tornare alla zappa o alla vanga di 50 anni fa, Europa, ma è chiaro che il territorio, la terra, la campagna, i boschi, i fiumi, le pietre e la comunità, quello che diceva Rossano, la comunità viva, palpitante, quello può e deve essere costruito. Io capisco che ci sono delle situazioni molto fragili, molto delicate, dove tutto appare difficile e tutto appare accaduto. Eppure anche qui io caparbiamente direi che nessuno può dire quello che avverrà domani, che nessuno può prevedere anche l'imprevedibile o l'impossibile, e che paradossalmente bisogna cercare di abitare, di vivere il paese come se i paesi non dovessero necessariamente morire. Allora è anche una questione di atteggiamento e di postura. Noi abbiamo un atteggiamento della fiducia pessimistico, tanto tutto ormai è accaduto, rassegniamoci. Però se tutto è accaduto, la conseguenza da trarre è che noi ci rassegniamo a che una gran parte d'Italia diventi un deserto. È esattamente questo che vogliamo. Forse nessuno vuole questo qui.
0: Assolutamente no, certo.
1: E allora invece della rassegnazione forse uno può scoprire un attimo quella che si chiama una strategia della speranza, l'avvio di azioni contagiose. E in tutti questi discorsi vengono dimenticate, per esempio, centinaia di migliaia di giovani sparsi nelle aree interne che stanno facendo delle cose splendide, che si organizzano per creare cooperative, che formano gruppi che si chiamano della restanza o in altro modo, che invitano artisti, scrittori, letterati per raccontare i paesi, ma la stessa arte, la stessa pittura, la stessa cinematografia diventa, come dire, atto creativo delle persone che rimangono. E allora perché ignorare tutto questo fermento, che non bisogna certo esagerare, ma sicuramente è una novità di cui non ci accorgiamo proprio per il motivo che dicevamo prima io e Rossano, per il motivo che non vogliamo guardare i paesi per quello che sono, ma vogliamo immaginarli come borghi rarefatti, mitici, come luoghi di Disneyland dove tutto è possibile, e invece il paese ha un'anima, quindi ha delle contraddizioni, ha delle ricchezze, e aggiungiamo pure, per non sembrare dei retori del buon tempo antico, sicuramente no, ma nemmeno del buon tempo presente. Diciamo che vivere nei paesi è difficile, lo
0: Difficile.
1: so io, è dolorosissimo, è tristissimo contare i morti giorno per giorno o vedere i figli che se ne vanno e sai che non tornano. Eppure noi questo presente abbiamo avuto e noi dobbiamo essere responsabili, come diceva Corrado Alvaro, del nostro presente. Con questo presente ci dobbiamo misurare e dire, beh, che facciamo? Facciamo morire tutto oppure ci inventiamo qualcosa che dia speranza, piccoli segnali, piccole fiammelle che possono creare lentamente un grande fuoco. Ecco, io credo che sia un atteggiamento molto di postura, di convinzione e di comprensione del fenomeno, e vorrei che molti che invitano a Correggero a partire pensassero anche che se tutti partissero i paesi non esisterebbero più, e che se immaginano di partire e poi di tornare, trovare il bel borgo, la cucina della mamma, le carezze della nonna, non troveranno più questo perché non avranno più un posto dove tornare. Ecco che il paese non è sganciabile dal paese in generale, dal paese Italia. Questa è una una nazione che è vissuta di rapporti, di intrecci, di legami tra paese e città, tra paese e campagna, e fare perdere una polarità di questo paesaggio, chiamiamolo così, dialettico, significa fare perdere la metà, significa fare perdere l'anima di quel paese. Io non saprei immaginarmi un'Italia o un'Italia del Sud senza paesi e credo che nessuno riesce ad immaginarsela. Un'ultima cosa vorrei dire è che mentre una certa elite anche di sinistra si traccia le vesti giustamente perché Gaza viene distrutta, perché i villaggi dell'Ucraina vengono bombardati e noi abbiamo manifestato per tutto questo, poi non ci si accorge che in maniera certo diversa, meno brutale, la stessa violenza certe volte viene esercitata nei confronti dei nostri paesi, che alla lunga subiscono, adopero questo termine, una sorta di esodo forzato e non dico un etnocidio perché per fortuna non c'è la violenza, ma nella lunga distanza noi abbiamo visto che paesi popolatissimi sono diventati luoghi senza persone, quindi le persone non sono state uccise fisicamente, ma sicuramente sono state cacciate.
0: Sì, Teti, è andata leggermente via la comunicazione. Leggo alcuni messaggi. Ha ragione Teti, la sanità è un emblema di questa dittatura della centralizzazione. Abbiamo venduto la centralizzazione come fenomeno virtuoso, ma più si sono centralizzati i servizi sanitari, più è peggiorata l'offerta e ridotto il diritto alla salute senza che l'aumento di qualità promesso si sia visto. E poi delle storie. Antonio da Udine, buon pomeriggio, sono un contadino che ha fatto 30 anni di agricoltura biologica in area svantaggiata del Friuli. Se non si fa un programma tra paesi marginali, piccola agricoltura e turismo leggero e silenzioso, non ci sarà futuro in queste aree. Solo abbandono e desolazione, ci scrive Antonio. Infine Alma, ciò che manca all'Italia è una visione di insieme, di sviluppo, non crescita intesa come consumo, gestione del territorio, ambiente e salute. La vedo dura per tutti i paesi, borghi e città, ci scrive Alma. Allora, Rossano Pazzagli, per concludere questa nostra molto interessante conversazione, c'è differenza all'interno dell'Italia tra anche aree, facciamo l'esempio Toscana, Molise, cioè un piccolo paese in un posto, un piccolo paese in un altro, oppure le aree interne, oppure ecco qui l'esempio delle montagne, ci sono altre, ecco vedi Francesco da Como scrive agli abitanti della montagna, resistete.
2: Sì.
0: Ecco, quindi anche una
2: Sì.
0: diversità, quindi al di là della grandezza di questi luoghi, anche l'area in cui si trovano e differenzia la questione.
2: Ah, oltre alla questione meridionale che mantiene tutta la sua importanza, io credo che ci sia una questione trasversale che riguarda il centro, il nord come il sud, è la questione dei paesi, è una questione territoriale, cioè sono le disparità, le differenze crescenti tra montagna e pianura, costa ed entroterra, città e campagna, che si sono trasformate via via sempre più in disuguaglianze sociali. Adesso, se c'è una cosa che accomuna me e Vito Teti, oltre all'amicizia e alla stima, è che entrambi viviamo ancora oggi nel paese dove siamo nati, io in Toscana, lui in Calabria. E lui faceva riferimento alle persone e penso anch'io che i paesi sono come le persone. Bisognerebbe volergli bene, ma per volergli bene bisogna, come dire, rispettarli, curarli, amarli, in qualche modo, ecco, facendo delle cose. Io penso però, che la storia ci dice che i paesi non muoiono. Nella storia ci sono state fasi in cui i paesi sono calati, fasi in cui più o meno lunghe, in cui sono aumentati, adesso siamo in una fase discendente, ma guardate bene, ci sono tendenze al ritorno. Noi le stiamo censendo, le stiamo esaminando, le andiamo a vedere, a conoscere e ci sono tendenze che avvengono spontaneamente. A prescindere da un programma politico, diciamo così. E questa tendenza al ritorno deriva anche dalla crisi del modello urbano, perché perché questo modello di sviluppo alla fine ha finito per fare danno sia lassù, dico lassù perché i paesi spesso sono in alto, con la rarefazione produttiva, lo spopolamento, l'abbandono, eccetera, sia qua giù, laggiù, nelle città e nelle coste dove tutti sono andati. Cioè, noi abbiamo bisogno di riequilibrare un modello di sviluppo nell'intero paese. I paesi ci aiutano in questo, ci aiutano, però ecco, vorrei concludere con questo, ci aiutano se le cose che facciamo, se le strategie e le pratiche che intraprendiamo si iscrivono, diciamo così, in un modello diverso da quello che li ha marginalizzati. E non basta neppure il solo turismo, occorre ridare valore all'agricoltura, all'allevamento, all'artigianato, alla gestione collettiva dei beni comuni, alle microimprese, all'accoglienza. Ecco, l'accoglienza è fondamentale, cioè già altre volte nella storia i paesi sono stati ripopolati da migrazioni interne o esterne che siano. Ecco, noi bisognerebbe mettere questo, la solidarietà al posto della competizione, l'equilibrio al posto della crescita, il policentrismo al posto della concentrazione. Ecco, allora questa è la via, secondo me, per sfuggire alla questione territoriale italiana, che è molto seria, e anche per evitare, diciamo così, polemiche che alla fine sembrano servire soltanto a chi li fa.
0: Ecco, arrivano pure dei messaggi con delle piccole proposte. Per salvare la montagna bisogna lasciare aperti i negozi concedendo una detassazione sul fatturato minimo, riportare la fibra ottica a spese dello Stato anche nei paesi minori per poter permettere il lavoro da remoto. Quindi piccoli consigli, piccole proposte. Ma io chiudo, perché siamo anche quasi un po' in ritardo, Vito Teti, con una piccola sorpresa, perché la rubrica di Farnet Caccia al Libro è molto amata e molto seguita, ma lei ha una sorpresa, perché c'è qualcuno che sta cercando il pane, la beffa e la festa, cultura alimentare e ideologia dell'alimentazione nelle classi subalterne, Guaraldi 1978, proprio di Vito Teti, giusto?
3: Sì, io ho una sorpresa per lui, perché in realtà la prima edizione è del 76 e quindi sono 50 anni quest'anno. Ah, vorrei ripubblicare il libro e poi gli farò avere una copia 50 anni dopo.
0: Perfetto.
3: Ma intanto dall'unica copia che ho posso fare le fotocopie e mandargliela.
0: Va bene, allora facciamo così, che poi vi mettete d'accordo, chissà se l'ascoltatore che sta cercando quel libro è in ascolto, e comunque insomma grazie per la sua offerta di questo libro, Vito Teti.
3: Grazie a voi, grazie a lei.
0: Grazie, ringrazio anche Rossano Pazzagli, grazie per questa interessante conversazione. Noi adesso proseguiamo con il nostro ascolto pomeriggio con I'm So Lonesome I Could Cry.

0: Carlo Levi, Una voce del Sud, con scritti inediti tra il 1956 e il 1974. È un libro di Salvatore Venezia, a cui do il benvenuto.
1: Benvenuti e buon pomeriggio a lei e agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
0: Buon pomeriggio. Questo libro, questo saggio edito da Navarra Editore, analizza dal primo viaggio in Sicilia di Carlo Levi nel 51 al suo rapporto con Danilo Dolci e molto altro. Salvatore Venezia accompagna noi lettori e noi lettrici a scoprire, approfondire delle storie, degli eventi, dei personaggi che hanno lasciato l'impronta nella produzione letteraria di Levi. Allora, Salvatore Venezia, cominciamo ricordando la figura di Carlo Levi. A quale suo aspetto lei è più legato?
1: Beh, naturalmente a quello dello scrittore Carlo Levi, anche se possiamo dire che Levi è un personaggio poliedrico. Lui è stato un medico, un pittore, un politico, un poeta, uno scenografo, insomma una figura veramente poliedrica. E quello dello scrittore, famoso per l'opera quale Il Cristo si è fermato a Eboli, ha poi prodotto altri libri come quello che lei citava Le parole sono pietre, ecco, che questo viaggio in Sicilia che inizia nel 1951 e viene poi pubblicato nel 1955.
0: Certo, senta, lei ha trovato, come dice diciamo il sottotitolo del suo saggio, ha trovato degli scritti inediti di Levi. Che tipo di testi sono e cosa emerge da questi scritti?
1: Allora, questa è un'avventura nella ricerca di questi scritti, perché vabbè, io lavoro come archivista e sono quasi un cercatore di documenti. E ho trovato in una biblioteca nella città di Caltagirone delle lettere, delle corrispondenze con alcuni personaggi, tra cui Danilo Dolci, relazioni, articoli di giornali, appunti per interventi, trascrizioni di interviste, documenti veramente interessanti che veramente non si conoscevano. Poi ho anche appurato se erano già stati conosciuti in altre parti, anche attraverso la Fondazione Carlo Levi di Roma. In effetti erano e sono documenti inediti. In particolar modo il rapporto con Danilo Dolci, tutta una serie di testimonianze interessanti di Carlo Levi nei confronti di Dolci.
0: Certo, e questo epistolario che cosa emerge, che rapporto emerge tra i due?
1: Ma guardi, è un rapporto di amicizia incredibile, perché quando Carlo Levi si reca in Sicilia per fare questo viaggio quasi antropologico nella ricerca, diciamo, di comunità, di luoghi, scopre Danilo Dolci nel territorio di Palermo a Trappeto. E da lì nasce questa amicizia, perché Danilo Dolci è stata anche una figura importante in Italia, forse anche dimenticato. Era un personaggio che richiamava i temi del pacifismo, era definito il Gandhi italiano, più volte candidato premio Nobel per la pace. E le sue battaglie per esempio contro la mafia, gli scioperi alla rovescia, diciamo, Levi rimase entusiasta di questa figura e da lì nacque questa amicizia per denunciare anche le condizioni in cui vivevano le popolazioni del luogo. E Levi per esempio fu testimone di alcune manifestazioni e anche in alcuni processi che subì ingiustamente. Danilo Dolci fu tra quelli che andarono a depositare la sua testimonianza, che non si conosceva integralmente, e ho trovato appunto e ho riprodotto anche queste testimonianze di Carlo Levi.
0: Certo, e senta, torniamo indietro, torniamo al primo viaggio in Sicilia di Carlo Levi, 1951, era il settembre del 51, con il fotografo torinese Giovanni Bosio, e fu ospite di una nobildonna siciliana, Topazia Aliata di Salaparuta, che era pittrice e aveva una casa vinicola ed era la moglie di Maraini, di Fosco Maraini. Quale fu lo scopo di questo viaggio, di questo primo viaggio?
1: Allora, lo scopo era quello di raccontare in un reportage per una rivista americana, The Report, poi pubblicato su Illustrazione Italiana, dei racconti di luoghi della Sicilia. E lui proprio scopre in questi luoghi rapporti, per esempio, in terre come Asciara, dove c'era stato un omicidio di Salvatore Carnevale. E lì Carlo Levi conosce la madre, dal quale poi, dal dialogo che con la madre, uscì fuori il titolo del libro Le parole sono pietre.
0: A proposito delle parole sono pietre, ecco, Levi fece un racconto della questione meridionale sia con le parole, Cristo si è fermato a Eboli anche, sia anche con la pittura, la grande tela, proprio le parole sono pietre, perché Carlo Levi era anche pittore,
1: certo,
0: ricordiamo,
1: c'è
0: questo quadro bellissimo al museo di Matera, esatto, e questo studio per le parole sono pietre, che è un ritratto olio su tela dedicato a Dolci, giusto?
1: Sì.
0: Ma ci racconti l'ispirazione tragica, insomma ci racconti un po' questo dipinto.
1: Allora, il dipinto in questo caso nasce dal fatto che Danilo Dolci venne processato per una manifestazione che si tenne in questi luoghi della Sicilia, dove parteciparono dei contadini, la popolazione, e dove inventò lo sciopero alla rovescia. Lo sciopero alla rovescia era basato su questo principio, che se un operaio per protestare si astiene, un disoccupato deve sciopera per lavorare. Ecco, questo era l'intento di Danilo Dolci. All'epoca questa manifestazione diede fastidio, Dolci venne arrestato, fece quasi 2 mesi di carcere, e nel processo Carlo Levi andò a testimoniare, fece una deposizione e volle raccontare in questo quadro la figura di Danilo Dolci senza le catene, perché nel processo al tribunale fu portato persino con le catene tra le mani. Ecco, questa, diciamo, era un'immagine di Carlo Levi, di Danilo Dolci, ecco.
0: Certo, e senta, lei che lo ha studiato a fondo, perché lo scrittore torinese, perché Carlo Levi si è appassionato così al sud e alla Sicilia in particolare?
1: Bella domanda. Più che appassionato, io direi che lui ha scoperto attraverso il confino, quando, diciamolo, che Carlo Levi è stato un antifascista e fu spedito in Lucania, prima a Grassano e poi a Liano, al confine, e scoprì questa popolazione, scoprì il sud, scoprì il meridione d'Italia. E in occasione di questo viaggio che fece in Sicilia negli anni 50 scopre anche la Sicilia. E posso anche citare in questo suo emblema di essere, diciamo, un personaggio del intellettuale del meridionalismo.
0: Certo.
1: Un personaggio del meridionalismo, Carlo Levi, ad esempio, si reca spesse volte in Sicilia perché viene invitato dalle comunità locali. Io ho trovato dei suoi appunti che ho proprio riprodotto su alcuni casi, come quello per esempio nella città di Scicli, dove c'era il caso di Ciafura, cioè sarebbero delle grotte dove vivevano delle famiglie. Ebbene, nel 59 Carlo Levi si recò proprio lì assieme ad altri intellettuali, Pierpaolo Pasolini, Antonello Trombadori, c'era Renato Guttuso, e voleva portare il peso, il ruolo degli intellettuali per portare alla luce del sole il problema di queste famiglie che vivevano ancora nelle grotte. E da lì in poi si è mosso poi anche la politica e finalmente poi gli abitanti ebbero anche le case popolari. Le prime case popolari nacquero a seguito di questa iniziativa che fu organizzata a Scicli dal circolo Vitaliano Brancati.
0: Senta, lei riporta nel suo libro, cioè in quarta di copertina, ma insomma una frase di Levi che leggo a chi ci ascolta: ma c'è un altro silenzio, un'ignoranza involontaria, il silenzio di coloro che non sanno ancora di esistere, che sono al di là di Eboli, dove Cristo non è arrivato, il silenzio dei poveri che non hanno parola, che non sanno parlare, che non conoscono se stessi e la loro situazione, l'accettano come un loro destino incomprensibile. Ecco, l'ignoranza involontaria, questo silenzio, perché ha scelto proprio questa frase di Levi? Cosa racconta di lui e anche dei suoi studi e anche della sua scrittura?
1: Io penso che questo scritto di Levi mi ha colpito molto perché lui ha sempre come protagonisti gli ultimi. Gli ultimi sono i contadini, i poveri, sono i minatori, i zolfatari della Sicilia e nei luoghi dove lui si recava andava sempre incontro a cercare queste persone, questi personaggi, e motivo per cui io anche ho voluto titolare il libro Una voce del Sud, perché ha dato voce a queste comunità, a questi luoghi, a queste persone. Sono tutti interventi orali che io ho trovato in questi scritti inediti che ho riprodotto, ecco.
0: Certo, quindi questo è uno di quegli scritti inediti, cioè uno dei suoi interventi, questo
1: sì,
0: che lei ha riportato.
1: Sì.
0: Senta, lei prima parlavamo dell'amore anche per la Sicilia, lei ci ha parlato del caso di Scicli con Guttuso, eccetera. Levi scoprì due Sicilie differenti che mise a confronto. Lei ci parla di queste due Sicilie, quali sono?
1: Questo dualismo è collegato anche all'opera di Cristo si è fermata a Eboli, dove c'era la Sicilia, dove nell'opera di Cristo si è fermata a Eboli c'erano i Luigini e poi c'era il mondo dei contadini. I Luigini erano coloro, diciamo, che avevano un atteggiamento paternalistico, che seguivano sempre un capo, un personaggio importante, e poi c'erano i poveri, c'erano i contadini che non avevano voce. Ecco, questo dualismo anche in questo aspetto è interessante anche ricordarlo, perché Levi ha avuto sempre questa visione dove c'erano, diciamo, le contraddizioni di comunità del luogo tra chi viveva in un periodo, parliamo degli anni 50-60, di chi andava dietro al personaggio pubblico del luogo. I Luigini all'epoca erano anche il podestà di Aliano, ecco.
0: Certo, senta, tra i testi inediti c'è anche questa conferenza pubblica sulle grotte di Chiafura.
1: Di Chiafura, sì.
0: Di che si tratta?
1: Chiafura. Come le dicevo, appunto, erano degli abitanti che vivevano in queste grotte che gli hanno ricordato un po' le grotte di Matera. E lui, diciamo, rimase colpito, andò a visitarli. Poi in questa comunità si accorge che le popolazioni chiedevano il diritto ad avere un'abitazione, una casa. E quindi queste zone rupestri dove ancora negli anni nel 1959 abitavano delle persone sono, diciamo, state oggetto di interventi in Parlamento e interventi anche di politici come Carlo Paglietta, che all'epoca intervenne, e gli abitanti poi dopo hanno potuto finalmente avere le prime costruzioni delle case popolari con il piano Fanfani e quindi, diciamo, sono ritornate in abitazioni vere e proprie. Ecco, un esempio, diciamo, poi come questi luoghi dimenticati, molti magari non lo conoscono. Ecco, per me è stata anche una scoperta, devo anche essere sincero.
0: E anche noi con lei. Senta, prima di lei a Fahrenheit abbiamo parlato, l'argomento era dalla parte dei paesi, i paesi rimangono, diciamo che si parlava di spopolamento dei paesi o dei cosiddetti borghi e quindi la polemica tra chi tende un po' a romanticizzare laicizzare i paesi e i borghi, i piccoli borghi, e chi invece li guarda dal punto di vista realistico e dice sono luoghi dove non si può abitare, dei luoghi da cui bisogna andare via. Quindi secondo lei, ecco, lei prima parlava di Levi con Dolci, insomma con Guttuso eccetera, che andavano e dicevano no, bisogna andare via dai Sassi, bisogna trovare delle case eccetera. Secondo lei questo, in quest'ottica cosa penserebbe Levi, come si porrebbe davanti alla questione appunto dello spopolamento dei paesi?
1: Allora, questo è un tema molto molto anche interessante, che mi è capitato anche di affrontare nelle mie presentazioni, anche parlando con il pubblico, e tante domande anche inerenti a questa che lei mi fa. Allora, devo dire che Levi è stata anche tra quelli che ha dedicato molta attenzione ai temi dell'emigrazione italiana. È stato fondatore della FILEF, la Federazione Italiana Famiglie all'estero, il problema dell'emigrazione non è stato, diciamo, affrontato seriamente nel corso, sia all'epoca degli anni 50 e né tantomeno adesso, oggi, in un contesto chiaramente diverso. All'epoca posso dire che l'emigrazione era per luoghi del nord Italia, ma anche in Europa, in Svizzera, in Germania, e questi italiani all'estero lavoravano e avevano un ruolo importante. Oggi il contesto è diverso, oggi diciamo non sono più quelli che partono con le valigie di cartone, ma sono anche diciamo importanti giovani che hanno studiato, e questo fenomeno dello spopolamento delle zone, delle aree, dei paesi è un problema abbastanza serio, perché tocca il problema della demografia del nostro paese. Il paese non cresce. E se posso aggiungere anche una riflessione interessante, è che la Sicilia, per esempio, è stata nel secolo scorso una delle regioni che ha avuto un indice demografico molto alto dal punto di vista giovanile. C'erano famiglie dove c'erano 5, 10, addirittura nei primi del Novecento, 10 figli.
0: Delle nascite, quindi, certo.
1: Delle nascite tantissime. Il futuro adesso è che le regioni come la Sicilia rischiano di diventare le regioni con l'indice più alto di anziani, e questo veramente lo trovo, diciamo, un calo demografico al sud che ancora non è considerato uno dei problemi seri del nostro paese.
0: Eppure lo è.
1: E se mi permette aggiungo anche un particolare. Se pensiamo, diciamo, la gente si trasferisce principalmente per lavoro, ecco, è inutile nasconderlo, al di là dei servizi che sono fondamentali nei paesi, che ci vogliono, i servizi sanitari, la scuola, però fondamentalmente è il lavoro. E nel mondo, per esempio, della scolarizzazione, gli insegnanti del meridione che si trasferiscono al nord Italia, io noto anche un particolare. Io sono anche uno diciamo un emigrato del passato, però mi accorgo nei miei viaggi che faccio tra nord e sud che adesso nel trasferimento, nel momento in cui si trova un lavoro al nord, si mette su una famiglia al nord, a emigrare sono anche le famiglie, sono i genitori che partono per dare assistenza ai figli al nord. E questa è una cosa che, diciamo, non si conosce tanto, ma nei miei viaggi in treno, in aereo, mi capita, ecco, di incontrare genitori che vanno al nord per assistere i figli, e qualcuno pensa anche di abbandonare anche questi luoghi del sud, ed è un problema molto molto serio.
0: Esatto, noi ne trattiamo qui a Farant spessissimo. Grazie Salvatore Venezia per essere stato con noi. Ricordo il titolo del saggio di cui abbiamo parlato, Carlo Levi, Una voce del sud, scritti in 1956-1974, edizione Navarra. Grazie ancora Salvatore
1: Prego.
0: Venezia.
1: Se posso ringraziare una persona che mi ha stimolato tanto il libro, è la scrittrice Maria Attanasio, che è una scrittrice poetessa che
0: è stata
1: conosciuto,
0: anche finalista allo Strega.
1: Strega, che ha conosciuto Carlo Levi, e nel libro c'è una sua testimonianza molto cara. Ecco.
0: E allora ringraziamo anche noi lei per questo libro. Grazie.
1: Grazie. Grazie a lei.

0: E per l'appuntamento dedicato ai festival, diciamo, dell'estate o fine estate ormai di Fahrenheit, parliamo del Festival Golfo Aranci. A parlarne con noi c'è Sebastiano Nata. Buon pomeriggio, benvenuto.
1: Buon pomeriggio, grazie.
0: Lei è scrittore, ideatore e curatore di questo festival. Ricordiamo il suo ultimo libro, Esercizi di Salvezza, edito da Frassinelli proprio quest'anno. E parliamo del Festival Golfo Aranci, letteratura e solidarietà dal 5 all'8 settembre sul lungomare di Golfo Aranci. Allora, Sebastiano Nata, lei che è l'ideatore, può dirci com'è nata l'idea di questo festival?
1: Ma Golfo Aranci è un paese molto attivo in diversi settori, mentre in campo culturale non aveva fatto nulla di, diciamo, particolarmente importante. E quindi con il sindaco Giuseppe Fasolino e anche un gruppo che è intorno a lui di giovani donne molto intraprendenti, che sono Frau, Feola ed Andrea, abbiamo pensato di costruire qualcosa che unisse letteratura e solidarietà, eccellenza letteraria da una parte e direi buona cittadinanza dall'altra. Cultura e solidarietà sono due elementi essenziali per la crescita umana di ciascuno di noi e anche per uno sviluppo armonico della nostra società nel suo insieme. Ma di solito vengono considerati in modo separato. Noi invece li abbiamo uniti perché pensiamo che la libertà creativa che sprigiona un buon libro non è poi molto diversa da quella che serve per prenderci cura uno dell'altro, che poi è

0: è, diciamo, un elemento essenziale della solidarietà che in genere si attua non con qualcuno che fa qualcosa di buono per un altro, ma sempre con uno scambio reciproco, perché spesso quelli che operano nel terzo settore lo sanno bene. E quello che si dà a persone che hanno bisogno, no, viene ricevuto, moltiplicato, da chi si dedica a loro. Ecco, è un po' questa l'idea che sta alla base del festival. E naturalmente abbiamo cercato, proprio per partire, diciamo con umiltà, ma con grandi ambizioni, abbiamo cercato di coinvolgere scrittori di altissimo livello, e mi piace citarne alcuni. In tutto sono 16, qui io ne cito, diciamo, una decina, che sono Emanuele Trevi, Marcello Fois, Elena Stancanelli, Francesco Pala, Angelo Ferracuti, Laura Berlinguer, Antonio Spadaro, Marco Lodoli, Romana Petri, Pierpaolo Di Mino e Bibiana Cao. E come vedete, qui ci sono scrittori sardi, perché abbiamo voluto anche in qualche modo avere una presa sul territorio. Alcuni sono scrittori affermati, altri esordienti, e poi ci sono una serie di scrittori molto affermati anche a livello nazionale.
1: Certo, senta Sebastiano Nata, proprio questo,
0: Ah.
1: il rapporto con il territorio, che rapporto c'è tra il festival e la Sardegna, il luogo che vi ospita?
0: È proprio questo, direi. Innanzitutto, questa ricerca di voci anche nuove sarde, che in genere hanno, non voglio dire una difficoltà maggiore ad affermarsi a livello nazionale, ma in alcuni casi, specie se si tratta di esordienti, inizio ad essere conosciute proprio nella zona limitrofa, qui di Olbia, Olfaranci. Invece, con questo festival incontreranno scrittori di grande esperienza, e quindi ci sarà uno scambio anche, appunto, tra questa cultura, chiamiamola così, più allargata nazionale, ed una cultura sarda che naturalmente innerva anche la cultura italiana. Quindi
1: Certo.
0: c'è questo tipo di rapporto. E poi uno dei motivi per cui anche scrittori affermati hanno deciso di partecipare al festival, oltre alla solidarietà, credo che sia stato senz'altro il motivo principale, e anche la bellezza del luogo, perché qui la Sardegna, specie a fine estate, è veramente un paradiso terrestre. Quindi abbiamo unito la bellezza da tanti punti di vista: la bellezza letteraria, la bellezza di buoni cittadini che cercano di fare qualcosa per diminuire le disuguaglianze, e poi anche questa bellezza naturale.
1: Certo, Sebastiano Nata, un po' l'ha accennato all'inizio, la solidarietà è parola chiave di questo festival. Perché non è semplice rassegna letteraria, ma progetto di cittadinanza attiva? Ci può fare qualche esempio pratico?
0: Beh, il festival ha destinato 50.000 euro per la solidarietà, che fra piccolo, anche se certo non è una goccia nel mare per risolvere i problemi del mondo, però è un segno chiaro. E questi 50.000 euro vengono investiti in tre progetti: uno in Etiopia, in un centro per il recupero di bambine e bambini di strada, che vengono appunto accolti in questo centro, che spesso sono drogati, prostitute, malate, analfabeti. E poi, dopo, diciamo, alcuni anni di lavoro intensissimo, perché c'è, diciamo, una cura amorevole, ma anche una disciplina ferrea, diventano tutti, devo dire, perché poi io sono andato lì, ho visitato questo campus, degli ottimi cittadini, attraverso un percorso scolastico in cui loro sono i più bravi. E c'è questa alleanza tra il campus Busaio, che è un'associazione privata, e anche la struttura pubblica, perché poi vanno in scuole pubbliche, anche se il dopo scuola è diciamo, in questo campus. Questo è uno dei progetti che noi finanziamo. L'altro progetto è quello dell'amicizia tra Italia e Birmania. Si chiama proprio così l'associazione Italia-Birmania Insieme, In Birmania, come voi sapete, c'è stato un colpo di Stato del 2021, c'è una dittatura militare che schiaccia non solo le persone più povere, ma ogni anelito di libertà, e quindi questa associazione lavora molto anche con i sindacati, che adesso sono tutti fuori legge, sempre per l'educazione primaria, la salute e anche per aiutare le donne ad essere protagoniste economiche, quindi li aiuta proprio in questo empowerment per far sì che loro riescano in qualche modo a guadagnarsi da vivere con i prodotti della terra che poi vengono commerciati e venduti fuori dai villaggi. Insomma, si passa da un'economia di sussistenza a vera e propria economia che entra nei circoli commerciali del paese.
1: Senta,
0: e
1: se,
0: poi
1: sì,
0: il terzo elemento è quello delle borse di studio e dei corsi di scrittura per le persone che vivono a Golf Aranci, cioè ragazzi e ragazze in gamba, molto bravi, che però non appartengono a famiglie abbienti.
1: Senta, un'ultima domanda in chiusura. Voi farete anche un omaggio a Grazia Deledda per i 100 anni dal premio Nobel, l'ha ricevuto proprio nel 1926. Come avverrà questo omaggio?
0: Questo omaggio avverrà perché due degli scrittori invitati, Fois e Spadaro, che hanno avuto un rapporto, diciamo, intenso di studi con Grazia Deledda, la ricorderanno appunto proprio in occasione del centenario della vincita del Nobel. Quindi c'è anche questo bel elemento che collega una cultura mondiale, perché Grazia Deledda ha vinto il Nobel, ad una cultura locale. Quindi in questo siamo stati fortunati, ecco, di partire con questo centenario.
1: Perfetto, grazie Sebastiano Nonata. Allora ricordiamo l'appuntamento dal 5 settembre, quindi dopodomani, dal 5 all'8 settembre, lungomare di Golfo Aranci, il Festival Golfo Aranci, letteratura e solidarietà.
0: Grazie mille e vi aspettiamo. Chi è qui in Sardegna?
1: Chi è lì in Sardegna vada, grazie mille Sebastiano Nata. Allora Farnetta adesso lascia la linea al GR3, all'Onda Verde, e poi torniamo con tutte le rubriche di Farnetta. C'è la poesia, poi ascoltiamo ad alta voce, poi ci saranno altri interventi e in attesa del libro del giorno della trasmissione. Quindi a tra poco, di nuovo in diretta su Radio 3.

0: Idee, musiche e incontri per pensare e l'abitare. Dal 10 al 13 settembre torna a Carrara il Festival Convivere. 70 eventi gratuiti con Elena Granata, Franco La Cecla, Gino Castaldo, Emma Stoccolma e molti altri.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Ore 16:45.
1: Rai GR3.
2: Buon pomeriggio da Maria Rosaria Vilivai. In apertura alla tragedia del mare avvenuta al largo delle Canarie, 83 migranti che hanno perso la vita in un naufragio, tra di loro tre donne ed un neonato.
3: L'imbarcazione era partita dal Gambia 27 giorni fa, con ben 127 persone a bordo. Almeno 44, secondo il soccorso marittimo spagnolo, le persone tratte in salvo stamane all'alba, tutte di origine subsahariana, circa 65 miglia a sud-est dell'isola di Gran Canaria. La notizia è stata data dalla ONG spagnola Caminando Fronteras, che monitora le vittime e le violazioni dei diritti umani lungo le rotte migratorie del confine euroafricano occidentale. A bordo del barcone sono rimasti 5 corpi, che però a causa delle avverse condizioni meteorologiche della zona non è stato possibile recuperare. I sopravvissuti al naufragio sono stati poi trasferiti in un secondo momento nel porto di Arghinenghin, sull'isola di Gran Canaria. Fabrizio Noli, GR3.
2: Il conflitto russo-ucraino, non si smorza la tensione tra Mosca e Bruxelles, NATO ed Europa fanno quadrato, uniti e pronti a reagire, dice il segretario delle Alleanze Atlantica Rutte. Allo studio dell'Unione Europea nuove sanzioni, nel mirino gli asset congelati, duro affondo del portavoce del Cremlino Peskov contro il cancelliere Merz, fa passi bruschi e goffi e sulle accuse di guerra ibrida ribatte tutti coloro che negli ultimi anni hanno fatto esplodere qualcosa di tedesco erano ucraini. Intanto dal summit di Vladivostok Putin apre a Kiev un accordo di pace è possibile, dice il presidente russo. Da Mosca la corrispondente Liana Mistretta.
4: Putin da Vladivostok nel lungo intervento ha detto che un accordo di pace con l'Ucraina è possibile, a negoziare dovrebbero essere innanzitutto i due paesi, Russia e Ucraina, con la quale, dice Putin, continuano i contatti a livello di intelligence. Però, dice anche il presidente, le minacce di Zelensky sugli aerei civili che sorvolano lo spazio aereo russo complicano la soluzione del conflitto. Elogia Trump che lavora in modo positivo e dice anche che gli altri paesi dovrebbero sostenere il processo di pace. Ma sulle accuse tedesche è intervenuto intanto il ministro degli esteri Lavrov, sempre a Vladivostok, ha parlato di atteggiamento militarista da parte del cancelliere Merz, di accuse infondate e ha annunciato la chiusura delle sedi del Goethe Institute in Russia. Ieri la convocazione dell'incaricato d'affari tedesco a Mosca, al quale erano state preannunciate ritorsioni molto dure. Linea a voi.
2: La Procura Militare di Roma, guidata da Marco De Paolis, ha avviato accertamenti preliminari in relazione a un esposto presentato dal Sindacato dei Militari sui militari che hanno aderito al partito di Vannacci. L'attività della Procura con le stellette è in ordine alla posizione di appartenenti alle Forze Armate, spiega il procuratore in una nota, all'interno della struttura organizzativa del partito. Obiettivo dei PM è verificare l'eventuale sussistenza di fatti di propria stretta competenza in relazione a persone soggette alla giurisdizione militare. Due tragedie familiare avvenute nelle ultime ore. A Finale Ligure un uomo di 60 anni uccide la moglie e il figlio prima di togliersi la vita. Il padre ha lasciato un biglietto dove avrebbe spiegato le ragioni del suo gesto estremo. Un altro caso di omicidio-suicidio è avvenuto sul litorale romano ad Ostia. Un 54enne, dopo aver soffocato la madre di 84 anni con un cuscino, si è lanciato dal quarto piano. L'inchiesta sull'attentato a Ranucci, la Procura di Roma acquisirà l'intervista rilasciata dall'ex conduttore di Report a un giornale dello Zimbabwe sul tema del carbon credit. Il TG1 ha mostrato la mail, datata 29 giugno, con la quale il giornalista avrebbe anticipato i contenuti dell'intervista una settimana prima della sua pubblicazione a Walter Lavitola, in carcere con l'accusa di essere il mandante dell'attentato. Intervista rimossa dal sito del giornale africano poche ore fa. Intanto il direttore dell'approfondimento Rai, Paolo Corsini, ha annunciato che il Report andrà in onda l'8 novembre, perché questa è l'intenzione dell'azienda, e ha ribadito che alla conduzione della trasmissione rimarrà Daniele Piervincenzi. Meteo in arrivo, l'ennesima ondata di calore entro il fine settimana, punte di 36-38 gradi da nord a sud. Ma la crisi climatica è globale. Dopo il disastro in Nepal, uno studio del CNR dimostra che i ghiacciai himalayani hanno una maggiore e specifica sensibilità all'aumento delle temperature rispetto al resto del continente asiatico.
5: The fight for 1.5 degrees.
6: La lotta contro il riscaldamento climatico è la lotta per l'umanità, ha detto il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres, che questa volta punta il dito sul Niño, il fenomeno di riscaldamento delle acque superficiali dell'Oceano Pacifico, con quello attualmente in atto, definito di proporzioni gigantesche, che potrebbe, ha aggiunto, precipitare il pianeta in una zona di pericolo. E mentre l'Italia si appresta ad affrontare la sua ennesima ondata di calore, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, attraverso un monitoraggio climatico di lunga durata dell'Himalaya, svela cause specifiche specifiche di quei ghiacciai dietro al recente disastro in Nepal. Franco Salerno, Osservatorio Piramide CNR.
0: A parità di trend di riscaldamento globale a cui sono soggetti tutte le masse glaciali asiatiche, quelle dell'Himalaya hanno la caratteristica di ricevere un quantitativo di precipitazioni annuo superiore perché sono sotto regime monsonico, quindi sono ghiacciai umidi che sono più sensibili al cambiamento climatico.
6: La scienza può fare di più nel monitoraggio dei fenomeni?
0: Prevedere fenomeni di questo genere è possibile, però questo comporta maggiori finanziamenti.
6: Mauro Zanda, GR3.
2: E la linea torna a Fahrenheit, prossimo GR3 alle 18.45. Regia Stefano Catini da Maria Rosaria Veliva. A tutti voi grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
7: Onda Verde. Viaggiare informati.
8: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 16.50 e 55 secondi. Le maggiori criticità al momento si riscontrano in Liguria, sulla 12 Genova-Rosignano, tra Rapallo e Chiavari in direzione di Livorno, con 5 km di code a causa di un incidente. Un incidente avvenuto anche in A4, tratto Lombardo, tra Agrate e Trezzo verso Brescia, con 3 km di coda in aumento. A Milano, in tangenziale ovest, il traffico è intenso tra la strada statale della Valle Attidone e l'allacciamento della 7 in direzione della A8. E sempre verso Milano, traffico intenso anche sulla 7 tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest. Andiamo poi in chiusura sulla A1, tratto Firenze-Roma, code per un incidente tra Firenze Sud e Firenze Impruneta in direzione di Bologna, e poi tra Calenzano Sesto Fiorentino e Barberino di Mugello, sempre in direzione di Bologna. Ancora A1, ma tratto Campano, tra Casoria e il Bivio con la 16 in direzione della capitale, si è verificato un incidente cui molti un mezzo pesante e una moto, code in aumento. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 3 e buon viaggio.
7: In collaborazione con il CIS.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Meteoradio.
2: Previsioni del tempo in Europa. La bassa pressione, posizionata tra la penisola scandinava e la Russia occidentale, continua a determinare una marcata instabilità sul nord-est dell'Europa e sulle isole britanniche. Una seconda area di bassa pressione nell'Atlantico si avvicina alle coste orientali, mentre un solido campo di alta pressione, invece, garantisce condizioni di prevalente stabilità sul Mediterraneo centrale e sull'Europa sud-occidentale. Iniziamo con Madrid, giornata per lo più soleggiata, con temperatura massima stazionaria che rimarrà di 37 gradi e la minima di 22. A Parigi, cielo irregolarmente nuvoloso ma senza pioggia, venti moderati da ovest e temperatura compresa tra 17 e 28 gradi. A Londra, alternanza di nubi e sole, con piogge deboli nelle prime ore del giorno, temperatura che andrà da 12 a 23 gradi. Maltempo su Berlino, dove le nubi e le precipitazioni non lasceranno mai spazio al sole per tutta la giornata, temperatura che oscillerà tra 15 e 20 gradi. A Stoccolma, in Svezia, nubi in aumento nell'arco dell'intera giornata, temperatura che andrà dagli 11 della minima ai 18 gradi della massima. A Praga, nella Repubblica Ceca, un po' di nuvolosità, ma senza oscurare il sole, temperature tra 17 gradi di minima e 26 di massima. Infine, condizioni di tempo simili per Vienna, in Austria, cielo sereno o poco nuvoloso, con massima di 30 gradi e minima intorno ai 22. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
3: Kirill Petrenko dirige ancora i Berliner Philharmoniker alla Royal Albert Hall di Londra per un concerto dedicato a Beethoven e Scriabin. Augustin Hadelich al violino. Alle 23 la prima parte di un concerto dal Festival de Toulouse. Michel Plasson dirige l'Orchestre National du Capitole nel prelude à l'après-midi d'Anfon di Debussy e nella suite Ma mère à loi di Ravel. Questa sera in diretta a Radio 3 Suite.

0: 16:56, siamo in diretta su Radio 3 Fahrenheit e dallo studio K1 di Via Asiago. Tantissimi, davvero tantissimi i vostri messaggi, quelli che stanno arrivando proprio sulla questione dei paesi dello spopolamento. Allora c'è Manuela da Torino che dice: buon pomeriggio, per quel che vedo io il Piemonte è pieno di paesi pressoché disabitati, per non parlare di quelli fantasma in montagna, negozi chiusi, serrande arrugginite, una desolazione che fa male al cuore. Ma non sarà anche colpa della rete che, facendo fallire i commercianti, innesca una spirale di fallimenti e abbandoni? È quello che ci scrive Manuela. E poi ancora andiamo a Cagliari, ci scrive Nando: in molti paesi della Sardegna interna abbiamo la condivisione dei prodotti della campagna, anche questa è comunità. Quindi sì, una proposta, diciamo, pratica come quella prima della questione della rete nelle aree montane. E poi ancora un altro messaggio arrivato via WhatsApp: per anni ho frequentato Cicogna, Val Grande, ho visto la fatica di chi tanti anni fa ha aperto un'attività agrituristica e nonostante tutte le difficoltà non ha mollato e continuato a resistere, sono un esempio. E poi Giuseppe si riferisce direttamente a me: anch'io, gentile Florinda, grazie per il gentile, sono andato via da un paesino dell'Abruzzo ormai 45 anni fa, vagheggiando il ritorno, nostos, ma senza algia per tanti anni, ma oggi non ci torno più volentieri e sinceramente per una serie di motivi che ormai non saprei neanche ben descrivere. E ancora ci scrivete: svuotare i paesi significa anche ingolfare i centri urbani e contribuire al sovrappopolamento e a tutti i problemi di inquinamento e di conseguenza climatici che ci troviamo ad affrontare. È vero, questo è anche un altro punto di vista. E ancora Renato: i paesi o i borghi, come va di moda oggi, sono mete turistiche o gastronomiche, come diversi programmi televisivi caramellosi ci riportano, tra boschi, pietre, capre, mucche, formaggi. È vero, Renato, c'è anche quel cliché. E noi concludiamo con una citazione letteraria che ci lega direttamente ad alta voce. C'è un ascoltatore o un'ascoltatrice che ci scrive semplicemente una citazione: un paese vuol dire non essere soli, e sono proprio parole di Cesare Pavese. E adesso quindi è arrivato il momento di ascoltare insieme Valentina Carnelutti che legge per noi Tra donne sole, proprio di Cesare Pavese. È arrivato quindi il momento di ad alta voce.
1: Armonia non è l'assenza di conflitto, ma l'arte di far convivere le differenze. È il tema della 20ª edizione del Festival Internazionale di Musica d'Arte Mito Settembre Musica. Vi aspettiamo tra Milano e Torino dal 6 al 20 settembre. mitosettembremusica.it.
2: Ad alta voce, Valentina Carnelutti legge Tra donne sole di Cesare Pavese. Sesta puntata.
3: Arrivammo che delle signore uscivano. Mi guardarono. 20 anni fa in quel quartiere di Torino non ci passava la mia strada. Trovammo Mariella e la madre che avevano preso il tè allora. La nonna, peccato, era assopita. Si preparava per la sera perché un certo violinista rumeno sarebbe venuto a suonare e lei voleva assistere. Aspettavano pochi amici. Volevamo prendere parte anche noi? Mariella mi faceva gli occhiacci e mentre passavamo nel salotto delle porcellane mi sgridò a bassa voce per non averle detto in tempo della gita a Saint Vincent. «Venga stasera», mi disse. «Ci sarà Rosetta, tutti i nostri». «Non vedo più nessuno. Che fate?» «Non si sa», disse lei misteriosa. «Provare per credere». Feci in tempo a tirar la giacca a Morelli perché non raccontasse a quelle pettegole la storia dei miei salotti. La madre accese le luci nella vetrina delle porcellane e di ogni pezzo ci raccontò qualcosa. Parlò del bisnonno, di nozze, di zie, della rivoluzione francese, di certe miniature appese al muro, donne rose in parrucca. Morelli sapeva i nomi e ce li disse. Raccontò lui la storia di una certa Giuditta, anche lei di famiglia, che s'era stesa sotto un albero nei giardini reali e il re d'allora, tra i rami, le tirava in bocca le ciliegie. Io guardavo e cercavo di capire la materia e il segreto, come si fa per un modello, ma era più che difficile e inutile. Quell'eleganza delle statue e delle testine dipinte era fatta di niente e senza i nomi, i discorsi, le storielle di famiglia non bastava a far ambiente. Dovevo proprio accontentarmi di Febo. Così, quella sera tornammo per sentire il violinista. Rividi la vecchia grifagna col nastro al collo e il mantelluccio, rividi il cerchio di signori accigliati, i lampadari, il tappeto. Di gioventù ce n'era meno dell'altra volta. Stavano con punti sulle sedie imbottite, Loris mancava. Tra le donne Rosetta e Momina mi sorrisero. Il violinista suonò bene, come suonano i violinisti in questi casi. Era un ometto grasso dai capelli bianchi che baciò la mano a tutte. Non si capiva se veniva a pagamento o come amico. Rideva con la lingua nella guancia e ci guardava le gambe. Al piano l'accompagnava una dama linfatica con gli occhiali e una rosa rossa sulla spalla. Le signore esclamarono «Bravo!». Tutto sommato mi annoiai. Morelli batteva le mani convinto. Quando venne il tè, cercai Rosetta e Momina. Appena si alza la vecchia, dicemmo, ce ne andiamo anche noi. Mariella mi prese in un angolo. «Vengo anch'io», disse, «aspettatemi». Finì che ci tirò dietro tutti quanti, anche il violinista. Sotto il portone la dama dagli occhiali si mise a gridare. «Il maestro vuole regalarsi con noi!» Tutti parlavano in francese. Nella macchina mi trovai accanto Rosetta. Le dissi al buio, nella confusione, «C'è andata male, meglio Ivrea». «Non è ancora mattino», disse Momina salendo. Per il violinista che stava con le signore e con Morelli nella grossa macchina di Mariella, regalarsi con noi voleva dire fare il giro del centro, fermarsi davanti ai caffè, metter fuori la testa discutendo e poi far segno di ripartire. Dopo tre o quattro di questi giochi, Momina disse «Vada al diavolo» e ripartì per conto suo. «Dove andiamo?» «Al tuo albergo», mi disse. Entrammo gloriose nella sala dell'albergo. Qualcuno levò la testa. «Non ti fa senso», disse a Rosetta che camminava tra noi coi pugni tesi. Rosetta sorrise appena. Disse «C'è rischio che nessuno abbia pagato il conto, purché non ci caccino via». «Non ci sei più tornata?» chiese Momina. Rosetta alzò le spalle. «Dove sediamo?» dissi. Il cameriere ci servì i tre cognac. Dietro il banco Luis mi strizzò l'occhio. «Speriamo che Mariella non ci ritrovi», dissi. «Ho paura che il rumeno non li regali troppo». «Sono in molti», disse Rosetta. «Qualcuno offrirà». Allora dissi che a Torino mi succedeva questo fatto di evitare la gente. Tanti pittori, palloni gonfiati, musicisti, dappertutto uno nuovo. Nemmeno a Roma la gente era in festa così di continuo. E Mariella che voleva recitare a tutti i costi. Sembrava che la guerra non ci fosse stata. Rosetta, coccolando il suo cognac, sorrideva dalla poltrona. «Dici anche a noi?» brontolò. «Perché facciamo questa vita?» «Non so», dissi. «Mi pare che tanto chiasso non valga la pena». Momina, che non s'era ancor seduta, camminò inquieta tra il banco e noi due. «Non c'è niente che valga la pena», disse. «Prima almeno si poteva viaggiare». Poi si buttò sulla poltrona e fece il gesto di levarsi la scarpa. «Ho paura che non si faccia», disse. «Non ce l'hai una poltrona di sopra?» Salimmo nell'ascensore. Tenevo d'occhio i movimenti di Rosetta. Uscimmo nel corridoio e mi guardò di sfuggita. Le feci un cenno come a dire che era stato qui. «Sono tutti uguali questi corridoi», disse lei fissando la guida. «Come i giorni dell'anno», disse Momina. «Tutte le porte sono uguali, e i letti, le finestre, la gente che ci dorme una notte. Bisogna avere il coraggio di Clelia per viverci». «O il suo», dissi mostrando Rosetta. «Senti», disse Momina senza voltarsi, «adesso che portano sul nostro cognac, se vuoi spegniamo la luce e tu ci racconti com'è che sei finita qui e hai sbagliato dose. Non credo ancora...» D'improvviso Rosetta si fermò, pallidissima, strinse i pugni e le labbra. Ma eravamo sulla porta e dissi «Entriamo». Rosetta entrò senza dir nulla. Nel tempo che ci sedemmo sulle poltrone, Momina buttò via le scarpe e il cameriere depose il vassoio sul tavolino, nessuno parlò e io sentivo che gli occhi ossuti di Rosetta si empivano di lacrime. Momina non s'era accorta di nulla. «Non ti siedi, Rosetta?» le disse. Rosetta scosse il capo con furia, andò alla porta, spense la luce e rispose con voce rauca. «Ecco fatto». Per qualche istante nel buio non ci fu che la punta rossa della sigaretta di Momina. Si sentiva il lontano stridore di un tram. Indovinai l'ombra più chiara della finestra. «Ce l'avevi con me?» disse Momina canzonatoria. Sentii lo sforzo di Rosetta per domare la voce. Non ci riuscì. Balbettò adagio. «Non devi ridere». «Lo faccio per darti coraggio», disse l'altra freddamente. «Lo faccio per te. Cerca d'essere intelligente, lo sei. Che cosa è successo? Da parte mia niente. Ti ho forse offesa. Ti ho detto di fare o non fare questo o quello. Ti ho soltanto aiutata a veder chiaro nei tuoi pasticci. Hai paura di questo? Io capisco ammazzarsi, ci pensano tutti, ma farlo bene, farlo che sia una cosa vera, farlo senza polemica. Tu invece mi hai l'aria di una sartina abbandonata». «Io ti odio», balbettò Rosetta ansante. «Ma perché?» disse Momina seria. «Di che cosa mi rimproveri? Di essere stata troppo per te o troppo poco? «Che c'entra? Siamo amiche!» Rosetta non rispose e Momina non continuò. Le sentivo respirare. Posai alla cieca il bicchiere che avevo in mano. Mormorai «Si sieda!» Si sedette. Capii che potevo parlare. Allora dissi che, benché io non c'entrassi, visto che eravamo insieme, potevo dire una parola anch'io. Ne avevo sentite di tutti i colori su quel fatto e nessuna vera. «Se è una questione tra voi due», dissi, «parlate chiaro e sia finita». Momina si contorse nella poltrona per cercare una sigaretta. La luce del cerino mi accecò, le intravidi i capelli corti sugli occhi. «Cos'è? Avete fatto l'amore insieme?» Né l'una né l'altra rispose. Momina si mise a ridere e tossire. «Nemmeno questo si può dire», ricominciò Momina lamentosa quando ormai dentro il buio travedevo le facce vagamente. «Meno male che hai spento, cara. Ti capaciti che di una cosa che poteva essere bella e avere un senso hai fatto un caso personale, un dramma isterico. Hai sentito quel che dice Clelia?» Aveva sentito e doveva essere rossa come il fuoco. Non credo che piangesse più né che avesse paura. «Voi due in questo non c'entrate», disse cattiva con la sua voce angolosa. «Ho 23 anni, conosco la vita, non ce l'ho con nessuno. Parliamo d'altro, vi dispiace?» «Dici almeno che cosa si prova. A chi si pensa in quel momento? Ti sei guardata nello specchio?» Non parlava canzonando, ma con voce bambina, come se adesso recitasse. Anche prima, quando avevano spento, mi era parsa una scena di teatro. Di nuovo mi venne il sospetto che quel giorno sulla barella non ci fosse addirittura stato nessuno. Rosetta disse che non s'era guardata allo specchio. Non ricordava se nella stanza c'erano specchi. Anche allora aveva spento la luce. Non voleva vedere niente, nessuno, soltanto dormire. Aveva un terribile mal di testa che a un tratto era passato, guarito, lasciandola distesa e felice. Com'era felice, le pareva un miracolo. Poi s'era svegliata all'ospedale sotto una lampada che le faceva male agli occhi. «Seccata?» mormorò Momina. «Oh», disse Rosetta, «svegliarsi è orribile». «Ho conosciuto una cassiera a Roma», dissi, «che a forza di vedersi allo specchio, lo specchio dietro il banco, diventò pazza. Credeva di essere un'altra». Momina disse: «Bisognerebbe vedersi allo specchio. Tu, Rosetta, non hai avuto il coraggio?» Chiacchierammo così dello specchio e degli occhi di chi si uccide. Venne il momento che, tornando il cameriere con un nuovo vassoio, riaccendemmo la luce. La faccia di Rosetta era tranquilla, dura. Suonò al telefono. Era Mariella e voleva sapere che cosa era successo. Non capiva le mie parole perché dov'era strepitava un'orchestra. Interrogai con gli occhi le due, gridai nel telefono che ero rientrata perché stanca, che ballasse e si divertisse, che la serata era stata simpatica. Poi telefonò Rosetta, chiamò casa sua, disse «Mamma, adesso ritorno». Momina si rimise le scarpe e se ne andarono. L'indomani ebbe una visita di Rosetta in via Po. Entrò con un sorriso incerto nel suo leopardo. Di sopra Febo con Becuccio prendevano certe misure. «Non vuol mica incontrare il nostro amico», le dissi. «Ma accompagna a far compere?» M'aspettò nello stanzone mentre gridavo sulla scala che uscivo. La vidi così giovane accanto alla vetrina che pensai Mariella al suo posto farebbe un'ottima cassiera. Andando sotto i portici le dissi che avevo pensato di darle lavoro. Lei sorrise in quel modo. «M'è venuta un'idea», le dissi. «Un negozio servito dalle sue amiche più distinte. Lei ci starebbe? I più bei nomi di Torino. Chi alla cassa, chi alle vetrine, ai salotti». Stette allo scherzo. Mi disse: «Chi verrebbe più a comprare? Non resterebbero nomi disponibili?» «Le vostre cameriere, magari. I brutti nomi. Non sapremmo fare niente. Chi lo sa? Come alle feste di beneficenza». «Oh, Itana, la invidio», mi disse. «È bello lavorare come lei. Certe volte è una rabbia, c'è sempre un padrone. Forse questo è il lavoro, avere chi ti dice che cosa fare o non fare. È una salvezza. Provi a chiederlo alla sua cameriera». Esitò. «Ieri», disse, «sono stata sciocca». Non la interruppi. «Si dicono e si fanno molte cose false. Lei capisce. Vorrei essere un'altra come quella cassiera di Roma, magari pazza come lei. Non deve credere a quel che dice Momina. Momina a volte è esasperante». «Momina è stata in fondo più discreta di me», borbottai tenendola d'occhio. «Lei, Oitana, conosce molto la vita. cercava le parole. A due donne che fanno i discorsi che abbiamo fatto noi ieri, lei toglierebbe la sua stima, vero? S'era fermata, testarda, mi mangiava con gli occhi. Ieri al buio doveva essere rossa così. La feci muovere. Le dissi che finché una donna arrossisce non è ancora il caso di parlare di stima. Lei si scusò, disse: arrossisco per niente. Le dissi che tutto va bene finché non fa male alla salute e non mette brutte idee in testa. Le chiesi se era per questo che aveva preso il Veronal. C'eravamo fermate davanti alla fioraia di via Pietro Micca. Era più facile parlare. Le dissi: mandiamo dei fiori a Mariella per ieri? Mandiamoli, disse. Scegliemmo i mughetti. Mentre la donna disponeva il verde, dissi a Rosetta: alla sua età non sono vizi. I vizi vengono più tardi. Non credo d'averne, disse lei con una smorfia. Sarebbe meglio se ne avessi. Tornate sotto i portici, le chiesi a che gioco giocavamo. Non s'era ammazzata per questo? Rosetta, stupita, mi disse che non sapeva nemmeno lei perché era entrata nell'albergo quel mattino. C'era anzi entrata contenta. Dopo il veglione si sentiva sollevata. Da molto tempo la notte le faceva ribrezzo. L'idea di aver finito un altro giorno, di essere sola col suo disgusto, di attendere distesa nel letto il mattino le riusciva insopportabile. Quella notte almeno era già passata. Ma poi, proprio perché non aveva dormito e gironzava nella stanza pensando alla notte, pensando a tutte le cose sciocche che nella notte le erano successe e adesso era di nuovo sola e non poteva far nulla, a poco s'era disperata e trovandosi nella borsetta il Veronal. Momina non c'era al veglione? No, Momina non c'era, ma all'albergo lei, distesa sul letto, ci aveva molto pensato. Aveva pensato a tante cose che Momina diceva, ai loro discorsi, al coraggio di Momina che era disgustata della vita più di lei ma rideva e diceva: per uccidermi aspetto la bella stagione, non voglio essere sepolta con la pioggia. Io, disse Rosetta, non ho avuto più pazienza di aspettare. Ma non avete litigato con Momina? No, discutiamo a volte come ieri sera, ma siamo buone amiche. Momina è la sola amica che ho. Tanto valeva. Dissi brusca: soltanto un'amica? Mi guardò, magra, con quegli occhi da gatto. Cominciò appena ad arrossire, poi si dominò nervosamente. Che cosa mi fa dire, Oitana? Balbettò. È necessario? Ma non mi vergogno, sa com'è tra ragazze. Momina è stata il mio primo amore, tanti anni fa, prima che si sposasse. Adesso siamo amiche, mi creda. Dovetti crederle. Le chiesi perché non pensava piuttosto a sposarsi. Alzò le spalle, disse che conosceva gli uomini. Forse non tutti, osservai. Non è necessario, disse. Non mi dirà come Momina che ha paura di fare bambini? I bambini mi piacciono, disse, ma dovrebbero restare sempre bambini. Se penso che poi crescono e saranno persone come noi, mi fa rabbia. Non crede? Non ne ho, dissi. Ci lasciammo con la promessa di rivederci, ma ero convinta che non sarebbe tornata. Rosetta era venuta a cercarmi per ingenuità o per dispetto, ma ormai doveva essersi accorta che con me era impossibile ristabilire le distanze. Si ricascava sempre nello stesso discorso. Andai a Milano a vedere certi mobili di vetro con Febo, che trovò un'automobile e mi ci portò. Tutto andò bene. Soltanto al ritorno, sull'autostrada, ci fermammo per accendere una sigaretta e Febo, con la faccia di quella notte a Ivrea, mi cacciò addosso le mani. Gli feci un livido in un occhio che credevo di averlo accecato, ma riprendendo la corsa stette buono e gli spiegai che il mondo è grande e non si deve fare l'amore coi compagni di lavoro. Lui guardava la strada mogio. Gli chiesi perché non riprovava con Momina o addirittura non si cercava una moglie tra le amiche di Momina, gente ricca e istruita che sapeva dipingere e fare il teatro. Allora mi guardò con un occhio divertito. Fermò la macchina. Ci risiamo, pensai. Clelia, Clelia, mi disse, ma senza toccarmi. Vuole essere mia moglie stasera? È una proposta seria? Noi siamo già marito e moglie, lei mi picchia. Posso farle da mamma se vuole. Sì, sì, disse lui e batté le mani. Sì, mamma, mi ci porti nei prati a raccogliere le lumachine? Invece ci fermammo su un ballo a palchetto di un paese fuori Torino e Febo, di buon umore, attaccò lite con una coppia di giovanotti che ballavano insieme e ci tagliavano la strada. Lo minacciarono di fargli un altro occhio. Era da stupire come Febo, biondo e ossuto, s'arrischiava in quell'ambiente paesano e non sapeva nemmeno il dialetto. Gli dissi di smetterla e dovetti tirarlo via. Allora pensò di fermarci a cena in una bettola e mi chiese se non piaceva anche a me scappar da casa e far pazzie. Non è mica difficile, dissi. Brutto è starci di casa in una bettola. Ma sì, disse lui. «Facciamo le brutte cose». Trovammo un'osteria in fondo a Corso Giulio Cesare. In principio Febo si calmò e pensammo a mangiare, ma l'oste non era più quello peloso di Ivrea e in cucina non aveva granché. Ci portò ai piatti una servetta in ciabatte con gli occhi rossi che mi guardava le calze e anche ci guardavano gli altri avventori, una vecchia e certi autisti. La stanza era fredda, fresca d'intonaco e già sporca. Pensai che ai miei tempi qui era campagna, strade aperte e campagna. «Le cose che facciamo sono proprio brutte», dissi a Febo. Lui cercava di eccitarsi e trovar buono il vino. La ragazza coi suoi occhi rossi ci guardava dal banco. Gli altri adesso giocavano a carte, fumando e sputando. Finita la frittata, gli dissi d'andarcene. «Eppure deve esserci un posto», diceva lui. Uscimmo che era buio. Sulle insegne rosse al neon sparse per il corso tirava vento. «Questa città ha il suo bello», disse Febo. «Lei non capisce, lei vive troppo coi signori». Salì sulla macchina con una rabbia da strozzarlo. «Siete voi altri e quelle stupide, le Martelli e le Momine che vi piace fare le cose da signori», gli dissi. «Io ci sono nata a Torino. So che cosa vuol dire vedere un'altra con le calze di seta e non avercele». Mentre litigavamo e lui ridacchiava, si fermò un'altra volta davanti a un caffè col giardinetto illuminato. «Qui di notte scorre il sangue», disse. La luce veniva dai vetri di uno stanzone a lampadine nude. Non c'era orchestra, suonava una radio e varie coppie ballavano vociando sulla pista di cemento. Conoscevo quei posti. «Se la sala comune non ti piace», mi disse Febo nell'orecchio, «c'è posto di sopra». Gli dissi che prendevo il caffè, ma non volevo fermarmi. Né per me né per lui la compagnia dell'altro era adatta in quel posto. «C'è rischio che pianto lei», gli dissi, «e mi metto con quel tipo dal foulard». Febo guardò il ragazzo dal foulard che chiacchierava a un tavolo con due donne dal rossetto sporco. Alzò un sopracciglio, non rispose e si appoggiò contro il banco di schiena. «Quel ragazzo», gli dissi, «non si sogna di venire da lei o da me per passare la sera. Finché vive come vive, non ha bisogno di cambiare ambiente. Per lui l'eleganza sono i profumi che si comprano in tabaccheria e le cravatte rosse e verdi. Lui ci lavora con quelle donnette. Perché divertirsi alle sue spalle?» Febo, coi gomiti all'indietro, sul banco lo guardava. Non essendo ancora ubriaco, borbottò: «Parla la donna o la compagna di lavoro?» Gli dissi buffone e che parlavo sul serio. E lui allora, alzando un occhio, mi chiese in che ambiente ero nata. «Più o meno in questo», dissi secca. Il giovanotto dal foulard s'era accorto che Febo l'aveva fissato e adesso guardava noi. «E lei?» disse Febo, sempre guardando impertinente la sala. «Lei è uscita dal suo ambiente, si è messa le calze di seta e con noi gente per bene istruita si diverte, alle nostre spalle si diverte. Chi l'ha cercata?» Parlando fissava il foulard che ormai s'era mosso e gli veniva incontro. Sentì qualcosa che si tendeva nella sala e la rabbia, la paura, l'istinto di fermare quell'altro mi accecarono. Piantai con tutte le forze uno schiaffo in faccia a Febo, gridai qualcosa, lo afferrai per un braccio. Nella sala ridevano e fecero largo. Arrivammo all'automobile che dalla porta del locale uscivano insolenze e risate. Gli dissi: «Parti, disgraziato». Partì a denti stretti e passò la Dora come se il ponte dovesse crollargli dietro. «Adesso voglio scendere», dissi. Lui mi guardò con quella faccia spiritata. «E io voglio bere», gridò. «Mi trattano come un uomo ubriaco, che almeno lo sia». Mi tremavano ancora le mani e stetti zitta. Lasciai che corresse, ma quello schiaffo mi pareva di averlo preso io e non mi calmavo. Mi dicevo: «Non è peggio degli altri, nel suo ambiente sono tutti così». Me lo dicevo e ridicevo e mi chiedevo se val la pena di darsi da fare per arrivare dove ero arrivata e non esser più niente, esser peggio di Momina che almeno viveva tra i suoi. Le altre volte in questi casi mi ero consolata pensando che la mia vita non valeva per le cose che avevo ottenuto, per il posto che mi ero fatto, ma perché me l'ero fatto, perché le avevo ottenute. «Questo è un destino come un altro», dicevo, «e me lo sono fatto io». Ma le mani mi tremavano e non riuscivo a calmarmi. Finalmente dissi secca che volevo scendere. Aprì lo sportello. Allora Febo mi baciò a casaccio, mugolando, e fermò. Saltai a terra e me ne andai.

0: Valentina Carnelutti ha letto Tra donne e sole di Cesare Pavese, a cura di Fabiana Carobolante e Filippo Travaglio, replica del 2021. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel. Non solo pronto, pronto a tutto.
2: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
3: Tale e quale show. Ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo. Tale e quale show. Da settembre, il mercoledì sera, su Rai 1.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: 17:23, di nuovo in diretta su Radio 3, si continua a parlare di spopolamento e c'è un messaggio di Liana arrivato via WhatsApp che dice: si parla di paesi e borghi finalmente, ma per abitare i paesi bisogna avere i servizi. Era un po' questo il tema di cui, questo lo dico per chi magari si è messo all'ascolto adesso, il tema di cui abbiamo parlato intorno alle 15:30 qui su Fahrenheit. Per abitare i paesi bisogna avere i servizi, dice Liana. Intanto il Ministero dell'Istruzione sta procedendo da anni a un accorpamento degli istituti scolastici, ecco, la scuola è un altro dei servizi importantissimi e necessari per una comunità, svuotando proprio i paesi e i bambini, perché stiamo parlando anche dei bambini, devono andare a chilometri di distanza per poter frequentare la scuola dell'obbligo, quindi sia la scuola primaria che la secondaria di primo grado. E questo in effetti si era parlato di zone commerciali, si era parlato di welfare, si era parlato di sanità, ma giustamente l'ascoltatrice pone il evidenzia la questione delle scuole che non era stata trattata e che invece è necessaria al fatto che delle persone scelgano di rimanere in un luogo. E adesso un anniversario, abbiamo siccome c'è un anniversario, il 3 settembre è morto Carlo Alberto Dalla Chiesa, abbiamo scelto di ricordarlo con un contributo d'archivio, un archivio di Wikiradio, quindi se volete lo potete trovare e ascoltare per intero su Rai Play Sound, in cui Lirio Abbate, il giornalista Lirio Abbate, racconta proprio Carlo Alberto Dalla Chiesa. Ascoltiamone un estratto.
6: A Palermo, in via Carini, il 3 settembre 1982, la mafia uccideva, con la moglie Emanuela Setti Carraro e l'autista Domenico Russo, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Un singolare personaggio, scaltro e ingenuo, maestro di diplomazie italiane ma con squarci di candori risorgimentali. Così Giorgio Bocca lo descriveva nella storica intervista che il generale rilasciò a Repubblica il 10 agosto, forse nel presentimento di quel che sarebbe accaduto pochi giorni dopo. Un protagonista di primo piano della nostra storia più recente che, dopo aver contribuito in maniera decisiva alla sconfitta del terrorismo brigatista, non senza diventare perciò stesso vittima di gelosie e rancori anche all'interno della burocrazia statale, aveva accettato con entusiasmo l'incarico ancor più esposto e pericoloso di prefetto di Palermo, con la prospettiva che gli venissero concessi poteri di coordinamento nella lotta contro la mafia. Un eroe moderno, cui il nostro paese deve essere profondamente grato, e senza sconti e retoriche celebrative, grato innanzitutto per il coraggio dimostrato. Dalla Chiesa sapeva bene che insieme alla mafia avrebbe avuto contro quell'ambiente politico che nella sua capacità e determinazione vedeva una minaccia alla propria impunità. Conosceva le insidie e l'ostilità che quell'ambiente andava organizzando contro di lui, ora in maniera perfino ufficiale, più spesso in modo subdolo e insidioso, ma sapeva anche che ci sono cose che non si fanno per coraggio, si fanno per poter continuare a guardare serenamente negli occhi i propri figli e i figli dei propri figli. Così nella testimonianza che il figlio, Nando, offre nel libro Delitto imperfetto, il generale, la mafia, la società italiana, pubblicato nel 1984. Andare a Palermo fu dunque una straordinaria lezione di coraggio. Un coraggio che il generale aveva cercato di infondere anche agli altri fin dal suo arrivo in Sicilia. Coi fatti, con le prediche, puntando a sconfiggere la paura sulla quale prosperano la mafia e l'omertà, anche dando personalmente l'esempio con la rinunzia a scorte e sirene. A rischio concreto della vita, una scelta che certamente non riusciranno a capire oggi coloro, e sono purtroppo tanti, che preferiscono regolarsi secondo il proprio interesse particolare o con opportunistica disponibilità al compromesso. Il nostro paese deve essere riconoscente al generale dalla Chiesa, anche per il modo in cui interpretò il suo ruolo di prefetto antimafia in relazione alla società civile.
7: Generale dalla Chiesa, perché un giovane decide di diventare ufficiale dei carabinieri?
8: Certamente perché crede e perché ha bisogno di continuare a credere.
7: Ma che qualità deve avere un ragazzo che intende entrare in quest'arma?
8: Certamente deve avere anche una carica di contenuti tale da affrontare sacrifici e rinunzie con la consapevolezza che tutto viene proiettato nella difesa dello Stato, delle istituzioni e di quella stessa collettività da cui lui proviene.
7: Ci sono stati dei momenti nei quali ha avuto paura?
8: Sì. Ci sono stati, e forse più frequenti di quanto non si pensi, e cioè quando ho dovuto impiegare dei collaboratori che sapevo che andavano a rischiare la vita. Quando poi sono in ufficio e giunge il suono del telefono, allora guardo il Cristo, perché non so mai che cosa può arrivare.
7: Ma paura per sé?
8: No, direi più rassegnazione.
5: E rieccoci qui dopo aver ascoltato il contributo di Lirio Abate a Wikiradio. Come vi ricordavo, potete ascoltarlo per intero se vi interessa su Wikiradio. E adesso è arrivato il momento di salutare Cassandra Wilson. Come dicevamo in apertura di puntata, oggi abbiamo scelto di dedicare l'ascolto, il percorso musicale del pomeriggio di Fahrenheit a lei, a New Moon Daughter, che è il suo album del 1997, proprio perché ieri ci ha lasciato, e quindi abbiamo scelto di ricordarla così, con la sua colonna sonora. E quindi chiudiamo ascoltando Harvest Moon.

Quella primavera i diavoli fecero scaldare il cielo presto e tutta la natura si svegliò in anticipo dal torpore invernale soltanto per precipitare in una danza perversa. Da giorni ormai si levavano piccoli sciami nelle campagne, dove iniziavano a razziare i primi raccolti. Man mano che passavano le lune e l'aria si faceva più calda, gli ospiti indesiderati presero a bussare alle porte, alle finestre delle case, delle stalle. La gente trovava le cavallette sulla via, nelle fioriere, tra i vasi di origano, sotto i portici, schiacciate o con i femori spezzati dai bambini. Poi gli insetti crebbero in numero e voracità. Le porte dell'inferno si aprirono un martedì mattina a Campomela, vicino alla stazione ferroviaria. In quella primavera, proprio mentre le prime uova davano alla luce le progenitrici della piaga, sotto il cimitero del suo villaggio, i vermi si mangiavano i genitori di Maddalena. Mentre ali e antenne grigie si muovevano nell'aria rarefatta e divoravano i pascoli e le coltivazioni, la bambina raccoglieva i suoi straccetti e i ninnoli di un'infanzia spezzata. Mentre aumentava nelle campagne il canto stridulo e il ritmico soffregare degli insetti maschi, e lei andava a passi veloci verso la

0: piazza da cui partiva la corriera, con la nonna che la tirava, chiusa in un dolore duro che quella bambina non capiva. E così, quando il campanello della casa del dottor Meloni interruppe il silenzio del pomeriggio con uno squillo timido, in lontananza si distingueva chiaramente un'orda di almeno 3.000 ettari che seguiva la piccola Maddalena come una scia di tristezza. Queste sono alcune righe, quelle che vi ho letto, tratte dal libro del giorno di Fahrenheit che si intitola Minerva, il giudizio dei viventi, di Raffaella Ulgheri, alla quale do il benvenuto. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Florinda e grazie per l'invito.
0: Allora, questo libro Minerva è pubblicato dalla casa editrice FQ. Io in realtà non ho iniziato proprio con le prime righe del romanzo, proprio con l'incipit che l'incipit ci porta al 1968. Qui io ho scelto di raccontarvi subito invece Maddalena, andiamo circa 20 anni prima. E quindi conosciamo questa bambina e questo momento di carestia e capiremo come si intreccia a quello che invece in realtà parte come un giallo. Siamo nel 68 tra Sassari, un paese dell'entroterra sardo che si chiama Villanova Monteleone, e Raffaella Ulgheri racconta un giallo insieme storico e corale. Si parte dalla morte di un uomo che è il sindaco, quindi comunque un uomo di potere di una piccola comunità, e questo giallo scuote questo paese che sembrava un po' assopito, un po' calmo nella sua normalità. Poi scompare anche il vice sindaco e piano piano scopriremo che ci saranno altre persone che o muoiono o scompaiono. Allora Raffaella Ulgheri, intanto cominciamo con questa domanda: perché lei ha intrecciato queste due storie a distanza di 20 anni in apparenza slegale, a partire proprio dalla figura di Maddalena, questa bambina?
1: Sì, l'evento delle cavallette è un evento che è avvenuto storicamente in Sardegna nel 1946, c'è stata una grossa invasione di cavallette che hanno infatti, come diceva giustamente lei, gettato nella carestia la regione, una regione che comunque veniva fuori da un periodo già difficile di per sé, perché comunque stiamo parlando del dopoguerra. E 20 anni dopo Maddalena, a 20 anni, questa bambina che era arrivata con l'invasione delle cavallette in questo paese del Logudoro, che è anche il paese dei miei genitori, ecco,
0: Villanova Monteleone. I primi cenni autobiografici.
1: Li facciamo subito. Maddalena è una figura importante all'interno della narrazione, perché lei rappresenta una figura femminile che si pone in contrasto, diciamo, rispetto a un contesto sociale in cui dominato da una stabilità maschile, in cui il potere principalmente maschile procede di padre in figlio. Quindi il sindaco muore alla fine degli anni 60 ed è a sua volta figlio di un sindaco. Lui muore senza lasciare eredi perché non ha figli, e quindi la scomparsa del vice sindaco manda nel caos questa piccola comunità immaginaria. Ovviamente questa non era la tradizione reale o un'invenzione letteraria, manda nel caos questa piccola comunità e di conseguenza da lì partono i vari eventi. L'eccezionalità della figura di Maddalena, che poi si ripete all'interno del libro, è data dal fatto che lei è una donna giovane, intelligente, arrivata in un momento in cui c'è stato una tragedia sociale, una catastrofe naturale, e questo fa sì che intorno a lei si crei comunque un'aura di mistero.
0: Di mistero un po' inquietante.
1: Di superstizione. Esatto.
0: Allora, senta, torniamo sui ruoli, diciamo così, di potere. Allora, la morte, sì, dalla scomparsa di queste figure maschili del potere locale, ecco, cosa rappresenta, cosa ha voluto raccontare? Perché poi dopo distingueremo tra questo e invece tutta l'area femminile, che poi insomma ci torniamo dopo, però perché l'ha voluto raccontare così, tutti maschi, e soprattutto anche nell'investigazione, no? Quindi nel cercare le cause, sì, di queste morti, delle sparizioni, c'è tutto, cioè arriva il pubblico ministero del Tribunale di Sassari, eccetera, eccetera, si va alla scientifica, cioè, ecco, tutta quest'area pubblica, ufficiale, maschile.
1: Esatto, sì, è una cosa questa, al di là dell'invenzione letteraria, abbastanza provata storicamente, nel senso comunque le donne storicamente, soprattutto negli anni 60 e mi verrebbe da dire soprattutto in una regione come la Sardegna, erano ancora relegate ai mestieri domestici. Adesso, guardando anche i dati Istat, ancora oggi stiamo cercando soprattutto nel sud e nelle isole di recuperare il distacco che abbiamo dai nostri colleghi maschi. Quindi ho voluto creare una situazione in cui la parte istituzionale, lo spazio pubblico, fosse occupato unicamente dalla parte maschile. Di conseguenza il pubblico ministero è maschio, è necessariamente maschio. L'anatomopatologo che si occupa delle autopsie, dei cadaveri che vengono ritrovati, è maschio. Il questore è maschio, i poliziotti sono maschi, i carabinieri sono maschi. Le donne, quindi, le donne appartengono, diciamo, alla sfera privata. E lo sviluppo del libro è proprio la messa in discussione della presenza maschile a livello istituzionale. E in questo modo ho voluto, diciamo, esacerbare una situazione, l'ho voluto portare al suo estremo, appunto, come dicevo, facendo procedere i mestieri maschili, lo spazio pubblico maschile, anche il farmacista, l'operaio, il semplice pastore, comunque danno in eredità il proprio mestiere al figlio maschio. La donna occupa solamente la parte domestica e la parte privata.
0: Senta Olgeri, allora leggo una frase del suo libro. E nel paese intanto sì. I bambini non nascevano, strozzavano le pance delle mamme e nessuno aveva il coraggio di dire niente. Allora lei crea un contrasto narrativamente molto intenso e molto, molto forte, perché davanti all'inquietudine di questi morti si incrocia un elemento di paura atavica: le donne non restano più incinta. Allora, come e perché ha immaginato questo contrasto?
1: Dunque, il contrasto parte sempre dall'idea di stasi, di crisi, diciamo, nel senso greco del termine. Nel momento in cui manca la testa del potere, che è il sindaco, muore il sindaco, scompare il vice sindaco, non c'è più la testa del potere, tutto si blocca e di conseguenza le donne non restano più incinte e quelle che sono gravide non riescono più a partorire con parto naturale. Ci troviamo in un momento storico, tra l'altro specifico, che è la fine degli anni 60. Alla fine degli anni 60 esistevano ancora i parti in casa nell'entroterra sardo. Adesso io ovviamente parlo di quello che conosco, non so dire nel resto d'Italia. Esistevano ancora i parti in casa, però si iniziava a usufruire del sistema ospedaliero per il parto, anche per una questione di salute della donna. Le donne che non riescono più a partorire sono la metafora, appunto, di questa stasi che ho voluto creare. E c'è un avvenimento, infatti, nel momento in cui ci si rende conto che le donne non riescono più a partorire con parto naturale, devono tutte subire il parto cesareo perché questi bambini vengano fuori, questo fenomeno dal paese viene chiamato rivoluzione delle pance e viene associato alle morti misteriose che stanno avvenendo invece tra gli uomini. Quindi c'è da un lato la stasi politica maschile, invece dall'altro la stasi generativa femminile.
0: Senta, questo è molto interessante perché c'è un ulteriore legame, perché allora diciamo che nella tradizione dei noir o dei gialli lei sì. In parte ci si inserisce, però con tutta questa diciamo appunto deriva anche quasi stregonesca, questa parte, poi torneremo un po' sulle donne streghe, però ecco, queste donne, queste pance, queste donne che non riescono a partorire o rimanere incinte, eccetera, lei crea, diciamo, un allontanamento, no? Dal giallo classico. Ma non è solo questo, perché lei aggiunge lei riflette nel suo romanzo anche le tensioni politiche, il desiderio di autonomia della Sardegna di fine anni 60. Quindi sì. Intreccia, cioè sulla base della detection, diciamo così, sulla base della ricerca di questo di questi assassini e di queste scomparse, lei inserisce una parte che sa quasi di ancestrale, ecco, quella riferita alle donne, e una parte di tensioni politiche e delle autonomie sarde. Ci può spiegare come l'ha inserita questa parte? Ovviamente senza dover svelare nulla, nessun momento, diciamo, topico della narrazione, però per parlare della tematica, ecco.
1: Certo. All'interno della narrazione le morti sono misteriose, si cerca in primo luogo il presunto assassino, se un assassino c'è, e si cerca anche un movente per questi morti. Dal momento che le morti coinvolgono unicamente figure politiche, il movente viene ricercato, insomma c'è una questione di opportunità politica nella ricerca di un movente in quel campo. Stiamo parlando della fine degli anni 60, il 68, e sappiamo bene cosa è avvenuto in Italia e in Europa. In quegli anni in Sardegna c'era ovviamente una forte rivendicazione sia dalla parte dell'industria del primario sia lato studentesco. Quindi le tensioni politiche dell'epoca si ripercuotono anche all'interno dell'indagine del PM del Tribunale di Sassari e della Questura di Sassari. Nel 1968, il romanzo si svolge tra il 68 e il 70, in quegli anni comunque in Sardegna ci sono state diversi episodi molto forti a livello politico. C'è stata l'occupazione del comune di Orgosolo, che era stato ribattezzato la Casa del Popolo, il sindaco di un paese dell'entroterra del Nuorese, Ollolai, era andato a piedi dal suo paese fino a Cagliari per dire che non si poteva governare la povertà, perché comunque c'era anche una richiesta di industrializzazione in quel momento nella regione. E quindi tutti questi movimenti, tutta questa rivendicazione aveva poi anche degli sbocchi da un punto di vista indipendentista, e questo, vabbè, l'indipendentismo sardo ovviamente ha le sue radici, certo, molto più indietro negli, certo, anni, ma alla fine degli anni 60 comunque c'erano state molti eventi, molto fermento, ecco, e quindi questo non può non passare inosservato nel momento in cui figure politiche mettono in dubbio la solidità di un'amministrazione comunale e nel momento in cui non si riesce a mantenere una persona alla guida, una persona messa dal governo alla guida di questo paese, perché ovviamente scompare il sindaco, muore il sindaco, scompare il vice sindaco, il paese va necessariamente commissariato dalla prefettura. E quindi da lì poi si dipana tutto il resto della trama, che anche questo risvolto politico. Sì.
0: Esatto. Allora, senta, invece le faccio un'altra domanda: come incrocia la tradizione orale sarda e tenderei a dare per scontato una sua predilezione anche per il realismo magico con indagini ufficiali tramite medicina legale, prima parlava di anatomo patologo, eccetera? Come incrocia questi due apparenti opposti anche narrativamente, ecco, sia come tematiche sia come modo di raccontare?
1: Sì, nel momento in cui non si riesce a trovare una causa specifica, una causa razionale a questi morti, perché il presupposto di tutto il romanzo è queste persone sono morte, non si sa per quale motivo siano morte, appaiono come morti naturali, però la coincidenza muove l'indagine, la loro posizione pubblica. Diciamo come narrazione contigua, come narrazione parallela, quella legata alle superstizioni, alle dicerie e alla tradizione orale sarda. Quindi le persone iniziano a, le donne non riescono più a partorire, gli uomini muoiono in maniera misteriosa, le donne del paese principalmente iniziano a pensare che ci sia il malocchio nel paese, che queste morti possano essere attribuite a una figura magica appartenente alle leggende popolari della Sardegna. Ma questo rimane come, diciamo, vive tutto nel sentito dire, nei pettegolezzi, nelle chiacchiere a bassa voce. E quindi in questo modo si crea questa contrapposizione tra il razionale e l'irrazionale. Il razionale portato avanti dagli uomini, come dicevamo prima, e l'irrazionale portato avanti dalla parte femminile della popolazione.
0: Senta, Raffaella Olgheri, lei è giornalista e questo è il suo primo romanzo, giusto? Mi conferma?
1: Sì.
0: Allora,
1: esatto.
0: Quello che le chiedo è questo: come Da quale immagine o da quale idea è partita per il primo romanzo? Penso anche proprio come scintilla creativa e come poi decisione di decidersi a mettere giù a scrivere, ecco.
1: Dunque, l'approccio iniziale era appunto giornalistico. Volevo scrivere una storia legata all'indipendentismo sardo.
0: Quindi quella è la prima, l'origine, diciamo.
1: Quello è il nucleo originale. Nel momento in cui ho iniziato a scrivere la storia, si è sviluppata man mano prendendo questa forma. È stata un'esperienza per me sorprendente, devo dire, e allo stesso tempo edificante, perché ovviamente essendo una giornalista e poi finanziaria io ero abituata ad avere una scrittura tecnica, esatto, puoi immaginare, una scrittura molto tecnica, e invece mi sono misurata con una scrittura in cui potevo, diciamo, eccedere anche nelle metafore, negli aggettivi, nelle relative, insomma è stato un viaggio.
0: anche nelle descrizioni, perché per esempio quel piccolo saggio che ho dato all'inizio, no? Delle cavallette, di queste cavallette che inquietanti, che prendono, oppure dei vermi che mangiano i genitori della piccola Maddalena, insomma c'è una scrittura molto anche passionale e reale. Niente affatto finanziaria, ecco.
1: No, assolutamente. Però c'è da dire che anche lì ogni cosa che ho descritto è basata su uno studio precedente. Quindi l'invasione delle cavallette. L'invasione delle cavallette, io ho studiato per capire come si muovono, qual è il comportamento di questi insetti. Ho guardato dei documentari dell'epoca per capire che cosa si era fatto per combattere l'invasione. Ho letto i giornali dell'epoca per capire come funzionasse il commissariamento delle amministrazioni comunali in un certo periodo storico. Ho diciamo consultato i libri di diritto amministrativo, insomma è stato tutto, cioè l'approccio giornalistico ha dettato la linea narrativa, e poi mi sono lasciata andare a un'altra scrittura che è quella, a quanto pare,
0: no, e poi,
1: la mia scrittura letteraria.
0: No, perché poi è curioso, perché la mia domanda del nucleo, non del nucleo originario narrativo, cioè da dove era nata la scintilla creativa, il fatto che lei parli dell'indipendentismo sardo, poi in realtà nel romanzo arriva dopo, non è il punto di partenza, diciamo.
1: No.
0: Narrativo.
1: No, sì.
0: Nella struttura del romanzo arriva poi molto dopo, per cui non si è. E senta, io prima parlavo di realismo magico. Ora io non so qual è il suo rapporto con i sudamericani o con la letteratura sarda o in generale con la scrittura, però ci sono stati, ecco, lei parlava di documentari e letture tecniche, per esempio per gli insetti e le cavallette, questo è anche molto interessante, oppure di documentazione più giudiziaria, eccetera, insomma per capire che cosa succedeva in quel periodo con quell'invasione, quindi che cosa si poteva immaginare. Ecco, invece proprio i numi tutelari letterari nello scrivere o nel pensare questo libro, quali sono stati?
1: E dunque, principalmente direi Salvatore Satta nel giorno del giudizio. Non ho dubbi, anzi è anche citato nel sottotitolo Il giudizio dei viventi, un omaggio a Salvatore Satta.
0: È vero.
1: Non ho mai pensato, in realtà, mentre lo scrivevo, di scrivere un libro di realismo magico. Mi sono semplicemente affidata a una cultura, alla cultura a cui io appartengo, in cui le narrazioni, le leggende, le storie raccontate, per me era normale sentirle da bambina. L'episodio della ragazza che va, c'è un episodio all'interno del libro di una ragazza che va in chiesa nell'ora in cui non ci si deve accostare al sacro, erano cose che io sentivo da bambina, non ho avuto bisogno di leggerle diciamo in altri libri, quindi queste sono cose che comunque hanno accompagnato la mia infanzia e la mia formazione culturale e hanno dato molta forza alla creazione del mio immaginario, probabilmente. Però se devo citare degli autori a cui mi sono ispirata nella scrittura del libro, ma soprattutto nella definizione dei personaggi, non posso non dire Salvatore Satta, e poi magari nell'approccio alla scrittura, alla narrazione ci sono tanti altri autori, sempre sardi, penso a De Sì, penso a Cambosu, e poi anche autori italiani che io amo molto e che ho voluto, diciamo, in qualche modo omaggiare con anche, diciamo, utilizzando perifrasi o metafore ardite. Spero di essere riuscita nell'intento, ma non mi avvicinerei mai a tanto, per esempio un Gadda, però non mi sto paragonando a Gadda, sto dicendo che è stato un mio nome tutelare, come diceva lei.
0: Esatto. Senta, per concludere, lei prima citava, no, tra le cose che fanno parte, diciamo, della vita, della sua vita, e che quindi poi sono confluite nella sua scrittura, nella sua narrazione, l'episodio della chiesa. Ecco, la chiesa, cioè questo ruminio in chiesa, spesso le donne anziane, tia, mi pare tia Caterina, Filomena, insomma sono varie, davanti ai santi, alle cose sacre, che succede a fianco magari alle indagini sociali, alla ricerca sull'autonomia. Ecco, anche questo, ecco, questa è la cosa che mi ha molto colpito del suo romanzo, questi mondi contrastanti che però poi narrativamente convivono anche felicemente, insomma. Ecco, sì. E quindi questa parte della, sia della chiesa, delle donne che parlano e che commentano quello che succede, e oltre questa figura anche quasi della strega, di donna che va quasi archetipica, no? Tra l'inquietudine, sì, che l'inquietudine che la circonda, e però il ruolo di cura che però continua ad avere, come tutte, sì, le streghe hanno avuto nella storia. Come ha unito, esatto, queste cose?
1: Dunque, la parte relativa alle donne che si ritrovano in chiesa per parlare è una cosa tipica. Le donne uscivano, l'uscita delle donne in passato era andare in chiesa, e in chiesa ci si ritrovava al Rosario delle Cinque. Cioè, all'epoca c'era ancora la messa in latino, quindi ovviamente molte volte, no, prima il prete diceva messa dando le spalle ai fedeli, guardando verso l'altare, ancora all'epoca, e le donne che non capivano il latino magari si mettevano a recitare il rosario, e quello era un momento comunque comunitario per queste donne che si incontravano magari al negozio, però la loro vita si svolgeva principalmente all'interno delle mura domestiche. Questo dà corpo anche alla parte, dicevamo, delle superstizioni. Quindi nel momento in cui le donne cercano di spiegarsi tra di loro quanto sta avvenendo, essendo loro, non avendo loro la fortuna di poter agire all'interno dell'ambito razionale, perché loro non hanno, fondamentalmente non avevano, certo, studiato, perché come dico sempre, le donne, cioè fino a poco tempo fa, se si doveva, certo, andare a studiare qualcuno si mandava a studiare il figlio maschio.
0: Grazie Raffaella Olgheri. Ricordo il titolo del romanzo di oggi, Minerva, il giudizio dei viventi, Effeco Edizioni, Raffaella Olgheri. Vi saluto con la redazione: Michele Demieri, Mariangela Liardi, Emilia Morelli, Giovanna Savignano, Marianna Succodato, Laura Zanacchi, Susanna Tartaro alla cura, Beatrice Palazzoni in regia, la parte tecnica Francesco Napoleoni e Simone D'Arrigo. Un saluto da me, Florinda Fiamma. Ci sentiamo domani alle 15. Ciao.

0: Idee, musiche e incontri per pensare e l'abitare. Dal 10 al 13 settembre torna a Carrara il Festival Convivere. 70 eventi gratuiti con Elena Granata, Franco La Cecla, Gino Castaldo, Emma Stoccolma e molti altri.
1: Rai Radio 3. Email radio3@rai.it.

0: 6 gradi.
1: Ben trovati da Luca Damiani al microfono, con noi oggi Andrea Perroni in console, accanto a lui Nicola Catalano che è la cura del programma, la regia, ma tra l'altro è anche l'autore della scaletta di oggi. 335-5634-296 per i vostri messaggi, 6gradi@rai.it se volete provare a inviarci una scaletta. Questa parte da Chico Hamilton con il suo quintetto e arriverà a Dusty Springfield, ma naturalmente passando per molti generi musicali come deve essere per una scaletta di 6 gradi. Iniziamo da questo importante batterista nato a Los Angeles nel lontano 1921, morto a New York nel 2013. È stato un importante non solo batterista ma anche band leader, ha collaborato con tutti i più grandi nomi, basterebbe ricordare Charles Mingus, Lynosh Jacket, fra gli altri Dexter Gordon, Lionel Hampton, ma ancora più importante forse è stata la scelta di mettere insieme dei musicisti come George Duvivier, Howard Robinson per la Pacific Jazz e formare dei quintetti in cui c'era anche il violoncello, il flauto, sassofono, chitarra, contrabbasso e batteria. La formazione dunque comprende vari clarinettisti, in questo caso abbiamo alle ance Charles Lloyd, Gabor Sabot alla chitarra, Albert Stinson al basso, George Bohannon al trombone e alle percussioni e Chico Hamilton ovviamente alla batteria. Il caso di cui sto parlando è ovviamente l'album da cui traiamo il primo ascolto. Si tratta di Passing Through, è un album inciso nel 1962, pubblicato l'anno successivo e registrato in uno di quegli studi leggendari, forse anzi il più celebre, che è quello di Rudy Van Gelder. Credo che tutti i più importanti dischi di jazzisti siano stati incisi tra gli anni 50 e 60 in quello studio. Ecco dunque da quell'album El Toro, Chico Hamilton Quintet.

Forreston Chico Hamilton, questo era il suo vero nome, alla testa del suo quintetto con una composizione che abbiamo sentito fortemente influenzata da un'atmosfera ispanica, infatti si intitolava El Toro, ed era contenuta in Passing Through. Ed è il primo brano della scaletta di Nicola Catalano qui su Radio 3 e il primo passaggio è grazie a un film, perché il Chico Hamilton Quintet si ascolta nella colonna sonora di Licorice Pizza, dove ci sono ovviamente molti altri cantanti e musicisti, in particolare i Doors. Ma andiamo con ordine. Film del 2021, molto strano, come i film di Paul Thomas Anderson, Los Angeles, 1973, nella San Fernando Valley, annuario scolastico con la foto, gli studenti davanti all'obiettivo e il quindicenne Gary Valentine cerca l'amicizia di una assistente di un fotografo, Alana Kane, che è interpretata da Alana Haim, che tra l'altro è anche una cantautrice, ha un suo gruppo che si chiamano Haim insieme alle sorelle Este e Danielle, ma non è ovviamente questo il grado. Dicevamo la colonna sonora, nella quale è possibile ascoltare Sonny e Cher in But You're Mine, ma ancora Todd Rundgren, Nina Simone e fra le altre ovviamente The Chico Hamilton Quintet con Blue Sands e proprio Peace Frog dei Doors. Peace Frog è contenuta in Morrison Hotel, quinto album 1970 dei Doors, e ha una storia molto particolare. Parlo del testo, ovviamente, di cui parla lo stesso Jim Morrison in An American Prayer. Infatti dice: io e i miei, mia madre e mio padre, e una nonna e un nonno, stavamo guidando attraverso il deserto all'alba e un camion carico di lavoratori indiani aveva colpito un'altra auto. E davvero io non so proprio cosa sia successo, ma c'erano indiani sparsi per la strada che morivano dissanguati. Così la macchina inchioda e si ferma. Quella fu la prima volta che assaggiai la paura. Dovevo avere sì o no 4 anni e come un bambino è come un fiore, la sua testa fluttua nella brezza, ragazzo. E così nasce in parte il testo di questa canzone Peace Frog. C'è sangue sulle strade, mi arriva alle caviglie. Lei è venuta sangue sulle strade nella città di Chicago. Ecco dunque, Morrison Hotel, The Doors, Peace Frog.

Ed erano i Doors con Peace Frog tratto da Morrison Hotel. In questo grado, nel prossimo, è evidente il fatto che, essendo nato l'8 dicembre Jim Morrison, esattamente del 1943, con ascendenze inglesi, scozzesi, irlandesi e tedesche, lo avvicina a un altro musicista nato esattamente lo stesso giorno, 8 dicembre però del 1865, con ascendenze invece svedesi, benché lui sia considerato il più importante, e lo è naturalmente, compositore finlandese. Infatti Jean Sibelius nacque nel 1865 nel Granducato di Finlandia, allora sotto il dominio russo. Abbiamo detto la famiglia in parte svedese, è considerato appunto l'autore anche di alcune composizioni più rappresentative di quel paese. Una fra tutte, ricordiamo, è il poema sinfonico in Finlandia, ma anche Karelia. Quella che oggi ascoltiamo è la sinfonia numero 2 in re maggiore, composta fra il 1900 e il 1902, durante un soggiorno in Italia, a Rapallo. Un viaggio che gli era stato in qualche modo finanziato dal barone Axel Karpelman e che poi è proseguito in Finlandia. Dunque ascoltiamo l'Allegretto dalla Sinfonia numero 2 in Re maggiore, opera 43 di Jean Sibelius, nell'esecuzione della Royal Philharmonic Orchestra diretta da Sir John Babbirolli.

Jean Sibelius era la sinfonia numero 2 in re maggiore, opera 43, di cui abbiamo ascoltato il primo movimento, allegretto. Poi ci saranno il poco allegro, tranquillo ma poco a poco, ravvivando il tempo all'allegro, poco largamente, tempo primo e poco allegro. Abbiamo già detto composizione dunque di questo importante musicista, compositore finlandese, l'esecuzione era affidata alla Royal Philharmonic Orchestra diretta da Sir John Barbirolli. Ed era il terzo ascolto per i Segradi di oggi qui su Radio 3 che Nicola Catalano ha scelto nella sua scaletta, che a questo punto ricorda che dal 2011 la Finlandia celebra una giornata in cui la bandiera viene issata proprio l'8 dicembre, cioè il giorno del compleanno di cui abbiamo già detto di Jean Sibelius, nota anche come giornata della musica finlandese. Dunque è Sibelius a decidere con la sua data di nascita questa giornata dedicata alla musica del paese. Il 27 marzo del 2003, su iniziativa di Susie Butler, la città di San Francisco e Berkeley, in California, hanno firmato una proclamazione che istituiva il 27 marzo come giornata di Sarah Louise Vaughan nelle rispettive città. E naturalmente anche Sarah Louise Vaughan era nata proprio il 27 marzo del 1924 a Newark. Morirà nel 1990 a Hidden Hills. Sarah Louise Vaughan, detta Sassy, la divina o anche Sailor, è una delle più importanti cantanti dell'ambito jazz. Tra l'altro venne fuori da una di quelle serate leggendarie all'Apollo Theater di Harlem, la stessa dalla quale qualche anno prima, nel 1934, aveva debuttato Ella Fitzgerald, e subito trovando grande riscontro in compositori, musicisti e jazzisti come Billy Eckstein, che la volle insieme a Parker, Dizzy Gillespie e altri. Ha avuto una lunga carriera anche come cantante solista. In The Land of Hi-Fi è del 1955 ed è appunto un album a suo nome, ma con l'orchestra di Ernie Wilkins, che prevedeva fra gli altri Cannonball Adderley al sax alto, Jerome Richardson alle ance, Roy Hines alla batteria, Ernie Wilkins ovviamente arrangiatore e direttore, e la coppia di trombonisti leggendaria Kay Winding e J.J. Johnson. Il brano che ascolteremo da questo album del 1955 si intitola An Occasional Man.

An Occasional Man, era Sarah Vaughan, tratto dall'album In the Land of Hi-Fi. Le cover delle canzoni possono essere un ottimo grado. In questo caso la canzone è Bewildered, che fu scritta nel 1936 da Teddy Powell e Leonard Whitcup. Fu un grande successo anche per l'orchestra di Tommy Dorsey e verrà poi incisa da moltissimi, ovviamente da Sarah Vaughan, ma anche da Bim Sherman, ovvero Jarrett Lloyd Tomlinson Vincent, un cantante e musicista giamaicano che è stato uno degli esponenti del primo reggae, ha fondato una sua etichetta, la Scorpion Red Sea, dopodiché si trasferisce in Inghilterra, a Londra, e ottiene un ottimo successo con Across the Red Sea, che è proprio l'album che ascolteremo, in particolare Slummy Ghetto.

Slummy Ghetto, tratto da Across the Red Sea, Bim Sherman, che ha collaborato con Little Annie, ovvero Annie Rob Bendis, conosciuta come Little Annie, Annie Anxiety Bendis, cantante, pittrice, poetessa, scrittrice e attrice statunitense, che ha collaborato anche nel nuovo album dei Larsen, The Calcomania, uscito ad aprile, esattamente il 10 aprile, una band italiana, i Larsen, formata da Fabrizio Modonese Palumbo, Marco Il Bue Schiavo e Paolo Della Piana. Questo è il loro primo album per la Herodox Decodings, si intitola The Calcomania, e da questo ascoltiamo This Is Only a Test.

Larsen, This Is Only a Test, tratto da Decalcomania, novità discografica di oggi di questa scaletta, ma This Is Only a Test è anche il titolo di una serie di compilation. Uno di questi volumi contiene anche la voce di Dusty Springfield, ovvero Mary Isabel Catherine Bernadette O'Brien, nata nel 1939, morta nel 1999, cantante britannica di origini irlandesi, si fa chiamare Dusty, o meglio la chiamano così perché era un maschiaccio da ragazza, fa parte di varie formazioni anche con il fratello negli Springfield, ma la sua grande passione è la musica jazz, in qualche modo Peggy Lee è il suo punto di riferimento. L'ascoltiamo in un album del 1968 che si intitola Dusty, Definitely, Ain't No Sun Since You've Been Gone.

0: E questo era l'ultimo ascolto per la scaletta di oggi, firmata da Nicola Catalano, Dusty Springfield e Innocence Since You've Begun, tratto da Dusty Definitely. Ultimo brano, iniziato con Chico Hamilton e il suo quintetto, The Doors, John Sibelius, Sarah Vaughan, Bean Sherman e Hey Larsen. Questa era la sequenza. A me non resta che ringraziare lo stesso Nicola Catalano in regia, Andrea Perrone in console. Grazie da Luca Damiani.
1: Avete ascoltato Il meglio di 6 gradi.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Rai Radio 3.

0: Ore 18 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Lo scontro tra Germania e Russia. Berlino continua ad accusare Mosca di essere dietro i ripetuti episodi di guerra ibrida. Il cancelliere Merz vuole solo guadagnare punti presso l'opinione pubblica, replica il Cremlino. A Weimar, riunione dei ministri degli esteri di Germania, Francia e Polonia. La politica e il governo Meloni pronto a celebrare la durata record degli obiettivi raggiunti domani a Bari con la Premier. La maggioranza ha risultati frutto della stabilità. Le opposizioni, il paese è più povero. La procura militare avvia un'indagine sul futuro nazionale di Vannacci, si ipotizza la ricostituzione del partito fascista, l'ente sugli appartenenti alle forze armate che hanno aderito. Dall'era augustea in tutto il suo austero splendore. A Roma riapre al pubblico, dopo 3 anni di chiusura, la piramide Cestia, con visite gratuite, diurne e serali, da domani al 31 ottobre ed è tutto esaurito. Gentili ascoltatori, un cordiale buonasera da Massimiliano Colli in studio. Alta tensione ancora tra Mosca e Berlino, che accusa la Russia di essere dietro la serie di episodi di guerra ibrida in territorio tedesco. Levata di scudi dai 3 ministri degli esteri di Germania, Francia e Polonia riunite a Weimar. L'inviata.
4: La Russia ponga fine alla guerra e soprattutto si astenga da qualsiasi attacco contro di noi, ha dichiarato Wadephul, il capo della diplomazia tedesca. Il ministro francese e quello polacco da Weimar ribadiscono unità nelle risposte alla Russia, nel sostegno all'Ucraina e alla sicurezza europea. Tanti gli episodi di sabotaggio su cui è necessario fare chiarezza, che si inseriscono in questo momento di attrito tra Germania e Russia. L'ultimo questa notte a Monaco di Baviera, dove 3 ordigni sono stati lanciati contro la Rohde Schwarz, un'azienda che produce droni e sistemi di comunicazione per le forze armate tedesche. Arrestati un uomo e una donna bulgari. Sarebbero invece già in fuga fuori dalla Germania i 2 sospetti identificati per gli attacchi con i droni a Lipsia. Secondo lo Spiegel si tratterebbe di bassa manovalanza dei servizi segreti, 2 agenti cosiddetti usa e getta, usati per una sola azione. Motivo per cui è stato più difficile raccogliere e verificare le prove per Berlino prima di poter indicare ufficialmente la Russia come responsabile. Da Berlino, Romana Fabrizi, GR3.
3: E dalla Russia la risposta alla Germania, e sull'Ucraina Putin manda messaggi contrastanti. La corrispondente.
5: Russia e Ucraina.
6: Ci sono possibilità per un accordo di pace con l'Ucraina. Al forum economico orientale di Vladivostok, Putin, nel suo lungo intervento, dopo aver approfondito i temi economici, parla anche del conflitto e fa sapere che con Kiev continuano i contatti a livello di intelligence. L'accordo, specifica Putin, dovrà essere innanzitutto tra i diretti interessati, Russia e Ucraina, ma poi frena. Le recenti minacce di Zelensky sugli aerei civili che sorvolano i cieli russi complicano le trattative. Il dialogo con Trump sta funzionando. Per Putin, che esclude una nuova mobilitazione di soldati al fronte, anche altri paesi dovrebbero sostenere il processo negoziale, ma accusa la Norvegia per il sequestro di una nave russa, mentre cresce la tensione con Berlino. Per il ministro degli esteri russo, il cancelliere Merz, ha ambizioni militariste. Da Vladivostok, Lavrov annuncia la chiusura delle sedi del Goethe Institute in Russia come ritorsione. Intanto il Cremlino, che continua a ritenere infondate le accuse tedesche, sostiene che Merz, per guadagnare punti in Germania, compia passi bruschi ma in maniera goffa. Non sarà la Russia, dice Peskov, a ridurre per prima il livello dei rapporti diplomatici con Berlino. Da Mosca, Liana Mistretta, GR3.
3: Sulla piattaforma Truth, Trump ribadisce che gli Stati Uniti controllano lo stretto di Hormuz, ma plaude anche all'ipotesi di una rotta alternativa attraverso la Siria. Sentiamo il corrispondente da New York.
7: Il dispiegamento delle truppe americane in Medio Oriente è stato prorogato fino al prossimo anno, lo rivela il Wall Street Journal, citando fonti e direttive interne al Pentagono. Nell'area rimarranno dunque 50.000 soldati, 19 navi da guerra, caccia e sistemi di difesa antiaerea e missilistica, il tutto per garantire a Trump un ventaglio di opzioni più ampio contro la Repubblica Islamica d'Iran. Il presidente, che oggi sui social concentra la propria attenzione sul nodo degli approvvigionamenti energetici coinvolti dal conflitto, rilancia gli articoli di stampa che parlano della Siria come via alternativa allo stretto di Hormuz per le rotte energetiche. Allo stesso tempo scrive che i volumi di petrolio transitati nello stretto sono quasi tornati ai livelli pre-guerra. Il riferimento è una missione delle forze armate statunitensi di cui riferisce CNN, avvenuta martedì per scortare 40 petroliere attraverso lo specchio di mare a sud dell'Iran, proteggendo le navi da attacchi di missili e da droni. Iniziative, insomma, per concentrare la pressione economica su Teheran, tentando di sgravare i mercati globali, iniziative che richiedono comunque l'impegno massiccio di asset militari e le munizioni, torna ad assicurare Trump sempre via social, non ci mancano. New York, Marco Valerio Loprete, GR3.
3: Migranti e di 83 morti, tra cui 3 donne e un neonato, il bilancio dell'ultima tragedia del mare a largo delle isole Canarie, ne ha dato notizia la ONG spagnola Caminando Fronteras. L'imbarcazione naufragata era partita dal Gambia quasi un mese fa, con a bordo 127 persone, 44 fa sapere il soccorso marittimo spagnolo, i migranti tratti in salvo stamane all'alba e poi trasportati sull'isola di Gran Canaria. Torniamo in Italia. Domani il governo guidato da Giorgia Meloni diventerà il più longevo della storia repubblicana. Nulla da festeggiare per le opposizioni, ma la maggioranza sottolinea con noi occupazione al 63,2%.
8: Quello di Giorgia Meloni si avvia a superare il secondo governo Berlusconi. Opportunità per ricordare in un video i risultati ottenuti dal suo esecutivo, tra cui 1 milione di posti di lavoro in più, sottolinea Fratelli d'Italia. E non solo, da Forza Italia Enrico Costa.
9: Taglio delle tasse, lotta alla burocrazia, spesa pubblica oculata, credibilità internazionale, misure per le imprese e per l'occupazione. La spinta liberale di Forza Italia è decisiva per i risultati eccellenti del governo.
8: Risultati frutto di stabilità da garantire ancora per il futuro, secondo la maggioranza, con la nuova legge elettorale. Poco fa l'ok alle preferenze in commissione al Senato. Per le opposizioni, il centrodestra vuole cambiare le regole del gioco dimenticandosi dei problemi degli italiani. La premier si è chiusa nel palazzo e non ascolta il paese, all'affondo della segretaria PD Elly Schlein, che insiste: caro prezzi e spesa sanitaria ai minimi storici, 4 anni buttati. Sempre dal PD, Beatrice Lorenzin.
10: Meloni pensa solo a cambiare la legge elettorale per non perdere le prossime elezioni, mentre gli italiani pagano i fallimenti dei suoi 4 anni di governo. Il problema degli italiani è come arrivare a fine mese.
8: Festeggiano record inesistenti, concorda AWS, e i 5 Stelle rincarano Giorgia Meloni. Un fallimento. Francesco Macaro, GR3.
3: Siamo alla cronaca aperta dalla Procura Militare a un'indagine sugli appartenenti alle forze armate che hanno aderito al partito di Vannacci. Tra i reati contestati, la violazione della legge Scelba è relativa alla ricostituzione del partito fascista.
11: La Procura Militare di Roma accende un faro sui militari collegati a Futuro Nazionale. Il procuratore Marco De Paolis ha avviato infatti degli accertamenti preliminari sulla presenza di appartenenti alle forze armate nel movimento del generale Roberto Vannacci. Gli accertamenti nascono in seguito a una denuncia essa del sindacato militare depositata pochi giorni fa presso la Procura Militare per i reati e le violazioni proprie dell'ordinamento speciale militare. E sempre il sindacato aveva presentato ad agosto anche un esposto denuncia presso la Procura della Repubblica di Roma per ipotesi di reato comune. Sarebbero almeno 2 i militari che avrebbero legami con il partito di Vannacci sui quali si starebbero svolgendo gli accertamenti. Il sindacato dei militari chiede ai magistrati di valutare se le persone in questione facciano attività politica nel partito, infrangendo il dovere di neutralità al quale sono tenuti. Il legale del generale Vannacci, Giorgio Carta, ha puntualizzato che rispetto all'asserita ricostituzione del disciolto partito fascista non ci sono i presupposti richiesti dalla legge per configurare questo reato. Simona Decina, GR3.
3: L'inchiesta sull'attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Le versioni contraddittorie di 2 dei 4 arrestati, con l'accusa di essere i presunti esecutori materiali, gli affari di Walter Lavitola, sospettato di essere il mandante dell'attentato, sono al vaglio della Procura di Roma. E nel fascicolo entra anche un'intervista rilasciata da Ranucci ad una testata dello Zimbabwe sugli affari di alcuni imprenditori italiani nell'ambito del Cambor Credit, truffati da un socio locale. Il contenuto dell'articolo sarebbe stato anticipato via mail da Ranucci alla Vitola, con riferimento anche ad un millantatore. Avrebbe chiesto aiuto al 112 a un amico, la donna trovata morta sotto un viadotto della 1 a Barberino del Mugello insieme all'ex compagno. La questura aveva quindi disposto alla ricerca della loro auto in autostrada, ma all'arrivo degli agenti i 2 erano già morti. L'ipotesi più probabile è quella dell'omicidio e suicidio. L'uomo potrebbe aver spinto la ex nel vuoto e poi essersi gettato nel viadotto. Cambiamo argomento. Il Ministero delle Infrastrutture ha predisposto la nuova tabella delle multe stradali per la consultazione in corso fino a metà mese con enti locali, forze di polizia, associazioni e altri operatori che porterà al nuovo codice della strada. Sentiamo.
12: Nel complesso, secondo la nuova tabella, le multe calano in media del 7%, soltanto per 66 violazioni del codice della strada, su un totale di 795, si registra invece un aumento. Tra gli incrementi più significativi, da 886 a 1000 euro, la sanzione sulla mancanza di assicurazione auto. Altri esempi, più contenuti, riguardano le infrazioni sulla precedenza, la retromarcia, l'inversione di marcia. Il Ministero fa anche sapere che sono state introdotte 85 nuove fattispecie di violazione, che non avevano sanzioni specifiche con conseguenti problemi di interpretazione e applicazione. Tra queste il transito sul marciapiede di veicoli a due o tre ruote, la circolazione di monopattini in caso di intralcio ai pedoni. Secondo un recente report dell'Osservatorio sui conti pubblici italiani, nel 2025 i comuni hanno incassato dalle multe stradali 1,77 miliardi di euro, in calo significativo rispetto al periodo pre-Covid. A differenza di quanto si può credere, gli introiti coprono in media solo il 2,8% delle spese correnti comunali. Fabio Comini, GR3.
3: La pagina della cultura a Roma riapre al pubblico dopo tre anni la piramide Cestia con visite gratuite diurne e serali da domani al 31 ottobre ed è già tutto esaurito.
13: Un monumento dall'aspetto esotico, ma in realtà tutto romano. La piramide Cestia, costruita tra il 18 e il 12 a.C. come sepolcro di Gaio Cestio e Pulone, resta una testimonianza dell'egittomania che segnò la Roma antica dopo la conquista dell'Egitto da parte di Augusto. La sua riapertura, evento molto atteso dopo i recenti lavori, non ha lasciato certo insensibile il pubblico e i primi mesi di visite sono già tutti prenotati. Daniela Porro, sovrintendente speciale per Roma.
14: Questo vuol dire che è un monumento iconico e tutti vogliono vedere la nuova piramide più visibile grazie alla nuova illuminazione.
13: Gli ultimi interventi hanno riguardato l'accessibilità con una nuova pavimentazione, gli apparati informativi, il verde e in particolare proprio l'illuminazione che ha reso possibile le aperture serali. Novità che la sovrintendenza speciale intende portare avanti.
14: Organizzeremo altre visite guidate nei mesi successivi. Questo è un intervento che è stato realizzato coi fondi del PNRR e quindi destinato alla conservazione del patrimonio culturale, ma anche soprattutto come occasione per rendere il patrimonio culturale più fruibile, più vicino al pubblico.
13: Paola D'Angelo, GR3.
3: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento ed edizione Massimiliano Colli che ha condotto. In regia Francesco Ciafardini e Stefano Catini. La linea va ora al programma Hollywood Party, la prossima edizione del GR3, domattina alle 6.45. Buon proseguimento di ascolto e buona serata.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
15: Dani, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
16: Ma no, Ricky, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
17: Con la pasta e il grano italiano vince l'Italia. Non scegliere solo il prezzo, leggi l'etichetta. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
18: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
19: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
20: Onda Verde. Viaggiare informati.
21: Sulla 3 la Napoli-Salerno, attenzione a un veicolo contromano tra Scafati e Nocera in direzione di Salerno. Ripetiamo, a 3 Napoli-Salerno, veicolo contromano tra Scafati e Nocera in direzione di Salerno. Una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità, sono le 18.58 minuti, sulla 1 la Bologna-Firenze, tratto chiuso per un veicolo in avaria tra la variante direzione nord e la variante Aglio, sempre sulla Bologna-Firenze, code per 5 km per un incidente avvenuto tra la A14 e Sasso Marconi. Code per 2 km per un altro incidente tra la diramazione Roma Nord e Guidonia sulla Firenze-Roma. E purtroppo sono tantissimi gli incidenti stradali segnalati in queste ore sulla statale 309 Romea, tratto chiuso per un grave incidente avvenuto tra Portesine e Chioggia, sulla tangenziale nord di Torino, coda tratti per recupero mezzi incidentati tra la tangenziale sud e Pianezza, sulla 4 coda tratti tra Monza e Cormano, sulla 8 coda tratti tra Milano Nord e Legnano in direzione di Varese, sulla 27 7 rallentamenti per un altro incidente tra Treviso Sud e Treviso Nord. Code poi tra Firenze Ovest e Prato Est sulla 11, la Firenze-Pisa sulla A14, code per l'ennesimo incidente tra Loreto e Ancona Sud e code per incidente anche tra Via Casilina e Ciampino all'interno della Galleria Appia per un altro incidente sul grande raccordo anulare. Infine sulla 30 la Caserta Salerno, code tra Nola e l'allacciamento con la 1. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
20: In collaborazione con il CIS.

0: quando tu.
1: Con Marco da Milano, Il cavallo e la torre. Da lunedì alle 20.35, Rai 3.
2: Rai, Radio 3.
3: Armonia non è l'assenza di conflitto, ma l'arte di far convivere le differenze. È il tema della 20ª edizione del Festival Internazionale di Musica d'Arte Mito Settembre Musica. Vi aspettiamo tra Milano e Torino dal 6 al 20 settembre. mitosettembremusica.it.

0: No problem.
1: Clayton, roll sound.
2: Hollywood Party, check in campo.
3: Back to the future.
4: Action. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
5: Seconda giornata del Festival del Cinema di Venezia, Hollywood Party è qui per raccontarvi tutto e proprio tutto, grazie soprattutto al diuturno lavoro che Alberto Crespi compie già dalle prime ore dell'alba.
6: Tu scherzi, oltre a giocare centravanti nell'Union Brescia, come abbiamo scoperto grazie a una foto che ci ha girato Alessandro Boschi, io ho visto tra ieri sera e stamattina due film in concorso ed erano... curiosi tutti e due.
5: Infatti poi
6: il film di Werner Herzog è la cosa più strana che abbiamo visto.
5: È un film psichedelico.
6: Da molti anni
5: possiamo
6: a questa
5: definirlo
6: parte.
5: Psichedelico.
6: Veramente. E il film di Martin McDonagh, Wild Horse 9, è notevole.
5: Lo recupererò domani. Notevole. Quello. Io mi sono buttato più sulla retrospettiva.
6: Ne parleremo domani perché siamo sotto embargo in questo momento.
5: Io ho visto Minnie Moskowitz di Cassavetes.
6: Non c'è embargo.
5: Non c'è embargo e devo dire che è un grande film. Polemiche ce ne sono già. Allora è venuto prima un'ascoltatrice dicendo che si è presentata all'ingresso dove c'è il controllo di polizia con una spilletta palestinese, gliel'hanno fatta togliere perché non si può entrare con le bandiere qua dentro, che mi sembra una...
6: Peraltro il palazzo è sovrastato da bandiere.
5: Sovrastato da bandiere.
6: Però, come è stato chiesto a Alberto Barbera, non c'è la bandiera palestinese perché la Biennale è un organo di Stato che può esporre solo bandiere di Stati riconosciuti, esatto, dallo Stato italiano.
5: Vabbè, così è andata. E poi c'è una polemica molto forte all'Hotel Excelsior, che come sappiamo è un po' il cuore del festival, posto d'appuntamenti, perché hanno chiuso completamente la hall. Non si può più entrare nella hall e dall'ingresso principale, possono entrare solo gli ospiti, si può entrare solo dalla piscina, ma soprattutto non ci si può sedere sulle panche eccetera eccetera, perché arriva uno, l'ho verificato di persona,
6: tu, sì,
5: che ti chiede se vuoi consumare. La consumazione costa o 50 euro sì, oppure c'è la possibilità di andare sotto e prendere un menù diciamo light per pranzo a 110 euro.
6: Beh, sono i normali prezzi dell'Excelsior dove
5: esatto,
6: ancora ai tempi delle lire il caffè in piedi al banco costava 5.000 lire.
5: Certo.
6: Quando nei bar costava
5: 800, sì, una roba.
6: 400-500 lire.
5: 400
6: insomma,
5: lire, sì, sì.
6: Sì, sì, è così, è così. Io avrei alcuni aneddoti sul ristorante dell'Excelsior, ma magari un'altra volta.
5: Un'altra volta. Anche perché abbiamo qui davanti a noi Alina Marazzi. Appunto. Ciao Alina.
6: Buonasera Alina.
7: Buonasera,
6: benvenuta.
7: grazie.
5: E lei è la ragazza con la Leica, infatti si è presentata proprio con una macchina fotografica.
6: Sì. Non è la stessa che usava la fotografa del film.
5: No,
6: negli anni 30, ma la stessa marca.
5: La ragazza della Leica presentato qui a Orizzonti, lo ascoltiamo, ma prima sentiamo una canzone perché ieri ci hanno rimproverato che c'erano poche canzoni, le facciamo sentire una.

0: Allora abbiamo sentito James Blunt in Into the Dark, questo era un bonus track che non è mai uscito nei suoi dischi. Hanno fatto una classifica, una rivista inglese in questi giorni, sui bonus track più importanti, più strani, e questo si era piazzato al secondo posto. Il primo lo sentiremo più tardi, perché adesso parliamo con Alina Marazzi, la ragazza con la Leica, presentato qui a Orizzonti.
1: Buonasera Alina, prima di tutto. Allora, spieghiamo chi è la ragazza con la Leica. La Leica è una famosa marca di macchine fotografiche che ha fatto la storia della fotografia del Novecento, credo. E chi era questa ragazza che la usava in modo con tanta maestria?
2: Era una ragazza tedesca dal nome Gerda Taro, o meglio, questo è il nome che poi lei ha scelto quando si è trasferita a Parigi nel 1935, ha iniziato a usare appunto la macchina fotografica. Gerda Taro, appunto, una giovane tedesca che fugge dalla Germania nel 1933 per via di persecuzioni politiche e razziali, e a Parigi incontra altri esuli che come lei arrivano, appunto, approdano a Parigi, chi dall'Ungheria, chi dalla Polonia, chi dalla Germania, e tra cui un giovane ungherese molto affascinante, un po' scapestrato, che diventa suo grande amore, e insieme danno vita al leggendario Robert Capa.
1: Cioè Robert Capa, in realtà erano due persone.
2: In realtà sì, erano due persone, cioè Robert Capa è uno pseudonimo che hanno inventato, anzi insomma, questa idea fu proprio di Gerda, e per un primo periodo appunto le fotografie scattate da entrambi in Spagna durante la guerra civile portavano la firma di questo Robert Capa, ovvero un americano, un fotografo americano di stanza in Europa, e attraverso questo escamotage i due squattrinati, esuli squattrinati, riuscivano a vendere le loro fotografie alle agenzie di stampa a un prezzo più alto che se non le avessero vendute a loro nomi strampalati.
1: Perché era più, diciamo, era più appetibile,
0: era
1: fatto
0: più
1: che
0: sexy il nome americano.
1: Fotografo
2: come
1: americano,
2: sempre, come sempre.
1: No. E che fosse
2: adesso
1: un uomo,
2: non è cambiato nulla, basta dire, firmare un film con un nome maschile,
0: resto,
2: dire che arrivi dal Tennessee.
0: Quello sì. Verso Sergio Leone si firmava Bob Robertson.
1: Primo
0: quando
1: film,
0: ha fatto
1: sì, all'epoca degli spaghetti western questa cosa andava di moda.
0: Era
1: tu
0: molto
1: come
0: divertente.
1: Potresti firmarti, Alina? Al Marez.
2: Sì, qualcosa del genere.
0: Il migliore era Franco Fumagalli, lo scenografo, che si firmò, non sapendo bene l'inglese, Frank Smoke Cox, che però c'è un doppio senso che l'avrebbe rovinato per il mercato,
1: sì, infatti,
0: per il mercato estero.
1: Disastro.
0: Io sentiamo un brano dalla ragazza con la Leica di Alina Marazzi.
3: Ein wenig eindrehen die Beine, zeigt die Beine ein wenig. Ja, das ist gut. Bisschen beugen, ein wenig beugen.
4: Hättest du viel, das vulgär. Mach mal eine Arabesque vielleicht mit langen Beinen, schöne Hände, ja. Ja, ein guter schöne Beine, aber die müssen wir ein bisschen diskreter zeigen.
3: Ja, du hast auch sehr schöne Beine.
4: Ich weiß. Bist du der Erste, der mir das sagt? Achte auf die Finger, ja? Ja, schöne Finger. Nur dich ein bisschen anstrengst, kannst du sie vielleicht auch fotografieren.
3: Ja, ich hab Zeit.
5: Könnt ihr euch ein bisschen beeilen? Ich kann das nicht so lange halten.
4: Stimmt das, dass du Trotzki fotografiert hast?
3: Ja, natürlich. Willst du die Zeitung sehen, in der es veröffentlicht wurde?
4: Hattest du ein Hemd an?
3: Reicht das nicht?
4: Naja, warst du präsentabel.
3: Wer sagt denn sowas?
4: Ich.
5: Und? Ja?
3: Ja. Wer soweit?
5: In die
3: sehr
5: Kamera
3: schön.
5: Oder?
3: Ein wenig nach oben. Perfekt.
5: Den Hals lang.
3: Ja.
5: Lachen. Lachen, ja.
3: Schön.
5: Ja, ist schön.
3: Sehr schön. Ist gut?
5: Ich will noch ein bisschen näher ran, oder?
3: Nee, das ist gut.
1: Allora, questo era un brano di La ragazza con la Leica di Alina Marazzi, che come avete capito è un film girato in gran parte in tedesco ma anche in altre lingue. È un film veramente internazionale con attori di varie nazionalità, e la prima cosa che chiedo al volo ad Alina Marazzi è se uscirà in Italia anche con un'edizione doppiata o se riuscirai a imporre l'originale. almeno la doppia versione, la doppia
2: allora,
1: possibilità?
2: Allora, il film dovrebbe uscire nei primi mesi del 27, distribuito da BIM, e sicuramente uscirà in versione doppiata. Io spero che sarà in circolazione anche la versione originale, quella che abbiamo visto qua proprio ieri a Venezia con i sottotitoli.
1: E che abbiamo visto noi. Seguirei tu il doppiaggio?
2: Sì, per fortuna
1: Almeno quello,
2: dopo il festival la prima cosa che faccio è... Sì.
1: Allora, il film agita tanti temi. Il ruolo della fotografia nella storia del Novecento, la documentazione, l'importanza della grande fotografia in bianco e nero, l'importanza dei reportage su quell'epoca. Tu usi molto repertorio nel film, ci sono brani dei documentari sulla guerra di Spagna di Joris Ivens, e tanto repertorio meraviglioso. Ma direi che il tema principale è quello che si evince anche dal titolo, La ragazza con la Leica.
0: Sì.
1: Questa fotografa dovette già allora, soprattutto allora, ma come tu dicevi probabilmente non è cambiato molto, dovette confrontarsi con il fatto che il mestiere del fotografo di guerra era un mestiere maschile, che era dura per una fotografa donna imporsi e trovare il proprio spazio e il proprio sguardo, no?
0: Intanto c'è John Malkovich che sta salendo sul palco. È sempre un
1: nel film di Martin McDonagh.
0: Sul palco, sulla tappeto rosso, scusa.
1: Nel film di Martin McDonagh, John Malkovich è strepitoso, ma ve lo racconteremo domani. Alina,
0: scusa,
1: Marazzi,
0: Alina.
1: Prego.
2: No, prego, assolutamente. Il film è ambientato a metà degli anni 30. E la vicenda che il film narra è appunto tra il 1932 e il 37, l'anno in cui poi Gerda Taro muore in Spagna, nelle retrovie appunto del campo di battaglia. Muore a soli 26 anni. All'epoca diciamo arrivarono sul mercato queste nuove macchine fotografiche leggere, quindi come sempre la tecnologia poi in qualche modo ha insomma definito un'estetica dell'epoca, e quindi ci furono molte persone che iniziarono anche a utilizzare questo mezzo, lo strumento della macchina fotografica, per documentare appunto gli accadimenti. E così succede anche a Gerda, che appunto insieme a Capa, che si chiamava in realtà André Friedman, si reca in Spagna, come sappiamo, moltissimi intellettuali, artisti, attivisti, politici si sono dedicati hanno combattuto al fianco del popolo spagnolo, sperando appunto che si vincesse questa lotta per la democrazia. E quindi con le loro macchine fotografiche hanno documentato quello che è stato appunto, quelle che erano le conseguenze della guerra sulla popolazione civile. E poi Gerda muore molto giovane e viene dimenticata, e il suo lascito anche viene disperso, anche per questo motivo per cui è stato detto prima. Inizialmente appunto entrambi utilizzavano lo stesso nome, Robert Capa, e solo successivamente che Gerda inizia a utilizzare il suo nome Taro, anche questo era uno pseudonimo. E però poi in qualche modo gli suoi scatti confluiscono nell'archivio di Capa, che poi successivamente muore nel 54, e quindi si perdono completamente le tracce di questa donna fotografa, fotoreporter, una delle prime donne fotoreporter.
0: Alina Marazzi, come in tutti i tuoi film, come diciamo in tutta la tua carriera, l'utilizzo del repertorio, tu fai addirittura un festival sull'argomento che seguiamo sempre con grande attenzione e con grande piacere, l'uso del repertorio è fondamentale. Allora raccontaci un po' in questo caso la ricerca del repertorio, quali sono state le fonti, le difficoltà.
2: Sì, il film appunto è un film di finzione che però accoglie dentro la sua forma innanzitutto le fotografie, proprio gli scatti di Gerda Taro in Spagna, e poi alcuni filmati d'archivio provenienti da cineteche tedesche, francesi, spagnole, russe anche, e qualcosa anche d'italiano, che mostrano appunto con la presa diretta del documento filmico la guerra civile in Spagna, ma anche le atmosfere di Parigi degli anni 30, e nonché appunto le atmosfere del 32-33 in Germania. Le ricerche d'archivio sono state fatte in fase di sviluppo e di scrittura del film. Il film è stato scritto insieme a Valia Santella, e mentre scrivevamo il film, che ricordo comunque liberamente ispirato dal romanzo di Elena Janecek dallo stesso titolo, La ragazza con la Laica, mentre scrivevamo vedevamo tutti questi materiali, quindi la nostra scrittura è stata anche, come dire, nutrita di queste visioni, e così pure il lavoro sul set insieme al direttore della fotografia Manuel Claro, e poi questi materiali sono stati anche condivisi con gli attori, proprio perché c'era questa idea sin da subito di incorporare questi materiali.
0: È molto curioso l'abito che indossa John Malkovich sul tappeto rosso, c'è una camicia tutta diciamo d'antan con un colletto righettato, insomma riesce a essere John Malkovich, come l'omonimo film, anche in questo caso.
1: Sì infatti. No, c'è un altro aspetto molto affascinante nel film, Alina. Loro usavano la Leica o Leica, adesso forse è una macchina tedesca?
2: Yeah.
1: E quindi Leica, yeah, effettivamente,
0: come la cagnetta.
2: Dal nome Leitz, della famiglia Leitz, camera.
0: Come la cagnetta,
2: la fabbrica tuttora esiste, a Weitzler.
1: La cagnetta Leica è quella che Leica, viene mandata nello spazio dall'Unione Sovietica, però è scritto con la A.
0: E che fa una delle gag più incredibili di Franco e Ciccio. In 002 Operazione Luna, sono sul razzo, a un certo punto vedono passare degli ossi e dicono: no, deve essere Leica. Una crudeltà incredibile.
1: Questa digressione serve ad alleggerire. No, volevo chiederti appunto, c'è un altro aspetto affascinante e anche toccante. Loro usavano la Leica non solo per documentare la guerra, anche per fotografarsi fra di loro. Cioè, ci sono delle foto di lui e di lei molto belle, che tu mostri anche incurante del fatto che i tuoi attori somigliano a loro fino a un certo punto, ma va benissimo così.
2: Sì, assolutamente. Ci sono dei ritratti di Gerda molto belli, di un altro fotografo che si chiama Fred Stein, che era un altro dei loro amici incontrati a Parigi. E nel film, sì, io faccio questo, diciamo, oso questa cosa di mostrare gli scatti della Gerda vera e del vero Capa, e li metto in mano proprio ai miei interpreti, che sono rispettivamente Emilia Schüle e Aaron Altaras, che sì, assomigliano fino a un certo punto, ma chiaramente non sono dei sosia, dei personaggi reali, però proprio perché il film gioca su questo dialogo dell'incontro tra la narrazione e il documento, qualcosa che già è presente nel romanzo di Elena Janecek, abbiamo voluto rispettare la natura originaria del documento, delle fotografie, e questo abbiamo fatto.
1: No, ma infatti è una scelta molto bella.
0: Ascoltiamo proprio un secondo brano da La ragazza con la Leica di Alina Marazzi.
4: Meine Damen und Herren, darf ich vorstellen? Mr. Robert Capa.
6: Robert Capa?
4: Ja. Amerikanischer Fotograf. Italienischer Herkunft. Diesem Gesicht. Robert Capa. Funktioniert?
7: Robert Capa.
4: Die gute Einsprache.
7: Gut, gut. Das ist perfekt. Auf Ungarisch bedeutet Capa nämlich der Hai. Was könnte besser zu ihm passen?
8: Der Haifisch.
7: Der hat da
8: Zähne.
4: Aber alle Redaktionen und Agenturen kenne ich doch gut. Das wird euch niemand abnehmen. Ich weiß schon, wie der Markt funktioniert. Ja? Zeitungsredakteure, selbst Sie auf unserer Seite, die werden einem antifaschistischen Flüchtling keinen russischen Ort sein.
7: So.
4: Wohl aber einem Amerikaner, der in ganz Europa mit der High Society verkehrt.
9: Good morning. Good morning. Sie werden es lieben, Fotografien von Robert Capa zu kaufen.
10: Aber wo wohnt er? Im Ritz?
9: Ja, und der fährt mit einer riesigen Limousine den ganzen Tag.
4: Ja, der Capa hat alles. Alles, was wir nicht haben. Reichtum, Erfolg. Unbegrenztes Visum im Pass.
9: Ja, es ist nicht einfach. Er sieht unglaublich gut aus.
11: Na, da brauchen Sie einen anderen.
9: Und er mag auch das gute Leben und auch, auch Frauen.
4: Ah.
9: Ja, schöne Frauen.
4: Ein Junggeselle. Geht nicht anders.
9: Was soll man machen? Es ist nicht einfach. Einen Tag Monte Carlo, den nächsten Tag in Deauville.
4: Und dann in Genf in der Bank, um nach Investitionen zu gucken.
9: Du sagst es, ja.
4: Neben dem Namen Robert Capa steht noch eine weitere große Fotografin. Gerda Taro.
10: Hast du auch vor, deinen Namen zu ändern?
4: Natürlich. Gerda Borille. Vergesst das. Heute bin ich Gerda Taro.
1: Fuori onda chiedevo ad Alina Marazzi se lei parla il tedesco. La risposta è interessante, ma voglio che la dia lei, perché com'è padroneggiare le riprese di un film in una lingua e con degli attori di quella madrelingua che si padroneggia fino a un certo punto.
2: Fino a un certo punto, diciamo. Sì. Ammetto di non parlare tedesco, ma mi sono iscritta. Ho preso lezioni di tedesco, naturalmente.
0: Sei andata al Goethe.
2: Certamente, al Goethe Institute, ovviamente. Comunque una lingua che le cui sonorità non mi erano estranee. Per, insomma, questioni familiari, e nel momento in cui abbiamo deciso appunto di avere un cast tedesco, proprio perché la protagonista era tedesca, abbiamo assunto questa sfida e quindi sul set avevo un copione in doppia lingua col testo a fronte, e la sceneggiatura è stata scritta in italiano, così pure il romanzo da cui è tratto, e quindi c'è stato un lavoro molto meticoloso, insomma, di traduzione e anche di controllo della traduzione. Sul set si parlava inglese tra di noi, alcuni dei miei collaboratori più vicini, come la script supervisor, è una persona bilingue, e quindi quando si trattava anche di, come dire, modificare delle parole, poi il tedesco è una lingua molto complessa, articolata, si facevano chiaramente delle discussioni insieme agli attori e si decideva di magari appunto modificare una battuta o altro, però certamente è stato un elemento di complessità questo per me.
1: Ma forse anche di ricchezza del film, non so.
2: Sì, comunque molto affascinante, naturalmente poi una volta girato in tedesco è stato anche montato in tedesco, quindi non mi sono liberata del tedesco,
1: no, perché
2: dopo il set.
1: Una simile produzione in molte altre situazioni sarebbe stata fatta in inglese e via.
2: Certo. Sì, certo, però non ci sembrava per un film così...
1: Ma non
2: così...
1: sarebbe stato giusto.
2: No, non sarebbe stato giusto. Questi attori poi sono dei grandi professionisti, molto talentuosi, belli, e parlano perfettamente anche l'inglese, sono attori veramente internazionali, pur essendo piuttosto giovani, ma non ci sembrava per un film che ha un così forte legame con la realtà, non ci sembrava giusto farlo recitare in inglese.
0: Il film, dicevi, è tratto da un romanzo, che però è ispirato, diciamo, questo romanzo.
2: Così. Sì, Elena Janecek, un romanzo uscito nel 2018.
0: È da lì che hai avuto lo spunto per dalla lettura di questo libro? Che hai avuto...
2: Beh, il romanzo mi ha restituito proprio la complessità del personaggio di Gerda, di cui conoscevo già le foto. Le foto di Gerda Taro sono, diciamo, poi state rinvenute, ritrovate a fine anni 90, e nei primi anni 2000 ci fu una delle prime mostre con i suoi scatti appunto della guerra civile spagnola, quindi avevo visto le sue foto ma poi non conoscevo la sua vicenda, né tantomeno questo oblio e poi il ritrovamento dei negativi, da cui poi si è scoperto che appunto a fianco di Robert Capa c'era anche una giovane donna. Però appunto è il romanzo che mi ha fatto venire voglia di realizzare il film.
1: Ma esistono foto su cui ancora magari si discute sull'attribuzione, questa è di lei, questa è di lui,
2: assolutamente,
1: chissà,
2: eh? Sì, l'archivio,
1: anche questo è un aspetto affascinante, filologia della fotografia.
2: L'archivio di Robert Capa è conservato a New York all'International Center of Photography, benché poi la proprietà delle foto sia di Magnum Photo, l'agenzia che lui fondò insieme a Cartier-Bresson, e negli anni successivi al ritrovamento di questi scatti inediti gli storici della fotografia hanno fatto questo lavoro molto preciso appunto di ricostruzione e di nuova attribuzione appunto del credito.
1: Se si può dire in due parole, ma come hanno fatto? In certi casi come si fa a capire chi ha fatto una foto?
0: È come Lennon e McCartney, no? Che le polemiche ci sono ancora adesso su chi dei due ha scritto la canzone, chi ha scritto l'altra, chi l'ha arrangiata, eccetera.
2: Beh, alcuni di questi rullini, di questi negativi, erano appunto conservati e avevano delle didascalie, quindi effettivamente il nome Capa, Taro, e del terzo fotografo, che è stato anche molto importante, David Seymour, e quindi si è partiti da lì. E poi, attraverso uno studio, ricostruzione, intervista ai sopravvissuti, confronto di scatti e quant'altro, questo è un lavoro appunto da storico della fotografia, sono state, insomma, addirittura la famosa leggendaria foto del miliziano morente ci sono alcuni studiosi che dicono che avrebbe potuto...
1: È messa in scena, forse.
2: O messa in scena e avrebbe potuto scattarla lei, insomma. Però diciamo che...
1: Quella è la foto più misteriosa del Novecento.
2: Nel film non approfondiamo questi aspetti.
1: No, nel film... La si vede quella foto nel film?
2: Sì,
1: mi ricordo.
2: La si vede. Sì.
1: Però sì, sì. Sarebbe un altro film su... su chi ha fatto quella foto e come.
0: La ragazza con la Leica 2 potrebbe essere.
1: Forse il ragazzo con la Leica.
0: Esatto, non sappiamo il gender in questo caso. Grazie Lina Marazzi. Allora, La ragazza con la Leica, abbiamo capito, uscirà poi in Italia a gennaio. Diciamo,
2: a partire da gennaio, sì. Niente, vi aspettiamo al cinema, ovviamente. Certo. Ci sono delle repliche ancora questi giorni per chi è al festival a Venezia.
0: Ne riparleremo.
1: E noi ti aspettiamo di nuovo in trasmissione.
2: Beh.
1: Per l'uscita.
0: Grazie.
1: Quello,
0: e ti salutiamo con un terzo brano proprio dal tuo film La ragazza con la Laika, che è stato presentato qui a Orizzonti.
6: Überall, an den Fenstern, rote Fahnen. Alles voll damit. Oder mit den Flaggen der Anarchisten. Sie besetzen die Fabriken oder ziehen in den Kampf. Und alle machen mit. Männer und Frauen. Kappa. Der kann sich überall anpassen.
11: Wirklich, der spricht kein Wort Spanisch.
6: Aber kann sich verständigen, als wäre einer von ihnen. Und er weiß immer, wann und wo er fotografieren muss. Er weiß es einfach. Schau mal. Das sind Frauen in Barcelona. Die lernen, wie man schießt. Blaue Arbeiteranzüge. Mhm. Das ist die Uniform der Miliz.
12: Scheint, als hätte dein Kapp einen ausgeprägten Instinkt für schöne Frauen, ne?
6: Nein, das sind meine Fotos.
12: Ja, stell dir vor, du wirst angehalten. Stell dir vor, irgendwer...
6: Dann hättest du meine Arbeit nie gesehen. Was hältst du davon, ne?
12: Du bist gut.
6: Ah ja?
12: Du bist so mutig.
6: Alle Zeitschriften wollen jetzt unsere Fotos. Nicht nur in Frankreich.

0: E allora anche i Dandy Warhol con questa Bohemian Like You, questa è la loro canzone più famosa, insomma molto ispirata ai Rolling Stones. Anche questa doveva essere una bonus track, che però invece non è stata tale, ma è stata appunto il loro più grande successo.
1: Eh beh, non c'è dubbio, una canzone famosissima. Altrettanto famoso naturalmente è George Clooney, che ieri ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera nel corso della cerimonia di apertura, sì, di questa mostra. Sia in conferenza stampa sia durante la cerimonia Clooney non si è risparmiato in dichiarazioni anche sul mondo, sulla politica, sull'America, come sempre peraltro. George Clooney è un cittadino del mondo, un uomo che vive nel suo tempo.
0: E Laura Dern, che ha fatto la sua laudatio, l'ha conclusa in maniera geniale. Dice, sostanzialmente ha detto questo: sei ancora giovane George, questo è il primo premio alla carriera che ti danno, ma tornerai tra qualche anno a Venezia per prendere un secondo premio alla carriera, che sarebbe quelli che hanno fatto il classico, un Apax Legomeno, una roba che avviene una sola volta.
1: È vero, è vero. Noi vorremmo farvi sentire un pezzo anche molto breve, sono poco più di 45 secondi, in cui George Clooney non credo inventi una parola, perché la parola cachistocrazia esisteva già, ma certo non è una parola che si sente tutti i giorni, e lui la usa in un senso molto preciso quando gli chiedono qual è il suo sentimento di fronte all'America, agli Stati Uniti d'America, il suo paese, così come sono diventati oggi, in questo momento. Sentiamo George Clooney, poi ve lo traduco.
2: Well, how do you see the States today? Look, I'm always very optimistic about things, and I do believe that we're at a moment in time that's unfortunate. I think that's a understatement.
1: Così come sono diventati oggi, in questo momento. Sentiamo George Clooney, poi ve lo traduco.
2: Well, how do you see the States today? Look, I'm always very optimistic about things, and I do believe that we're at a moment in time that's unfortunate. I think that's a understatement. I do believe that we're going to get through all of this. I'm old enough to have been through 1968 in the States,

0: year. There was tons of violence. The Capitol was surrounded with tanks. We've had some other difficult times, but this is one of them. There's a great word, kakistocracy, which is a country run by the least qualified people. I think maybe we have a kakistocracy right now, but we'll get through it.
1: Allora, George Clooney dice in sostanza, come vedo gli Stati Uniti oggi, io cerco sempre di essere ottimista. Abbiamo avuto tanti momenti difficili, questo è uno di quei momenti. Mi ricordo, sono abbastanza anziano per ricordarmi il 1968, quando tutte le città degli Stati Uniti erano in fiamme, per così dire, quando abbiamo perso, sono stati assassinati Martin Luther King e Bob Kennedy nel giro di pochi mesi, e quando il Campidoglio era circondato dai carri armati, quindi insomma ne abbiamo viste tante. Abbiamo superato quelle, supereremo anche questa. C'è una parola molto bella che è cachistocrazia. Lui l'ha tradotta come un momento in cui un paese è governato dalle persone meno qualificate per farlo.
2: In realtà, appunto, chi ha fatto il classico sa
1: è
2: che
1: è il governo dei peggiori.
2: È il governo dei peggiori.
1: È il governo, esatto, dei peggiori. Ecco, in questo momento c'è la cachistocrazia, ma a novembre si vota, fra due anni speriamo di uscire da questa situazione.
2: Insomma, diciamo che il suo giudizio su Trump
1: non è positivo. Invece il film di Werner Herzog è uno, come dicevamo, come anticipavamo, è uno dei film più strani che abbiamo visto in vita nostra, vero Steve?
2: Sì, è un film completamente psichedelico, un film in cui intanto la dedica a David Lynch è abbastanza significativa. Nel film ci sono gemelli, che è un tema che sappiamo è un tema caro a David Lynch, e c'è soprattutto una visione completamente lisergica di quella che è la storia che viene raccontata, che confesso, e mi avvalgo anche del parere del mio amico Paolo Mereghetti con il quale ho discusso del film, io la storia non è che l'ho capita tutta.
1: Ma infatti è un film dedicato a David Lynch, quindi è ovvio,
2: esatto,
1: che ci sono cose che non si
2: come direbbe De Gregori,
1: capire,
2: come
1: non
2: direbbe,
1: c'è niente da capire.
2: Non c'è niente da capire.
1: Diciamo che allora la prima mezz'ora ancora sì, giusto? Perché sì, la prima mezz'ora è ispirata a una storia vera. Nel 1980 due gemelle americane che di cognome si chiamavano Chaplin, tra l'altro, ma non erano parenti,
2: no.
1: Erano parenti fra di loro essendo gemelle naturalmente, sono finite in tribunale accusate di stalking nei confronti di un uomo con il quale entrambe avevano intrecciato una relazione. E poi avevano cominciato a perseguitarlo, insomma, ecco. E questo
2: senza
1: avviene
2: meno, proprio perseguitarlo vero.
1: Sì, sì, sì, sì. E questo avviene nella prima mezz'ora di film, in cui due sorelle, in questo caso sono sorelle, che sono interpretate da due sorelle. Sono le sorelle, si chiamano Jeannie e Joni nel film, sono interpretate da Kate e Rooney Mara. Intrecciano appunto una relazione a tre con il vicino di casa, che è Orlando Bloom, quindi è un bel fusto, insomma. Lo fanno molto divertire in un primo momento. Poi però questo si innamora di un'altra, dice no guardate mi dispiace per voi due ma io sono innamorato di quella, sposo quella. No, tu ami noi amiamo te, insomma cominciano a fargli delle cose terrificanti.
2: Terrificanti.
1: Gli incendiano casa, lo bloccano, gli incendiano la macchina.
2: Le vere stalker.
1: E finiscono in tribunale e devo dire l'inizio è strepitoso perché c'è questo, il tutto si svolge in Irlanda, c'è questo giudice con la parrucca come nell'Inghilterra del Settecento, no? Che dice... Devo fare una cosa completamente fuori da ogni tradizione giuridica di questo paese, ma credo che sia doveroso il fatto di chiamare le due sorelle a testimoniare entrambe. Tu vedi queste due donne salire entrambe sul banco degli imputati, gli fanno una domanda e le due rispondono insieme dicendo le stesse parole.
2: Certo.
1: E per tutto il film Kate e Rooney Mara recitano all'unisono, dicendo entrambe le stesse cose contemporaneamente, che anche dal punto di vista delle attrici deve essere stata una cosa di una difficoltà estrema.
2: E anche da chi deve fare le riprese, perché lì ci vuole un coordinamento pazzesco, delle prove incredibili. Insomma, sappiamo che Herzog che gli esperimenti estremi gli piacciono molto, ma questo è uno dei più estremi, sì, che ha fatto in vita sua.
1: Detto questo, condannate le due per lo stalking nei confronti di Orlando Bloom, che sparisce dal film, le due cominciano a fare delle cose assolutamente folli, vengono affidate un assistente

0: sociale, poi vanno a vivere in campagna, poi cominciano a scavare in una miniera, non si capisce perché. A un certo punto, da questa miniera in Irlanda, la volpe, che è sempre con loro e che si chiama Cupido, è il loro animaletto da compagnia, si infila in un buco che porta nelle grotte di Postumia. E l'ultima mezz'ora di film è tutta girata nelle grotte di Postumia, con un, credo anche con un, come dire, con un lavoro di film commission,
1: esatto, un contributo, insomma, di film commission. È la classica cosa che richiede un lavoro di, sì, di film commission,
0: perché Herzog ha abbondantemente ringraziato la Slovenia stamattina in conferenza stampa dicendo: ma le grotte sono a pochi chilometri da qui, insomma, sì,
1: visitatele,
0: sì sì sì, andate a vederle, sono bellissime. E vabbè, ecco, noi abbiamo preso un pezzetto della conferenza stampa in cui parlano prima Rooney Mara, poi Kate Mara e poi Herzog. Anche in questo caso, visto che gli spezzoni di ciascuno, certo, sono molto brevi, vi direi di ascoltarle, è abbastanza divertente sentire cosa dicono, e poi vi faccio un riassunto di quello che hanno detto.
1: E poi sentiamo anche un po' di sonoro del film, ma quello dopo.
2: At first it was very daunting, the idea that we were going to be kind of playing this same person, but I think we found pretty quickly that having a lifetime together and all this history and, you know, a childhood of playing together, there was just an unspoken world between us that we didn't have to work very hard to create at all. And so it was really, once we found our flow together, it was quite, you know, I've never laughed so much. We had so much fun. And yeah, it was a very once in a lifetime, very unique experience.
3: It felt very much like, like once we figured out the rhythm of our speaking in unison, it felt almost like a song. Like we had this unspoken sort of rhythm together, and it was very musical, I think, and it just sort of happened quite naturally. Surprisingly, it came with a lot more ease than we were expecting, I think.
4: Yeah, we hardly needed any rehearsals. We had 2 weeks of rehearsals. First time in my life ever that I had enough time and there was enough funds to do existential rehearsals with the two sisters. But they were so good instantly that I said, after 5 days, we stop that. I meet you in Ireland in front of my camera. And it was complete confidence in them.
0: Allora, prima Rooney Mara ha detto che all'inizio la cosa era abbastanza inquietante, il fatto di dover parlare sovrapponendosi, insomma, però sono state naturalmente aiutate dal fatto di essere sorelle, di essere cresciute insieme, di aver giocato insieme da piccole, insomma, una volta che hanno trovato il flusso, lei ha detto, usato proprio la parola flow, è venuto tutto facile. Kate Mara ha aggiunto che era un po' come cantare, una volta che hanno preso il ritmo era un po' come una canzone, una cosa molto musicale, quindi ha detto che alla fine è stato molto più facile di quanto si aspettassero, ecco, non pensavano di riuscirci, invece poi è venuto tutto in maniera abbastanza fluida. Herzog ha concluso dicendo che per la prima volta in vita sua ha avuto il tempo e i soldi, i finanziamenti per fare delle prove, che le ha definito prove esistenziali delle due sorelle assieme. E si sono presi 2 settimane di tempo per provare questa cosa, e però è tutto andato così bene che dice Herzog che dopo 5 giorni gli ho detto: vabbè, basta, andate benissimo, ci vediamo in Irlanda di fronte alla macchina da presa. E quindi è stata, almeno per come la raccontano, è stata una delizia. Herzog ha detto di aver scritto la sceneggiatura in 5 giorni.
1: Vabbè,
0: posso dire che un po' si vede.
1: E infatti, però, io e Mereghetti se abbiamo,
0: però,
1: qualche
0: problema. Che dire, a 84 anni secondo me Herzog si è preso lo sfizio di girare un film veramente come gli pareva, prendendosi delle libertà che forse una volta non avrebbe usato prendersi.
1: Ascoltiamo anche il prossimamente del film. Non facciamo in tempo, mi dicono dalla regia, perché
0: in modo imperioso Alessandro Boschi ci dice che non facciamo in tempo a ascoltare il trailer di Bucking Fastard, che è un gioco di parole.
1: Fucking Bastard.
0: Pare che sia una frase che pronunciarono le famose gemelle Chaplin, certo, durante il processo. E quindi Herzog l'ha presa come titolo del film. È un gioco di parole, insomma.
1: È anche un gioco di parole ringraziare tutte le persone che hanno fatto parte di questa combriccola oggi. Francesca Levi, Maddalena Nisci che l'hanno curata, Simone D'Arrigo che ci mandava in onda da Roma, qui avevamo Luca Sampaolo e Valeriano Battisti, in redazione Alessandro Boschi, un regista d'eccezione, poi Erika Favaro e Maria Lucia Monticelli, abbiamo avuto come ospite Alina Marazzi, poi diciamo in voce anche George Clooney e Werner Herzog.
0: E le sorelle Mara.
1: Invece Alberto Crespi era qui di persona.
0: E anche Steve Della Casa era qui di persona e domani faremo tutta la trasmissione parlando all'unisono, come le sorelle Mara.
1: E domani abbiamo ospiti veramente preclari, non perdete la trasmissione, viene anche Amos Gitai.

0: RAI Radio 3.
1: Meteoradio.
2: Nel corso della serata i fenomeni legati all'instabilità pomeridiana a ridosso dei rilievi andranno ad attenuarsi. Tempo stabile con cielo per lo più sereno sul resto del paese. Nella giornata di domani, venerdì 4 settembre, con l'espansione dell'anticiclone, tempo stabile su tutto il territorio. Al nord, sole e cielo sereno o poco nuvoloso con qualche innocua velatura di passaggio sulla Liguria e le zone alpine. Soleggiato al centro e sulla Sardegna, salvo isolati e locali addensamenti bassi lungo le coste tirreniche. Ampiamente soleggiato anche al sud e sulla Sicilia, ma con nuvolosità irregolare e innocua tra il settore ionico siciliano e la Calabria meridionale. Temperature massime in generale aumento su tutte le regioni, con valori compresi tra 29 e 34 gradi al nord, tra 30 e 36 al centro, ma più alti nelle zone interne di Toscana e Lazio, e tra 30 e 36 gradi al sud. Ventilazione prevalentemente debole, a regime di brezza lungo i litorali, mari in prevalenza poco mossi, con moto ondoso localmente mosso sull'Adriatico e sullo Ionio a largo. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

Una buona serata da Stefano Valanzuolo, ben ritrovati all'ascolto di Radio 3 Suite. Siamo in diretta da Roma, dallo studio K2 di Via Asiago. Ci sono con me in studio la regista Marianna Gallerano e i tecnici Fabrizio Paccione e Simone D'Arrigo. Puntata di giovedì 3 settembre 2026, piena di musica, ma non soltanto. E vediamo nel dettaglio come si compone la scaletta di questa sera. Alle 20, dunque tra poco meno di un quarto d'ora, andremo a Londra, ancora una volta, Royal Albert Hall, per il concerto numero 61 della serie dei Proms, edizione 2026. E ancora una volta, come ieri sera, ospite al centro della proposta è Kirill Petrienko sul podio dei Berliner Philharmoniker. C'è anche un solista però questa sera, il solista è Augustin Hadelijk, violinista nato in Italia, di nazionalità americana e tedesca, che suonerà il concerto di Beethoven per violino, e poi nella seconda parte invece Petrienko e i Berliner ci faranno ascoltare la terza sinfonia di Scriabin, Le Divin Poème. Dopo questo collegamento lungo con Londra e questo concerto in diretta, primo cartellone di serata, andremo con un'altra diretta all'estero. Andremo a Zurigo, alla Congress House di Zurigo, perché per un qualcosa di molto divertente che succede stasera, ma anche di molto importante, ovvero la consegna, la cerimonia di consegna dei premi Ig Nobel, che sono i premi, sono un po' il contraltare bizzarro, divertente, irriverente in qualche maniera dei premi Nobel, ma nel frattempo sono diventati una cosa serissima. Beh, noi ne parleremo stasera con i nostri inviati e scopriremo anche chi sono i vincitori di questa edizione 2026. Poi parliamo di una mostra che si svolge a Chiasso fino all'8 novembre, una mostra dedicata sostanzialmente alla grafica contemporanea che si intitola Manifesti, che passione. Ne parleremo con i curatori prima di passare al secondo spazio, al secondo cartellone, al secondo spazio musicale appunto di serata, con un concerto, questa volta registrato poco più di due mesi fa, il 2 luglio 2026 a Tolosa per il Festival de Toulouse, un concerto dell'Orchestre National du Capitole di Tolosa, diretta dal glorioso Michel Plasson, 93 anni tra un mese compirà, e il concerto è squisitamente francese perché ci farà ascoltare prima il prelude à l'après-midi d'enfant e poi nella seconda parte Ma Mergua. Ecco, così arriveremo quasi alla mezzanotte, è probabile che ci sia ancora spazio per qualche ascolto musicale della buonanotte, ma insomma questo lo scopriremo nel corso della puntata che si apre con una copertina. E la copertina l'abbiamo dedicata proprio ai premi Ig Nobel questa sera, in attesa di collegarci con Zurigo. Cioè, ce l'abbiamo ricollegata in qualche maniera a quella possibilità di fare arte, di fare anche musica divertendosi in maniera, abbiamo usato prima questo termine e lo usiamo di nuovo, irriverente, attraverso uno sberleffo come quello che Mozart mette in musica appunto con il suo Musikalischer Spaß, K522, il divertimento in fa maggiore, che scrive nel 1787 facendo un po' la parodia di certi complessi orchestrali con molte pretese e con poche attitudini musicali. Ecco, il finale in particolare diventa un sublime esempio di come si possa scrivere bene musica fatta male. Ecco, Mozart ci riesce, e attenzione all'anno 1787, perché mentre faceva questi scherzetti Mozart poi aveva già tutto in testa il Don Giovanni che avrebbe fatto debuttare di lì a qualche mese. Ascoltiamo allora Ein Musikalischer Spaß di Mozart nella rilettura del complesso strumentale L'Archibudelli su strumenti d'epoca. Noi ascoltiamo il finale.

0: Stonano tutti, come avrete sentito, alla fine di questo ultimo movimento presto del divertimento in fa maggiore Ein Musikalischer Spaß di Mozart, ed è evidentemente una stonatura che deve suonare come uno sberleffo, te lo dicevamo prima. È un gioco, insomma, un gioco da prendere però tremendamente sul serio, così come un po' come i premi Ig Nobel di cui parleremo più tardi. Ma adesso ci prepariamo ad andare a Londra. Ricordo che quello che abbiamo ascoltato, la citazione mozartiana che abbiamo ascoltato, era nella interpretazione del complesso strumentale L'Archibudelli. Dicevo, ci stiamo preparando ad andare a Londra per questa diretta Euroradio dal Royal Albert Hall, è il concerto numero 61 della serie dei Proms edizione 2026, 86 concerti in tutto, sono cominciati il 17 di luglio, andranno avanti fino al 12 settembre. Noi andremo a Londra a farvi ascoltare i concerti dei Proms anche domani e dopodomani, domani sera con la Royal Liverpool Philharmonic Orchestra diretta da Andrew Manzi e con Simone Lomsma, la violinista olandese, dopodomani con l'Orchestra Filarmonica di Monaco e Marta Argerich solista. E stasera invece, lo dicevamo poco fa, torna Kirill Petrienko, e scusate se è poco perché già ieri Kirill Petrienko ha veramente lasciato stupefatti gli ascoltatori di radio, il pubblico ovviamente a Royal Albert Hall, con una quarta di Tchaikovsky asciutta, tesa, bellissima nella scelta delle tinte e delle atmosfere. E stasera invece Petrenko e i Berliner nella prima parte ci regalano il concerto per violino orchestra Re maggiore opera 61 di Beethoven con solista Augustin Adelich, e invece nella seconda parte la terza sinfonia in do minore opera 43 di Alexander Scriabin. E il concerto naturalmente porta in evidenza questo giovane, ancora giovane violinista, classe 1984, Adelich, italiano di nascita, è nato a Cecina, è di prima formazione, poi invece prende il volo, va alla Juilliard School e da lì intraprende una carriera internazionale davvero prepotente. Oggi Adelich è considerato giustamente uno dei maggiori violinisti contemporanei. Ha suonato veramente con le grandi, grandi orchestre del panorama contemporaneo, con i Berliner Philharmoniker, i Wiener Philharmoniker, il Concertgebouw di Amsterdam, la London Philharmonic Orchestra, quindi insomma davvero tutti i grandi palcoscenici e tutti i grandi complessi sinfonici del nostro tempo lo hanno scelto come solista in varie circostanze. Lui suona un Guarneri del Gesù del 1744, ex Zering, quindi uno strumento preziosissimo, ma direi uno strumento adeguato al talento del giovane, non giovanissimo, perché oggi certo a 42 anni magari non giovanissimo artisticamente parlando, ma insomma è un violinista con ancora enormi potenzialità al suo attivo. E stiamo per andare a Londra, dunque fermiamoci un attimo e poi riprendiamo subito la linea.
1: Armonia non è l'assenza di conflitto, ma l'arte di far convivere le differenze. È il tema della 20ª edizione del Festival Internazionale di Musica d'Arte Mito Settembre Musica. Vi aspettiamo tra Milano e Torino dal 6 al 20 settembre. mitosettembremusica.it.
0: E dunque tra pochissimo saremo collegati con la Royal Albert Hall di Londra per questo concerto dei Proms. Cosa dire ancora su Kirill Petrienko? Che dal 2019 è la guida affidabile e fidata dei Berliner Philharmoniker. Lui è stato scelto dai Berliner, che hanno appunto si concedono questo lusso di scegliere il proprio direttore musicale. È stato scelto da loro nel 2015, dopo che li aveva diretti in diverse occasioni. Già da qualche anno aveva avuto questo contatto. Lui è nato nel 1972, è nato in Siberia, Petrienko, ma si è formato musicalmente in Austria e oggi è considerato giustamente, non soltanto da quando ha rilevato Simon Rattle nel posto di direttore musicale dei Berliner, ma forse anche già da prima è considerato uno dei grandissimi direttori della scena contemporanea. E il primo brano del programma di oggi è amatissimo naturalmente dal pubblico. Stiamo parlando del concerto in re maggiore per violino, orchestra, opera 61 di Beethoven, la cui grande cantabilità è nelle orecchie di tutti e ha sedotto intere generazioni di ascoltatori e di musicisti e di violinisti, evidentemente. Un brano complessivamente sereno nella impostazione, come a riflettere anche un periodo di vita complessivamente ancora sereno di Beethoven, e poi è l'unico esempio evidentemente di composizione per violino e orchestra nella carriera beethoveniana, che poi ci torna soltanto con le romanze, l'opera 40 e l'opera 50, ma è chiaro che questo concerto ha un'altra struttura ben più importante. Eppure Beethoven alla scrittura di un concerto per violino aveva già pensato da tempo, già a 20 anni, nel 1790, già aveva abbozzato un concerto in do maggiore, poi in realtà ci sarebbe tornato qualche anno dopo, e nel 1806, il 23 dicembre, il suo concerto sarebbe stato finalmente eseguito per la prima volta, suscitando molte perplessità tra i critici, perché un recensore anonimo della Allgemeine Musikalische Zeitung lo definì un lavoro privo di coerenza, un ammasso disordinato di idee, un frastuono continuo che sembra prodotto da tanti strumenti isolati. Come sarebbe bello tacere in certe occasioni, e invece poi questo anonimo recensore ha trovato modo di passare alla storia con una improbabile recensione, visto il valore poi consolidato da secoli di successi di questo concerto che stiamo per ascoltare, appunto il concerto per violino, orchestra, il re maggiore, opera 61 di Beethoven, che ascolteremo dai Berliner Philharmoniker diretti da Kirill Petrenko e soprattutto da Augustin Adelich, che è solista nell'occasione. Sono tre i movimenti: allegro ma non troppo, larghetto, rondò allegro, per una durata di poco più di 40 minuti. Buon ascolto. Immortal first lines in literature. Maybe think of the famous openers by Dickens, Austen, Melville, Camus. I'm sure you have your own favorites. Beethoven's Violin Concerto is a musical contender. It all starts with the voice of the timpani, five notes on D, so simple, so audacious. And from here, Beethoven builds his huge and generous concerto. And we are awaiting the arrival of the soloist Augustin Hadelich and the chief conductor of the Berlin Philharmonic, Kirill Petrenko. He has been with the orchestra for 7 years. Here he comes, greeting the audience here at the Royal Albert Hall, getting the orchestra to its feet and joining Augustin Hadelich for this performance of Beethoven's Violin Concerto.

In diretta da Londra, Royal Albert Hall, abbiamo ascoltato il concerto per violino e orchestra in re maggiore, opera 61 di Ludwig van Beethoven, nella rilettura dei Berliner Philharmoniker diretti da Kirill Petrienko, violinista Augustin Haderich. E il concerto ha anche attirato moltissima attenzione tra i nostri ascoltatori che stanno scrivendo al 335-56-34-296, tanti messaggi. E adesso ancora, che so, Pierluigi da Venezia ci scrive: concerto meraviglioso, semplicemente ottima esecuzione da parte del direttore dell'orchestra e del solista, tempi pacati, suono eccellente, fraseggio raffinato, scrive Marco da Udine. Maria Grazia dice che questa interpretazione, l'interpretazione di questo capolavoro di stasera, la lascia un po' dubbiosa. E poi invece Pierluigi ancora dice che dalla nona sinfonia del 2019, con cui Petrienko inaugurò il suo mandato con i Berliner Philharmoniker, si era capito che come il suo Beethoven fosse speciale e unico, un tappeto sonoro che mette in evidenza dettagli meravigliosi e aiuta il solista. Poi Bruno da Verona invece dice: a me sembra che il violinista faccia qualche stonatura, però se lo pone come dubbio, dobbiamo dire. E Andrea da Siena: Haderich eccezionale, a direzione di Petrenko mi convince molto meno ieri sera in Tchaikovsky. Aspettiamolo in Scriabin intanto. Grazie come sempre, grazie a Bruno, ad Andrea naturalmente, per ascoltarci. Paola parla di un'interpretazione da parte di Haderich all'altezza di quella di Yehudi Menuhin. E poi c'era un altro messaggio di Stefan che diceva come in realtà una volta a Lucerna questo concerto fosse stato fatto con orchestra al gran completo per l'orrore dei baroccari, così scrive, ma nell'estasi di tutti gli altri. E ancora continuano ad arrivare messaggi, Stefan ancora: controllo il suono delle dinamiche, unico, dice, riferito a Haderich, che probabilmente concederà un bis in questo concerto, il numero 61 dei Proms 2026. Siamo in diretta da Londra, lo ricordiamo.

Era Träumerei dalle scene infantili, opera 15 di Robert Schumann, in una trascrizione per violino solo dello stesso Augustin Adelich, che l'ha eseguita alla fine del concerto di Beethoven, acclamato dal pubblico. Ha scelto questo bis molto accattivante. Alla fine poi, con questi suoni acutissimi, sembrava una glassa armonica, soprattutto piuttosto che un violino, quello che suonava Adelich, con una pulizia di suono veramente, veramente rilevante. E, lo ricordiamo, Adelich è un violinista con doppia cittadinanza tedesca e americana, ma è italiano di nascita e di prima formazione, e oggi è conteso dalle grandi orchestre, alle grandi stagioni, ai grandi teatri, perché è veramente tra i violinisti più affidabili e più importanti del panorama contemporaneo. E dopo questo unico bis di Adelich si chiude quindi la prima parte. C'è ancora un messaggio non citato, è quello di Giovanni da Nuoro, che dice: forse non è giusto dire che un critico avrebbe fatto meglio a tacere, che poi è il sogno di tutti i potenti del mondo in ogni epoca, ma invece potremmo cercare di capire perché il giudizio, lo riassumo questo messaggio, il giudizio in quegli anni dell'Ottocento fosse stato negativo, e se fosse stato all'orchestra il problema. E poi ci ringrazia in un messaggio molto gentile, ma sì, è certo, è chiaro che bisogna contestualizzare, bisogna pensare soprattutto che questo concerto di Beethoven non era alla moda, non assecondava i dettami della moda dilagante, non metteva il violinista al centro della scena a creare virtuosismi fuori ordinanza. Ecco, e tutto questo forse non fu colto in pieno dal pubblico e dalla critica, e probabilmente Beethoven era un po' avanti in questo senso. E in ogni caso, quando ho detto, sbagliando naturalmente, che avrebbe fatto meglio a tacere, era semplicemente un modo scherzoso di citare la Traviata, il meglio fora se avesse taciuto, insomma, ma non, per carità, che si parli sempre, che si critichi sempre, motivando naturalmente i propri giudizi. E noi adesso invece andiamo a parlare, anzi che parlare, andiamo ad ascoltare Augustin Adelich, perché credo che meriti assolutamente un approfondimento. L'abbiamo sentito con l'orchestra, l'abbiamo sentito da solo, a proposito delle cadenze che ha suonato erano quelle di Kreisler nel concerto di Beethoven. Adesso ascoltiamolo di nuovo da solo, in un pezzo direi assolutamente ovvio per un grande violinista, un cavallo di battaglia, i capricci, 24 capricci Paganini, non tutti e 24. Ascoltiamo il capriccio numero 20 in re maggiore, in questa interpretazione di Augustin Adelich.

Capriccio numero 20 in Re maggiore di Niccolò Paganini, era Augustin Haderlich, il solista di questo concerto che abbiamo trasmesso e che stiamo trasmettendo da Londra, Royal Albert Hall. Come se non bastassero le mani, la tecnica e l'intelligenza musicale che ha Haderlich, anche uno strumento portentoso. Insomma, non so se questo fosse lo stesso Guarneri del Gesù con il quale ha suonato prima in diretta alla Royal Albert Hall, ma insomma mi sembra uno strumento importante, in ogni caso con un suono bellissimo. Poi certo bisogna saperlo far suonare, insomma. C'è un messaggio non è firmato, che ci dice che sorride quando sente dei giudizi perplessi su questi mostri sacri, e gli viene in mente quando Joshua Bell suonò in Incognito e l'Androne a Metropolitana e solo quattro gatti si fermarono ad ascoltare il suo meraviglioso Stradivari da $4 milioni. E sì, a volte capita, a volte ci innamoriamo anche del personaggio e del mito prima ancora che della musica, ma insomma poi dopo l'importante è avere della musica bella come questa. E ascoltiamo ancora Augustin Haderlich, però cambiamo completamente il repertorio, lo ascoltiamo di nuovo da solista con l'orchestra, ma ripeto, cambiamo repertorio rispetto al Beethoven di prima e ascoltiamo il movimento finale, l'allegro molto, dal secondo concerto di Béla Bartók, che è il grande concerto per violino di Béla Bartók, scritto nel 1938, in un periodo in cui tutti i grandi autori ebbero modo di scrivere concerti per violino, da Stravinsky a Berg, a Prokofiev, a Schoenberg. E questo è quello di Béla Bartók ed è il concerto numero 2 per violino e orchestra. Ascoltiamo l'allegro molto finale. Il solista è Augustin Haderlich, orchestra della radio norvegese diretta da Miguel Art Bedoya.

0: Era il finale allegro molto del secondo concerto per violino di Béla Bartók, anno di composizione 1938, nell'esecuzione dell'Orchestra Sinfonica e la Radio Norvegese diretta da Miguel Art Bedoya, violinista appunto Augustin Adelich, al quale abbiamo dedicato questo spazio di approfondimento dopo averlo ascoltato in diretta alla Royal Albert Hall nel concerto di Beethoven con i Berliner Philharmoniker, con i quali peraltro aveva già suonato Adelich, e Kirill Petrienko sul podio. E proprio alla Royal Albert Hall tra pochissimo torneremo per la seconda parte del concerto dei Proms che stiamo trasmettendo, il numero 61 della serie di 86, e la seconda parte propone una sinfonia, non avremo più Adelich ma soltanto l'orchestra, i Berliner con Petrienko, e ascolteremo la sinfonia numero 3 in Do minore, opera 43 di Alexander Scriabin, nota come Le Divin Poème. E appunto questa sinfonia, il poema divino, fu composta nei primissimi anni del Novecento, tra il 1902 e il 1904. L'anno successivo sarebbe stata eseguita per la prima volta a Parigi sotto la direzione di Arthur Nikisch, e qualche volta viene descritta come sinfonia semplicemente, in altri casi invece viene etichettata come poema sinfonico, perché è evidente che ci sia un fine narrativo che è sotteso a tutto quanto, a tutta quanta la scrittura sinfonica. In ogni caso, quello che è importante è che questa terza sinfonia segni una decisa evoluzione nel linguaggio stilistico di Scriabin rispetto alle prime due sinfonie, tutto sommato più di maniera, e mentre invece qui la evoluzione del linguaggio va verso una dimensione assolutamente personale. Sì, ci sono ancora quelle strutture, quei riferimenti che richiamano le influenze precedenti, che sono influenze ottocentesche, diciamo da tardo Ottocento evidentemente, che avevano pesato quindi sulle prime due sinfonie, però adesso quello che Scriabin tenta di fare a partire da questa terza sinfonia è di definire, di costruire una vera espressione musicale. Lui vuole riportare in questa sinfonia, sono parole di Scriabin stesso, l'evoluzione dello spirito umano, che superi se stesso e vinca, che passi attraverso il panteismo, continua a citare Scriabin, giungendo a una gioiosa e inebriante affermazione della propria libertà e della propria unità con l'universo, una sorta di identificazione panteistica con l'universo che ha qualcosa di nicciano in qualche modo e che comunque testimonia della profondità anche quasi filosofica, potremmo dire, che si ritrova sotto traccia nella musica di Scriabin, che non è semplicemente tecnicamente inappuntabile, virtuosistica o anche in qualche maniera avveniristica, ma è anche profondamente pensata da un punto di vista di significato, da un punto di vista di contenuto vero e proprio. Ecco la voce che viene da Londra alla Royal Albert Hall, ci fa capire che non siamo lontani dall'inizio di questa sinfonia numero 3 in Do minore, opera 43, Le Divin Poème di Alexander Scriabin, in quattro movimenti, o meglio un'introduzione e tre movimenti, è più corretto dire così: introduzione lento, lutte allegro, o sarebbe lotte, volupté lento, e poi si finisce con Je divine allegro, per un totale di circa 45 minuti di esecuzione. Intanto continuano ad arrivare messaggi dei nostri ascoltatori, si è anche così innescato un certo dibattito rispetto a quell'idea di poter criticare o meno. All'epoca c'era chi, come Giovanni, diceva che tutto sommato non era giusto censurare il recensore di allora che aveva bocciato il concerto, e c'è invece chi, come Elio, dice che non si può giustificare un giudizio palesemente errato e stupido come quello, e dice: errori palesi di critica e recensione sono all'ordine del giorno, tacere sarebbe sempre benvenuto. E poi invece c'è un messaggio di Pierluigi, che ha letto la biografia di Adelich, musicista fenomenale, dice anche uomo molto coraggioso. Adelich ha avuto un incidente domestico, è stato coinvolto in un incendio nella sua casa in Toscana quando aveva 15 anni, e ha passato un bruttissimo momento, e poi invece si è salvato, ha recuperato, ha ripreso forza ed è diventato il violinista che è. Quindi in questo senso Pierluigi nota anche questo aspetto di vita che va tutto merito di Augustin Hadelijk. Ma adesso invece ci stiamo preparando ad ascoltare la Sinfonia numero 3 in Do minore, opera 43 di Alexandre Scriabin, e quindi stiamo aspettando Kirill Petrenko. Ecco, l'applauso ci dice che Petrenko sta salendo sul podio. Kirill Petrenko, Berliner Philharmonic, Alexander Scriabin, Sinfonia numero 3, Le Divine Poème.
1: Here at the Proms, this is Scriabin's third symphony, The Divine Poème.

Il pubblico del Royal Albert Hall di Londra ha provato a trattenere l'applauso, poi si è lasciato andare dopo alla fine di questa sinfonia numero 3 in do minore, opera 43 di Alexander Scriabin, composta tra il 1902 e il 1904, nota come il poema divino. L'abbiamo ascoltata nella interpretazione notevolissima dei Berliner Philharmoniker diretti da Kirill Petrienko, il loro direttore musicale, il loro direttore stabile. E sono arrivati anche qui tanti messaggi qui al 355634296. C'è il nostro pubblico che ha ritrovato, forse una parte il nostro pubblico ha ritrovato qui il Kirill Petrienko che forse stava aspettando. C'è Andrea per esempio con un messaggio molto, molto gentile, scrive che si aveva ragione a dire di aspettare il secondo tempo perché Scriabin è stato eccezionale. E poi anche Maria Grazia scrive: ecco il grande direttore in questa sinfonia, dai grandi slanci di forte intensità ai momenti lenti e delicati. Invece Giancarlo e Reggio Emilia pone una differenza tra rimarca una differenza tra la musica beethoveniana e la musica, questa musica è Scriabin, perché scrive: dopo il potente pensiero musicale di Beethoven, questo è un balbettare. E naturalmente si sta riferendo alla musica e non alla esecuzione. Ancora ci sono altri messaggi che però arrivano incompleti, e intanto il pubblico sta tributando un vero e proprio trionfo a Petrienko e Berliner Philharmoniker. Probabilmente è anche un successo che va a accumularsi rispetto a quello di ieri sera, perché già ieri dopo la quarta di Tchaikovsky c'era stato tanti applausi veramente calorosi, e del resto qui Petrienko, senza come dire la necessità di dover stare a ridosso e di sostegno al solista, si è anche lasciato andare, che poi è un modo di dire forse che non torna utile nel caso di Petrienko, perché lui non si lascia mai andare, cioè questo modo di dirigere che è sempre molto trattenuto in maniera intelligente, così da rimarcare il discorso, la frase, la conseguenzialità delle varie idee musicali. Ecco, in questo senso è un direttore lucidissimo con delle belle idee musicali, dunque riesce a farsi seguire e a farsi amare dall'orchestra oltre che dal pubblico, perché si sente come questa orchestra che tutto sommato non avrebbe neanche bisogno di chissà chi sul podio, tanto che sono bravi, potrebbero andare da soli, anche questo è un modo di dire. Si vede che sono totalmente, che si consegnano totalmente alle idee del direttore e diventano un gruppo di totale affidabilità e confortante affidabilità soprattutto. E sono state due serate importanti da un punto di vista musicale per quello che riguarda l'organizzazione dei proms, sono state due serate molto stimolanti per quello che riguarda la nostra possibilità di ascoltare bella musica in diretta grazie a Radio 3, grazie a Radio 3 Suite che segue da vicino i proms di Londra ormai da tanto tempo e naturalmente continuerà a seguirli ancora, l'abbiamo già detto, domani e dopodomani, con concerti che vale veramente la pena ascoltare. Continuano, ecco adesso si stacca il collegamento con la Royal Albert Hall e di fatto possiamo dire che anche noi possiamo avviarci a conclusione di questo primo spazio, di questo primo cartellone, però prima ricordiamo cosa ci attenderà domani. Domani c'è il numero 62 dei proms dell'edizione 2026, il concerto numero 62. Che vedrà protagonista un'altra orchestra, un'orchestra inglese stavolta, la Royal Liverpool Philharmonic Orchestra. Il direttore sarà Andrew Manzi e la violinista Simone Lomsma. In programma c'è la fantasia sul tema di Tallis, Sinfonia numero 9 di Ralph Vaughan Williams, e poi il concerto per violino e orchestra, opera 15 di Benjamin Britten, e un pezzo in prima esecuzione assoluta di Carmel Smickers-Gill. Il pezzo si intitola Break Throne with Love. Dunque questo sarà il primo cartellone, domani ce ne sarà anche un secondo, ma ne parliamo magari più tardi, perché adesso invece possiamo definitivamente chiudere lo spazio dedicato ai proms per questa sera.

0: Ecco, e adesso vi pregheremo davvero di rimanere ancora con noi. Non parliamo di musica, ma parliamo... Oddio, la musica c'entrerà in qualche modo anche il discorso che stiamo facendo, ma parliamo di un argomento che è interessante, stimolante, divertente, originale. Andiamo a Zurigo, al Congress House di Zurigo, dove questa sera c'è stata la cerimonia di premiazione degli Ig Nobel, i premi Ig Nobel. Naturalmente il gioco di parole è scoperto, si ispirano ai premi Nobel, ma giocano con una terminologia altra che ci richiama il senso di ignobile, e sono le sono quelle onorificenze scientifiche assegnate dalla rivista Annals of Improbable Research e dal fondatore Mark Abrams alle ricerche più strane, più strampalate che si siano potute apprezzare su riviste serissime, perché la cosa importante è che tutte le ricerche vincitrici sono pubblicate su riviste accademiche anche prestigiose, sottoposte a revisione, e però poi diventano un argomento di gioco in qualche maniera. E si sa che quando si gioca bisogna essere molto molto seri, e dunque questo è il senso probabilmente dei premi Ig Nobel giunti alla 36esima edizione. Noi stasera ne parliamo da Zurigo con Sara Zambotti, collega di Radio 3, che saluto. Buonasera Sara.
1: Buonasera, buonasera Stefano, ascoltatori e ascoltatrici, buonasera.
0: Con Marco Motta, anche lui di Radio 3 Scienza, buonasera Marco.
2: Ciao Stefano, buonasera a te e a chi ci ascolta.
0: E poi abbiamo ospite Mirko Bischofberger, che è uno degli organizzatori, ma dobbiamo dire che è la persona, credo, che ha contribuito in maniera importante a portare a Zurigo la cerimonia di consegna, perché Sara, se sei d'accordo, io saluto Mirko Bischofberger, buonasera.
3: Buonasera.
0: Buonasera a lei. Sara, se sei d'accordo, comincerei proprio da questo argomento. Perché siamo a Zurigo e non più, se ne è parlato, però è il caso di ribadirlo, perché siamo a Zurigo con la cerimonia dei premi e non più negli Stati Uniti, ad Harvard, come è stato in passato?
3: Allora, praticamente la domanda è... Ah, scusa, fai tu.
1: No, in effetti... Mirko può raccontare, diciamo, perché e come lui ha fatto, perché è stato il vero traghettatore di questa straordinaria cerimonia dagli Stati Uniti fino all'Europa, e quindi grazie a Mirko se siamo qui questa sera a Zurigo. Ma Mark Abrams lo racconterà anche domani ai microfoni di Radio 300. Ha fatto una scelta da un certo punto di vista politica, di politica della scienza, ha detto io con queste nuove in qualche modo regole anche dell'entrata negli Stati Uniti, da quando è arrivato il nuovo presidente Trump, molti dei premiati che sono veramente internazionali oggi qui a ritirare gli Ig Nobel, dati da veri Nobel, c'erano ricercatori e ricercatrici che provengono da tutto il mondo, e il timore di Mark Abrams è che molti di questi, con le nuove regole sui visti, non potrebbero neanche entrare più negli Stati Uniti. E quindi poi sappiamo benissimo tutta la situazione dei tagli alla ricerca scientifica negli Stati Uniti, e questo è stato il motivo anche per cui Mark ha raccolto l'invito di Mirko, che vi racconterà, per venire qua in Europa.
0: Esatto, a questo punto entra in ballo appunto Mirko Bischofberger, al quale lascio la parola per raccontarci come è avvenuto questo trasferimento a Zurigo.
3: Sì, noi abbiamo sentito che Mark Abrams voleva partire dagli Stati Uniti, e ovviamente abbiamo capito anche, come diceva Sara, per quali problemi, per esempio che i premiatori non possono entrare facilmente in paese. Quale paese meglio che la Svizzera, al centro dell'Europa, neutrale dalla nascita, che può anche permettersi in questo momento di investire nella ricerca, di offrire un palcoscenico per tutti. Siamo riusciti a convincerlo di venire qui da noi, e stasera abbiamo visto che la gente è venuta da tutta l'Europa.
0: Tra l'altro Zurigo sarà sede ricorrente d'ora in poi della cerimonia di consegna dei premi, nel senso che un anno sì o un anno no si tornerà a Zurigo, e l'altra città invece sarà scelta di volta in volta, mi pare di capire, in Europa comunque.
3: Esattamente, questa è l'idea, facciamo ogni secondo anno a Zurigo e ogni altro anno in un altro paese europeo. Il prossimo anno sarà, adesso è stato annunciato, in Belgio, e poi fra 3-4 anni vedremo, forse speriamo, in Italia.
0: Sì, infatti. Marco Motta, domani dedicherete uno spazio ai premi, ma intanto adesso dobbiamo, grazie a Sara, grazie a Mirko, siamo molto curiosi, dobbiamo sapere chi siano stati premiati di questa edizione, insomma.
2: Sì, io intanto anticipo e grazie Stefano anche per la tua introduzione da cui traspare il tuo passato anche nel mondo della ricerca. E noi domani dedicheremo una puntata speciale di Radio 3 Scienza, ringraziandovi naturalmente per l'ospitalità anche per questo spazio all'interno di Radio 3 Suite, in cui avremo Mark Abrams, quindi appunto l'ideatore dei premi Ig Nobel, e assieme ad alcuni delle voci protagoniste. In particolare avremo una ricercatrice che fa parte del gruppo che è stato premiato con l'Ig Nobel per la scienza del suolo. Che cosa hanno fatto? Hanno preso in maniera metodica mille paia di mutande di cotone organico di oltre 25 paesi, per poi metterle sottoterra e lasciarle lì per un periodo di 2 mesi e poi di sotterrarle per studiare il processo di degradazione che il suolo produce in questo tessuto, in questo cotone organico. Ed è stato un esperimento anche di citizens science, di quella scienza partecipata dai cittadini, che in realtà ormai fa parte di quella grande opera collettiva che è la ricerca scientifica a livello globale. E direi, adesso naturalmente lasciamo a Sara e Mirko raccontare un po' come è stata la cerimonia questa sera, ma se posso dire una mia impressione, è stato anche un modo per ribadire in tempi di nazionalismi, di sovranismi, di chiusure, di confini, il ribadire il carattere globale di una collaborazione e di un confronto sui temi scientifici, anche all'insegna del gioco e dello scherzo, che però ci ricorda quanto è importante anche il messaggio che porta un'iniziativa del genere di questi tempi.
0: Io nel frattempo, Marco, sono affascinato dal fatto che le mutande fossero i 25 paesi diversi, tra l'altro. Insomma,
2: già. Anche
0: credo sia un vero colpo di genio.
2: Vabbè.
1: Sara Zambotti. Sono state sotterrate in 25 paesi diversi e le abbiamo viste dal vivo, e domani, se ho ben capito, Marco Votta avrà il coraggio di pubblicare la foto delle 1000 mutande che verranno portate in diretta a Radio 3 Scienza e poi finiranno su qualche social di Radio 3 Scienza. Ma questo per dire che sono ricerche che, ovviamente, come è stato ribadito, fanno ridere prima che pensare, ma alcuni premi Ig Nobel sono diventati Nobel poi negli anni, e alcune di queste ricerche hanno poi portato a brevettare per esempio una cura per la malaria che è diventata importantissima. Quindi questo è solo per dire che oltre alle mutande c'è di più, insomma, c'è certo. Veramente una parte di ricerca importante. Ecco,
0: Sara,
1: poi
0: credo
1: abbiamo
0: sia successo,
1: riso moltissimo questa
0: credo
1: sera,
0: sia successo insomma. Anche il contrario, cioè che alcuni Nobel sono diventati Ig Nobel, o no?
1: Sì. Sì, probabilmente sì. La cosa molto divertente nella drammaturgia della serata, in cui effettivamente c'è stata molta musica, un corno alpino anticipava i premi Ig Nobel, c'è stato un soprano, Serafina Giannoni, che ha rifatto l'aria Nessun Dorma, però dedicata, riscrivendo le parole, l'effetto si chiama Dunning-Kruger, che è praticamente una disfunzione per cui le persone poco competenti si sentono molto sicure di un argomento e viceversa, e in quel momento è apparsa il viso di Donald Trump, diciamo, sulla poca competenza e la molta sicurezza, e c'è stata un'ovazione nella sala. E poi molta autoironia sulle cerimonie di premiazione. Viene fatta una pointless photo opportunity, quindi una photo opportunity inutile, un welcome e un goodbye speech, che sono banalmente una persona che dice welcome e goodbye alla fine. Chiude così. E tre rettori di università importanti come Zurigo, Inversa, che ospiterà la prossima cerimonia, vestiti da banana, che nel momento in cui i premiati di fatto si allungavano troppo nella spiegazione della propria ricerca, arrivavano vestiti da banana a così suggerire che era il momento di chiudere il racconto. Quindi è veramente una grandissima operazione di autoironia,
0: certo.
1: Molto molto divertente.
0: Quindi non c'è più la bambina che urla basta, voglio andare a casa, no?
1: No,
0: peccato, quello
1: è
0: mi piaceva.
1: È stata sostituita, forse Marco e Mirko sanno come mai.
4: Ormai
1: in Svizzera.
4: C'è 20-30 anni quella signora, non è più una bambina.
0: Ah, ecco perché, ho capito, perché doveva essere sempre la stessa la bambina a questo punto. No, vabbè, esatto. No, anche perché la mia sensazione, ditemi voi se sbaglio, è che una volta ci si poteva, alla prima o alla seconda edizione magari si offendevano i premiati, adesso secondo me fanno a gara per arrivare a prendere l'Ig Nobel, perché insomma, se proprio non riesco a prendere il Nobel almeno prendo l'altro, forse questo è il concetto, no?
3: Assolutamente sì, si vede proprio anche qui che vengono da tutto il mondo, che tutti questi paesi intorno all'Europa si fanno a gara per fare parte di questo premio. Sembra proprio quasi una rivincita europea sulla scienza, anche un po' verso l'America, come diceva Sara. C'è proprio una voglia qui di dire: vogliamo questo premio, vogliamo averlo qui, vogliamo essere vincitori e lo vogliamo qui in Europa.
0: Sara Zambotti o anche Marco Motta, dateci un dolore, cioè nel senso l'Italia ha vinto i campionati europei di atletica, di nuoto, eccetera, ma non ha beccato un Ig Nobel, niente? In questa edizione?
5: Ahimè, no, in questa edizione. Tra i 10 premiati non ci sono italiani e quindi dovremo, anche se per esempio questa mattina Radio 3 Scienza, per chi volesse riascoltare la puntata su Rai Play Sound, abbiamo avuto nella parte finale il fisico che è stato premiato l'anno scorso nel 2025 per aver studiato, diciamo così, la fisica della cacio e pepe, perché appunto hanno studiato dal punto di vista di dinamica dei fluidi perché si creano dei grumi quando rischia di crearsi dei grumi se una cacio e pepe non è ben fatta, e sono un gruppo di ricercatori, di giovani ricercatori fisici italiani che l'anno scorso avevano fatto faville sul palcoscenico degli Ig Nobel.
0: Pensa quando devono spiegarlo ai genitori, Stefano, che lavoro fanno.
5: Già.
1: Esatto. Devo dire che il premio l'Ig Nobel appunto per gli studi sul suolo che ha citato Marco Motta, che sarà ospite nella puntata di domani di Radio 3 Scienza, Pia Viviani ci aveva fatto sperare con questo cognome. Marco le ha scritto subito pensando fosse italiana, ma qui come Mirko Bischofberger hanno tutti un trisavolo italiano, però in realtà quest'anno non c'era nessuno di italiani sul palco, insomma, ahimè, c'era un matematico Metaglia Fields, ma a fare uno speech sulla matematica in 7 parole, tra l'altro, ma non un Ig Nobel.
0: E comunque tra un volo di aeroplanino e l'altro, che altri premiati dobbiamo citare? Quali altri premiati dobbiamo citare? Abbiamo per ora, stiamo viaggiando solo sul premiato lì delle mille mutande, ma in realtà immagino ce ne siano molti altri.
1: Sì, ve ne cito e poi lascio la parola agli altri, almeno il mio preferito in assoluto. E allora, è stato creato un Ig Nobel per l'olfatto, per gli studi sull'olfatto, anche questo un paper internazionale in cui è stato dimostrato, e anche dimostrato empiricamente in sala, che i genitori trovano molto buono il profumo dei neonati, i loro neonati ovviamente, ma questi neonati quando crescono e superano i 14 anni e quindi diventano giovani adulti e adolescenti, il loro odore anche per i propri genitori diventa insopportabile. E quindi insomma, questo di fatto è uno studio di percettivo, insomma, sul gusto. Che
0: ne parlano anche le pubblicità di deodoranti, calciante. Devo dire, di questa cosa qui, se ne vedono di queste cose, forse sono in combutta con gli scienziati.
1: Esatto,
0: e
1: esatto.
0: Ancora?
1: Non so. Ma se Marco ha avuto il suo preferito.
5: Sì, il mio preferito è quello, ed è di nuovo un Ig Nobel per la fisica, dato a 4 scienziati che hanno usato l'equazione differenziale della dinamica dei fluidi per capire qual è la geometria perfetta degli urinatoi maschili e quindi evitare l'effetto splash, chiamiamolo così, loro chiamano anti splashback, e quindi si sono messi a disegnare e progettare 2 modelli di urinatoi battezzati Cornucopia e Nautilus. insomma, contentati, hanno fatto anche la loro comparsata sul palco con tutti delle cerate gialle addosso, quindi insomma hanno anche loro catturato la scena, devo dire.
0: Mirko, ha un suo preferito tra i premiati?
3: Anch'io ero più per l'urinale, ma mi è piaciuto anche molto il latte di scarafaggi, che sembra ottenere 3 volte
0: latte
3: più
0: di scarafaggi?
3: Giusto, che sembra di contenere 3 volte più proteine che il latte di mucca. Caspita. E poi che è stato inscenato con dei bicchieri di latte serviti ai premi Nobel, insinuando che si trattasse di latte di scarafaggi. E tu, noi tutti a vedere, ma lo bevono adesso?
0: Beh, la prossima ricerca dovrebbe spiegarci come mungere uno scarafaggio, però.
3: Esattamente. Poi c'era uno molto carino sulle proboscidi delle zanzare. Io odio le zanzare.
1: Sì.
3: C'era uno scienziato che si è ispirato da qualcuno che studia le zanzare di usare la proboscide di zanzara come stampante 3D piccolissima per ottimizzare questi nasetti delle stampanti 3D. Questo ricercatore arrivava ai limiti e si è ispirato poi da quest'altro cercatore, hanno fatto un dialogo e dunque fra qualche anno forse avremo delle stampanti 3D con delle proboscidi di zanzare.
0: Almeno servono
3: qualcosa.
0: Ce ne
3: sarebbero abbastanza in Italia.
0: No, dico, almeno servirebbero qualcosa finalmente. Insomma.
3: Infatti, quella era un po' l'idea, infatti.
0: Marco, ma ribadiamolo ancora una volta che tutte queste cose non sono inventate, cioè diciamolo, perché magari le persone che ascoltano dicono guarda questi che stanno dicendo, eccetera. No, non... Cioè, c'è qualcuno che questi articoli li deve approvare, insomma, no?
5: Assolutamente, come tu menzionavi all'inizio, ci sono gli Annals of Improbable Research, che sono questa rivista, appunto, gli annali della ricerca improbabile.
0: Sembra Mel Brooks,
5: fondata da Mark Abrams.
0: Sembra una cosa uscita da Frankenstein Junior.
5: Analizzano tutta la letteratura scientifica nel corso dei mesi, degli anni, per raccogliere appunto e selezionare le ricerche che sono più improbabili, più assurde e che però sono state, come ricordavi tu, pubblicate sulle riviste scientifiche, quindi sono state sottoposte a un processo di peer review e anche se perseguono appunto idee bizzarre lo fanno con rigore scientifico e poi con appunto anche inaspettate ricadute in alcuni casi che non erano prevedibili oppure come ricordava Sara a proposito di una terapia per la malaria che era derivata, ma ci sono anche poi casi, tu chiedevi appunto dei casi di Nobel che abbiano vinto anche Ig Nobel e c'è il caso famoso di Andrew Geim, premio Nobel poi per la fisica nel 2010 per una scoperta importantissima, il grafene, che è un materiale incredibilmente con un potenziale grandissimo che viene già applicato molto e che una decina d'anni prima aveva vinto un Ig Nobel invece per aver saputo far levitare una rana. E quindi insomma serie e faceto si tengono a stretto a braccetto, certo, in qualche modo, certo. Nelle carriere
4: senza farle male, giusto per...
5: Esatto, giusta sottolineatura di Mirko.
0: Nessuna rana è stata sottoposta a maltrattamenti. Va bene.
5: No.
0: Sara Zambotti, ma com'è l'atmosfera di una cerimonia di premiazione? Sì, al di là di quello che è successo, dei funghetti, della cantante, degli aeroplanini e altro, dico, ma che pubblico c'è a seguire la cerimonia di premiazione?
1: Allora, non so se viene percepita come una cosa positiva o negativa, ma riprendo le parole di Mark Abrams, che ha detto è una sorta di Eurovision della scienza, e, nel senso che l'aspetto, come dire, colorato, è un grande inno alla diversity in tutte le sue sfaccettature, si sente molto tra il pubblico. La sala aveva una capienza di 1500 persone, lo dico davanti a Mirko, con prezzi svitteri, insomma, quindi come dire anche un biglietto piuttosto impegnativo, c'era addirittura un biglietto di base che superava i 90 euro fino poi a quelli per le persone insomma che donavano anche proprio all'organizzazione, che era il doppio, il triplo, il quadruplo, era tutto strapieno con persone in piedi. È una bellissima possibilità di venire in delegazione, quindi se si veniva in più di 10 ma con un nome, quindi c'era la delegazione degli scienziati, i tecnologi dell'università, la delegazione di quelli che suonano, i cinici che suonano la chitarra, insomma, se si riusciva a fare gruppo in qualche modo si veniva nominati anche con un biglietto scontato e c'era un entusiasmo veramente straordinario, insomma, un pubblico internazionale e molto molto molto divertito. C'era un dress code, quindi il tema della serata erano i funghi e i lieviti.
0: Cioè, tu come sei vestita, Sara? Quindi... Scusami, perché comincio a preoccuparmi.
1: Io mi sono vestita come una che
0: altro a manita muscaria,
1: perché non avevo non avevo, diciamo, dei funghi da mettermi addosso, ma ho ragionato più sulla psichedelia, diciamo, con una camicia che fosse. Però mi hanno superato tantissimi altri con appunto costruzioni di funghi in testa, e, insomma, veramente una grandissima autoironia. E questo è, diciamo, quindi. Certo. Grandi applausi, grandi aeroplanini che volavano nello stile, nella tradizione e molto divertimento.
0: Mirko, ma i premiati cosa hanno vinto? Cioè, che cosa gli è stato consegnato?
1: Sì.
0: Perché con Nobel ci si sistema, non so se con l'Ig Nobel pure, con Nobel ci si riesce a sistemare.
3: Sì, c'è il sistema. Cioè, prima c'è un pezzo di carta che viene proprio detto così, è un pezzo di carta, poi c'è, se mi ricordo, 10 triliardi, ma praticamente è una nota, una banconota del Zimbabwe che vale un euro, e poi c'è però il premio simbolico che ogni anno cambia, che è un bellissimo piede con dei funghi che crescono fuori dal piede, proprio dedicato a questo tema dell'anno dei funghi, ed è un oggetto molto, io a Zurigo direi dadaistico, assurdo. Sì, ogni anno cambia, dunque è un premio esclusivo fatto a mano ogni anno esclusivamente per 10 primi vincitori,
0: quindi diventa un oggetto di culto,
1: Stefano.
0: In breve.
3: Sì, giustamente.
0: Dimmi, Sara, scusaci.
1: Perdonami, scusami. Volevo solo, sono stata un po' riduttiva e sento di aver offeso il mondo dei funghi, perché in realtà molto, molto tempo è stato dedicato, anche il soprano ha dedicato una canzone proprio bellissima, tra l'altro, al tema di come noi siamo totalmente disattenti ai funghi, di fatto.
0: Hai ragione.
1: Che sono, una forma
3: Zurigo...
1: di vita.
3: Siamo molto attenti e amiamo i funghi e i funghetti, è una città molto aperta.
1: Però
3: sotto inteso anche i fan.
0: Sara, hai ragione a dire che
1: profonda.
0: No, dicevo, hai ragione a dire che sei stato un po' duro col mondo dei funghi. Abbiamo appena avuto un messaggio,
1: sì,
0: al 335-5634-296 di un fungo che si lamenta per il tuo trattamento. Quindi...
1: No, però volevo solo dire che è stato fatto un discorso piuttosto profondo su come il fungo riesce a rinascere anche nelle macerie e come dire, che anche qualcuno sa, insomma, sono stati dedicati letterature al fatto che dopo la bomba atomica le prime forme di vita a rinascere furono dei funghi, insomma, quindi c'è un pensiero dietro tutto questo, cercavo di restituire una profondità a questa psichedelia che in realtà...
0: Mirko...
3: Sì, ma scherzi a parte, cioè il fungo proprio, adesso prima parlavo proprio del funghetto, della psilocibina, no? È uno dei ricercatori più famosi al mondo dell'uso della psilocibina contro la depressione qui a Zurigo. Dunque, perciò ridevo un po', nel senso, il fungo è nella ricerca è molto importante, a parte adesso l'organismo stesso, ma anche questo fungo che sta ritornando nella Silicon Valley, che noi conosciamo solo come droga recreazionale. E siamo qui, in pieno Zurigo, cioè l'istituto, la persona, il professore che fa ricerca su questo qui è la stessa, dice, chair, no? la sedia universitaria di Carl Gustav Jung, che faceva le analisi come Freud qui a Zurigo. Dunque c'è una storia intorno ai funghi anche.
0: Mirko, è chiaro che io, Sara e Marco Motta ci stiamo candidando all'Ig Nobel per il peggior collegamento nel corso di Radio 3 Suite, se possibile, nel 2027. Tenete conto di questa cosa. Sara, io posso approfittare per fare così un po' un promo. Voglio ricordare che dal 14 settembre sarei qui a Via Siago a condurre Sancho, un nuovo programma che andrà in onda il pomeriggio alle 14 alle 14.30. Facciamo uno spottino proprio piccolo, ci dici di che cosa si tratta?
1: Grazie. Grazie Stefano, grazie mille. Sì, dal 14 settembre, come dicevi, parte un nuovo format dedicato di fatto alla società civile, che è una, come dire, un'affermazione molto, molto ampia, ma che si basa un pochino sull'idea che in questo momento ci rendiamo conto, moltissime telefonate quotidianamente a Radio 3, gli ascoltatori e ascoltatrici lo raccontano, che le varie crisi in questo momento che chiaramente viviamo, ambientali principalmente, ma anche molto sociali, hanno spesso una risposta in alcune sperimentazioni che la società civile prova a mettere in piedi, quindi reti civiche, assemblee, comitati, dalla scuola fino al mondo del sapere in generale, ma anche il mondo del lavoro. E quindi noi vorremmo stare in ascolto quotidianamente di tutto questo tessuto di sperimentazione sociale, e lo faremo quindi a partire dal 14 settembre settembre, ringraziando, io ne approfitto davvero per questa accoglienza a Radio 3 e contando tutta la squadra di Sancho, che è parte insomma della comunità di Radio 3, contando molto anche sulle segnalazioni che ascoltatori e ascoltatrici già fanno quotidianamente, spero continueranno a fare anche a noi, di tutto quello, di quel lavorio molto, molto ricco di innovazione sociale nelle varie reti che racconteremo.
0: Evviva, intanto qui sono arrivati dei messaggi, c'è chi scrive meglio questo, riferendosi all'Ig Nobel, che è il tragicamente comico della pseudopolitica europea. E poi insomma c'è anche Vittorio di Orta San Giulio che scrive: siete irresistibili, mi sto sconfisciando dalle risate. Questo, siamo riusciti a fare a raggiungere il risultato di umorismo involontario, insomma, una cosa straordinaria, un po' come in quel film Non tocca per favore, non toccate le vecchiette, in cui si cerca di fare una cosa seria e poi invece tutti ridono, insomma, ecco, questo noi abbiamo fatto più o meno la stessa cosa, ma forse ci abbiamo meno provato a fare una cosa seria, perché è un argomento che merita attenzione ma con leggerezza, e quindi abbiamo provato a portare un po' di leggerezza in questo racconto. Io ringrazio molto voi per averci raccontato questa cerimonia di consegna dei premi Ig Nobel giunti alla 36esima edizione da Zurigo, la Congress House di Zurigo, questa sera. E dunque ringrazio Mirko Bischofberger grazie Mirko, che è riuscito a portare questa manifestazione in Europa, insomma, accogliendo l'invito di Mark Abrams. E poi ringrazio Marco Motta, con il quale cerimonia di consegna dei premi Ig Nobel giunti alla 36esima edizione da Zurigo, la Congress House di Zurigo, questa sera. E dunque ringrazio Mirko Bischofberger, grazie Mirko, che è riuscito a portare questa manifestazione in Europa, insomma, accogliendo l'invito di Mark Abrams. E poi ringrazio Marco Motta, con il quale ci rivedremo probabilmente già domani. E ringrazio Sara Zambotti.
5: Scusami, Marco. Vi aspettiamo.

0: di Mark Abrams e ancora i racconti di Sara da Zurigo.
1: E ringrazio
0: Grazie Stefano.
1: naturalmente, grazie a te Marco e grazie naturalmente a Sara Zambotti che aspettiamo qui in Via Siago con Sancho e grazie per questa
2: Grazie, grazie.
1: bella diretta, bella e divertente. Grazie a voi.

0: Tutto nel mondo è burla nuova. È nato burlone, burlone, burlone. Tutto nel mondo è burla nuova.
1: L'ho menato burlone.
0: È nato burlone, burlone, burlone. Tutto nel mondo è burla nuova.

Ci è sembrato questo il modo più bello, più giusto, forse anche più elegante per uscire fuori da un servizio come quello che abbiamo presentato poco fa, cioè quello relativo alla cerimonia di consegna degli Ig Nobel, appunto una beffa in qualche maniera, una burla ma serissima, un po' come questa fuga finale naturalmente del Falstaff, che è una burla sì, ma la burla di un grande vecchio che sa giocare con la musica e con il teatro in maniera sublime. E quella che abbiamo ascoltato era la parte finale naturalmente del Falstaff di Giuseppe Verdi nella edizione del 1966, 60 anni fa, diretta da Leonard Bernstein, e la voce principale era quella di Dietrich Fischer-Dieskau. L'argomento adesso è più serio decisamente, ma ripeto, insomma, serio era anche quello di prima, è più rigoroso, più ortodosso, ecco, diciamo così. Sicuramente parliamo di una mostra, che è in svolgimento a Chiasso al Max Museo e sarà visitabile fino all'8 di novembre. La mostra si intitola Manifesti che passione, una collezione di collezioni, ed è una mostra a cura di Mario Piazza e Nicoletta Ossanna Cavadini, e si inserisce in quel filone che il museo, il Max, dedica periodicamente alla grafica contemporanea.

0: e rende accessibili quindi al pubblico in questa occasione una selezione delle opere donate al Max Museo. Dunque capiamo quanto importante sia questa collezione pubblica arricchita da donazioni di privati, munifiche donazioni di privati. Ma parliamo di Manifesti che Passione. Io ringrazio e saluto Nicoletto Sanna Cavadini. Buonasera.
1: Buonasera, un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori.
0: Grazie a lei e buonasera Mario Piazza, grazie per essere con noi.
2: Buonasera, buonasera.
0: Allora, Nicoletta Ossanna Cavadini, lascio subito a lei il compito di raccontarci in breve come sia nata l'idea di questa mostra e come la mostra stessa è strutturata.
1: Il Max Museo di Chiasso, che si trova nel Canton Ticino in Svizzera e quindi anche ha un raggio d'azione molto vicino rispetto alla Lombardia, rispetto a Milano, ha come missione quella della grafica, del design e della comunicazione visiva. Quindi fa parte proprio delle nostre corde, della competenza, anche non solo a crescere ma a valorizzare una collezione significativa dedicata ai manifesti. Manifesto è questa sorta di aspetto visivo, diciamo, di elemento importantissimo della comunicazione legata alla réclame, che fa il suo esordio a fine Ottocento e che rivoluziona un po' le nostre strade, le nostre vie, l'aspetto urbano con un festival di colori, quindi dal manifesto sostanzialmente teatrale, visto che siamo passati da Bernstein al manifesto, quindi da pochi colori si passa a questa visione cromolitografica e diventa una vera e propria nuova arte, la cartellonistica, nasce una nuova professione, il cartellonista. Colui che dalle accademie di belle arti aveva trovato una nuova modalità non solo di guadagno ma anche di visibilità e di modalità proprio grafico concettuale espositiva nel produrre e nel reclamizzare. Soprattutto con i mezzi di trasporto, le ferrovie, i paesaggi, il nascente turismo e poi anche il prodotto. Ecco che quindi questa collezione del Max Museo, che si arricchisce man mano grazie ai munifici donatori, sono in primis anche i graphic designer che lasciano interi i loro archivi con anche le loro collezioni, ma fino anche i piccoli collezionisti e neofiti che si appassionano, che comprano da broccanti o in occasione di mercatini dei manifesti, che li tengono a casa per goderne un po' la loro visibilità e decidono poi di donarlo a un luogo pubblico che lo studia, lo conserva e ne garantisce anche una fruibilità con le esposizioni. Questa mostra quindi ha due corde: da un lato nella scelta delle quattro sale dove sono esposti quasi un centinaio di manifesti, tracciare quella che è attraverso la collezione la storia del manifesto, da in questo caso noi incominciamo dai primi decenni del Novecento a arrivare ai giorni nostri, e dall'altro far vedere collezionisti che con piccoli anche diciamo appassionati che contribuiscono così a una collezione pubblica attraverso una donazione.
0: Chiedo a Mario Piazza, co-curatore della mostra con Nicoletto Sanna Cavadini, appunto, è chiaro che una mostra così ha una doppia valenza: da un lato indaga sull'evoluzione della grafica, del processo grafico, del tipo di disegno adottato, di immagine adottata; dall'altra ha a che fare invece con il mondo della comunicazione, perché passando ai contenuti bisogna anche vedere come si evolva il concetto di comunicazione attraverso gli anni, attraverso i decenni.
2: Beh, sicuramente, certo, è una mostra che, diciamo, pur nel suo piccolo, partendo appunto da delle fonti di donazioni e di collezioni, perlomeno riesce a descrivere, diciamo, tutto il Novecento fino, diciamo, un po' ai nostri giorni. Quindi Evidentemente la comunicazione della fine dell'Ottocento è ben diversa da quella che oggi abbiamo, ed è molto diversa anche, diciamo così, la funzione del manifesto che si aveva con i cartellonisti e quello che oggi è invece manifesto. Ad esempio, una cosa che torna lampante è che i manifesti più datati, diciamo, del primo Novecento, eccetera, cercano, come dire, di descrivere delle cose che sono poi legate ai beni di consumo o al conforto del viaggiatore, ecco. Mentre man mano che ci avviciniamo ai nostri tempi vediamo che esiste una decadenza funzionale per quello che riguarda, ad esempio, la promozione di prodotti o questo genere, che viene a vantaggio di altri media molto più efficienti, più evidenti, ma che naturalmente contiene ancora una nicchia molto grande che è dedicata, diciamo, alla comunicazione culturale, no? Cioè tutte, certo, le cose che riguardano il mondo della cultura la si affidano ancora per una, diciamo così, lettura anche dell'opera, perché poi il manifesto è fondamentalmente dedicato a comunicare, no? un messaggio preciso, quindi rendendolo in maniera visiva, ma fondamentalmente essere capace di comunicare una mostra d'arte, uno spettacolo teatrale, un'esposizione. Ecco. Questo è un po' il quadro. In questo, diciamo così, cornice generale, contesto, è chiaro che la funzione del manifesto che c'era nei primi del Novecento era quasi, come dire, una galleria nella città, no? Cioè, mm-hmm, erano manifesti di dimensioni enormi, certo, promuovevano prodotti magari nuovi, anche affascinanti, un colpo d'occhio bastava per essere incuriositi. Oggi questi manifesti nella città quasi non li vediamo più, perché sono completamente scomparsi. Resta vero il fatto che comunque, come format, come archetipo, diciamo così, degli artefatti grafici, il manifesto resta un soggetto peculiare. Molte sono, ad esempio, le biennali del manifesto nel mondo oggi, ma naturalmente sono cose più che viaggiano in una dimensione oramai più che altro digitale, e ogni tanto poi vengono riempiti degli spazi con queste collezioni di manifesti. In questo caso uno dei tentativi che è stato fatto nella selezione dei materiali è quello di far capire due cose: che il manifesto ha dentro di sé una storia sociale, cioè parla il linguaggio dei cambiamenti, dei mutamenti, del modo di vivere, delle attenzioni verso i prodotti, delle novità o dei piacere del viaggio, eccetera, eccetera, e dall'altra parte un'evoluzione di quelli che sono, come dire, gli stili e le modalità con cui ci si è approcciati al progetto, cioè dai primi manifesti che sono sostanzialmente dei grandi dipinti, con l'era dell'industrializzazione siamo passati a dei manifesti che sono più pensati da dei progettisti prima, mm-hmm, che artisti. Ecco, queste sono grosso modo le loro devità, e naturalmente cerchiamo con i soggetti che erano presenti nelle collezioni e nelle collezioni del museo e delle collezioni dei collezionisti di individuare alcuni quadri, quindi quasi di riferimento, quanto è stato ad esempio fondamentale il periodo del Bauhaus e della, diciamo così, dell'innovazione del prodotto come opera non d'artigiano ma come opera di industria, della serie, e quindi l'introduzione dei concetti più di razionalità nel progetto a discapito, se vogliamo, di quelle che sono le amenità della bellezza pittorica. Però nello stesso tempo una delle cose che è molto interessante è capire che dietro il discorso del manifesto c'è sempre, diciamo così, il tema dell'immagine, no? E che l'immagine fondamentalmente, certo, nel cartellonismo era sicuramente un'iconografia visiva, no? Era un bellissimo quadro fondamentalmente che ti colpiva per la strada. Oggi, con tutti i mutamenti, i passaggi di stili, il postmodernismo, il costruttivismo, eccetera, eccetera, e la grafica svizzera razionale, e tutte queste cose, oggi ci fanno capire che diciamo così, gli strumenti che usiamo per compilare un'opera sono molto variegati, no? E una delle importanze che ha oggi, ad esempio, la tipografia, di non essere solamente, come dire, un'ancella, no, dell'oralità e del messaggio, no, ma di avere una sua valenza visiva. Quindi molti dei manifesti più recenti hanno un approccio che riguarda proprio questi aspetti, dove si cerca di far capire, se ad esempio, come in un bellissimo manifesto di Bruno Monguzzi, su una mostra del rapporto fra Stravinsky e adesso mi sfugge il nome perché sono un po' stanco, ma c'è una bellissima composizione tipografica solamente basata su un modo di scrivere una sorta di partitura visiva e la relazione fra questi due mondi, il mondo, diciamo così, dell'arte e della ricerca artistica e il mondo della ricerca musicale.
0: Certo.
2: Queste sono, diciamo così, molto sinteticamente le cose.
0: Sì, sì. Nicoletto Sanna Cavadini, appunto, siamo già entrati un po' nello specifico citando alcuni manifesti, quindi alcuni autori che fanno parte della mostra. Volendo andare ancora un po' più in dettaglio, cosa c'è di particolarmente significativo, ecco, tra gli artisti e tra i manifesti messi in mostra?
1: Sì, possiamo pensare di iniziare un po' con l'entrata alla prima sala, dove si vuole aprire al pubblico questa visione nascente tecnica innovativa che è la cromolitografia. Con ad esempio un bellissimo manifesto di Gabriele Chiattone sulle ferrovie luganesi, quindi vedere come il manifesto doveva sostanzialmente anche far vedere i punti del tragitto, illustrare anche l'orario, far vedere dei punti di vista, affascinare e invogliare a fare un percorso di questo nascente turismo attraverso i nuovi mezzi di trasporto. E quindi con anche i grandi colori di questi manifesti ancora disegnati, perché siamo proprio nella fase in cui il cartellonista prepara il bozzetto e lo porta in cromolitografia, realizzandolo poi su questa viene poi realizzato su questa lastra di pietra, appunto. E poi siamo ai bellissimi manifesti anche di Daniele Buzzi o di più avanti di Romano Chicherio, dove il tema del turismo nascente e di far vedere queste bellissime vedute prende proprio la bellezza e la forza persuasiva. Si parla proprio della capacità persuasiva del manifesto. Nella seconda sala invece irrompe il tema del prodotto. Ormai siamo negli anni 20 e 30, ecco che quindi la comunicazione potentissima di questo mezzo nuovo, che è appunto il manifesto, è compreso dagli imprenditori, e quindi la grafica d'impresa diventa determinante. I grandi imprenditori lungimiranti intervengono con grandi stampatori, Ricordi di Milano, ma ci sono Chapuis di Bologna, ci sono oppure a Rau grandi imprese che assoldano anche cartellonisti. E abbiamo in questi casi un bellissimo manifesto di Santi Chavinsky per Veleda del 1936, dove si vede già la grande ricerca attraverso il passaggio, appunto con l'esperienza poi dal Bauhaus, dall'aspetto disegnato all'aspetto strutturato del manifesto, attraverso queste chiare lettere di slogan, di lettering, ma i colori, il disegno accattivante anche del fiore, della figura femminile e del prodotto. Per poi andare, non so, verso un'altra grande epoca, che sono quella dei grandi nascenti magazzini, pensiamo a Laura Lam, una grafica svizzera che si forma alla Kunstgewerbe Schule, che, come ha detto prima Mario Piazza, la scuola svizzera che ha formato grandi grafici nei due grandi nuclei della scuola di arti applicate di Zurigo e quella di Basilea, poi si irradiano nel resto d'Europa e in Italia in particolar modo. Quindi anche la scelta della disegno del logo piuttosto che delle vere e proprie campagne pubblicitarie. Nelle ultime due sale il manifesto non rimane più solo, non è più il solo grande protagonista della comunicazione, nasce la campagna visiva e con anche la corporate image e la relazione di una organizzazione visiva tra i dépliants, i volantini, le locandine, i biglietti da visita, la capacità anche della carta da lettere, eccetera, della stessa impresa, dove manifesto fa parte, è un'icona della comunicazione, ma in una visione molto articolata. Ecco che quindi le campagne sia promozionali che anche quelle legate alle mostre piuttosto che agli eventi culturali in questo caso abbiamo ad esempio i bellissimi manifesti di Bruno Monguzzi che è stato l'anno scorso il premio Swiss Design che ha realizzato grandi logo, anche il logo per Musée d'Orsay piuttosto che anche grandi campagne per musei d'arte del Canton Ticino. E per arrivare potremmo dire a chiudere con un grande manifesto che è quello di Orio Galli, Ticino Terra d'Artisti, dove riesce a unire nel svecchiamento diciamo poi del messaggio culturale del Canton Ticino la tradizione e la modernità e quindi unire insieme due elementi. Questa volta non più con la grafica disegnata, con la grafica strutturata, solo con lettering, ma attraverso la fotografia. Ecco che la fotografia diventa la grande protagonista della stagione della seconda metà del Novecento dei manifesti e di cui grandi fotografi come Flammer in questo caso si abbinano allo studio, alla rappresentazione e alla collaborazione con grafici. Sì. Quindi c'è un po' una storia della grafica all'interno.
0: In varie sale, certo. Mario Piazza, prima di salutarci le chiedo ancora una cosa. Il titolo della mostra è Manifesti, che passione, è una collezione di collezioni. Il concetto di collezione si applica particolarmente in maniera particolarmente felice ai manifesti che diventano oggetto di collezione e poi da questo viene fuori l'idea di questa mostra che appunto prende in considerazione questi conferimenti da parte dei collezionisti.
2: Sì, esattamente così, cioè diciamo, il collezionismo di un artefatto particolare come il manifesto è sicuramente stato per lungo tempo, come dire, ha approfondito la collezione Salce che adesso è diventato museo pubblico in Italia è l'opera di un collezionista molto intuitivo che faceva un lavoro normale e che però aveva la passione di raccogliere questi manifesti e li stendeva nel suo solaio insieme a sua moglie come si stendono i panni. Oggi è un tesoro dal punto di vista anche del patrimonio. Nella mostra evidentemente abbiamo questi materiali che sono molto raffinati in alcuni casi perché usano delle tecniche di stampa particolari tipo la serigrafia che sono più vicine al mondo dell'arte che alla produzione di massa diciamo del poster, ma è anche il tentativo di mostrare come molte delle persone che operano attorno all'attività del museo e il museo stesso abbiano un atteggiamento di lettura, no? E di raccolta diciamo così delle opere soprattutto degli artisti svizzeri. Questa mostra diciamo così è anche un omaggio alla Svizzera perché la gran parte degli autori presenti in mostra sono svizzeri, hanno lavorato in Svizzera dai primi del Novecento a tutt'oggi e sono ancora alcuni operanti. Quindi il concetto di collezione nella collezione è che diciamo così il museo ha un suo giacimento che è arricchito dalla donazione di archivi, ma nello stesso tempo anche la lettura del singolo collezionista, il suo modo di guardare, il suo modo di raccogliere, che ne so, più i manifesti turistici piuttosto che delle serie particolari oppure di alcuni autori in particolare, rendono viva, no? Non rendono, come dire, monolitica la cosa, ma offrono un panorama di lettura anche molto più facile per i visitatori e per chi lo vogliono venire a vedere, non solo grafici ma anche gente che vuole vedere come ad esempio è stata interpretata la Svizzera negli anni, certo, dal punto di vista dell'immagine.
0: E allora chi volesse vedere appunto questa mostra, Manifesti che passione, una collezione di collezioni, ricordiamo che la mostra è in esposizione al Max Museo di Chiasso fino all'8 novembre. Nelle sale del museo sono in mostra oltre 80 manifesti europei esposti secondo un filo conduttore tematico cronologico. Si evoca la nascita e lo sviluppo della pubblicità, delle campagne pubblicitarie, e tutta la selezione copre un arco temporale di circa un secolo, dai primi Novecento fino appunto ai giorni nostri. La mostra è a cura di Mario Piazza e di Nicoletta Ossanna Cavadini. L'uno e l'altra sono stati i nostri ospiti stasera. Io li ringrazio naturalmente e do appuntamento alla prossima occasione. Grazie a voi.
1: Grazie.
2: Grazie, arrivederci.

Beh, abbiamo pensato ai manifesti, all'immagine come mezzo di comunicazione, allora dovendolo associare alla musica ci è venuto in mente questo album uscito nel 1967, si intitolava The Velvet Underground and Nico e è passato un po' alla storia del disco e alla storia della musica del Novecento, non soltanto per le canzoni che contiene, non soltanto per la voce di Lou Reed, per quella di Nico, ma anche perché aveva questa copertina. Ecco, usiamo un aggettivo che oggi è troppo sfruttato, però qua magari ci sta bene, questa copertina iconica, con la banana gialla disegnata da Andy Warhol, e perciò dunque l'abbiamo messo in conclusione della mostra sui manifesti. Era appunto Sunday Morning, la traccia che dà inizio al disco The Velvet Underground and Nico del 1966, poi uscita nel 67. La voce era quella di Lou Reed. Adesso apriamo l'ultimo spazio della puntata di stasera, del 3 settembre 2026, la puntata di Radio 3 Suite, ed è un altro cartellone. Dunque, il Festival dei Festival Cura di Giorgio Merino ci propone adesso un altro concerto dopo quello che abbiamo ascoltato in diretta dalla Royal Albert Hall. Adesso un concerto invece registrato peraltro molto di recente. È stato registrato il 2 luglio di quest'anno a Tolosa, nell'ambito del Festival de Toulouse, con l'Orchestre National du Capitole di Tolosa, diretta da Michel Plasson. E non è banale la presenza di Michel Plasson sul podio dell'orchestra del Capitole, perché Michel Plasson è quello che ha fatto nascere questa orchestra, è quello che l'ha guidata per tantissimi anni, dal 1968 al 2003. E dopodiché naturalmente hanno preso strade diverse, Plasson ha preso strade diverse, non era più capitato che dirigesse questa orchestra, e questo concerto invece segna il suo ritorno alla guida dell'Orchestra Nationale du Capitole. Il tutto potrebbe sembrare sì, un po' strano magari, ma in fondo possibile. Ed è possibile, sì, ma teniamo conto che questo signore che sale sul podio tra 2 mesi, anzi forse tra un mese, compie 93 anni, e quindi è una sorta di monumento alla musica e soprattutto alla musica francese. Così non è un caso che il concerto di questa sera proponga solo musica francese attraverso i suoi esponenti maggiori, forse i suoi massimi esponenti di quell'epoca a cavallo tra 8 e 900. Parlo ovviamente di Claude Debussy e di Maurice Ravel. Il concerto si apre infatti con il Prelude à l'après-midi d'enfant di Debussy, che è un pezzo che è stato scritto tra il 1892 e il 1894, quindi opera di un autore trentenne, che raccoglie il suo primo vero successo sinfonico con questo brano, ormai diventato popolare addirittura, ispirato a una poesia di Mallarmé, e doveva essere in origine il primo pezzo di un trittico, ma poi invece il prelude sarebbe rimasto da solo. E eseguito nel 1894, avendo ottenuto un grande successo, appunto da essere replicato per intero, diventò poi cominciò a vivere di vita propria, e piacque via via al pubblico e piacque anche a Mallarmé, che dopo essere rimasto un attimo disorientato di fronte a questa musica che non è assolutamente banale, che non è assolutamente tale da secondare le mode, invece poi volle ringraziare Debussy, gli inviò una copia del suo poema e scrisse: "Questa musica prolunga l'emozione del mio poema e ne fissa lo scenario più appassionatamente del colore." E complimento migliore di questo forse Debussy non avrebbe potuto averlo. Noi ascoltiamo allora adesso il Prelude à l'après-midi d'enfant di Claude Debussy con l'Orchestre National du Capitole di Tolosa, direttore Michel Plasson. Il concerto è stato registrato il 2 luglio del 2026, naturalmente a Tolosa.

Claude Debussy, prelude alle Premier di Domfond nella rilettura dell'Orchestra Nazionale du Capitole di Tolosa, direttore Michel Plasson, rilettura elegante che precede l'esecuzione di un altro brano altrettanto famoso, di un altro brano francese, come dicevamo poco fa, ovvero Ma Mère Roi, la suite di Ma Mère Roi di Maurice Ravel. Per quanto riguarda questo brano che stiamo appunto per ascoltare, dobbiamo dire che già nel 1908, quindi Ravel aveva 33 anni, Ravel aveva scritto Ma Mère Roi come raccolta di brani per pianoforte a quattro mani, ispirati all'antologia di Perrault, i racconti di Mamma Oca, appunto, Conte Ma Mère Roi. Questa scrittura a quattro mani era destinata ai due piccoli pianisti, figli di una coppia di amici, ma Ravel piacque molto quello che aveva scritto e quindi, affascinato dalla sua stessa scrittura, cedette alle richieste dell'editore e scelse di portare a termine, di completare una versione orchestrale che sarebbe nata di lì a due anni, quindi nel 1910. Più avanti poi, poiché si pensò che questa musica fosse particolarmente giusta per un balletto, la musica fu integrata da altri brani, i cinque pezzi furono integrati da altri brani e diventò appunto una costruzione destinata alla scena per il balletto. Ma oggi quella che si esegue più spesso, meno pesante, più agile, più giusta, è la versione orchestrale con i soli cinque pezzi originali che aveva scritto Ravel destinandola all'esecuzione a quattro mani e che poi aveva trascritto per orchestra. D'altra parte sappiamo bene come tante pagine orchestrali di Ravel nascano in scala piccola, dapprima sul pianoforte, e poi trovino invece risoluzione in altra forma. Quindi prepariamoci ad ascoltare Ma Mère Roi, la suite di Ma Mère Roi di Ravel, con La Pavana e la Bella Addormentata nel Bosco, poi Capuccetto, Petit Poussé, Le Deronette, Imperatrice delle Pagode, gli Incontri della Bella e la Bestia, Les Entretiens de la Belle et de la Bête e Le Jardin Féerique, ovvero Il Giardino Fatato. Sono questi i cinque piccoli brani, tutto sommato, perché tutti insieme la durata è circa 18 minuti, che compongono la suite Ma Mère Roi di Ravel, 1908 originale per pianoforte, 1910 trascrizione sinfonica. Un pezzo piccolo, sì, questo concerto che vi proponiamo stasera è un concerto breve, ma in realtà è solo la prima parte del concerto cui ci stiamo riferendo, quello diretto da Plasson con l'Orchestra Nazionale du Capitole di Tolosa, perché la seconda parte, in cui saranno eseguite musiche di Roussel e ancora di Ravel, in particolare Daphnis et Chloé, sarà proposta su Radio 3 Suite alle 23 di dopodomani, sabato 5 settembre. Adesso invece ci ascoltiamo la suite Ma Mère Roi di Ravel con Michel Plasson sul podio dell'Orchestra Nazionale del Capitole di Tolosa.

Abbiamo ascoltato Ma Merlua di Ravel nella versione per orchestra, nella suite per orchestra che l'autore ricavò a partire dalla originale per pianoforte a quattro mani nel 1910. I capitoli, i numeri di questa suite corrispondenti ad altrettante favole: La pavana della bella addormentata del bosco, e poi Pollicino, Petit Pousset. Anzi, ringrazio Gianni per avermi fatto notare che prima era venuto fuori Cappuccetto Rosso. No, Petit Pousset, Pollicino, Le Deronette, Imperatrice delle Pagode, Le Conversazioni della Bella e della Bestia e Il Giardino Fatato. Concerto registrato il 2 luglio 2026 a Tolosa. Abbiamo ascoltato la Orchestre Nationale du Capitole di Tolosa diretta da Michel Plasson. La seconda parte di questo concerto la ascolteremo dopodomani, il giorno 5, e saranno eseguite musiche di Roussel e ancora una volta di Debussy. Adesso invece abbiamo un ultimo ascolto prima di salutarci, dopo aver chiuso questo secondo cartellone di serata ed aver ricordato che anche domani ci sarà un secondo cartellone di serata dal Mozia Festival, e sarà un cartellone jazzistico però questa volta. E dicevo, adesso un piccolo ascolto prima di salutarci e di darci la buonanotte. Abbiamo dedicato molto spazio questa sera, giustamente, doverosamente, ad Augustin Hadelich, e allora dopo averlo ascoltato dal vivo dalla Royal Albert Hall stasera nel concerto di Beethoven accanto ai Berliner Philharmoniker, sentiamolo in un altro concerto del 800, un concerto decisamente più romantico, quello di Mendelssohn, opera 64 in mi minore, e ascoltiamo appunto Augustin Hadelich come solista.

Dunque abbiamo ascoltato all'inizio di serata Beethoven e poi Scriabin, abbiamo proseguito la serata con l'ascolto dei compositori francesi Debussy e Ravel, compositori che, come scriveva Gennaro, hanno aperto nuove vie, nuove sensibilità sonore probabilmente mai indagate, facendo un parallelo tra i francesi fine 800-900 intesi come pittori, come musicisti, e poi abbiamo finito con Mendelssohn e per chiudere il cerchio abbiamo scelto lo stesso violinista che aveva dato corpo nella prima parte di serata al concerto di Beethoven in diretta dalla Royal Albert Hall di Londra per i Proms, ovvero Augustin Hadelich, che abbiamo già raccontato, è un violinista classe 1984, è nato in Toscana, è cresciuto in Toscana. Peraltro in Campania, in una situazione di una fattoria dove ha vissuto con i genitori, e poi ha spiccato il volo verso gli Stati Uniti, è diventato un violinista importante quando ha vinto il concorso internazionale di violino a Indianapolis nel 2006, e poi da quel momento appunto ha anche affinato le proprie doti tecniche, diventando anche, mostrando anche molto coraggio, perché aveva avuto un incidente a 15 anni per cui i medici avevano pensato non potesse più suonare perché aveva avuto gravissime ustioni alle mani, invece con tanta forza e volontà è riuscito ad andare avanti, e oggi Augustin Hadelich è un violinista che suona con la New York Philharmonic, con la Chicago Symphony, con la Los Angeles Philharmonic, per parlare delle orchestre americane, con i Berliner Philharmoniker e i Wiener Philharmoniker per esempio, per quello che riguarda le orchestre europee, ma non solo quelle. Questo che abbiamo ascoltato era il primo movimento del concerto in Mi minore opera 64 di Mendelssohn, in una registrazione del 2015, questa in cui Augustin Hadelich suonava con l'orchestra e la radio norvegese e con la direzione di Miguel Art Bedoya. Poi questo stesso concerto lo ha inciso nel 2024 con i Berliner, non sono certo lo abbia inciso, ma sicuramente lo ha suonato con i Berliner Philharmoniker diretti da Marek Janowski. A proposito di Hadelich, ricordiamo anche che sarà alla Scala per il suo debutto il 18 ottobre 2026, e in quel caso sotto la direzione di Riccardo Scheie con la Filarmonica della Scala suonerà il concerto di Sibelius, mentre di recente, nel mese di aprile, a cavallo tra aprile e maggio, è stato ospite dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, dove invece ha suonato il concerto di Tchaikovsky. Ecco, questo per dirvi qualcosa su Augustin Hadelich, che ancora in più è stato lui un po' il protagonista, se vogliamo, musicalmente parlando, di questa serata. Io vi ricordo che i cartelloni che vi abbiamo proposto sono ascoltabili sul sito per 10 giorni. Vi ricordo anche che domani, l'abbiamo già detto, ma giova ripeterlo, avremo un'altra diretta a partire dalle 20 dalla Royal Albert Hall, e avremo la Royal Liverpool Philharmonic Orchestra diretta da Andrew Manzi con Simone Lounsma al violino, e ascolteremo il concerto per violino, tra l'altro il concerto per violino e orchestra, opera 15 di Benjamin Britten. Il secondo cartellone invece sarà jazzistico, Mozia Ozium Festival 2025, e avremo il duo formato da Giovanni Guidi, pianista, e Alessandro Presti, trombettista. Dunque, questo è per quello che ci aspetta domani. Intanto adesso chiudiamo questa puntata lunga, densa, interessante, speriamo per voi, del 3 settembre 2026 di Radio 3 Suite, programma realizzato da Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore e Lucrezia Cirri. Programma a cura di Monica D'Onofrio. Questa sera alla console si sono alternati Fabrizio Paccione e Simone D'Arrigo, in regia Marianna Gallerano. Noi ci ritroviamo domani alle 19:45. Buonanotte da Stefano Valenzuola.

0: Il cinema si è insinuato come un serpente nella mia vita, una cuscuta arrampicante che spingeva i suoi tentacoli succhiasangue dappertutto. Mi restano pochi giorni qui e lo avverto distintamente. Ha distrutto il silenzio dorato, l'idillio che ho vissuto per l'ultima volta nel mio magazzino a Bankside, quasi 18 anni fa. Ripenso ancora a War Requiem, non mi ha dato gioia, mi ha lasciato vuoto ad affrontare interminabili interviste piene di chiacchiere in cui l'opera scompariva in un diluvio di domande ripetitive. Parole di Derek Jarman, che leggiamo da Modern Nature, il diario poi pubblicato come libro, che l'artista, regista, pittore, scrittore ha tenuto tra il 1989 e il 1990 in un capoverso qualunque. Questo che abbiamo letto, si intrecciano almeno tre dei numerosi luoghi artistici, ma potremmo dire anche culturali, esistenziali, che Jarman ha esplorato nella sua vita: il cinema, il giardinaggio e l'attivismo per i diritti degli omosessuali, che ha sostenuto apertamente, anticipando molto i tempi anche nella sua dichiarazione di essere sieropositivo. Anche nel brano che abbiamo ascoltato, la voce dell'intervistato era di Derek Jarman, lo sentiamo dire in maniera più o meno scherzosa: volevo fare il pittore, non ho mai pensato di fare il regista, avrei dovuto essere un giardiniere. Ad accompagnare le sue parole, la musica che sentiamo ancora in sottofondo è quella di Alessandra Novaga, I Should Have Been a Gardener, il titolo di questo pezzo straordinario, lunare, che chiude il suo album e che apre questa nuova notte di battiti. Ben ritrovati all'ascolto di Radio 3 da parte di tutti noi, Chiara Colli, Antonia Tessitore, Ghighi Di Paola, Nina Terruzzi, Simone Sottili, con un ringraziamento per la parte tecnica a Simone D'Arrigo e Roberto D'Agostini. Una puntata un po' speciale perché insieme a noi, dopo averla ascoltata diverse volte su disco, c'è proprio lei, Alessandra Novaga, a cui diamo il benvenuto. Ciao Alessandra.
1: Ciao, grazie a voi.
0: Allora, chitarrista di formazione classica, da tempo prestata alla sperimentazione e all'avanguardia, 5 album da solista, l'ultimo, The Artistic Image is Always a Miracle del 2024, prima chitarrista italiana a suonare l'integrale di The Book of Heads di John Zorn nel 2013, tante collaborazioni con Elliot Sharp, con Lauren Connors, Kid Millions, Sandro Mussida, Stefano Filia, giusto per fare qualche nome. La presentazione formale per Alessandra Novaga però si ferma qui, perché accanto a un approccio, un profilo, perdonaci questi termini, piuttosto rigoroso e colto, che ha caratterizzato almeno una parte del suo percorso, ci sono tanti indizi che invece svelano un'identità artistica molto coraggiosa, originale, autentica nella sua essenzialità e anche, diciamolo, nella sua ricercatezza. Una visione che sia negli album sia nelle scelte delle collaborazioni è riuscita a coniugare l'aspetto emotivo e umano con quello sperimentale e con, e qui ritorna in qualche modo anche l'approccio di Jarman, la capacità di portare dentro la sua musica una grande ricchezza di immaginario legato sicuramente tantissimo al cinema, ma anche alla letteratura, con elementi della sua formazione classica e chissà forse anche con la sua passione per il giardinaggio. Questa notte Alessandra Novaga sarà qui per un'intervista, ci ha portato anche un po' di musica che è stata importante per lei, ma l'ascolteremo anche con alcune sue collaborazioni, insomma alcuni brani da i suoi album e anche per un piccolo live tra poco. Approfittiamo però per cominciare proprio con I Should Have Been a Gardener, che è diciamo un album che hai pubblicato nel 2020, chiedendoti un po' in che maniera la figura di Derek Jarman è stata importante per te e che legami hai, e se appunto anche questo modo di essere assolutamente trasversale in tutto quello che faceva nei suoi interessi rientra anche nella tua sensibilità, nella tua visione di fare musica con molta calma, con molta cura.
1: Ma Derek Jarman è stato ed è tuttora, continua ad essere un incontro, io lo definirei d'amore, cioè proprio è stato una specie di innamoramento. Lui lo conosco da quando sono giovanissima, perché ricordo di aver visto proprio al cinema anche gli ultimi suoi film, tipo Edoardo II, me lo ricordo. Ed è sempre stato un regista importante per me, cioè mi è sempre piaciuto, però la scoperta dell'uomo, della persona, è stata abbastanza folgorante proprio con la lettura del libro da cui hai citato prima un pezzo, che è questo Modern Nature, che è questo diario che ha scritto nel momento in cui ha saputo, anzi, di essere sieropositivo, e si è ha comprato questo cottage che si chiama perché è ancora lì, si chiama Prospect Cottage, e ha iniziato questo giardino. Ecco, questa è la... E ha scritto questo diario che in realtà lui sapeva sarebbe stato pubblicato, per cui è un diario effettivamente estroverso, e lui stesso dichiara di sé di non aver avuto mai troppi pudori anche nel rivelarsi, che è una cosa che io gli invidio moltissimo, perché effettivamente è forse la forma di più grande libertà, a dispetto delle persone che pensano che la riservatezza, il non rivelarsi troppo sia una fonte di libertà. In realtà io mi sono sempre resa conto che quando ero di fronte a qualcuno che si rivelava anche in maniera imbarazzante talvolta, in realtà gli ho sempre invidiato questa grande forma di libertà. Quindi è stato un vero e proprio innamoramento, che non aveva nessuna intenzione di sfociare nella musica, in un eventuale lavoro, che è stato proprio entrare dentro questa dimensione, e poi è venuta da sola l'idea di farci un disco, di farci un lavoro, perché probabilmente, come dicevi tu, se una sorta di affinità magari ci fosse con lui, è un po' questa mia non passione, come dire, esclusiva nei confronti della musica, ma per me la musica è qualcosa che faccio, ecco, non so neanche se mi dia particolare gioia o piacere, è quello che faccio, è un mezzo, e quindi riesco, diciamo, a produrre qualcosa di personale, mi rendo conto, solo se attraverso altri territori e mi faccio ispirare da altre cose.
0: Sì, diciamo che il disco si apre anche con il suono dei tuoi passi all'interno del cottage. Tu sei andata di persona, c'è quasi un filo di prima persona, quasi documentaristico, no? Come se ci fosse qualcosa di concreto che subito ci porta dentro questa dimensione. È forte anche sapere che quelli sono i tuoi passi.
1: Sì, io lo sapevo, cioè quando ho fatto quei passi, perché intorno al cottage, la cosa pazzesca di questo giardino è che non c'è la terra, ma ci sono sassi, ci sono questi shingles, come li chiamano, e quindi vedere i fiori che vengono fuori da quel terreno è abbastanza sorprendente. Quando io sono andata lì in pellegrinaggio, potrei dire, già avevo iniziato a scrivere il disco, quindi avevo già delle registrazioni fatte sul mio telefono, così male, e li ascoltavo lì, di quello che già c'era, li ascoltavo lì per vedere che effetto faceva lì, e quindi quando ho registrato i passi sapevo che li avrei poi usati.
0: E allora, nel consigliare, se si trovasse una versione, un'edizione italiana ancora in giro, la lettura di Modern Nature di Derek Jarman, che è veramente una lettura che lascia il segno e che ci porta in tanti posti diversi, lasciamo qualche secondo ad Alessandra Novaga per prepararsi, e l'ascoltiamo proprio per un piccolo live qui dalla Sala M degli studi di Via Asiago 10. Ci suonerà un paio di brani dal suo ultimo album, The Artistic Image is Always a Miracle.

0: The Artistic Image is Always a Miracle, Erbar Mehdich, proprio la traccia che dà il titolo a questo album uscito nel 2024 per The Schachtel. Le diamo qualche secondo per avvicinarsi al tavolo, così cominciamo l'intervista. Nel frattempo ricordiamo i nostri contatti: Battiti Radio 3, la pagina Facebook dove ogni giorno condividiamo scalette e anticipazioni delle trasmissioni quotidiane, battiti@rai.it, l'indirizzo email per scriverci, e poi c'è Rai Play Sound, la piattaforma app web dove ascoltare e riascoltare streaming tutta Radio Rai. Anche un ringraziamento particolare a Simone D'Arrigo e Roberto D'Agostini, specializzato di ripresa, per i suoni di questo live. Allora Alessandro, The Artistic Image is Always a Miracle, intanto grazie per il live. È il tuo ultimo album ispirato, diciamo, alla musica di Bach in relazione con il cinema di Tarkovsky. È uscito appunto ormai un paio di anni fa. C'è tutto un discorso legato alla spiritualità e anche al modo in cui si cerca di non mettere in primo piano l'ego dell'artista, ma di lavorare per qualcosa di più alto, per l'opera, per essere in qualche modo un tramite. Come hai portato forse questo sentimento, che è anche tuo, sia di spiritualità ma anche soprattutto di empatia, di emotività, di umanità, legato alla tua musica, e questo tentativo di spostare l'oggetto dall'artista in sé verso la musica? Quindi cosa c'era al cuore di questo lavoro?
1: Ma al cuore di questo lavoro c'era una banalissima, semplicissima constatazione che ho sempre fatto, insomma qualcosa che mi ha sempre colpito nei film di Tarkovsky, cioè il suo uso, il modo in cui lui ha usato la musica di Bach, e l'ha fatto moltissimo. E quello che mi colpiva era musica di Bach, e devo dire Bach è un compositore, per me potrei dire fondativo, cioè io potrei dire che raramente passa giorno in cui uno lo suoni. Quindi non è solo l'ascolto, ma fondativo, proprio perché è un compositore che è sempre stato un passaggio fondamentale per me tra diciamo, la mia persona e la mia percezione della musica e quello che poi effettivamente faccio. E quindi per me era abbastanza singolare, no? questo binomio Tarkovsky-Bach. Io Tarkovsky è un regista che amo moltissimo, ma sicuramente per esempio rispetto a Jarman ha qualcosa di più, userei dire, rigoroso e di più anche mistico per certi versi, in un modo molto differente da come io posso sentire in realtà questo tipo di questioni esistenziali. Però mi ha sempre colpito il fatto che la musica di Bach, che per me è già a un livello inarrivabile, tutto sommato nelle sue mani acquistasse come un'altra luce. E quindi è una cosa che io di Tarkovsky ho sempre notato con due persone, con Bach, l'uso che fa della musica di Bach, e anche ci sono un paio di film in cui lui fa sfogliare agli attori dei libri con le illustrazioni di Leonardo. E anche questo è strano, perché anche lì, e quindi anche Leonardo assume così una luce diversa, una luce oserei dire tarkovskiana, cioè lui è stato in grado di includere queste due figure enormi della cultura occidentale. E quindi ho cercato di veicolare questa relazione semplicemente. Con la distanza mi rendo conto che di questi due anni che sono passati, e tu hai usato molte volte il termine spirituale, che sicuramente c'è, anche se ultimamente proprio mi rendo conto che è un concetto e un termine che viene molto, molto utilizzato. Pensavo anche molto più di quanto non accadesse anche solo pochi anni fa. Secondo me è anche per il tipo di tempi che viviamo. Guarda, proprio questi giorni stavo ascoltando un podcast su Hermann Hesse e si dice sempre, c'è questa ripetizione del concetto che Siddhartha è stato il suo libro, diciamo, più popolare, più diffuso, soprattutto in certi momenti, tipo anche negli anni 60, 70, le guerre del Vietnam, cioè, oppure grande, diciamo, lo sviluppo del grande materialismo, soprattutto in America, ma anche insomma in Occidente in generale. Quindi la risposta dei giovani

0: era questa riscoperta della filosofia orientale e di una sorta di spiritualità. Quindi possiamo, probabilmente oggi siamo un po' per altri motivi, siamo o gli stessi che anzi si sono ampliati enormemente più le violenze, le volgarità di questa epoca. Sicuramente c'è da parte anche delle persone più giovani, perché mi capita di sentirlo anche da ragazzini, ragazzine di 20 anni. Che magari io conosco da molti anni, da cui non mi sarei aspettato che a un certo punto mi dicessero di essere attratti in qualche modo da spiritualità, che ovviamente non ha niente di religioso in termini tecnici. E quindi, come dicevi tu, credo che sia più una ricerca di capire come arrivare a toccare le persone attraverso quello che si fa. Quindi è più Tarkovsky che fa questo discorso, no, di grande elevazione spirituale. Io sono sicura che sicuramente uno dei motivi per cui l'essere umano fa arte, ha bisogno di fare qualcosa di questo genere, serva sicuramente a elevarlo, a elevare la condizione, cioè a elevarlo dalla brutalità e dalla base. Però a questo punto non so più se si possa definire spirituale. Quello che mi interessa sicuramente è capire quello che, per esempio, un artista che io amo moltissimo, che si chiama Diego Marcon, chiama dispositivo emotivo, cioè creare qualcosa che crei un dispositivo emotivo che arriva al cuore delle persone in qualche modo, più che all'intelligenza, secondo me. E quindi mi interessa questo aspetto, e mi rendo conto che è una cosa che io cerco nei lavori che faccio.
1: E beh, diciamo che per creare già subito un aggancio con il prossimo ascolto, sicuramente tu ci hai portato anche un po' di musica da ascoltare, che è importante, è stata importante per te, che risuona con te. Beh, sicuramente c'è una forte capacità di toccare alcune corde emotive nella musica di Manuel Zurria, che ascoltiamo con il brano Lacrime Antiche. Ne parliamo dopo.
2: If so, the pauses would be longer between the words, the sentences, the syllables, the tears. I confuse them, words and tears. My words are my tears, my eyes, my mouth.

0: Manuel Zurria, il brano è Lacrime Antiche da Landscape with Tears, album del 2015 uscito per Die Schachtel, un ascolto che ci ha portato Alessandra Novaga, ospite di questa notte di battiti. L'abbiamo appena ascoltata con un live e ascoltiamo anche un po' della musica che, come dicevamo prima, è stata importante per lei. Cosa ci racconti di Manuel? Hai scelto in particolare poi questo pezzo?
1: Allora, intanto non me ne voglia Manuel se ho scelto un disco vecchio, perché lui continua a produrre cose meravigliose, per cui anzi ascoltatelo anche nell'ultimo album, bellissimo. Questo è stato importante però per me è uno dei dischi più belli degli ultimi 20 anni, e ho sentito una grande affinità l'ho ascoltato molto, soprattutto mentre stavo progettando appunto l'ultimo disco. Ci sono delle affinità, perché mi interessava il modo in cui lui ha rielaborato e rivisitato questa musica, nel suo caso rinascimentale, perché John Dowland, mi è interessato molto il lavoro che fa sulla commozione, cioè anche le sue parole. C'è un bellissimo libretto introduttivo di questo, c'è una sua auto-intervista molto interessante in cui parla appunto di questa commozione, questa ricerca della commozione che non deve essere fraintesa con la tristezza, ma è più una malinconia. E questo brano di Dowland, che poi in realtà è una song, una canzone con parole, è molto toccante, ecco, per cui per questo mi è stato di grandissima ispirazione ed è uno dei dischi che sento con più piacere in generale.
0: Il prossimo ascolto invece ci porta forse in una dimensione legata più all'ascolto e al suono puro, anche se ha sicuramente a suo modo anche un coinvolgimento particolare. Andiamo nella fine degli anni 80 con Paulino Oliveros, il suo straordinario Deep Listening album, e anche proprio attitudine al suono, all'ascolto, che ha fatto scuola. Disco in realtà pubblicato insieme a Stuart Dempster e Panayotis. Dicci qualcosa prima che già la sentiamo in sottofondo, sì. Ci immergiamo completamente.
1: Sì, Paulino Oliveros è una personaggio straordinaria. Mi è capitato anche di vederla a New York allo Stone con la fisarmonica. È un mondo in cui sto entrando in questo periodo. Questo concetto appunto del deep listening, dell'ascolto, mi sta molto girando per la mente, perché molto spesso quando si parla della mia musica, per esempio, c'è sempre questo sottolineare l'importanza che do al silenzio, e mi sono resa conto che invece non è il silenzio, è esatto opposto, cioè quello che viene inteso come silenzio in realtà è ascolto, e che è abbastanza rivoluzionaria per me come idea.
0: La ascoltiamo, Lear.

0: e ci porta molto lontano, Deep Listening di Paulino Oliveros, Lear in particolare, il brano che abbiamo ascoltato, che ascoltiamo ancora in sottofondo da questo album, da questa esperienza, da questo viaggio strepitoso. Alessandra Novaga con noi a proporci della musica per questa notte. Paulino Oliveros sicuramente una figura anche per il suo impegno anche in qualche modo sociale e politico, come figura per come figura queer, se possiamo lanciarci in questo, come figura di rottura totale in tempi non sospetti, un'altra come è stato Derek Jarman, quindi non soltanto per la sua musica, il suo coraggio nella musica, ma proprio come visione poi
1: esistenziale,
0: poi per aver suonato la fisarmonica, questo strumento che suona così un po' out of the blue, e invece aver dato un profilo molto particolare e specifico. Quindi grande amore per Paulino Oliveros, ma grande amore anche per il prossimo ascolto e il prossimo artista che ascoltiamo in una tua collaborazione. Questo, diciamo, un ascolto che proponiamo noi, ci sembra un passaggio interessante, quello dell'album che hai condiviso, è del 2023 forse o 24, comunque un paio di anni fa è l'uscita, con Kid Millions, John Colpitz degli Oneida, Man Forever, quindi una collaborazione in cui tu ti sei relazionata con un musicista molto legato, diciamo, all'avant rock o comunque a suoni un po' più duri. Il disco si intitola Sinopia. Com'è nata questa collaborazione?
1: Ho conosciuto John tanti anni fa in una residenza di Con tutto questo sentire, e lì l'ho conosciuto, abbiamo suonato insieme, abbiamo lavorato insieme, ci siamo piaciuti, diciamo, e lui è pazzesco, come ovviamente voi già sapete, ed è stato tutto proprio un caso. È arrivato a un certo punto un suo messaggio che diceva: ma perché non facciamo un disco insieme, che mi aveva anche abbastanza sorpresa, però lui è a New York, io sono a Milano, c'è stato di mezzo il Covid, credo che fossero quegli anni lì, e io l'idea di fare un disco a distanza non mi esaltava, per cui ho preso un po' di tempo sperando di poter andare. Io a un certo punto in realtà sono andata, perché appena hanno aperto i voli Stati Uniti, Italia, Europa, io sono subito andata a New York, perché ho suonato a suonare con Lauren Connors, e quindi gli ho detto: sono qua, facciamo, registriamo. Ma lui stava aspettando una bambina, che poi si è rivelata una bambina, cioè sua moglie, la sua compagna stava aspettando una bambina, ed è nata effettivamente il giorno che io sono partita, per cui lui non se la sentiva di lasciarla, quindi era destino che questa registrazione fosse fatta così, e l'abbiamo fatta. È stato interessante, e lui ha registrato, soprattutto lui ha registrato, diciamo, delle tracce alle quali io ho reagito ovviamente asincronamente, e io ne ho fatti un paio, se non sbaglio, ma era per me più semplice che fosse lui a dare, anche proprio per lo strumento che ha. E quindi questa è stata poi l'abbiamo mixati ed è andata. E il titolo è un po' un simbolo di questa cosa, la sinopia è questa tecnica che si fa prima del... Adesso potrei dire degli strafalcioni enormi, ma insomma che si fa prima degli affreschi, e quindi c'è questa, è una, come una sorta di sedimentazione di tracce, che anche il grafico ha realizzato una copertina stupenda, secondo me, proprio su questa idea. E quindi è nato Sinopia, grazie anche al mio amico Fabrizio Perissinotto, che lo ha prodotto e l'ha fatto uscire per Long Song.
0: E quindi Kid Millions alla batteria, Alessandra Novaga alla chitarra elettrica, ascoltiamo un estratto dalla terza traccia di Sinopia.

0: Sinopia 3, questa è la traccia che ascoltiamo, un estratto di questo brano tratto da Sinopia del 2023, album condiviso da Alessandra Novaga insieme a Kid Millions. Abbiamo Alessandra qui a raccontarci qualcosa della sua musica, a farci ascoltare soprattutto la musica che in qualche modo risuona con il suo percorso. Siamo partiti un po' semplicemente da quello che è il suo ultimo periodo di attività, dando un po' per scontato o comunque sorvolando tutto il lungo percorso che c'è stato prima, appunto, The Artistic Image Is Always a Miracle del 2024, ancora prima Should Have Been a Gardener del 2020, con cui abbiamo aperto Fassbinder Wunderkammer 2017, quindi diciamo una sorta di trilogia legata anche un po' al cinema da diversi punti di vista. Ancora prima Movimenti Lunari, uscito per Blume nel 2016, e Le Chambre de Jeux Sonore per Setola di Maiale nel 2014. Diciamo è stato il tuo primo album che ha creato un po', forse non possiamo chiamarla una frattura, però un cambio di direzione, perché tu vieni proprio dalla chitarra classica. Quindi dici qualcosa un po' di questo momento in cui tutto è cambiato e poi magari in qualche modo ritornerà, ma chissà.
1: Non è stato ovviamente solo un momento. Comunque sì, io ho suonato e studiato la chitarra classica per 30 anni. Ed è stata per 30 anni è stato proprio esclusivamente quella. I cambi adesso sono molto antichi rispetto a ora, cioè sono molto lontani, per cui ho anche perso un po' le coordinate proprio dei fatti che mi hanno portato, però direi che sono stati più o meno 15 anni fa, inerenti più che altro, come al solito, non a una questione prettamente musicale, ma a una questione culturale, personale. E quindi il sentirsi un po' limitati in una, più che altro in un mondo fatto di esattezza, di errore, di repertorio che è sempre lo stesso, di, se vuoi, anche paura del giudizio, cioè che quando tu suoni c'è sempre qualcuno che sa esattamente quello che tu stai suonando e l'idea che se lo stai suonando tu meglio di altri. Insomma, sono dei retaggi anche sbagliati, perché poi non è questo il modo in cui si dovrebbe suonare. E quindi sono stati incontri importanti con persone, nel mio caso soprattutto americane, che mi hanno portato in un'altra dimensione, cioè che mi hanno fatto intravedere un'altra possibilità, che devo dire per me è stata rivitalizzante, che ho abbracciato con grande entusiasmo e che ancora mi vede lì. Ma io continuo però a studiare la chitarra classica, anzi in questo momento in particolare ho una grande ripresa anzi la devo suonare sabato appunto a Modena, quindi con Nicola Ratti, e questo mio rentré dopo 15 anni.
0: Fantastico, il prossimo ascolto ci porta indietro, anche se ci hai detto che Bach fa assolutamente parte della tua quotidianità.
1: Sì, ed è un corale trascritto, quando si dice Bach Busoni, perché Ferruccio Busoni, che è stato un grande musicista del Novecento, compositore, ha trascritto un sacco di musica di Bach. Da diverse formazioni al pianoforte, ed è molto interessante la sua idea di trascrizione. Per esempio, una cosa che mi ha sempre molto interessato è che per lui la composizione stessa è una trascrizione, perché già quella, cioè già mettere su carta della musica, vuol dire già trascriverla da quella che è un'idea che hai nella mente. Ed è interessante, c'è qualcosa che di misterioso in questo concetto che mi affascina molto. Allora, ascoltiamo Nun Komm der Heiden Heiland, che è un corale.

0: Ecco, quindi questo era Nun Komm de Heiden Heiland di Bach Busoni, suonato dal grande pianista Alfred Brendel.
1: Cambiamo un po' suono e periodo storico, grazie per questo disannuncio, Alessandra, che tu che sei addentro alla faccenda. E cambiamo un po' perché adesso c'è una piccola sorpresa, un racconto, una delle tue diverse collaborazioni importanti o comunque che ti portano qua e là in territori musicali differenti, ed è quella con Alessandro Bosetti, compositore, sound artist, che abbiamo ascoltato diverse volte qui a Battiti, con cui c'è sicuramente un'affinità un po' di visione. Ci hai portato un brano particolare da ascoltare, raccontaci qualcosa.
0: Sì, io sono molto molto molto felice di questa nuova collaborazione con Alessandro Bosetti, che è un artista che ammiro da sempre, da quando lo conosco, e abbiamo deciso di fare questa cosa insieme, per cui qualche mese fa allo SMEM di Marsiglia, dove abita lui, dove vive lui, abbiamo registrato questo disco, che è un lavoro che ci porta entrambi abbastanza fuori da un po' dal nostro. E lui, tra l'altro, qui suona tantissimo il sax soprano, di cui lui è maestro, poi c'è anche la sua voce, però c'è tantissimo sax, e io entro in questa dimensione di una sorta di ricerca, di reinterpretazione, di disgregazione di molte canzoni, anche molto diverse tra loro. Abbiamo lavorato su Violetta Parra, su Brassens, su Spinetta, che sono anche, insomma, non proprio consuetissimi, e poi anche ci sono delle cose nostre. Tutto questo diventerà un disco che uscirà all'inizio del 2027 ormai. E mi piaceva di far ascoltare questa rivisitazione della canzone dell'Amor Perduto.
1: E allora li ascoltiamo Alessandra Novaga e Alessandro Bosetti.

0: Alessandro Bosetti e Alessandra Novaga, un brano inedito che uscirà prossimamente, un ascolto molto particolare perché effettivamente, come già ci ha anticipato Alessandra, siamo in territori che loro singolarmente non sembrano di solito esplorare, quindi un suono un po' diverso, una rivisitazione. Dell'amore perduto, quindi qualcosa di completamente inedito. Abbiamo ancora qualche minuto da passare insieme ad Alessandra. In quest'ultima parte c'è un passaggio quasi d'obbligo ma piacevolmente inevitabile, che è quello legato alla tua collaborazione con Stefano Pilia, che abbiamo ospitato anche un anno fa qui a Battiti, sempre per un live, un'intervista, e voi avete lavorato insieme nei suoi ultimi importanti dischi.
1: Sì, anche nei nostri. Stefano sicuramente posso tranquillamente dire che è la collaborazione più importante per me di questi ultimi anni. Anche lui ovviamente un artista che ho sempre amato tantissimo ed è uno dei miei più cari amici, una dei miei referenti più importanti su aspetti musicali e non. Posso dire che le nostre collaborazioni per me sono abbastanza fondamentali. Quindi sono felice di ascoltare questo Eve tratto da Lacinia, una versione, io l'ho suonata tanto con lui ed è uno dei pezzi che ho amato di più suonare, però ecco, mi piaceva farla sentire nella versione dell'ultimo disco suo.

0: La musica geometrica di Stefano Pilia viaggia sempre su altezze e frequenze molto, molto particolari. Eve, questo brano tratto da La Cigna, il suo disco dell'anno scorso, del 2025, uscito su The Schachtel, che era anche in una versione live nella cassetta che è uscita per Mapledet Records, la cassetta in trio Stefano Pilia, Alessandra Novaga e Adrian Hartley, che diciamo è stato il trio che aveva suonato molto anche Spirali Saurea, il doppio album precedente di Stefano. Abbiamo ancora un altro paio di ascolti e un altro passaggio importante, un altro chitarrista straordinario, visionario, che è riuscito a portare il blues e il folk in atmosfere anche astratte e sperimentali, un musicista con cui tu hai suonato parecchio, Lauren Connors.
1: Non abbastanza, non quanto avrei voluto, e questo è stato un incontro assolutamente magico e quindi Lauren Connors è secondo me uno dei personaggi musicali più straordinari proprio di questo secolo, e sono stata molto molto fortunata a poterlo incontrare. E tra l'altro è appena uscito proprio un CD di questo primo concerto che abbiamo fatto a Issue Project Room a New York nel gennaio del 2022, che era quel viaggio famoso di cui parlavo prima, quando hanno aperto i voli per gli Stati Uniti dopo il Covid, per cui sì, lui è veramente un musicista, è un essere umano veramente quasi sovrumano, ecco, quindi mi piaceva farvi ascoltare un pezzo da Earth.
0: Ascoltiamo la traccia numero 3, Lauren Connors.

0: Lauren Connors da Airs, la traccia numero 3. Questo era in realtà un disco che era uscito alla fine degli anni 90 in cassetta, che poi è stato ristampato. È una musica che ha scelto, ha portato una musica molto toccante, e comunque le corde emotive vengono sempre sollecitate da Alessandra Novaga. Siamo arrivati alla fine di questa puntata, in cui l'abbiamo ascoltata anche con un live, con due brani da The Artistic Image Is Always a Miracle. Abbiamo ascoltato un po' della musica che risuona con il suo percorso e con i suoi ascolti, tante le collaborazioni. Chiudiamo con una delle sue collaborazioni più recenti, il progetto, il trio che abbiamo ascoltato, What We Do When In Silence, condiviso con Nicola Ratti ed Enrico Malatesta. Raccontaci un po' come è nato, o anche come sono le dinamiche tra di voi nella grande, anche qua, nell'equilibrio incredibile che c'è tra i vostri suoni dentro questo disco.
1: È nato, prima di tutto, è nato da un duo con Nicola, e poi ci siamo resi conto che l'apporto di Enrico, della sua percussione, delle sue percussioni, sarebbe stato perfetto e compensativo di quello che probabilmente mancava a noi due. E quindi abbiamo fatto già un po' di anni fa questa registrazione di questo album che è uscito, insomma, ci ha messo un po' a uscire, ma finalmente è uscito. E abbiamo suonato anche un po', ma adesso stiamo ricominciando a suonare. L'idea, anche ci siamo resi conto che non è tanto funzionale per noi l'idea del palco, ma è più un usare lo spazio in un certo modo, per cui i prossimi concerti probabilmente saranno diversi come, diciamo, come modo, come presentazione.
0: E sicuramente il discorso dello spazio c'è molto anche nella musica, e quindi viene restituito anche nell'esperienza della performance. Allora ringraziamo di cuore Alessandra Novaga per essere stata con noi questa notte. Grazie Alessandra.
1: Ma io ringrazio voi, è stata una gioia essere qui con voi.
0: Un saluto da parte di tutti noi, Chiara Colli, Antonia Tessitore, Nina Terruzzi, Chichi Di Paola e Simone Sottili. Un ringraziamento a Simone D'Arrigo e Roberto D'Agostini per la parte tecnica. Chiudiamo proprio con la sessione 8A, tratta dall'album omonimo del progetto What We Do When In Silence, uscito non molto tempo fa per l'etichetta Holidays Records.

0: para todos la luz. Para todos todo.
1: Ad alta voce, Valentina Carnelutti legge Tra donne e sole di Cesare Pavese. Sesta puntata.
2: Arrivammo che delle signore uscivano. Mi guardarono. 20 anni fa in quel quartiere di Torino non ci passava la mia strada. Trovammo Mariella e la madre che avevano preso il tè allora. La nonna, peccato, era assopita, si preparava per la sera perché un certo violinista rumeno sarebbe venuto a suonare e lei voleva assistere. Aspettavano pochi amici, volevamo prender parte anche noi? Mariella mi faceva gli occhiacci e mentre passavamo nel salotto delle porcellane mi sgridò a bassa voce per non averle detto in tempo della gita a Saint Vincent. «Venga stasera», mi disse, «ci sarà Rosetta, tutti i nostri». «Non vedo più nessuno, che fate?» «Non si sa», disse lei misteriosa, «provare per credere». Feci in tempo a tirar la giacca a Morelli perché non raccontasse a quelle pettegole la storia dei miei salotti. La madre accese le luci nella vetrina delle porcellane e di ogni pezzo ci raccontò qualcosa. Parlò del bisnonno, di nozze, di zie, della rivoluzione francese, di certe miniature appese al muro, donne rose in parrucca. Morelli sapeva i nomi e ce li disse. Raccontò lui la storia di una certa Giuditta, anche lei di famiglia, che s'era stesa sotto un albero nei giardini reali e il re d'allora, tra i rami, le tirava in bocca le ciliegie. Io guardavo e cercavo di capire la materia e il segreto, come si fa per un modello, ma era più che difficile e inutile. Quell'eleganza delle statue e delle testine dipinte era fatta di niente e senza i nomi, i discorsi, le storielle di famiglia non bastava a fare ambiente. Dovevo proprio accontentarmi di Febo. Così, quella sera tornammo per sentire il violinista. Rividi la vecchia grifagna col nastro al collo e il mantelluccio, rividi il cerchio di signori accigliati, i lampadari, il tappeto. Di gioventù ce n'era meno dell'altra volta. Stavano con punti sulle sedie imbottite, Loris mancava. Tra le donne Rosetta e Momina mi sorrisero. Il violinista suonò bene, come suonano i violinisti in questi casi. Era un ometto grasso dai capelli bianchi che baciò la mano a tutte. Non si capiva se veniva a pagamento o come amico. Rideva con la lingua nella guancia e ci guardava le gambe. Al piano l'accompagnava una dama linfatica con gli occhiali e una rosa rossa sulla spalla. Le signore esclamarono «Bravo!» Tutto sommato mi annoiai. Morelli batteva le mani convinto. Quando venne il tè, cercai Rosetta e Momina. «Appena si alza la vecchia, dicemmo, ce ne andiamo anche noi». Mariella mi prese in un angolo. «Vengo anch'io», disse. «Aspettatemi». Finì che ci tirò dietro tutti quanti, anche il violinista. Sotto il portone la dama dagli occhiali si mise a gridare. «Il maestro vuole regalarsi con noi!» Tutti parlavano in francese. Nella macchina mi trovai accanto Rosetta. Le dissi al buio, nella confusione. «C'è andata male, meglio Ivrea!» «Non è ancora mattino!» disse Momina salendo. Per il violinista che stava con le signore e con Morelli nella grossa macchina di Mariella, regalarsi con noi voleva dire fare il giro del centro, fermarsi davanti ai caffè, metter fuori la testa discutendo e poi far segno di ripartire. Dopo 3 o 4 di questi giochi, Momina disse «Vada al diavolo» e ripartì per conto suo. «Dove andiamo?» «Al tuo albergo», mi disse. Entrammo gloriose nella sala dell'albergo. Qualcuno levò la testa. «Non ti fa senso», disse a Rosetta che camminava tra noi coi pugni tesi. Rosetta sorrise appena. Disse «C'è il rischio che nessuno abbia pagato il conto, purché non ci caccino via». «Non ci sei più tornata?» chiese Momina. Rosetta alzò le spalle. «Dove sediamo?» dissi. Il cameriere ci servì 3 cognac. Dietro il banco Luis mi strizzò l'occhio. «Speriamo che Mariella non ci ritrovi», dissi. «Ho paura che il rumeno non li regali troppo». «Sono in molti», disse Rosetta. «Qualcuno offrirà». Allora dissi che a Torino mi succedeva questo fale. «Dove sediamo?» dissi. Il cameriere ci servì 3 cognac. Dietro il banco Luis mi strizzò l'occhio. «Speriamo che Mariella non ci ritrovi», dissi. «Ho paura che il rumeno non li regali troppo». «Sono in molti», disse Rosetta. «Qualcuno offrirà». Allora dissi che a Torino mi succedeva questo fatto di evitare la gente. Tanti pittori, palloni gonfiati, musicisti, dappertutto.

anche a noi?» brontolò, «perché facciamo questa vita?» «Non so», dissi. «Mi pare che tanto chiasso non valga la pena». Momina, che non s'era ancora seduta, camminò inquieta tra il banco e noi due. «Non c'è niente che valga la pena», disse. «Prima almeno si poteva viaggiare». Poi si buttò sulla poltrona e fece il gesto di levarsi la scarpa. «Ho paura che non si faccia», disse. «Non ce l'hai una poltrona di sopra?» Salimmo nell'ascensore. Tenevo d'occhio i movimenti di Rosetta. Uscimmo nel corridoio e mi guardò di sfuggita. Le feci un cenno come a dire che era stato qui. «Sono tutti uguali questi corridoi», disse lei fissando la guida. «Come i giorni dell'anno», disse Momina. «Tutte le porte sono uguali, e i letti, le finestre, la gente che ci dorme una notte. Bisogna avere il coraggio di Clelia per viverci». «O il suo», dissi mostrando Rosetta. «Senti», disse Momina senza voltarsi, «adesso che portano sul nostro cognac, se vuoi spegniamo la luce e tu ci racconti com'è che sei finita qui e hai sbagliato dose. Non credo ancora...» D'improvviso Rosetta si fermò pallidissima, strinse i pugni e le labbra. Ma eravamo sulla porta e dissi «entriamo». Rosetta entrò senza dir nulla. Nel tempo che ci sedemmo sulle poltrone, Momina buttò via le scarpe e il cameriere depose il vassoio sul tavolino, nessuno parlò e io sentivo che gli occhi ossuti di Rosetta si empivano di lacrime. Momina non s'era accorta di nulla. «Non ti siedi, Rosetta?» le disse. Rosetta scosse il capo con furia, andò alla porta, spense la luce e rispose con voce rauca: «Ecco fatto». Per qualche istante nel buio non ci fu che la punta rossa della sigaretta di Momina. Si sentiva il lontano stridore di un tram. Indovinai l'ombra più chiara della finestra. «Ce l'avevi con me?» disse Momina canzonatoria. Sentii lo sforzo di Rosetta per domare la voce. Non ci riuscì. Balbettò adagio: «Non devi ridere». «Lo faccio per darti coraggio», disse l'altra freddamente. «Lo faccio per te. Cerca d'essere intelligente, lo sei. Che cosa è successo? Da parte mia niente. Ti ho forse offesa? Ti ho detto di fare o non fare questo o quello? Ti ho soltanto aiutata a veder chiaro nei tuoi pasticci? Hai paura di questo? Io capisco ammazzarsi, ci pensano tutti, ma farlo bene, farlo che sia una cosa vera, farlo senza polemica. Tu invece mi hai l'aria di una sartina abbandonata». «Io ti odio», balbettò Rosetta ansante. «Ma perché?» disse Momina seria. «Di che cosa mi rimproveri? Di essere stata troppo per te o troppo poco? Che c'entra? Siamo amiche». Rosetta non rispose e Momina non continuò. Le sentivo respirare. Posai alla cieca il bicchiere che avevo in mano. Mormorai: «Si sieda». Si sedette. Capii che potevo parlare. Allora dissi che, benché io non c'entrassi, visto che eravamo insieme, potevo dire una parola anch'io. Ne avevo sentite di tutti i colori su quel fatto e nessuna vera. «Se è una questione tra voi due», dissi, «parlate chiaro e sia finita». Momina si contorse nella poltrona per cercare una sigaretta. La luce del cerino mi accecò, le intravidi i capelli corti sugli occhi. «Cos'è? Avete fatto l'amore insieme?» Né l'una né l'altra rispose. Momina si mise a ridere e tossire. «Nemmeno questo si può dire», ricominciò Momina lamentosa quando ormai dentro il buio travedevo le facce vagamente. «Meno male che hai spento, cara. Ti capaciti che di una cosa che poteva essere bella e avere un senso hai fatto un caso personale, un dramma isterico? Hai sentito quel che dice Clelia?» Aveva sentito e doveva essere rossa come il fuoco. Non credo che piangesse più né che avesse paura. «Voi due in questo non c'entrate», disse cattiva con la sua voce angolosa. «Ho 23 anni, conosco la vita, non ce l'ho con nessuno. Parliamo d'altro, vi dispiace?» «Dici almeno che cosa si prova. A chi si pensa in quel momento? Ti sei guardata nello specchio?» Non parlava canzonando, ma con voce bambina, come se adesso recitasse. Anche prima, quando avevano spento, mi era parsa una scena di teatro. Di nuovo mi venne il sospetto che quel giorno sulla barella non ci fosse addirittura stato nessuno. Rosetta disse che non s'era guardata allo specchio. Non ricordava se nella stanza c'erano specchi. Anche allora aveva spento la luce. Non voleva vedere niente, nessuno, soltanto dormire. Aveva un grosso, un terribile mal di testa che a un tratto era passato, guarito, lasciandola distesa e felice. Com'era felice, le pareva un miracolo. Poi s'era svegliata all'ospedale sotto una lampada che le faceva male agli occhi. «Seccata?» mormorò Momina.

Oh, disse Rosetta, svegliarsi è orribile. Ho conosciuto una cassiera a Roma, dissi, che a forza di vedersi allo specchio, lo specchio dietro il banco, diventò pazza, credeva di essere un'altra. Momina disse, bisognerebbe vedersi allo specchio. Tu, Rosetta, non hai avuto il coraggio. Chiacchierammo così dello specchio e degli occhi di chi si uccide. Venne il momento che, tornando il cameriere con un nuovo vassoio, riaccendemmo la luce. La faccia di Rosetta era tranquilla, dura. Suonò al telefono. Era Mariella e voleva sapere che cos'era successo. Non capiva le mie parole perché dov'era strepitava un'orchestra. Interrogai con gli occhi le due, gridai nel telefono che ero rientrata perché stanca, che ballasse e si divertisse, che la serata era stata simpatica. Poi telefonò Rosetta, chiamò casa sua, disse «Mamma, adesso ritorno». Momina si rimise le scarpe e se ne andarono. L'indomani ebbe una visita di Rosetta in via Po. Entrò con un sorriso incerto nel suo leopardo. Di sopra Febo con Becuccio prendevano certe misure. «Non vuol mica incontrare il nostro amico», le dissi. «Ma accompagna a far compere?» M'aspettò nello stanzone mentre gridavo sulla scala che uscivo. La vidi così giovane accanto alla vetrina che pensai Mariella al suo posto farebbe un'ottima cassiera. Andando sotto i portici le dissi che avevo pensato di darle lavoro. Lei sorrise in quel modo. «M'è venuta un'idea», le dissi. «Un negozio servito dalle sue amiche più distinte. Lei ci starebbe? I più bei nomi di Torino. Chi alla cassa, chi alle vetrine, ai salotti». Stette allo scherzo. Mi disse «Chi verrebbe più a comprare? Non resterebbero nomi disponibili». «Le vostre cameriere, magari. I brutti nomi. Non sapremmo fare niente. Chi lo sa? Come alle feste di beneficenza». «Oitana, la invidio», mi disse. «È bello lavorare come lei. Certe volte è una rabbia, c'è sempre un padrone. Forse questo è il lavoro, avere chi ti dice che cosa fare o non fare. È una salvezza. Provi a chiederlo alla sua cameriera». Esitò. «Ieri», disse, «sono stata sciocca». Non la interruppi. Si dicono e si fanno molte cose false. Lei capisce. Vorrei essere un'altra come quella cassiera di Roma, magari pazza come lei. Non deve credere a quel che dice Momina. Momina a volte è esasperante. Momina è stata in fondo più discreta di me, borbottai tenendola d'occio. Lei, Oitana, conosce molto la vita. Cercava le parole. Ha due donne che fanno i discorsi che abbiamo fatto noi ieri. Lei toglierebbe la sua stima, vero? S'era fermata, testarda, mi mangiava con gli occhi. Ieri al buio doveva essere rossa così. La feci muovere. Le dissi che finché una donna arrossisce non è ancora il caso di parlare di stima. Lei si scusò, disse «arrossisco per niente». Le dissi che tutto va bene finché non fa male alla salute e non mette brutte idee in testa. Le chiesi se era per questo che aveva preso il Veronal. C'eravamo fermate davanti alla fioraia di via Pietro Micca. Era più facile parlare. Le dissi «mandiamo dei fiori a Mariella per ieri?» «Mandiamoli», disse. Scegliemmo i mughetti. Mentre la donna disponeva il verde, dissi a Rosetta «alla sua età non sono vizi. I vizi vengono più tardi». «Non credo d'averne», disse lei con una smorfia. «Sarebbe meglio se ne avessi». Tornate sotto i portici, le chiesi a che gioco giocavamo. Non s'era ammazzata per questo? Rosetta, stupita, mi disse che non sapeva nemmeno lei perché era entrata nell'albergo quel mattino. C'era anzi entrata contenta. Dopo il veglione si sentiva sollevata. Da molto tempo la notte le faceva ribrezzo. L'idea di aver finito un altro giorno, di essere sola col suo disgusto, di attendere distesa nel letto il mattino le riusciva insopportabile. Quella notte almeno era già passata. Ma poi, proprio perché non aveva dormito e gironzava nella stanza pensando alla notte, pensando a tutte le cose sciocche che nella notte le erano successe e adesso era di nuovo sola e non poteva far nulla, a poco s'era disperata e trovandosi nella borsetta il Veronal. «Momina non c'era al veglione?» «No, Momina non c'era, ma all'albergo lei, distesa sul letto, ci aveva molto pensato. Aveva pensato a tante cose che Momina diceva, i loro discorsi, al coraggio di Momina che era disgustata della vita più di lei ma rideva e diceva «per uccidermi aspetto la bella stagione, non voglio essere sepolta con la pioggia». «Io», disse Rosetta, «non ho avuto più pazienza di aspettare». «Ma non avete litigato con Momina?» «No, discutiamo a volte come ieri sera, ma siamo buone amiche. Momina è la sola amica che ho». «Tanto valeva». Dissi brusca «soltanto un'amica». Mi guardò, magra, con quegli occhi da gatto.
cominciò appena ad arrossire, poi si dominò nervosamente. «Che cosa mi fa dire, Oitana?» balbettò. «È necessario? Ma non mi vergogno, sa com'è tra ragazze. Momina è stata il mio primo amore, tanti anni fa prima che si sposasse. Adesso siamo amiche, mi creda». Dovetti crederle. Le chiesi perché non pensava piuttosto a sposarsi. Alzò le spalle, disse che conosceva gli uomini. «Forse non tutti», osservai. «Non è necessario», disse. «Non mi dirà come Momina che ha paura di fare bambini?» «I bambini mi piacciono», disse. «Ma dovrebbero restare sempre bambini. Se penso che poi crescono e saranno persone come noi, mi fa rabbia. Non crede?» «Non ne ho», dissi. Ci lasciammo con la promessa di rivederci, ma ero convinta che non sarebbe tornata. Rosetta era venuta a cercarmi per ingenuità o per dispetto, ma ormai doveva essersi accorta che con me era impossibile ristabilire le distanze. Si ricascava sempre nello stesso discorso. Andai a Milano a vedere certi mobili di vetro con Febo, che trovò un'automobile e mi ci portò. Tutto andò bene. Soltanto al ritorno sull'autostrada ci fermammo per accendere una sigaretta e Febo, con la faccia di quella notte a Ivrea, mi cacciò addosso le mani. Gli feci un livido in un occhio che credevo di averlo accecato, ma riprendendo la corsa stette buono e gli spiegai che il mondo è grande e non si deve fare l'amore coi compagni di lavoro. Lui guardava la strada mogio. Gli chiesi perché non riprovava con Momina o addirittura non si cercava una moglie tra le amiche di Momina, gente ricca e istruita che sapeva dipingere e fare il teatro. Allora mi guardò con un occhio divertito. Fermò la macchina. «Ci risiamo», pensai. «Clelia, Clelia», mi disse, ma senza toccarmi. «Vuole essere mia moglie stasera?» «È una proposta seria?» «Noi siamo già marito e moglie, lei mi picchia. Posso farle da mamma se vuole». «Sì, sì», disse lui e batté le mani. «Sì, mamma, mi ci porti nei prati a raccogliere le lumachine?» Invece ci fermammo su un ballo a palchetto di un paese fuori Torino e Febo, di buon umore, attaccò lite con una coppia di giovanotti che ballavano insieme e ci tagliavano la strada. Lo minacciarono di fargli un altro occhio. Era da stupire come Febo, biondo e ossuto, s'arrischiava in quell'ambiente paesano e non sapeva nemmeno il dialetto. Gli dissi di smetterla e dovetti tirarlo via. Allora pensò di fermarci a cena in una bettola e mi chiese se non piaceva anche a me scappar da casa e far pazzie. «Non è mica difficile», dissi. «Brutto è starci di casa in una bettola». «Ma sì», disse lui, «facciamo le brutte cose». Trovammo un'osteria in fondo a Corso Giulio Cesare. In principio Febo si calmò e pensammo a mangiare, ma l'oste non era più quello peloso di Ivrea e in cucina non aveva granché. Ci portò ai piatti una servetta in ciabatte con gli occhi rossi che mi guardava le calze e anche ci guardavano gli altri avventori, una vecchia e certi autisti. La stanza era fredda, fresca d'intonaco e già sporca. Pensai che ai miei tempi qui era campagna, strade aperte e campagna. «Le cose che facciamo sono proprio brutte», dissi a Febo. Lui cercava d'eccitarsi e trovar buono il vino. La ragazza coi suoi occhi rossi ci guardava dal banco. Gli altri adesso giocavano a carte, fumando e sputando. Finita la frittata, gli dissi d'andarcene. «Eppure deve esserci un posto», diceva lui. Uscimmo che era buio. Sulle insegne rosse al neon sparse per il corso tirava vento. «Questa città ha il suo bello», disse Febo. «Lei non capisce, lei vive troppo coi signori». Salii sulla macchina con una rabbia da strozzarlo. «Siete voi altri e quelle stupide, le Martelli e le Momine che vi piace fare le cose da signori», gli dissi. «Io ci sono nata a Torino, so che cosa vuol dire vedere un'altra con le calze di seta e non avercele». Mentre litigavamo e lui ridacchiava, si fermò un'altra volta davanti a un caffè col giardinetto illuminato. «Qui di notte scorre il sangue», disse. La luce veniva dai vetri di uno stanzone a lampadine nude. Non c'era orchestra, suonava una radio e varie coppie ballavano vociando sulla pista di cemento. Conoscevo quei posti. «Se la sala comune non ti piace», mi disse Febo nell'orecchio, «c'è posto di sopra». Gli dissi che prendevo il caffè, ma non volevo fermarmi. Né per me né per lui la compagnia dell'altro era adatta in quel posto. «C'è rischio che pianto lei», gli dissi, «e mi metto con quel tipo dal foulard». Febo guardò il ragazzo dal foulard che chiacchierava a un tavolo con due donne dal rossetto sporco. Alzò un sopracciglio, non rispose e si appoggiò contro il banco di schiena. «Quel ragazzo», gli dissi, «non si sogna di venire da lei o da me per passare la sera. Finché vive come vive, non ha bisogno di cambiare ambiente. Per lui l'eleganza sono i profumi che si comprano in tabaccheria e le cravatte rosse e verdi. Lui ci lavora con quelle donnette. Perché divertirsi alle sue spalle?» Febo, coi gomiti all'indietro, sul banco lo guardava. Non essendo ancora ubriaco, borbottò: «Parla la donna o la compagna di lavoro?»
Gli dissi buffone e che parlavo sul serio. E lui allora, alzando un occhio, mi chiese in che ambiente ero nata. «Più o meno in questo», dissi secca. Il giovanotto dal foulard s'era accorto che Febo l'aveva fissato e adesso guardava noi. «E lei», disse Febo, sempre guardando impertinente la sala, «lei è uscita dal suo ambiente, si è messa le calze di seta e con noi gente per bene istruita si diverte, alle nostre spalle si diverte. Chi l'ha cercata?» Parlando fissava il foulard che ormai s'era mosso e gli veniva incontro. Sentì qualcosa che si tendeva nella sala e la rabbia, la paura, l'istinto di fermare quell'altro mi accecarono. Piantai con tutte le forze uno schiaffo in faccia a Febo, gridai qualcosa, lo afferrai per un braccio. Nella sala ridevano e fecero largo. Arrivammo all'automobile che dalla porta del locale uscivano insolenze e risate. Gli dissi: «Parti, disgraziato». Partì a denti stretti e passò la Dora come se il ponte dovesse crollargli dietro. «Adesso voglio scendere», dissi. Lui mi guardò con quella faccia spiritata. «E io voglio bere», gridò. «Mi trattano come un uomo ubriaco, che almeno lo sia». Mi tremavano ancora le mani e stetti zitta. Lasciai che corresse, ma quello schiaffo mi pareva di averlo preso io e non mi calmavo. Mi dicevo: «Non è peggio degli altri, nel suo ambiente sono tutti così». Me lo dicevo e ridicevo e mi chiedevo se val la pena di darsi da fare per arrivare dove ero arrivata e non essere più niente, essere peggio di Momina che almeno viveva tra i suoi. Le altre volte in questi casi mi ero consolata pensando che la mia vita non valeva per le cose che avevo ottenuto, per il posto che mi ero fatto, ma perché me l'ero fatto, perché le avevo ottenute. «Questo è un destino come un altro», dicevo, «e me lo sono fatto io». Ma le mani mi tremavano e non riuscivo a calmarmi. Finalmente dissi secca che volevo scendere. Aprii lo sportello. Allora Febo mi baciò a casaccio, mugolando, e fermò. Saltai a terra e me ne andai.

0: Valentina Carnelutti ha letto Tra donne e sole di Cesare Pavese, a cura di Fabiana Carobolante e Filippo Travaglio, replica del 2021. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Johann Sebastian Bach. Concerto in re maggiore per tre trombe, timpani, due oboi, fagotto, archi e basso continuo. Sinfonia, adagio, allegro. Complesso strumentale Musica Antiqua Köln, diretto da Reinhard Goebel.